Gesù cerca discepoli. Gesù invita tutti, abbiamo visto domenica scorsa questo invito: andate nelle strade, andate nelle vie, costringeteli di venire alla cena. Questo invito della salvezza. Ma dopo che abbiamo conosciuto il Signore, non è che il Signore dice va bene, pace e bene, siete lì. No, ci chiama di fare ancora passi in avanti, di diventare discepoli. E Dio chiama ognuno di noi, ognuno di voi, di essere un discepolo di Cristo. Qualcuno sa cosa vuol dire discepolo? In italiano la parola più vicina sarebbe apprendisto. Studente, più apprendisto però, uno che segue il maestro, non solo impara conoscenza mentale da libri, ma vive con lui, vede l'esempio. Un apprendista, uno che vive col maestro, uno che lo segue, che ascolta e che segue il suo esempio. E Gesù chiama ognuno di noi di non essere scaldapanche, anche se non abbiamo panche. Non ci chiama, ah, va bene, qui c'è i miei 50 centesimi, io sono andato in chiesa domenica, ho fatto il mio dovere per Dio, no? E poi il resto della settimana è mia, no? Abbiamo appena sentito, e credo che anche David è stato guidato dallo Spirito, no, la sua testimonianza, no? Lui diceva, sua famiglia, come non era fondato nella parola, quando è venuta la tempesta, cosa disse Gesù? Quella casa fondata sulla sabbia, quando viene la tempesta, crolla tutto. Ma un discepolo di Cristo, la sua vita è fondata sulla parola di Cristo. E io posso leggere questi versetti e dire, mamma mia, Signore, questo è un duro parlare che hai. Ma alla fine devo dire, va bene, io lo accetto, tu sei il Signore. E il Signore cosa vuol dire? Padrone, capo, colui che comanda e dà ordine. Non è nostro amichetto che dice, Craig, se ti fa piacere, ubbidisci la mia parola. No. Gesù disse, chi mi ama, ubbidisci i miei comandamenti. E anche questa grande folla che seguiva Gesù, no? Nel Vangelo di Giovanni c'era questa grande folla che seguiva Gesù, e quando Gesù disse, chi non mangia la mia carne e chi non beve il mio sangue non può avere nessuna parte di me. E cosa è successo? Voi conoscete, no? La maggior parte della folla, arrivederci Gesù. E Gesù rivolse a Pietro e altri e disse, anche voi andate via. E quella risposta di Pietro è uno dei passi miei preferiti nella Bibbia. Dove andremo? Solo tu hai le parole di vita eterna. Alleluia! Solo Gesù ha le parole di vita eterna. E a volte questo cammino cristiano non è facile. Il Signore chiama ognuno di noi ogni giorno di prendere la croce e morire noi stessi. E ci sono rinunci. Rinunci di noi stessi, rinunci di cose che magari noi pensiamo che sono buone per noi. Ma Dio ci chiama di essere discepoli. Anche qui a questa folla, sicuramente molti seguivano il Signore per le guarigioni, per i miracoli, non il spettacolo, o magari per la moltiplicazione di pane. Se seguiamo Gesù, no? C'è il pasto gratis ogni giorno. Wow! Ma Gesù rivolse alla folla e disse, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, moglie, figli, fratelli e sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Anche in inglese è tradotto odia, che non sarebbe veramente una traduzione del greco perfettamente fedele, perché la parola nel greco vuol dire amare meno. Ma amare meno in tale quantità che sembra quasi odio. E Gesù sta dicendo che chi non ama me, mette me prima nella sua vita, prima di moglie, famiglia, figli, lavoro, casa, macchina, ogni cosa, non può essere mio discepolo.
Gesù ci chiama di essere discepoli e rinunciare a noi stessi, prendere la nostra croce, che a volte, no, si dice mia moglie è la mia croce, fratello, no? Magari le mogli dicono mio

di che cos'è la croce. Anche se i discepoli davano fastidio e lui diceva: oh, generazione perversa, adultera, quanto tempo devo stare con voi? Gesù non ha mai detto: Pietro, Giovanni e Giacomo, voi siete la mia croce. No. La croce per Gesù che cos'era? Strumento di morte per se stesso. E quindi prendere la croce e seguire Gesù vuol dire morire a noi stessi, morire alla nostra carne. E come disse Davide nella sua testimonianza, prima la sua vita, no, Gesù non era al primo posto nella sua famiglia, neanche nella sua propria vita. Sì, andavano in chiesa, cantavano i canti, dicevano pace alla fine del culto. Ma poi, quando è venuto il guai, tutto sfrantumato. Ma quando la nostra vita è fondata in Cristo, può venire qualsiasi tempesta e noi siamo fermi, perché la vita non è fondata su quello che sta crollando, ma la nostra vita è fondata in Cristo, che Lui è incrollabile. Lui è la roccia sul quale la Chiesa è fondata. Versetto 27: chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo edificare un torre, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? Che a tal ora, avendo posto il fondamento, non potendolo finire, tutto coloro che la vedono non cominciano a beffarsi di lui. Quindi tre esempi che il Signore ci dà: uno di edificazione, uno di guerra e la terza riguarda il sale, un minerale, un saporatore di cibo, si può dire? Condimento? Non so. Questi tre esempi di contare il costo. Voi sapete che io sto in costruzione ancora, l'eterna costruzione. E io devo dire che abbiamo calcolato i costi in denaro abbastanza bene, e devo dire che abbiamo più soldi di previsto, gloria a Dio. Ma non ho calcolato i tempi giusti. Quindi avremo una settimana in montagna, al fresco, gloria al Signore, ma poi dovrei tornare a trascorrere agosto a sudare nel mio torre, diciamo. Ma speriamo che per settembre almeno sarà finito. Il secondo esempio è questo re che va in guerra, che anche lui deve calcolare se è capace di affrontare il proprio nemico. Ci sono due modi di vedere anche questa storia, no? Che dobbiamo noi contare il costo del discepolato, ma anche io leggendolo pensavo: se io devo vedere il Signore davanti a me, è meglio che faccio un trattativo di pace e dire: Signore, io mi arrendo a te, no? E do a te il redino della mia vita, perché tu sei un re più forte di me, molto più forte di me. E poi questo terzo esempio del sale. Versetto 31, scusatemi: ovvero quale re, andando a far guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se puoi con 10.000 affrontare colui che viene contro con 20.000. Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace. Così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha non può essere mio discepolo. Un altro versetto molto duro da inghiottire, no? Cosa vuol dire il Signore rinuncia tutto quello che ho? Pensate un attimo. Alcuni interpretano questo versetto che noi tutti quanti domani dovremmo vendere tutto quello che noi abbiamo e, non so, vivere in mezzo alla strada, o viaggiare, predicare il Vangelo, o andare in qualche monastero a vivere da solo. Ma questa è un'interpretazione errante di quello che la parola di Dio insegna. Perché se prendiamo questa interpretazione, nessun credente potrebbe avere nessun bene materiale.
E in poche parole saremo tutti.

0: Tutti di giravagondi, no? Alla dipendenza di altre persone. È vero che il Signore chiama alcuni di essere evangelisti itineranti, ma la maggior parte di noi il Signore ci ha chiamato, e la sua chiamata per la nostra vita è di vivere in una casa, di andare in un lavoro ogni giorno e di essere i suoi discepoli in quel posto dove lui ci ha messo, di essere missionari a Castelfranco, a Montebelluna, a Cornuda, a Belluno, dove Dio ci ha posto. In 1 Timoteo, capitolo 6, voglio farvi vedere un versetto, e ci sono tanti, ma questa mattina non c'è tempo di vederli tutti, che nella chiesa primitiva c'erano fratelli anche ricchi, pieni di soldi. Se non mi credete, possiamo leggerlo. 1 Timoteo, capitolo 6. Ricordate che Timoteo era un pastore nella città di Efeso. Paolo sta scrivendo a lui riguardo i credenti nella comunità che lui curava. Ordina ai ricchi, 1 Timoteo 6:17, ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi e di non riporre la loro speranza nell'incertezza della ricchezza, ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne, di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi, di essere pronti a dare, mettendo in serbo per se stesso un buon fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna. Quindi questo pensiero che uno deve vendere tutto e vivere un certo stile di vita, vivere in un monasterio, non è biblico. Non è biblico. Anzi, tanti monaci hanno scoperto che rinunciando a tutto e andando a vivere sulla montagna, magari scappavano dalla società, scappavano dalle donne, scappavano dalle cose della civiltà, ma non potevano scappare dai loro pensieri. Ho letto una volta le scritte di un monaco che lui ha fatto questa vita di monaco, è andato a vivere in asilo, in montagna, e lui ha confessato che anche lì, nella sua cella, nel monasterio, da solo, venivano dei pensieri abominevoli. E lui ha capito che questa non era la risposta, di separarsi e di vivere questa vita austero. Quindi quando Gesù ci parla di rinunciare tutto, di essere i suoi discepoli, in versetto 33, così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha non può essere mio discepolo. Quello che il Signore ci sta insegnando in questo è che ogni cosa che noi abbiamo, sia materiale, sia affettiva, ogni area della nostra vita deve essere reso alla sua signoria. E non so se voi avete notato nella vostra vita, ma io ho visto nella mia, che il Signore dice: Craig, molla. E io: no, dai, molla quella cosa, no? Magari ognuno di noi adesso pensate, no? Se siete credenti più di un giorno, sicuramente il Signore ti ha parlato. Molla quella cosa, molla quella relazione, molla quel compromesso che hai fatto col non credente, molla quel tuo attaccamento alla tua macchina spider o alla tua villa al mare. Qualcuno ha una villa al mare? Nino, non me l'hai detto? Ah, tre addirittura. E ho visto nella mia vita, il Signore mi dice: Craig, molla quella cosa, arrendilo a me. No, Signore, non voglio mollare. Dai, mollalo, Craig. No, non voglio mollare. Poi ho visto tante volte che poi arrivo al punto di cui parla questo versetto, di rinunciare. Perché il Signore non viola la nostra volontà. Lui vuole che noi decidiamo del libero arbitrio. Lui non costringe nessuno di convertirsi o di seguirlo. Ma ho visto nella mia vita, quando io arrivo al momento che dico: va bene, Signore, ho visto che è meglio mollare quella cosa che mi impedisce. Impedisce il mio cammino con te. A volte a volte no, a volte sì. A volte il Signore dice, adesso lo puoi tenere. Vi è capitato questo? Come Salomone, no? Quando il Signore disse a Salomone, Salomone, chiedimi o ricchezza o sapienza, io ti do, no? Conoscete i passi, no? Dio disse a Salomone, chiedimi una cosa, quello che vuoi, ricchezza o sapienza. E Salomone, saggiamente guidato dallo Spirito Santo, disse, Signore, voglio saggezza, che posso fare quello che è giusto davanti ai tuoi occhi. E voi conoscete quello che il Signore ha detto, no? Come tu hai scelto la buona cosa, Salomone, io ti do anche la ricchezza. Sono state le donne straniere che hanno sviato Salomone, non la sua ricchezza. Quindi possono essere i fratelli ricchi. Non ne abbiamo, ma comunque, gloria a Dio anche per questo. Dobbiamo aver fede ogni mese per l'affitto. Ma gloria a Dio, è un cammino di fede. Ma quando noi diciamo, ok Signore, quello è tuo, io lo rendo. Tante volte Signore, va bene, puoi anche tenerlo. Come noi padri con i nostri figli, no? Tutti noi, madri e padri, vogliamo che i nostri figli sono generosi, no? Non ti fa piacere quando vedi, per dire Joshua, è un bambino molto generoso. Quando magari andiamo al negozio, lui dice, posso prendere un caramella, qualcosa, magari qualche fratello. Joshua, vuoi una caramella? Lui, senza, ogni volta dice, posso avere una per Abigail? E penso che anche per voi genitori cioè, ti dà una gioia, una soddisfazione. Una soddisfazione, non c'è ora nel mondo a darti quel sentimento. No, di dire, mio figlio è buono, mio figlio ha fatto la cosa giusta davanti a Dio anche, no? Cioè, è un pagamento inspiegabile. E quanto di più per nostro Padre Celeste, che dice, Craig, hai fatto la cosa giusta. E quindi io ti do anche tutto. Perché tu hai messo me primo posto nella tua vita. Sapete una cosa? Dio ha un piano meraviglioso per ognuno di noi. Non dobbiamo pensare, discepolo del Signore vuol dire che siamo vagabondi, che dobbiamo mendicare. Gesù disse, sono venuto a darvi vita e vita in abbondanza. E io credo anche vita materiale abbondante, se siamo buon custode di quello che Dio ci ha dato. Ma se per noi un idolo, Dio distruggerà quell'idolo. Dio porterà la tua dita alla rovina. Dio farà che il tuo spider si graffia o venga una grandinata sopra, no? Perché ogni idolo si piegherà davanti all'Eterno. Stai sicuro di questo? E quindi questo vuol dire rinunciare tutto ciò che ha. Signore, la mia famiglia è tua. I miei figli sono tuoi. La mia casa, la mia macchina, tutto quello che ho. E poi l'ultimo esempio che Gesù ci dà è riguardo il sale, in versetto 34. Il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa si renderà il sapore? Per noi è una cosa strana, come può il sale essere insipido, no? Perché noi, nei nostri tempi, abbiamo sale raffinata, che è puro sale. Nel sale c'è solo sale, quindi se il sale si disperde non c'è niente. Ma nei tempi antichi il sale non era puro, c'era un po' di terra dentro e io in India ho mangiato questo sale, non è neanche bianco, è un po' gialletto, un po' di marrone dentro, perché non è raffinato. Nelle fabbriche è grezzo, è mischiato, c'è terra dentro, c'è non so che cos'altro, è meglio non saperne forse. Ma nei tempi antichi il sale era così, il sale era una cosa di gran valore. Una volta, quando il sale era molto, perché una volta gli uomini non sapevano che si poteva estrarre dal mare il sale, e quindi l'unico mezzo per prenderlo era in queste miniere dentro le montagne. Quindi era una commodità molto raro e prezioso. E si dice nella storia che c'era un momento quando il sale valeva peso per peso con l'oro. Pensate, un chilo di sale? Voi quanto paghiamo per un chilo di sale adesso? 50 centesimi? Una sciocchezza? Troppo. A 11 lui che è grossiere sa queste cose. 11 centesimi, così poco, niente. Ma una volta un chilo di sale, un chilo di oro, era una cosa molto preziosa. E come era mischiato, poteva accadere che se veniva umidità il sale si scioglieva e rimaneva tutto il resto, la terra e quell'altro miscuglio di cui non vogliamo sapere cos'era. E quindi il sale diventava insipido. Era come terra, era niente. Avete mai mangiato il pane toscano? Spero che i toscani non si offendano, ma è terribile. Che poi sono uno che mi piace molto il sale, perché sudo tanto, forse ne ho bisogno, non lo so. Ma col pane non sale niente, no? E Gesù ci chiama di sare di qualcosa, no? Come credenti, che la gente non dice, ah, quello è un credente, non sapevo. A me mi è capitato, fratelli, di magari andare dal fratello di casa di un fratello o in qualche ambiente che lui frequenta e magari io comincio a parlare del Signore con queste persone e dico, sì, anche Tizio viene in chiesa da noi. Allora, cosa? Che vergogna, no? Tu vai in chiesa. Non è bello questo, no? Che il nostro cristianesimo è così insipido che la gente non... la nostra vita non ha sapore. Non ha differenza. Ma penso che per la maggior parte di noi non è così. Almeno io vi vedo così, che avete sapore. Alleluia. E anche come David, vi ringrazio... cari sorelle che avete cucinato per me e fratelli che siete venuti a darmi una mano nel lavoro, cioè ho visto tanto di quell'amore versato verso di me. Mi avete adottato nella mancanza di mia moglie e miei figli e Dio vi benedica. Ho visto quanto, che bella famiglia che io ho in questa comunità e quanto amore c'è in questa chiesa. I miei vicini di casa, fratelli, cioè a volte noi pensiamo, no, porto un pasto al pastore o vado ad aiutarlo qualche giorno a portare fuori le macerie. No, noi pensiamo un gesto, vabbè, un niente, no, una piccola cosa che ho fatto. Diversi dei miei vicini hanno commentato, ma tutto questo, mi hanno chiesto, ma tutta questa gente che viene a aiutarti, chi sono? Sono fratelli della chiesa. Vero? Wow! Ma voi veramente siete cristiani? Grazie. Loro dicono così, ma veramente voi siete diversi? Ma io ho detto, ma i cristiani devono essere così, si devono aiutare. Quando un fratello ha bisogno, gli altri fratelli vengono ad aiutare. Quando una sorella ha bisogno, gli altri fratelli vengono ad aiutare. Questo vuole essere discepolo di Cristo. E anche in questo è stata una testimonianza al mio quartiere. Noi siamo un popolo diverso. Perché voi sapete, quando i non credenti fanno i lavori, no? Prendono l'impresa. L'impresa viene, li pagano. E per loro è una cosa... Tutta questa gente che viene, che aiuta, che cucina, che fa, veramente voi siete diversi. E così deve essere.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Mentre Davide si spostava da un luogo all'altro, badando bene a tenersi lontano da Saul, il profeta Samuele morì. Tutto Israele lo pianse e molta gente giunse a Rama da ogni parte del paese per la sua sepoltura. Il vecchio sacerdote si spense senza aver visto realizzarsi le promesse del Signore riguardo a Davide, perché all'epoca della sua morte Saul continuava a regnare, mentre il giovane di Betlehem era ancora alla macchia con i suoi uomini. Davide si aggirava ora nel deserto di Paran, a sud di Giuda. Nella città di Carmel, sempre a sud di Giuda, abitava un uomo molto ricco di nome Nabal. La città di Carmel, di cui stiamo parlando, non aveva nulla a che vedere col monte Carmel, che si trova invece a nord del paese. Nabal era un uomo duro e malvagio, mentre sua moglie Abigail era una donna, oltre che bella, gentile ed assennata. Un giorno Davide venne a sapere che Nabal stava facendo tosare le migliaia di pecore di sua proprietà. Scelse perciò 10 uomini e li mandò da lui. «Davide, il nostro Signore ti manda a salutare», dissero gli uomini alla presenza di Nabal. «Noi abbiamo protetto i tuoi pastori mentre si trovavano in mezzo a noi con le pecore, e non li abbiamo mai derubati di nulla. Ti preghiamo perciò di darci del cibo per noi e per gli altri che ci stanno aspettando, affinché possiamo sfamarci». E Nabal reagì in malo modo. «E chi è Davide?» «Sono molti oggi i servi che scappano dai loro padroni. Perché dovrei prendere una parte del pane e della carne che ho preparato per i miei tosatori e darla a gente che non so da dove venga?» In quei tempi un rifiuto di ospitalità era considerato un atto molto offensivo, particolarmente in occasione del raccolto o della tosatura, quando non mancava l'abbondanza. Davide perciò ne fu gravemente adirato e ordinò ai suoi uomini di prepararsi per una spedizione punitiva contro Nabal. Un servo di Nabal lo venne a sapere e si affrettò ad avvisare Abigail, la moglie. «Davide ha mandato dei messaggeri dal nostro padrone, ma egli li ha offesi. Gli uomini di Davide sono sempre stati buoni con noi mentre pascolavamo le pecore e ci hanno protetti da ogni pericolo mentre ci trovavamo tra di loro. Ma ora Davide vuol vendicarsi del rifiuto di Nabal di dar del cibo ai suoi uomini e sta salendo verso di noi per punirci. Ora vedi tu quel che si può fare, altrimenti egli verrà quassù e non avrà pietà per nessuno. Nabal è un uomo così malvagio che non gli si può parlare». Abigail seppe agire con saggezza. Preparò in fretta 200 pani, vino, montoni già arrostiti, grano, uva secca e fichi. Caricò il tutto sopra degli asini che affidò a dei servi, ordinando che li conducessero da Davide. Poi Abigail stessa salì sopra un asino e seguì la colonna di provviste, senza dir nulla però all'avaro e malvagio marito Nabal. Quando più tardi incontrò Davide e la sua gente, andò a gettarglisi ai piedi, supplicandolo di perdonare il comportamento del marito. «Ascolta, ti prego, le parole della tua serva», disse. «Non badare alle stolte parole di Nabal e rinuncia a vendicarti di lui. Io so che tu diventerai re di Israele e allora ti rallegrerai di non aver sparso del sangue senza motivo per volerti far giustizia da solo». Davide apprezzò il gesto e le parole della donna, la ringraziò dei doni e decise di rimandarla indietro in pace. «Sia benedetto l'Eterno che oggi ti ha mandata incontro a me», le disse, «e sia benedetto il tuo buon senso che ha impedito che io spargesse del sangue per farmi giustizia da me». Quando fece ritorno a casa, Abigail trovò il marito che stava banchettando già ubriaco. Decise perciò ad aspettarlo indomani per raccontargli ciò che aveva fatto. Il mattino seguente Nabal era di nuovo normale e Abigail gli riferì il rischio che aveva corso e come lei era riuscita a dissuadere Davide dal salire ad ucciderlo. A quelle parole Nabal si spaventò e il suo cuore smise quasi di battere. Circa 10 giorni dopo, il Signore colpì il malvagio Nabal in modo da farlo morire. Non appena Davide ebbe saputo della morte di Nabal, mandò a prendere Abigail perché desiderava prenderla in moglie. Abigail ne fu contenta e così sposò Davide.

0: Davide ebbe cura di non far mai sapere a Saul dove si trovava. Benché a Enghedi il re gli avesse promesso che non avrebbe più perseguitato, Davide sapeva di non potersi fidare delle sue parole. Un giorno gli Zifei si recarono di nuovo da Saul per rivelargli il nascondiglio di Davide. Il re, allora, come aveva fatto la volta precedente, prese con sé 3.000 valorosi soldati e riprese a dar la caccia a Davide. Quando Davide lo venne a sapere, mandò in giro delle spie per conoscere i movimenti di Saul. Fu così informato che il re si era accampato a poca distanza dal suo rifugio. Allora prese una decisione temeraria. «C'è qualcuno tra voi disposto ad accompagnarmi nell'accampamento di Saul?» chiese ad alcuni dei suoi uomini più prodi. «Verrò io con te», gli rispose Abisai. Calata la notte, i due uomini si avventurarono nel campo di Saul, dove trovarono tutti addormentati, compresi Saul e Abner, il capo dell'esercito. Nel vedere il re, Abishai disse: «Oggi il Signore t'ha messo nelle mani il tuo nemico, lascia che lo colpisca con la lancia». «No», rispose Davide, «chi mai potrebbe mettere le mani addosso all'unto dell'Eterno senza macchiarsi d'una colpa? Come è vero che l'Eterno vive, solo l'Eterno ha diritto di vita o di morte su di lui». E Davide non volle vendicarsi. Lui ed Abishai presero soltanto la lancia e la brocca d'acqua che stavano accanto alla testa di Saul, poi se ne andarono senza che nessuno li udisse o li svegliasse, perché il Signore aveva fatto cadere in un sonno profondo tutto l'accampamento. Più tardi Davide, portatosi ad una ragionevole distanza, salì sopra un monte e cominciò a gridare rivolto al capo dell'esercito di Saul: «Abner! Rispondi, Abner!» «Chi sei?» rispose Abner. «Chi sei tu che gridi al re?» E Davide: «Tu dovresti essere un buon condottiero, il più valoroso tra i soldati. Com'è successo allora che un uomo ha potuto avvicinarsi al re tanto da ucciderlo se avesse voluto? Tu dormivi! Dovresti essere messo a morte per questo. Perché non hai vegliato sul tuo sovrano, l'unto del Signore? Guarda, ho qui la lancia del re e la brocca d'acqua che erano accanto al suo capo». Nell'udire quelle parole, Saul domandò: «È questa la tua voce, o figlio mio Davide?» «Sì, o re mio signore», rispose Davide. «Perché il re perseguita il suo servo? Quale delitto ho commesso? Davvero non val la pena che tu mi dia la caccia». Come già era avvenuto a Enghedi, Saul si commosse e disse: «Ho peccato. Torna, Davide, figlio mio. Io non ti farò più alcun male, giacché oggi la mia vita è stata preziosa agli occhi tuoi. Riconosco di aver agito da stolto e di aver commesso un grave errore». «Ecco qui la lancia del re», replicò Davide. «Manda uno dei tuoi uomini a prenderla. L'Eterno retribuirà ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà. Come la tua vita è stata oggi preziosa ai miei occhi, così la mia vita sarà preziosa agli occhi di Dio, ed egli mi toglierà da ogni difficoltà».
1: «Che tu sia benedetto, Davide, figlio mio», gli disse Saul. «Certamente tu ti comporterai come un uomo forte e riuscirai vittorioso». Dopo questo ognuno se l'andò per la sua strada. Davide riprese le sue peregrinazioni di fuggiasco, ma era piuttosto scoraggiato e stanco di fuggirsene continuamente da un luogo all'altro. «Andrà a finire che prima o poi Saul riuscirà a farmi uccidere», diceva tra sé. «Sarà meglio che vada a cercare rifugio nelle terre dei Filistei, dove il re non potrà darmi la caccia». Davide prese quindi i suoi 600 uomini e si recò da Achis, re di Gat. Quando Saul ne fu informato, smise di cercarlo. Davide era ormai un uomo di una certa fama e aveva con sé un esercito. Andò perciò a chiedere ad Achis una città dove potersi stabilire con la sua gente. Gli fu data la città di Ziklag, dove Davide rimase per un anno e 4 mesi, l'ultimo periodo della sua vita di fuggiasco. Mentre si trovava a Ziklag, all'insaputa del re Achis compì diverse scorrerie contro i vecchi nemici del suo popolo. In seguito i Filistei dichiararono guerra agli Israeliti ed Achis chiese a Davide di combattere al suo fianco.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Stefano è sempre con noi e l'argomento di cui vi parlerà oggi riguarda ad un'affermazione che spesso si sente dire: non posso venire adesso, più tardi. Ascoltiamolo quindi dopo questo brano musicale.

Il Signore Gesù, in uno dei suoi grandi discorsi che Giovanni riporta nel suo Vangelo, dice questo: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Gesù, in un mondo dove regna la morte, offre all'uomo peccatore, perduto e morente, non solo vita, vita eterna, ma una vita abbondante, esuberante. Pochi godono di questa vita, perché? La risposta è semplice: i più preferiscono la vita che vivono, accettando qualche cosa di meno, una vita di rango inferiore, perché non vogliono quell'incontro con Cristo che deve precedere quella vita abbondante che solo Lui può donare. Quella vita risiede in Lui ed è indivisibile dalla luce della verità che brilla in Lui. Nella nostra vita d'ogni giorno siamo abituati a molti compromessi. Vorremmo una Mercedes, ma ci accontentiamo di una Fiat 127. Vorremmo una villa sulla riviera, ci dobbiamo accontentare di un modesto appartamento in città, e così via. Ma questi compromessi sono dovuti a necessità. Sono seconde scelte che dobbiamo inevitabilmente fare perché le nostre circostanze ci forzano a farle. Sono, in altre parole, alternative meno vistose che non possiamo evitare. Ma non è così nel campo etico e morale. Qui nessuno ci forza ad accettare valori di secondo ordine. Siamo noi che siamo responsabili per la scelta che facciamo. La colpa è nostra se scegliamo qualche cosa di meno di quello che Dio ci offre. Gesù racconta una storia nel Vangelo di Matteo che illustra con limpida chiarezza la facilità con cui si può scegliere qualche cosa di inferiore nella nostra vita invece di quello che Dio intende per noi, una vita piena, integrata, abbondante. Ecco la parabola di Gesù, la parabola del buon convito. Un uomo fece una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servitore a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. E tutti, ad una voce, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego, abbimi per iscusato. E un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Per tutte queste persone le loro scuse sembravano valide, le loro scelte sembravano migliori, ma in verità non lo erano. C'erano altre cose che erano di maggiore importanza e assai più preferibili. Come di solito nelle sue parabole, Gesù parlava del Padre. Dio invita tutti a partecipare al banchetto della sua grazia, mediante la fede nella persona e nell'opera di redenzione del Signore Gesù sulla croce. Come reagiamo noi all'invito? Sto studiando, non ho tempo. Devo

Venire. Se qualche grande personaggio ci invitasse ad incontrarlo un certo giorno, ad una certa ora, in un certo luogo, penso che manterremmo l'appuntamento, anche a costo di annullare altri impegni, di organizzare la nostra giornata diversamente, magari al costo di qualche sacrificio, ma non mancheremmo l'appuntamento. L'importanza di un invito dipende in larga misura dalla persona che l'ha fatto. Se è un tuo amico intimo, andrai lo stesso, anche se sei stanco o se non ti senti. In molti altri casi non esiteresti a rifiutare l'invito. Ma se l'importanza di un invito dipende in buona parte dalla persona che ci invita, cosa possiamo dire quando è Dio che ci invita? È proprio qui il significato della parabola di Gesù. Come reagisce la persona media all'invito di Dio? Si scusa. Vorrei venire, ma ho qualcosa di più importante da fare in questo momento. C'è un proverbio che dice che la via all'inferno è selciata di buone intenzioni. Forse dovremmo modificare il proverbio e dire che è selciato di scuse, non sempre ostilità o malvagità, ma cose innocenti d'ogni giorno che rappresentano la nostra seconda scelta. Non possiamo negare che le cose che ci impegnano possono essere importanti, ma sono sempre di importanza secondaria quando le confrontiamo con i nostri bisogni spirituali. Per ritornare al nostro proverbio, potremmo dire che la via dell'inferno è selciata di gite al mare la domenica, di riviste domenicali che leggiamo a letto, di quelle ore extra di sonno. In altre parole, di tutte le piccole cose legittime e illegittime che si infiltrano fra noi e Dio. Dio si intromette spesso nella nostra vita al momento meno opportuno. Si intromette quando ci invita. Non ci dice vieni quando hai tempo. Ci dice vieni ora. Abbandona tutto e vieni. È inutile dire a Dio non ho tempo. Non possiamo ingannarlo. Comprende benissimo quello che intendiamo dire quando diciamo più tardi, quando non sono così impegnato, quando i miei bambini sono cresciuti, quando i miei affari vanno meglio, più tardi, quando non devo consumare così tanto tempo godendomela con gli amici. Ma rimandare è pericoloso. Il nostro più tardi può trasformarsi tragicamente in un troppo tardi. Gesù Cristo fu crocifisso perché l'uomo ha rifiutato l'invito di Dio a partecipare al banchetto della sua grazia. Fu crocifisso perché la nostra scelta preferì il nostro peccato alla volontà di Dio. Cristo morì perché Dio ci ama e desidera per noi non una seconda scelta, ma la sua scelta, vita eterna ed abbondante. Caro amico in ascolto, ho solo pochi minuti per invitarti a considerare l'invito di Dio. Non vorrei finire con un concetto negativo, non posso venire. Non rifiutare leggermente l'invito di Dio. Può darsi che non possa essere ripetuto. È Dio stesso che ti invita. Non voltargli le spalle. Perché rifiutare l'offerta di Dio? Perché accettare una seconda scelta quando Dio ti offre il suo meglio, perdono e una vita abbondante in Cristo? Caro ascoltatore, sta a te scegliere. Hai libertà di scelta. Vuoi continuare con la tua vita monotona e peccaminosa o vuoi scegliere la vita abbondante che Dio ti offre? Se vuoi quest'ultima, non hai che da rivolgerti a Dio, confessandogli i tuoi peccati, ponendo la tua fede nel Signore Gesù risorto, ricevendolo nel tuo cuore come Signore e Salvatore, e tua sarà la benedizione eterna di coloro che non fanno scuse, ma afferrano l'opportunità della grazia di Dio mentre è a loro portata.

amici ascoltatori, salutandovi e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi ricordiamo che se avete domande a riguardo, noi siamo a vostra disposizione per aiutarvi a conoscere il Signore Gesù.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 0304 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Atti al capitolo 10. Nel primo capitolo del libro degli Atti, Gesù dice ai suoi discepoli: «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea e Samaria, e fino alle estremità della terra». Gesù aveva comandato ai suoi discepoli: «Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, e chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato». E quindi il Vangelo di Gesù Cristo è per tutti gli uomini, senza distinzione di nazionalità, di provenienza etnica. E vediamo questo movimento nel libro degli Atti. Prima iniziano da Gerusalemme, dove portano la testimonianza della resurrezione di Gesù Cristo, e molti si aggiungono alla Chiesa ogni giorno. Poi vediamo dopo la persecuzione della Chiesa, dopo il martirio di Stefano, che i credenti sono sparsi per tutta la Giudea e in Samaria, e questa è la seconda parte della profezia di Gesù, l'Evangelo in Giudea e in Samaria, ed ora con la persecuzione che continua, e con questo grande numero di credenti che viaggiano per tutto il mondo, vediamo che l'Evangelo inizia a spandersi per tutto il mondo. È interessante che l'Apostolo Paolo, 30 anni dopo la nascita della Chiesa, ha potuto scrivere alla Chiesa di Colosse, dicendo dell'Evangelo che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo, Colossesi 1:6. Quindi l'adempimento della profezia di Gesù, perché in 30 anni hanno potuto portare l'Evangelo in tutto il mondo. Ma vediamo che questo movimento è stato graduale. Hanno iniziato in Gerusalemme, poi in tutta la Giudea e quindi in Samaria, ed ora a partire dal capitolo 10 abbiamo un ulteriore passo dell'Evangelo proclamato ai gentili, ai pagani. E l'Evangelo è giunto ai gentili in un modo molto interessante. Or vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte, detta Italica. Una legione romana era formata da più o meno 6.000 uomini, e poi c'erano delle compagnie di circa 600 uomini, e quindi 10 compagnie in una legione. E queste compagnie a loro volta erano divise in gruppi di 100 uomini, e a capo di ogni gruppo di 100 uomini c'era un centurione, appunto un capo di 100 uomini. E secondo alcuni documenti ritrovati, questo centurione doveva avere determinati requisiti per assumere questa carica, e uno di questi era che doveva essere un uomo dal grande coraggio, un impavido, e nella battaglia doveva resistere con i suoi uomini fino anche a morire. In nessun modo doveva arrendersi o ritirarsi. Doveva avere questo tipo di coraggio. Non doveva essere uno che andava a cercare guai, problemi, ma nel momento in cui si trovava ad affrontare dei problemi, doveva affrontarli con grande coraggio, senza mai tirarsi indietro. È molto interessante che nella Bibbia ci vengono presentati altri centurioni, e in tutti i casi in cui ci vengono presentati sono uomini mostrati in modo molto positivo, vengono sempre apprezzati, vengono sempre lodati. Vi ricordate di quel centurione che venne a Gesù per chiedergli di guarire il suo servo malato, che stava per morire. E Gesù disse: «Vengo a casa tua». E lui rispose: «Oh no, Signore, non sono degno che tu venga a casa mia, ma capisco molto bene il concetto di autorità, perché io sono sottoposto all'autorità di altri, e ho anche degli uomini sottoposti alla mia, e posso dire ad uno dei miei uomini: va, ed egli va, e a un altro uomo: vieni, ed egli viene. Io capisco il concetto di autorità, e so che tutto quello che tu devi fare è dire una parola, e il mio servo sarà guarito». E Gesù si è meravigliato della sua fede, e ha detto: «Io non ho trovato così tanta fede in tutta Israele». Si è meravigliato della fede di questo centurione. Ed ora ci viene presentato un altro centurione, Cornelio, capo della corte detta italica, lì a Cesarea, che era la capitale dell'impero romano in quell'area. E secondo quello che ci viene detto qui, versetto 2, egli era un uomo pio e timorato di Dio. Ora molti romani erano stanchi di tutti questi dei, dei adorati dai romani o dai greci. Vi ricordate quando l'apostolo Paolo va ad Atene e dice: «Io vedo che siete un popolo molto religioso, perché camminando per le vostre strade ho visto altari dedicati a così tanti dei». Ed è vero che i greci avevano tantissimi dei, avevano anche un dio per ogni emozione, il dio dell'amore, il dio dell'odio, il dio della gelosia, il dio dell'ira, e il dio della pace, il dio della guerra, un dio per ogni cosa. E alcuni hanno pensato: forse ne abbiamo dimenticato uno, e sicuramente non vogliamo che questo che abbiamo dimenticato si arrabbi con noi. E così hanno costruito un altare e l'hanno dedicato al dio sconosciuto. Chiunque tu sia e dovunque tu sia, non ti sentire escluso. Vogliamo dare il giusto riconoscimento anche a te. E così Paolo dice: «Ho visto quest'altare all'Iddio sconosciuto, e questo è l'Iddio che vorrei farvi conoscere, perché Lui è colui che ha creato il cielo e la terra, e tutto ciò che è in essi». E così ha predicato loro il Dio vivente e vero. Ma molti greci e molti romani non credevano in questa grande varietà di dei. Molti di loro, dopo aver fatto un'esperienza in Israele, si convinsero che c'era solo un Dio, un unico vero Dio. E Cornelio era uno di questi. Egli era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa. Faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio del continuo. Qui c'è un uomo che cammina all'unica luce che ha, ed è molto importante che camminiamo alla luce che abbiamo. A chi più ha più sarà ridomandato, e a chi meno ha meno sarà ridomandato. Nell'Evangelo di Luca, al capitolo 12, è detto che un uomo sarà giudicato in base alla conoscenza e alla luce che ha ricevuto. Ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà riceverà molte battiture, ma colui che non l'ha conosciuta, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. A chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto, e a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Ognuno di noi deve camminare in base alla luce che ha ricevuto, e se camminiamo sempre alla luce che abbiamo, allora Dio ci darà sempre maggiore luce e comprensione. E così è importante che camminiamo nella luce che abbiamo. E non sappiamo quanta luce avesse Cornelio, ma in qualche modo egli conosceva Dio. Egli era un uomo timorato di Dio e pregava Dio del continuo. Faceva elemosine, faceva molte elemosine al popolo. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno. Evidentemente Cornelio stava osservando la preghiera delle tre del pomeriggio, la preghiera dei giudei. Egli vide un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: «Cornelio!» Ed egli, guardandolo fisso e tutto spaventato, disse: «Che c'è, Signore?» Allora l'angelo gli disse: «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza. Dio conosce le tue preghiere, Dio sa quello che fai, le tue offerte, il tuo dare, esse salgono davanti a Dio. Ora manda degli uomini a Ioppe. Ioppe era uno degli antichi porti sul Mediterraneo, un po' come Cesarea, solo che Cesarea non era un porto naturale. È stato Erode il Grande che vi ha fatto costruire un'enorme diga. E anche oggi è una bellissima città di mare, un posto perfetto per fare immersioni, perché è molto facile trovare antiche monete romane in questo fondale sabbioso dell'antico porto di Cesarea. Ma Ioppe si trovava a sud di Cesarea, a circa 30 chilometri, cioè un viaggio di 2 giorni per quei tempi, perché il viaggio di un giorno era il viaggio di circa 15 chilometri. Or dunque manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova presso un certo Simone, conciatore di pelli, che ha la casa vicino al mare. Egli ti dirà ciò che devi fare. I muri stanno per crollare. I giudei avevano costruito molti muri. Muri relativi alla nazionalità, nazionalistici. I giudei non avevano dei contatti stretti con i gentili. Non mangiavano con i gentili. Non permettevano ai gentili di entrare nelle loro case. Né loro andavano nelle case dei gentili, perché i gentili erano considerati impuri, e diventavi impuro se toccavi un gentile, e se toccavi un gentile dovevi poi fare tutto il rituale della purificazione se volevi entrare di nuovo nel tempio. E i farisei erano così rigidi rispetto a questo che quando camminavano per strada stringevano forte la loro veste in modo che non si allargasse e non ci fosse quindi rischio che sfiorasse la veste di un gentile, perché se fosse successo avrebbero dovuto fare questo rituale della purificazione prima di poter tornare ad adorare Dio. E così vedevi questi farisei con le vesti tutte strette intorno a sé, che camminavano a piccoli passi, molto attenti che la loro veste non si muovesse e che non toccasse inavvertitamente un gentile. Ora, un altro da cui tenersi bene alla larga era il conciatore di pelli, perché secondo la legge di Mosè, chiunque avesse toccato il corpo morto di un animale o di un essere umano, anch'egli era impuro. E così un conciatore di pelli era considerato un uomo costantemente impuro, e dovevi guardarti bene dal toccarlo, perché avrebbe contaminato anche te. E così il fatto che Pietro si trovasse nella casa di questo Simone, questo conciatore di pelli, indica che questi muri già stavano venendo giù nel cuore di Pietro. Come Paolo dice in Efesini al capitolo 2, che Gesù Cristo ha demolito il muro di separazione che c'era tra giudei e gentili. E in Colossesi dice: qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Egli ha demolito questo muro di separazione, queste barriere razziali tra gli uomini. E così Pietro era a casa di Simone, questo conciatore di pelli. Ora, appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò 2 dei suoi domestici e un soldato fidato, di quelli addetti al suo personale servizio. Raccontò loro ogni cosa e li mandò a Ioppe. E così ha chiamato questi domestici e questo soldato. E vi ricordate il centurione che parlava dell'autorità? Se dico a uno di questi miei uomini va, egli va, e se gli dico vieni, egli viene. E così Cornelio sta esercitando la sua autorità e comanda a questi uomini di scendere a Ioppe e di andare a prendere quest'uomo, Pietro. Ora Dio opera sempre da entrambe le parti, ricordatelo. Mio figlio Chuck Jr., che era fino a qualche anno fa qui nello staff da noi, e che lo dico raramente ma è davvero un bel ragazzo, aveva molte difficoltà quando era single nel ministerio, perché tante bellissime ragazze hanno sentito di essere chiamate ad essere sua moglie e dicevano che Dio gliel'aveva comunicato. per mezzo di sogni o di angeli o di apparizioni, che Dio aveva scelto proprio loro. Ma Dio opera da entrambe le parti, e capitava spesso che una ragazza entrava e raccontava come il Signore le aveva parlato e le aveva detto che lui era l'uomo che avrebbe sposato. E mio figlio rispondeva: beh, a me ancora non l'ha detto. Ma Dio opera da entrambe le parti. Se Dio ti guida ad un particolare progetto e di andare a cercare l'aiuto di qualcun altro, puoi essere certo che Dio già sta lavorando nel cuore di quella persona. Gli sta già parlando di andare, di partecipare a questo progetto. Dio opera sempre da entrambe le parti. E io non prenderei nessuna iniziativa, non mi avventurerei mai in un'opera di Dio se Dio prima non parla a me. Se qualcuno viene da me e mi dice: Dio mi ha rivelato che devi lasciare Calvary Chapel e trasferirti a Cucamonga e iniziare un'opera lì, o comprare una grande vigna, potrei solo rispondere: preferisco aspettare che il Signore parli a me circa questa questione. Non posso andare perché Dio ha parlato a qualcun altro. Non mi posso muovere per questo, ma devo aspettare che Dio parli a me. E vi incoraggio a fare lo stesso. Se qualcuno viene da voi e dice di avere una grandiosa rivelazione, hanno visto luci colorate nel cielo, sono andati in trance e un angelo del Signore è apparso loro e ha detto loro di venire da te per dirti: vendi tutto ciò che hai e trasferisciti alle Hawaii. Anche se questo sembra molto attraente, faresti meglio ad aspettare il Signore, ad aspettare che sia Lui a parlare al tuo cuore su questo aspetto. O il tuo trasferimento alle Hawaii potrebbe essere un disastro e magari ritrovarti come Giona, intercettato da qualche parte. E così Dio parlava a Cornelio, e mentre parlava a Cornelio, allo stesso tempo stava anche parlando a Pietro, lì a Joppe. Ed ora vediamo quello che succede dall'altra parte, Dio che opera nel cuore di Pietro. Ed è successo il giorno dopo, c'è un giorno di differenza. Il giorno seguente, mentre essi erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare. Quindi anche Pietro segue lo stesso modello, il modello degli orari seguiti dai giudei. Loro pregavano all'ora terza, le 9 del mattino, all'ora sesta, mezzogiorno, e all'ora nona, le 3 del pomeriggio. Questi erano gli orari della preghiera per i giudei. E così a quest'ora, all'ora di pranzo, Pietro sale sul terrazzo per pregare. Ora, se andate a Gerusalemme, potete vedere queste case con il tetto piatto, e questo tetto piatto viene usato come terrazzo. Spesso ci sono delle piante, un patio, è uno spazio che fa parte della casa. Non hanno cortili o giardini, c'è poco spazio e quindi spesso il tetto è l'unico ambiente aperto, un po' come il giardino della casa. E così quando chiami i bambini dici: forza, scendi dal tetto, è pronta la cena. E i bambini saltano giù dal tetto e vengono a cena. Ma questo è parte della loro vita, è qualcosa di normale. E così quando Pietro sale sul terrazzo della casa, in realtà sta salendo sul tetto. Or gli venne fame e desiderava prendere cibo, e mentre quelli di casa glielo preparavano, fu rapito in estasi. Ora non so molto di questo stato di estasi, non sono mai stato rapito in estasi, ma non sono contrario e non voglio dire di essere contrario a questo, anzi sarebbe un'esperienza davvero interessante quella di essere rapito in estasi. E se un giorno Dio mi vorrà rapire in estasi per comunicarmi qualcosa, sono aperto, non ho nessun problema, sono disponibile a qualunque metodo che il Signore usa per dirmi la sua volontà. Ma immagino che quello dell'estasi possa essere uno stato simile a quello che viviamo mentre sogniamo. E forse mi è capitato qualcosa di simile, non so, quando magari devo stare a sentire qualcuno che parla e magari, non so, la notte prima non ho dormito tanto. E così mi ritrovo in uno stato di dormiveglia, un po' qui e un po' lì. È così che immagino lo stato dell'estasi. Ad ogni modo egli vide il cielo aperto e scendere verso di lui un oggetto simile a un gran lenzuolo tenuto ai quattro capi e che veniva calato a terra, dentro il quale vi erano tutte le specie di quadrupedi. Ora, secondo la legge, potevano mangiare solo quegli animali che ruminavano o che avevano lo zoccolo spaccato, il piede diviso. Ma dentro quel lenzuolo c'erano tutte le specie di quadrupedi, di fiere, di rettili terrestri e di uccelli del cielo. E una voce gli disse: «Pietro, alzati, ammazza e mangia». Ma Pietro rispose: «Niente affatto, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato». Vorrei che soffermassimo l'attenzione sulla incongruenza della risposta di Pietro. È una risposta che contiene una contraddizione, un controsenso, in cui spesso anche noi cadiamo. Dire «niente affatto, Signore» è assolutamente incoerente, è una contraddizione, un controsenso. Come fai a dire «niente affatto, Signore»? Se il Signore ti chiede di fare qualcosa, l'unica risposta possibile è «sì, Signore». Se davvero è il tuo Signore, come fai a dire «niente affatto, Signore»? E Pietro avrebbe potuto dire «niente affatto, fratello», «niente affatto, amico», ma non puoi dire «niente affatto, Signore». È totalmente incoerente. Signore, liberaci da questa incoerenza nelle nostre parole, nei nostri discorsi, perché troppo spesso ci ritroviamo a discutere con il Signore. E il Signore ci sfida a fare una determinata cosa e noi rispondiamo: «Oh no, Signore, non posso farlo, non ci riesco. No, Signore, non voglio farlo io». Quando faccio così sono io che mi metto nella posizione del Signore. E così vediamo l'incongruenza, l'incoerenza delle parole di Pietro. «Niente affatto, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato». Ora, agli occhi dei giudei, i gentili, i pagani, erano impuri e contaminati. E la voce gli disse per la seconda volta: «Le cose che Dio ha purificate, tu non farle impure». Or questo avvenne per tre volte. Poi l'oggetto fu di nuovo ritirato in cielo. Così questo viene fatto per tre volte, e credo che Pietro sia stato così incoerente per tutte e tre le volte. E poi l'oggetto fu ritirato in cielo. Ma Dio stava preparando il cuore di Pietro. E come Pietro si chiedeva perplesso cosa potesse significare la visione che aveva avuto. Cosa possono significare quei maiali lassù? Ammazza e mangia. E che significa? Ecco che gli uomini mandati da Cornelio, informatisi della casa di Simone, si presentarono alla porta. Ora, non potevano andare oltre. In base ai costumi dei giudei, dovevano fermarsi alla porta, non potevano entrare, perché questo avrebbe reso la casa di Simone ancora più impura di quello che già era, perché dato che Simone era un conciatore di pelli, era impuro, e anche la sua casa era impura, e sarebbe stata doppiamente impura a quel punto. Così si fermarono alla porta. E chiamato qualcuno domandarono se Simone, soprannominato Pietro, si trovasse lì. Rimasero fuori, non potevano entrare. E da fuori gridarono: «C'è qualcuno di nome Simone, soprannominato Pietro, da quelle parti?» E mentre Pietro stava riflettendo sulla visione, lo Spirito gli disse: «Ecco, tre uomini ti cercano. Alzati dunque, scendi e va con loro senza alcuna esitazione, perché sono io che li ho mandati». Allora Pietro scese dagli uomini che gli erano stati mandati da Cornelio e disse loro: «Ecco, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui?» Ed essi dissero: «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, di cui rende buona testimonianza tutta la nazione dei Giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di venirti a chiamare in casa sua e di ascoltare ciò che avrai da dirgli. Allora Pietro li invitò ad entrare. Ecco i muri che crollano. Pietro invita dei gentili ad entrare. Li invitò ad entrare e li ospitò. Poi il giorno seguente andò con loro, e alcuni dei fratelli di Ioppe lo accompagnarono. Il giorno dopo entrarono in Cesarea, quindi un viaggio di 2 giorni. Or Cornelio li stava aspettando e aveva radunato i suoi parenti e i suoi intimi amici. Come Pietro entrava, Cornelio gli andò incontro, gli si gettò ai piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Alzati, sono anch'io un uomo». Pietro rifiuta l'adorazione di quest'uomo, non gli permette di baciargli il piede, ma gli dice: «Alzati, sono anch'io un uomo». È interessante vedere come spesso la gente cerca di innalzare i servi di Dio, innalzarli quasi ad una posizione di oggetto dell'adorazione. Questo è qualcosa da cui gli apostoli hanno dovuto guardarsi bene. L'apostolo Paolo, quando si trovava a Listra insieme a Barnaba, ad un certo punto si ritrova il sacerdote di Giove che porta dei tori per offrirli in sacrificio a loro, insieme a tutta la folla, perché erano rimasti meravigliati per la guarigione del paralitico. E Paolo e Barnaba si stracciano le vesti e dicono: «Ehi, siamo uomini come voi, siamo esseri umani, smettetela, adorate Dio». E così Pietro si rifiuta di ricevere l'adorazione da quest'uomo, di ricevere onore, gloria. Tutto l'onore e tutta la gloria spettano a Gesù Cristo. E noi facciamo un errore quando innalziamo gli uomini, e la Bibbia ci ammonisce e ci dice di non avere riguardo alla qualità delle persone. Se qualcuno viene in chiesa e ha un bello orologio, un Rolex, e ha dei diamanti, dei bei vestiti, noi ci impressioniamo e gli diamo subito importanza. Vieni qui, accomodati qui. Stai comodo? Vedi bene? È tutto a posto? E se qualcuno entra con i jeans, magari anche un po' sporchi, ehi tu, vatti a sedere là in fondo, all'angolo, e stai attento a non sporcare il tappeto. E Giacomo dice: guardate, voi avete riguardi personali, voi avete favoritismi, semplicemente per come uno si veste. Questo non è buono, non dovete fare così, non dobbiamo avere riguardi personali, fare distinzione tra le persone. Dobbiamo dare gloria ed onore a Dio e rispettare Lui. E così Pietro si rifiuta di ricevere l'adorazione di Cornelio, ma gli dice: alzati, sono anch'io un uomo. E conversando con lui entrò. Ecco che i muri ancora stanno crollando. Pietro ora entra nella casa di un gentile. Prima aveva fatto entrare dei gentili, ed ora è lui che entra nella casa di un gentile. Entrò e trovò molte persone radunate. C'erano molte persone affamate a Cesarea. Qui c'è una cosa molto interessante, e io non ho una risposta per questo, ma lo dico e pongo la questione: come opera Dio? C'era Filippo che viveva in quella città all'epoca. Perché Dio non ha mandato Filippo? Cesarea non era così grande, e sicuramente Filippo non abitava lontano da Cornelio. Perché Dio fa mandare a chiamare Pietro, che se ne sta laggiù a Ioppe? Probabilmente perché Filippo non era un responsabile nella chiesa delle origini, ma semplicemente un diacono. E se Dio avesse mandato Filippo nella casa di Cornelio, probabilmente l'avrebbero cacciato immediatamente dalla chiesa, senza neanche fargli aprire bocca. Invece con Pietro, per la posizione che aveva nella chiesa, almeno avrebbe avuto la possibilità di parlare, di dare spiegazioni, e sarebbero stati a sentirlo. E così è stato in effetti. Quando hanno sentito che Pietro era entrato nella casa di un gentile, sono rimasti scioccati e si sono arrabbiati giù a Gerusalemme, e subito l'hanno fatto venire per discutere la questione. perché desse loro delle spiegazioni. Che cosa stai facendo? Predicare l'Evangelo a dei gentili. Questo è terribile. E così, senza dubbio, Dio ha scelto Pietro per la posizione che aveva nella Chiesa, una posizione di responsabilità e di autorità. Almeno lui è stato in grado di dare spiegazioni, e lo sono stati a sentire. Ed egli disse loro: «Voi sapete come non è lecito ad un giudeo associarsi ad uno straniero o entrare in casa sua. Voi sapete che quello che sto facendo è illegale per la legge dei giudei. Ma Dio mi ha mostrato di non chiamare nessun uomo impuro o contaminato. Perciò appena sono stato invitato a venire, sono venuto senza obiettare. Ora vi domando, per quale motivo mi avete mandato a chiamare?» E Cornelio rispose: «4 giorni fa avevo digiunato fino a quest'ora. E allora nonna pregavo in casa mia, quando ecco un uomo si presentò davanti a me, in veste risplendente, e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Manda dunque qualcuno a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova in casa di Simone, conciatore di pelli, presso il mare. È venuto che sarà, egli ti parlerà. Così mandai subito a chiamarti, e tu hai fatto bene a venire. Ora, noi siamo tutti qui alla presenza di Dio, per udire tutte le cose che Dio ti ha comandato». Allora Pietro, aperta la bocca, disse: «In verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità. L'uomo lo fa, ma Dio no. Ma in qualunque nazione, chi lo teme e opera giustamente, gli è gradito. Dio non fa distinzione tra nazionalità. Questa è stata una scoperta incredibile per Pietro. Ha finalmente aperto gli occhi alla realtà. Ma quanto è stato difficile per il resto della Chiesa accettare questa verità, che uno può essere salvato senza dover diventare giudeo prima. Loro erano convinti che uno dovesse diventare giudeo prima di essere salvato. E quando molti gentili si convertirono ad Antiochia, e questa notizia è arrivata a Gerusalemme, alcuni sono andati da Gerusalemme ad Antiochia e hanno detto loro: guardate, voi non potete essere salvati se prima non siete circoncisi e non osservate la legge di Mosè. E hanno creato tanta confusione lì ad Antiochia con questo insegnamento. Ma qui Pietro dice: in verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità, ma in qualunque nazione chi lo teme opera giustamente, gli è gradito. Secondo la parola che egli ha dato ai figli di Israele, annunziando la pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti». Ora, fino a questo momento probabilmente il centurione sapeva solo qualcosa di Dio e attraverso il giudaismo, ma ora gli viene presentata una rivelazione più completa, più piena, che Dio ha mantenuto la sua promessa di mandare il Messia, annunziando la pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo che Giovanni predicò. Voi avete sentito di Gesù, voi tutti avete sentito parlare di Lui. Se vi ricordate quando Paolo si trova davanti ad Agrippa, Paolo gli dice: tu sei ben informato su queste cose. Sono convinto che nessuna di queste cose ti sia sconosciuta, perché tutto questo non è stato fatto in segreto. Voi tutti sapete di Gesù Cristo. Queste cose non sono state fatte in segreto. Tutti sanno di Gesù Cristo. E così Pietro dice: voi sapete di Gesù Cristo, le opere che ha fatto, a cominciare dalla Galilea, come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatto nel paese dei Giudei e in Gerusalemme, e come essi lo uccisero appendendolo ad un legno. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che si manifestasse. Ecco di nuovo la testimonianza della resurrezione. E si è manifestato non già a tutto il popolo, ma ai testimoni preordinati da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui, dopo che è risuscitato dai morti. Vi ricordate quando Gesù ha preparato il pesce sulla spiaggia e ha detto «venite a mangiare» e ha mangiato e ha bevuto con loro. Dopo la resurrezione Gesù ha mangiato e ha bevuto con loro. Ora Egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che Egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. E così Cristo ha ricevuto da Dio l'autorità. È stato costituito da Dio come giudice degli uomini. Ma è interessante che Gesù è stato giudicato dagli uomini quando è stato portato davanti a Ponzio Pilato ed è stato giudicato da Pilato. Ma siamo di fronte a un paradosso, perché Pilato ha detto «che cosa ne farò dunque di Gesù detto il Cristo?» e la folla ha gridato «crocifiggilo!» e lui disse «perché? Non trovo nessuna colpa in lui!» ma loro hanno gridato ancora più forte «crocifiggilo! Volete davvero che crocifigga il re dei Giudei? Oh, noi non abbiamo altro re che Cesare!» e così Pilato lo ha consegnato nelle loro mani perché gli facessero tutto quello che volevano. E lui disse a Gesù, «Non sai che io ho il potere di liberarti o di mandarti sulla croce?» E Gesù rispose, «Tu non avresti alcun potere se non ti fosse stato dato dal Padre mio. Ma non ti preoccupare, vai pure avanti. Loro hanno più colpa di te». Pilato, che cercava di liberarlo, si è spaventato per quelle parole. Ma in realtà Pilato stava giudicando se stesso, non Gesù. E ogni uomo prima o poi dovrà affrontare questa domanda: che cosa ne devo fare di Gesù detto il Cristo? Tu puoi scegliere, fare questo giudizio, che cosa ne farò di lui? Ma in realtà l'unico ad essere giudicato sei tu, giudicato dal tuo stesso giudizio, dalla tua stessa scelta. Perché vedi, se tu rifiuti Gesù, tu stai giudicando te stesso, stai decretando che sarai rifiutato da Dio. E se rinneghi Gesù, tu stai giudicando te stesso, perché stai decretando che Dio rinnegherà te. E così ognuno di noi deve esprimere un giudizio su Gesù. Ma in realtà questo giudizio ha effetti solo per noi stessi. Il risultato della nostra scelta incide solo su di noi. Quindi ognuno di noi determina il suo destino eterno attraverso questa scelta. Da come giudichiamo Gesù Cristo. Egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. E possiamo leggere di questo giudizio in Seconda Corinzi al capitolo 5 e in Apocalisse al capitolo 20. A lui rendono testimonianza tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Pietro sta dichiarando loro che questo è qualcosa di cui tutti i profeti hanno parlato, che Dio avrebbe garantito il perdono dei peccati a chiunque avrebbe creduto in Gesù Cristo. E possiamo andare all'Antico Testamento e trovare queste centinaia di profezie riguardo a Gesù Cristo. E il messaggio centrale dei profeti è che Dio avrebbe mandato suo figlio, poiché un bambino c'è nato, un figlio c'è stato dato. E che suo figlio sarebbe stato rigettato e rifiutato dagli uomini, ma tutti i nostri peccati sarebbero stati posti su di lui, ma chiunque avrà creduto sarà salvato. E così Pietro fa riferimento alle profezie dell'Antico Testamento. E mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, mentre stava predicando, lo Spirito Santo l'ha interrotto. Lo Spirito Santo scese su tutti coloro che udivano la parola. Ora Pietro non li aveva spinti a parlare in altre lingue, non li aveva spinti a dire ba ba ba ba ba, ma è qualcosa che è successo a tutti insieme e spontaneamente, per mezzo dell'opera sovrana dello Spirito Santo. Sono un po' diffidente di quegli incontri dove alla gente viene insegnato come parlare in altre lingue e vengono spinti a farlo. Io credo invece nell'opera sovrana dello Spirito Santo. Certo c'è bisogno di alcune istruzioni, sono necessarie, ma l'opera deve essere compiuta dallo Spirito Santo. Ora, se vi ricordate, con Pietro erano venuti anche degli altri uomini da Ioppe. C'erano altri 6 uomini, e con Pietro in tutto erano 7. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili. Com'è possibile che Dio sparga il suo Spirito Santo su un impuro, su un gentile? E rimasero meravigliati dell'opera sovrana di Dio, che dei gentili avevano ricevuto il dono dello Spirito Santo. E come se ne sono accorti? Perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Questo è esattamente quello che era successo nel secondo capitolo degli Atti, quando lo Spirito Santo è sceso per la prima volta sulla Chiesa e hanno iniziato a parlare in altre lingue, magnificando Dio ed esaltando le sue opere. E lo stesso è successo qui. Queste persone hanno iniziato a parlare in altre lingue e a magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire: può alcuno vietare l'acqua perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio come noi? Evidentemente non avevano mai battezzato alcun gentile nella Chiesa. Ma Pietro dice: che possiamo fare? Hanno ricevuto lo Spirito Santo. Così egli comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù. Essi poi lo pregarono di rimanere con loro alcuni giorni. Or gli apostoli e i fratelli che erano in Giudea vennero a sapere che anche i gentili avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, quelli che erano circoncisi o quelli che erano della circoncisione contendevano con lui, dicendo: tu sei entrato in casa di uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Ma Pietro, cominciando dall'inizio, spiegò loro per ordine come si erano svolti i fatti, dicendo: io stavo pregando nella città di Ioppe quando fui rapito in estasi ed ebbi una visione, un oggetto simile a un gran lenzuolo tenuto per i 4 capi. Scendeva come se fosse calato giù dal cielo e giunse fino a me. E così Pietro ripete la visione che aveva avuto. Ed è interessante questa ripetizione, se si considera il fatto che Luca, l'autore del libro degli Atti, sia limitato nello spazio. All'epoca infatti non c'erano i libri, ma tutto veniva scritto su dei rotoli, e c'era un limite a quello che potevi scrivere su di un rotolo. E i rotoli più grandi erano lunghi circa una decina di metri, e scrivevano le lettere, le epistole, su questi rotoli. E piano piano scrivevano e arrotolavano. Ora, il libro degli Atti, che è un libro abbastanza grande, doveva essere scritto in uno di questi rotoli più grandi. Il manoscritto originale degli Atti era probabilmente uno di questi rotoli di 10 metri. E così dovevi stare attento e contenerti il più possibile nel raccontare i fatti. Ma per un qualche motivo lo Spirito Santo ha voluto che questo racconto dell'Evangelo predicato ai gentili fosse riportato 2 volte in questo spazio limitato. E questo senza dubbio per sottolineare ai giudei e a tutti gli uomini che l'Evangelo di Gesù Cristo è il dono gratuito di Dio per ogni uomo, senza distinzione di nazionalità o colore della pelle. L'Evangelo è per tutti, e Dio ha voluto che questo fatto fosse riportato 2 volte, nonostante ci fosse poco spazio a disposizione nel rotolo di 10 metri. E così Pietro racconta di nuovo della visione di questo lenzuolo tenuto per i 4 capi. Guardandovi attentamente dentro, scorsi e vidi quadrupedi, fiere, rettili della terra e uccelli del cielo. E udì una voce che mi diceva: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma io dissi: niente affatto, Signore, poiché non mi è mai entrato in bocca nulla di impuro o di contaminato. Ma la voce mi rispose per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificato, non farle tu impure. E ciò accadde per 3 volte. Poi ogni cosa fu di nuovo ritirata in cielo. In quello stesso momento 3 uomini, mandati a me da Cesarea, si presentarono alla casa dove mi trovavo, e lo Spirito mi disse di andare con loro. Quindi Pietro non dice che è stato lui a voler andare là. Rifiuta ogni responsabilità per quello che è successo. Non è colpa mia. Lo Spirito mi ha detto di andare. Sono stato guidato dallo Spirito di Dio, senza avere alcuna esitazione. Or con me vennero anche questi 6 fratelli. E così entrammo nella casa di quest'uomo. Probabilmente Pietro voleva che ci fossero dei testimoni. Non sapeva quello che sarebbe successo e voleva che ci fossero dei testimoni per confermare quello che era successo una volta tornati a Gerusalemme, in modo che potessero dire che era vero. Non era qualcosa che lui stava facendo di sua iniziativa, ma era opera di Dio e lui non era responsabile. E così non l'avrebbero cacciato dalla chiesa. Egli ci raccontò come aveva visto presentarsi un angelo in casa sua e dirgli: manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli ti dirà parole per mezzo delle quali sarai salvato tu e tutta la tua casa. E così lo Spirito mi disse di andare e di portare loro l'Evangelo, parole di salvezza. Dio ha stabilito di salvare i gentili. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro, come era sceso al principio su di noi. Io non li ho toccati, io non ho fatto proprio niente. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato loro, vedete, è qualcosa che ha fatto Dio. Io non ho fatto nulla. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che abbiamo ricevuto noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Bella domanda, vero? Chi sono io da potermi opporre a Dio? È meglio che non provi ad oppormi a Dio. Purtroppo molti si sono ritrovati ad opporsi all'opera di Dio. Dio inizia ad operare e loro cercano di opporsi a quell'opera. Iniziano a resistere, o a criticare, o a cercare le colpe. Beh, non è successo secondo i nostri standard tradizionali. Recentemente mi è stata data una lettera che un pastore della Chiesa di Cristo ha spedito ad una signora che si è trasferita in California e ora ha iniziato a venire qui da noi. E questo pastore in questa lettera la rimproverava perché stava venendo nella nostra Chiesa, perché la nostra Chiesa non è una buona Chiesa. Andremo tutti all'inferno. E sapete perché? Perché non abbiamo il giusto nome. Se non ci chiamiamo Chiesa di Cristo, se sull'insegna non c'è scritto Chiesa di Cristo, allora non stiamo adorando veramente il Signore. Siamo nell'errore. Siamo tutti nell'errore perché non abbiamo il giusto nome. Poveretto. Il suo cielo sarà un posto davvero desolato. È un po' come quel tale che va in cielo e si trova davanti Pietro e vede tutti questi gruppi di persone che adorano il Signore e sono benedette. E ci sono battisti, presbiteriani, metodisti, pentecostali, e tutti sono benedetti in modo glorioso. E scendendo per la strada, ad un certo punto vede un muro molto alto e dall'altra parte si sentono delle persone che cantano. E allora chiede: chi sono questi? E perché non stanno col resto del gruppo? E Pietro risponde: shh, loro sono della Chiesa di Cristo e credono di essere gli unici ad essere andati in cielo. Adesso però fatemi dire una cosa. Questa era solo una battuta. Non vorrei essere frainteso. Questo pastore non rappresenta tutti quelli della Chiesa di Cristo. È un singolo individuo e alle sue proprie convinzioni con le quali io non sono d'accordo perché mi sembrano troppo ristrette. E sono sicuro che il Signore mi darà grazia di accettare questo fratello quando saremo in cielo. Ma mi trovo in difficoltà con persone con una visione così ristretta. Questo pastore però non rappresenta il pensiero di tutti quelli della Chiesa di Cristo. Io infatti ho buonissimi rapporti con molti pastori della Chiesa di Cristo e rispetto l'opera che stanno facendo per il Signore. E quest'uomo non è rappresentativo di tutta la Chiesa di Cristo, ma rappresenta solo un piccolissimo gruppo di membri di questa Chiesa, e sono grato che non sia rappresentativo di tutti loro. Ma ci sono Chiese di Cristo in quest'area che amo e rispetto profondamente, e ringrazio il Signore per il loro ministerio, per l'influenza che queste Chiese hanno nel loro ambiente. E così non voglio che usciate e che pensiate o diciate male della Chiesa di Cristo. Non era mia intenzione screditare alcuno, ma era solo una battuta per un uomo dalle vedute ristrette intorno alla grazia di Dio e all'opera di Dio. E purtroppo ci sono persone con vedute così ristrette, ma preghiamo che il Signore allarghi i loro orizzonti, perché deve essere terribile vivere con queste convinzioni che ti divorano e ti creano tanta confusione, perché come fai a dire di qualcosa che viene da Dio che è opera di Satana? Preghiamo per queste persone. Io ho un carissimo amico, Tom, che è pastore della Chiesa di Cristo, e abbiamo avuto sempre una bellissima comunione fraterna insieme, e sono grato a Dio per fratelli come lui. Ora però cercate di non fargli avere questa registrazione. Tom sa che lo amo nel Signore. E così Pietro spiega chi ero io da potermi opporre a Dio. E udite queste cose, essi si calmarono e glorificavano Dio, dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita. E così hanno accettato l'opera di Dio fra i gentili, ma ancora non erano veramente pronti ad entrare in comunione con i gentili. Andando avanti nel libro degli Atti vedremo che ad un certo punto Pietro va ad Antiochia e lì ha comunione con i gentili, mangia con loro, finché però non vengono dei fratelli da Gerusalemme. Allora Pietro si separa, non vuole essere visto con loro, perché c'era ancora questa separazione, e Paolo lo rimprovera per questo, lo troviamo scritto nel libro dei Galati. E così i muri crollano, ma non del tutto, non completamente. E tra un po' arriveremo al capitolo 15 degli Atti, dove emerge una questione rispetto a queste cose. Or coloro che erano stati dispersi a motivo della persecuzione iniziata con Stefano arrivarono fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia. Ora Antiochia era la terza più grande città romana, dopo Roma e Alessandria, una grande metropoli dove il fiume Oronte sfocia nel Mediterraneo. La divinità più importante ad Antiochia era Dafne, e c'era un enorme tempio dedicato a Dafne in un bosco a circa 7-8 chilometri da Antiochia. E secondo la mitologia Apollo si innamorò di Dafne e iniziò ad inseguirla, e lei per sfuggire si tramutò in un albero. E così hanno costruito questo tempio per Dafne proprio là, in quel bosco. E le sacerdotesse del tempio di Dafne erano delle prostitute, e là in quel bosco riproducevano la seduzione fatta da Apollo su Dafne. E così il culto era molto lascivo e

l'Evangelo di Cristo ha trovato un grande appoggio. La Chiesa di Antiochia infatti divenne il centro per le missioni verso i gentili. Ed è da questa Chiesa ad Antiochia che l'Evangelo si è diffuso veramente nel mondo pagano. E i missionari andavano e venivano dalla Chiesa di Antiochia, che divenne uno dei centri della Chiesa delle origini, specialmente per la componente gentile della Chiesa. Arrivarono ad Antiochia, annunziando la parola a nessun altro se non ai soli giudei. Ora alcuni di loro, originari di Cipro e di Cirene, arrivati ad Antiochia, iniziarono a parlare ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e un gran numero credette e si convertì al Signore. La notizia di questo pervenne agli orecchi della Chiesa, che era in Gerusalemme, ed essi inviarono Barnaba perché andasse fino ad Antiochia. Quando egli giunse, vista la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore. Ora Barnaba era davvero l'uomo giusto da mandare per questo suo ministero di riconciliare all'interno del corpo di Cristo. Lui è stato quello che ha accolto Paolo, dopo che la Chiesa di Gerusalemme non voleva avere niente a che fare con lui, dopo la sua conversione. È lui che ha portato Paolo dai fratelli e ha detto loro: guardate, è un fratello ora, ricevetelo come fratello. È stato lui quello che ha messo Paolo in contatto con i fratelli della Chiesa di Gerusalemme. Figlio di consolazione è quello che significa questo nome, Barnaba, uno che riconcilia due parti contrarie. E hanno scelto di mandare lui quando c'è stato questo risveglio ad Antiochia. Un uomo che ha avuto una grande grazia e una grande comprensione e che è stato in grado di riconoscere subito l'opera di Dio là ad Antiochia. Ed ora li esorta a rimanere fedeli al Signore o a dimorare nel Signore. Prosmeno può essere tradotto in entrambi i modi. E li esortava a rimanere fedeli al Signore, con fermo proponimento di cuore, cioè dedicarsi completamente, totalmente al Signore, a impegnarsi sul serio, non solo una decisione della mente. Troppe decisioni vengono prese solo nella mente. Il cuore è la sede della volontà di un uomo. Quando prendi una risoluzione nel tuo cuore, tu stabilisci il corso della tua vita, perché ti impegni totalmente, con tutto te stesso. Quella è una decisione seria per Gesù Cristo. E Barnaba sapeva che avrebbero dovuto affrontare la persecuzione e molti problemi da parte del mondo gentile, pagano, assolutamente contrario a Gesù. Un mondo pagano, specialmente là ad Antiochia, completamente immerso nei vizi e nell'impurità sessuale. E se non prendi un impegno totale per Gesù, verrai meno per la strada, tornerai indietro, risucchiato dal tuo vecchio modo di vivere. E così li esortava a fare fermi proponimenti di cuore per il Signore, a impegnarsi totalmente per il Signore. Fermi proponimenti di cuore. È così che deve essere. Così come hanno fatto Daniele, Anania, Azzaria e Misael. Loro presero in cuore la risoluzione di non contaminarsi quando sono stati deportati in Babilonia, perché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede, e un gran numero di persone fu aggiunto al Signore. Poi Barnaba partì per andare a Tarso, in cerca di Saulo. Ora Barnaba si rende conto che qui c'è un'opera dello Spirito Santo in una città dalla cultura greca, e si rende conto che il ministero qui ha bisogno di una persona speciale, uno che è stato liberato dallo Spirito Santo, uno che conosceva la cultura greca e uno che era anche ferrato nella parola di Dio. Ora, l'apostolo Paolo, che ancora era chiamato Saulo,

0: Quando se n'era andato da Gerusalemme, era tornato nella sua città natale, a Tarso, e ora sono passati circa 8 anni. Sono sicuro che Paolo abbia trascorso quegli anni a Tarso a fabbricare tende, ma anche a condividere la sua fede, e Dio lo stava ancora preparando per l'opera che aveva in mente per lui. Spesso facciamo l'errore di voler saltare subito nel ministerio, non appena riceviamo il Signore Gesù come nostro Salvatore, ma è importante che le nostre vite vengano preparate dallo Spirito. E questa preparazione non è la preparazione di una notte. È importante che siamo radicati e fondati sulla parola di Dio e nell'opera di Dio. E per me è interessante che questo è avvenuto circa 11 anni dopo la conversione di Paolo. E lui ha speso i primi 3 anni in Arabia, là ad imparare. 8 anni di silenzio a Tarso, prima che Barnaba, vedendo l'opera d'Antiochia, si rese conto che Paolo era la persona giusta per questo ministerio ed è andato a cercarlo a Tarso. E trovatolo, lo condusse ad Antiochia e per un anno intero essi si radunarono con la chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente. E per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. La parola cristiani significa popolo di Cristo. Ora, diversi anni fa gli hippie che accettavano Gesù venivano chiamati Jesus People, cioè popolo di Gesù. E questo è un po' quello che è successo ad Antiochia. E la gente, un po' deridendo i credenti, li chiamava il popolo di Cristo. Loro sono il popolo di Gesù. E non era proprio un titolo di ammirazione, ma più una sorta di presa in giro, quando hanno iniziato a chiamarli cristiani. Ed è successo là, ad Antiochia. Ora notate che al versetto 19 non predicavano ad altri che ai giudei, e al versetto 20 è detto che vennero ad Antiochia e iniziarono a parlare ai greci. Si trattava in entrambi i casi di predicazione. E quando è arrivato Barnaba, al versetto 23, lui li esortava. Ma quando è arrivato Paolo, è detto che essi li ammaestravano. E c'è un'importante differenza tra predicare, esortare e insegnare o ammaestrare. Io credo che nella Chiesa oggi c'è troppa predicazione e credo che abbiamo bisogno di più esortazione, ma soprattutto di più insegnamento. Vedete, la maggior parte del tempo è stata spesa nell'ammaestramento. Per un anno intero si radunarono ed ammaestrarono la gente. La predicazione è più per gli inconvertiti, è proclamare loro la buona notizia di Dio, che Lui ha provveduto la salvezza mediante la morte di suo Figlio, il quale è risuscitato per la potenza dello Spirito Santo il terzo giorno. E credendo in Lui, tu puoi avere la remissione dei peccati e ricevere il dono della vita eterna. Questa è la predicazione, proclamare la buona notizia di Dio all'uomo. Ora però, quando uno crede a questo messaggio, allora ha bisogno dell'esortazione, e Barnaba li esortava. Rimanete fedeli al Signore, con fermo proponimento di cuore. Ma quando venne Paolo, spese un anno intero ammaestrando queste persone, insegnando come rimanere fedeli al Signore, insegnando loro come pregare, insegnando loro come camminare. E l'insegnamento è qualcosa di vitale nella Chiesa. La Chiesa oggi da tante parti è molto debole, anemica e inefficace, perché i credenti non sono ammaestrati nella parola di Dio. E noi abbiamo dedicato il nostro ministero qui a Calvary Chapel all'insegnamento della parola di Dio. E poi abbiamo Romain, il mio assistente pastore, come quello che esorta. Io vi dico quello che dovreste fare, e lui è quello che fa in modo che lo facciate. Esortazione in quello che dovremmo fare per il Signore. E anche questo è un ministerio vitale. E cerchiamo di mantenere il giusto equilibrio. Il sabato sera c'è la predicazione, per tutti questi giovani radunati. E così c'è uno spazio per la predicazione, uno spazio per l'esortazione e uno spazio importante per l'insegnamento nella Chiesa. E la Chiesa che vuole crescere ed essere efficace è una Chiesa che deve essere ammaestrata. E per un anno intero essi si radunarono con la Chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente. E per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia, e uno di loro, di nome Agabo, si alzò e per lo Spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia in tutto il mondo, e questa avvenne poi sotto Claudio Cesare. Ora, questi profeti andavano di chiesa in chiesa all'epoca, erano sempre in giro, e quando venivano si presentavano: io sono un profeta di Dio. Ma erano loro che si davano questo titolo: io sono un profeta di Dio. E così c'era questo problema nella chiesa delle origini, quello di stabilire se uno fosse veramente un profeta di Dio o no. E in uno degli scritti della chiesa, chiamato Didache, una specie di libro di regole della chiesa delle origini, che ha iniziato a circolare intorno all'anno 100 d.C., e in questa Didache c'erano diversi metodi per scoprire se uno era davvero un profeta o se era un falso profeta. E se uno veniva e si dichiarava profeta di Dio, lo dovevi stare a sentire per un giorno, e se rimaneva anche un secondo giorno senza lavorare, era un falso profeta. Se un uomo veniva e dichiarava di essere un profeta e diceva: questo dice il Signore, preparate una grande cena, se lui mangiava quella cena, era un falso profeta. E queste erano alcune delle regole, alcuni dei metodi per discernere i falsi profeti, scritti nella Didache, un piccolo libro interessante, un piccolo manuale per la Chiesa delle origini, prima che la Chiesa iniziasse ad avere anziani, pastori, eccetera. E uno di loro, di nome Agabo, incontreremo ancora questo profeta Agabo anni dopo, e lo troveremo a Cesarea quando Paolo va verso Gerusalemme. E Agabo si alzò e per lo Spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia in tutto il mondo, e questa avvenne poi sotto Claudio Cesare. Quindi era un vero profeta, quello che aveva predetto si è poi realizzato veramente. Allora i discepoli, ciascuno secondo le proprie possibilità, decisero di mandare una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea. Ora, la chiesa di Gerusalemme aveva attraversato una pesante persecuzione e tutti erano stati dispersi. Avevano anche provato quell'esperimento di mettere tutto in comune, e si era rivelato un disastro finanziariamente. E così, quando Agabo venne e predisse questa carestia, questi uomini decisero di raccogliere un'offerta e di mandarla ai fratelli che abitavano in Giudea, a Gerusalemme, per aiutarli. E così, amore cristiano che oltrepassa le barriere nazionali, i confini degli stati e delle diverse chiese, per raggiungere gli altri credenti, per aiutare gli altri, condividendo quell'abbondanza che Dio aveva riversato loro. E qui a Calvary Chapel abbiamo avuto questo grande privilegio di poter raggiungere gli altri, perché Dio ci ha dato in modo abbondante, in modo sovrabbondante, e abbiamo questo incredibile privilegio di dare agli altri, di condividere questa abbondanza con chiese in altre aree, altri credenti, altri figli di Dio, sia negli Stati Uniti che in tutto il mondo. Ed è qui che inizia questa pratica, nella chiesa di Antiochia, che diventa un centro. Possa Dio continuare a fare di questa chiesa un centro dove tanti possono essere mandati a fondare nuove chiese. Sapete, già più di 200 chiese sono state fondate da fratelli usciti da questa chiesa. E Dio ci ha fatti una specie di centro da cui la parola di Dio è sparsa. Ed è una benedizione essere in questa posizione, di poter estendersi e raggiungere e aiutare fratelli da altre parti. C'è più benedizione nel dare che nel ricevere, e noi vogliamo essere dal lato di chi dà. E questo essi fecero, inviandola agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. E Saulo ora torna a Gerusalemme, questa volta con Barnaba, portando quest'offerta da parte dei fratelli della chiesa di Antiochia. E i muri delle differenze ora sono crollati. Questa bellissima generosità espressa dai credenti gentili verso i credenti giudei di Gerusalemme.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io nel salutarvi vi ringraziamo per la vostra attenzione e per l'incontro che ci permettete di avere con voi. Vogliamo proseguire la lettura meditata del Vangelo secondo Giovanni e leggeremo dal capitolo 5 i versetti da 41 a 44. Prego, Patrizia.

Io non prendo gloria dagli uomini, ma so che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete. Come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo?

precisando che il suo obiettivo non era quello di prendere gloria dagli uomini, Gesù affermò ancora una volta la sua superiorità divina. Il fatto di non essere riconosciuto né accolto per quello che dichiarava e manifestava di essere non lo defraudava minimamente. Egli rimaneva il Messia, il Figlio di Dio, l'inviato del Padre. Non aveva alcun bisogno di riconoscimenti di sorta. A lui bastava essere riconosciuto da Dio. Gesù mise in evidenza la causa, o meglio, la duplice causa che impediva ai giudei di credere in lui, di riconoscerlo e di accoglierlo. Il primo motivo è indicato nella mancanza d'amore verso Dio, e questo, secondo la sintesi che Gesù fece della legge, costituiva, e purtroppo costituisce ancora oggi nel presente, un grave peccato. Gesù sintetizzò la legge con le seguenti parole: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Lo troviamo in Matteo 22:37. Egli citò il Deuteronomio capitolo 6 versetto 5 e dichiarandolo il primo è il più grande di tutti i comandamenti. Questo ordine i giudei e i farisei lo scrivevano sulle loro larghe filatterie, ma poi l'amore non era vissuto, non era applicato nella realtà quotidiana. Erano tutti presi ad amare se stessi, ad amare la loro religiosità, le loro personali convinzioni. In conseguenza a questo amore per se stessi, così giungiamo alla seconda motivazione. Prendevano gloria gli uni dagli altri ed erano pronti a ricevere chiunque purché pagasse alla loro vanità questo tributo. Se avessero amato Dio veramente e avessero cercato la sua sola gloria, avrebbero anche riconosciuto il Dio incarnato nella persona del Signore Gesù. In questo loro atteggiamento non defraudarono il Signore Gesù, ma defraudarono loro stessi, privandosi di quelle benedizioni che provengono dalla divina presenza. Non lasciamoci impoverire dalla mancanza di amore per il Signore, né dal desiderio di ricevere gloria, apprezzamenti e applausi da altri uomini. Quando certi affetti ci distolgono dall'amore dovuto a Dio, o quando determinati consensi ci allontanano dalla correttezza, dall'onestà, dalla rettitudine, siamo caduti nell'orgoglio, a volte anche religioso, e questo non ci permette di comprendere l'azione di Dio, né di vivere in comunione con il Signore Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo poteva scrivere ai Galati: se cercassi di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Ancora una volta, il Signore ci mette in guardia contro i pericoli del peccato. Pensiamoci in attesa del nostro prossimo incontro.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Miei cari amici, benvenuti anche questa volta al nostro consueto e veramente prezioso appuntamento dedicato allo studio della parola di Dio. Per me è sempre un piacere stare qui in vostra compagnia e studiare con voi la Bibbia. Spero sinceramente che questo piacere sia anche il vostro. Con la precedente trasmissione abbiamo concluso lo studio del capitolo 11 di Matteo, così ora inizieremo lo studio del capitolo 12. Questo capitolo è soprattutto caratterizzato dal conflitto fra Gesù e i capi religiosi del suo tempo. Come abbiamo detto in passato, Matteo nel suo Vangelo non ha la pretesa di fornire una biografia della vita di Gesù e tantomeno riporta gli eventi in ordine cronologico. Nel suo Vangelo Gesù viene presentato come re. Abbiamo visto che, secondo la genealogia fornita da Matteo, Gesù nasce come re. Abbiamo visto che ha dato il suo sermone sul monte, che comprende i suoi altissimi principi. Susseguentemente Gesù ha dimostrato di avere la capacità e l'autorità di proporre la sua etica, compiendo miracoli straordinari. Poi ha mandato i suoi apostoli in missione. Però, ciò nonostante, la reazione delle varie città di Israele è stata di rifiuto totale del Cristo. Perciò Dio ha pronunciato la sua condanna su quelle città. E ora, più che mai, si manifesta il conflitto fra il Signore Gesù e i capi religiosi del suo tempo, in particolare i farisei. All'inizio, apparentemente, questi rappresentanti dell'establishment di quel periodo si erano mostrati amichevoli, ma ecco che ora la situazione si capovolge. Leggiamo insieme l'antefatto nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetto 1. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato per i seminati, e i suoi discepoli ebbero fame, e così presero a svellere delle spighe e si misero a mangiare. Per comprendere pienamente il motivo del conflitto, dobbiamo ricordare quanto erano restrittivi i capi religiosi di quel tempo per quanto riguardava l'applicazione della legge. E vedremo di nuovo come il Signore Gesù si batte contro questa concezione legalista che conserva la forma, ma in realtà trascura pienamente la sostanza. Vorrei che osservassimo la questione anche da un altro punto di vista. Guardiamo per un attimo il motivo per cui i discepoli di Gesù raccoglievano il grano e lo mangiavano. Perché lo facevano? Perché erano affamati. Come mai erano affamati? Perché seguivano il Signore Gesù. Forse ricorderete ciò che abbiamo letto in uno studio precedente, e cioè le parole che Gesù disse al giovane che voleva seguirlo, quando Gesù gli disse: «Le volpi hanno delle tane, gli uccelli hanno i loro nidi in cui riposare, ma il figliol dell'uomo, cioè Cristo Gesù, non ha un posto in cui posare il capo». In quel frangente, dunque, i discepoli di Gesù erano affamati, e questo piccolo episodio ci riporta in mente di nuovo la povertà che il Signore Gesù dovette sopportare. Ma ora leggiamo dal Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetti 2 e 3. I farisei, visto questo, dissero a Gesù: «Guarda, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito di fare in giorno di sabato». Ma Gesù disse loro: «Non avete voi letto quello che fece Davide quando ebbe fame, quello che fece lui e coloro che stavano con lui?» Praticamente, I farisei si rivolgono a Gesù meravigliati che egli permetta ai propri discepoli di lavorare in giorno di sabato. E Gesù controbatte ricordando loro ciò che sta scritto in 1 Samuele capitolo 21 versetti 1 a 6. Si tratta del periodo in cui Davide veniva perseguitato da Saul e permise che i propri uomini si sfamassero coi pani della presentazione, infrangendo in questa maniera la legge mosaica. La legge mosaica. Ebbene, anche il Signore Gesù era stato rifiutato come re e il suo messaggio messianico non era stato ricevuto. Anche Gesù era perseguitato come Davide. E come Davide vediamo che Gesù si prende cura dei suoi uomini, nonostante la restrizione della legge che voleva che di sabato nessuno svolgesse alcuna attività manuale. Perciò Gesù continua ricordando ai farisei l'episodio di Davide, nel caso non l'avessero bene in mente. E Gesù dice: «Non ricordate come Davide entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazioni, i quali non era lecito di mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma soltanto ai sacerdoti? Ovvero», continua Gesù, «non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli?» Queste parole di Gesù sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetti 4 e 5. Vorrei precisare, per inciso, che i sacerdoti lavoravano anche di sabato. Ma continuiamo con la nostra lettura biblica. «Ora io vi dico», dice Gesù, «che vi è qui qualcosa di più grande del tempio. E se voi sapeste che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, voi non avreste condannato gli innocenti, perché il Figlio dell'uomo, cioè Cristo Gesù, è Signore del sabato». Questo è scritto in Matteo capitolo 12, versetti 4 a 7. Come vedete, il Signore Gesù qui dichiara esplicitamente e chiaramente la propria superiorità anche sopra quanto c'era di più santo a quei tempi, e cioè il Tempio. Per quanto riguarda la mentalità dei farisei, queste parole di Gesù suonavano alle loro orecchie come una bestemmia. Quindi a questo punto non solo Gesù aveva infranto la legge del sabato, ma, secondo il loro punto di vista, Gesù aveva addirittura bestemmiato. Il Signore, fra l'altro, ha ricordato loro una frase che era scritta nel libro di Osea al capitolo 6, versetto 6, e cioè «voglio misericordia e non sacrificio». E questo è quanto Dio stesso aveva detto tramite il profeta, e cioè che desiderava dal suo popolo un cuore tenero, pieno di amore, e non un'arida osservanza della legge. Inoltre Gesù, asserendo di essere padrone del sabato, aveva praticamente oltrepassato ogni limite. Con quelle parole Gesù aveva affermato di essere Dio, di avere la stessa natura di Dio, e questa sarà parsa la peggiore delle bestemmie per i farisei, suscitando così il loro odio. Ora, amici, lasciamo i campi in cui avvenne questo fatto ed entriamo nella sinagoga, ma anche la affronteremo ugualmente alla stessa questione del sabato. Infatti leggiamo in Matteo capitolo 12 versetti 9 a 11: «E partitisi di là, Gesù venne nella loro sinagoga, ed ecco un uomo che aveva una mano secca. Ed essi, farisei, con lo scopo di poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: è lecito fare delle guarigioni in giorno di sabato? E Gesù disse loro: chi è colui fra voi che, avendo una pecora, se cade in giorno di sabato in una fossa, non la prende e non la tira fuori? A questo punto, notando che i farisei avevano teso una trappola a Gesù, facendogli trovare quell'uomo dalla mano paralizzata, non posso fare a meno di dedurre due cose. La prima è che essi, i farisei, ammettevano che Gesù aveva la potenza di guarire i malati. Come abbiamo visto, i nemici di Gesù non misero mai in dubbio la capacità di Gesù di compiere miracoli. I farisei dunque ammettevano che Gesù avesse la potenza di compiere dei miracoli, ed è per questo che gli fecero trovare nella sinagoga quell'uomo dalla mano paralizzata. La seconda osservazione che faccio è la seguente. I farisei ben sapevano che quando qualche poveretto senza aiuto si trovava sul cammino di Gesù, Gesù veniva mosso a compassione e lo guariva. Gesù veniva mosso da una compassione, da un amore così profondo da essere pronto anche a infrangere la legge mosaica del sabato. Ma la cosa interessante è che la trappola dei farisei, come abbiamo visto, non scatta, anzi, è Gesù stesso a metterli con le spalle al muro, a farli cadere nella loro trappola. Infatti Gesù ricorda ai farisei che la legge mosaica concedeva un'eccezione al vincolo del giorno di sabato, nel caso che una pecora dovesse essere salvata. E qui Gesù, in un certo senso, li incastra con le seguenti parole. Ora, dice Gesù, quant'è un uomo da più di una pecora? È dunque lecito, dice Gesù, di fare del bene in giorno di sabato. Queste parole bellissime di Gesù sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetto 12. E qui ci troviamo, in un certo senso, al punto cruciale della questione. Era giusto che Gesù compisse del bene in giorno di sabato? Non era forse più importante la salute di quell'uomo al confronto di quella di una pecora? La risposta mi sembra scontata, ma ora, nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetto 13, leggiamo che Gesù disse a quell'uomo dalla mano paralizzata: «Stendi la tua mano». E lui la stese e la mano tornò sana, come l'altra. A questo punto i farisei cominciano a tramare, a architettare cosa fare per uccidere Gesù, per eliminarlo. Ciò che è accaduto e che abbiamo letto nei versetti che abbiamo letto adesso, infatti questi episodi hanno creato una frattura insanabile fra i capi religiosi e Gesù. E comincia a farsi strada nei farisei la decisione di liberarsi definitivamente di Gesù. Perché? Perché il loro cuore era pieno di malvagità, era pieno di odio verso di lui, odio ingiustificato. Ma qui, amici miei, il tempo stringe, mi rimane soltanto qualche secondo per salutarvi, quindi vuol dire che dobbiamo rimandare il seguito di questo studio alla prossima trasmissione. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Salve amici, come si dice, ogni promessa è un debito e noi veniamo di nuovo con voi per continuare, come avevamo promesso, la nostra meditazione sulle beatitudini, sul Sermone del Monte, il primo e più importante sermone di Gesù. Certo, non avrete mancato di ascoltare la prima meditazione ed ora vorrete continuare con questa, che traccia passo per passo la via della salvezza. Quest'oggi continuiamo ad ascendere questa scala che spiritualmente ci porta sempre più in alto, vicini al Salvatore. Restate con noi e noi continueremo con la nostra meditazione subito dopo il prossimo inno.

Nella scorsa meditazione vi spiegammo il significato del nome Beatitudini. Consideriamo il desiderio di ogni uomo di essere beato e felice, e diciamo che qui, al principio del suo ministero, al principio del Vangelo, Gesù pure vuole insegnarci il modo di essere beati, felici, e non solo in questa breve vita, ma pure per tutta l'eternità. La volta scorsa consideriamo le prime quattro beatitudini, e cioè: beati i poveri in spirito, cioè quelli che davanti a Dio si vedano poveri e destituti e senza alcun mezzo di salvezza. Poi la seconda beatitudine, che dice: beati quelli che fanno cordoglio, e lo fanno appunto perché vedendovi nessuna speranza davanti a loro, si sentono perduti e al punto di fare cordoglio. La terza beatitudine, che dice: beati i mansueti, quelli che con sottomissione aspettano da Dio che la sua volontà sia fatta e da Lui pure possono ricevere salvezza. Ed infine consideriamo la quarta beatitudine, che dice: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Notiamo come coloro che hanno fame e sete della giustizia, della giustificazione che viene da Dio, quelli che hanno sete di sapere di più di questa sua giustizia, questi saranno saziati. Cari amici ascoltatori, siete voi affamati, assetati della parola di Dio? Ebbene, siete arrivati a questo livello? Se non ci siete ancora, è nostra viva preghiera che rileggete queste beatitudini, che ricercate il Signore, che chiedete a Dio che vi aiuti a salire questa scala spirituale e arrivare almeno fino a questo punto. Ed ora vogliamo continuare con questa meditazione.

La quinta beatitudine dice: beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Questa frase può essere capita meglio così: beati chi ha bisogno di misericordia, perché mentre la faranno agli altri, sarà fatta anche a loro. A questo punto il credente è arrivato a capire che da sé non può salvarsi e che ha bisogno della giustizia o della giustificazione di Dio. Ne sente il bisogno. Sente che questo bisogno è come la fame, come la sete, e si è convinto che la può ottenere solo per grazia, solo attraverso la misericordia di Dio, e non solo, ma per mezzo dello Spirito Santo e dello studio della sua parola. Ha scoperto che Dio concede misericordia in proporzione alla misericordia che noi concediamo agli altri. Gesù enunciò questo concetto nella preghiera modello che viene comunemente chiamata la preghiera del Padre Nostro, vi ricordate? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Sì, abbiamo bisogno che Dio rimetta ai nostri peccati le offese che abbiamo recato alla sua maestà, e Dio è volenteroso di rimetterceli, di cancellarli tutti, di farci apparire davanti al suo trono immacolati e irreprensibili. Questo naturalmente perché Gesù sulla croce si è preso tutti i nostri peccati, e le pene che dovevano essere su di noi sono state su di Lui. Ora Dio ci fa misericordia, ma esige che anche noi usiamo misericordia. Cari amici ascoltatori, siete pronti a perdonare le offese che vi sono state fatte? Avete voi misericordia di quelli che sono più sfortunati di voi? Se dite di sì, fermatevi per un momento e guardate in basso. Vedete quanto avete scalato questa montagna verso il regno? Vi ricordate? Eravate laggiù in fondo, avevate cominciato quando eravate poveri in spirito, quando eravate persi nei vostri peccati, quando avete sentito la fame e la sete della giustizia di Dio. Ora guardate come siete arrivati così in alto. Infatti il prossimo livello vi descrive come i puri di cuore. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Capite? Oh, alleluia! Se siete arrivati qui, non siete troppo lontani da Dio, infatti siete quasi per vederlo. Oh, che beatitudine! Oh, che meravigliosa scalata abbiamo intrapresa! Ma ora, chi sono i puri di cuore? Se io guardo al mio cuore, non posso dire che io sono puro. Lo devo ammettere davanti a Dio. Per mezzo secolo seguo il Signore, studio le sacre scritture, ma puro non lo sono. Lo siete voi? Amici, nessuno lo è.

E di per sé l'apostolo Paolo diceva di essere il capo dei peccatori. L'apostolo Giovanni, quello che dormiva sulla spalla di Gesù, disse: se diciamo che non abbiamo peccato, siamo bugiardi e la verità non è in noi. Chi è allora puro di cuore? Tutti coloro che, avendo compreso che di per sé non potevano purificarsi, si sono rimessi nelle mani di Cristo e hanno confidato nel suo sacrificio sostitutorio sulla croce e si sono in tutta fede abbandonati alla misericordia di Dio. E come la Bibbia dice, Egli, Cristo, è abile di farci apparire davanti al Padre immacolati e irreprensibili. E notate il verbo che è usato. L'Apostolo non dice che Gesù ci fa diventare immacolati e irreprensibili, pure insomma, ma che ci farà apparire immacolati e irreprensibili. E fra essere e apparire c'è una grande differenza. Sì, quando noi in tutta fede ci saremo abbandonati nelle mani di Cristo, ecco che quando il giudizio verrà, noi vedremo Dio e lo vedremo come puri, perché saremo rivestiti non delle nostre buone opere, ma dal manto della giustizia di Cristo. Vedete, siamo quasi alla fine, siamo quasi alla presenza di Dio nel suo regno beato. E a questo punto il credente ha raggiunto la salvezza, ha sperimentato la nuova nascita, non fa più cordoglio, ha trovato consolazione, giustizia e misericordia ed ora è un figlio di Dio, ambasciatore del regno. Quando uno è arrivato a questo punto, che deve fare? Deve semplicemente dire, beh, ora sono stato salvato, sono un credente, ho accettato Cristo e non faccio più nulla. O sì, vado in chiesa una volta alla settimana, contribuisco al mantenimento della chiesa e all'opera missionaria e per il resto, vabbè, aspetterò che torni Cristo a prendermi. No, la vita cristiana non è così, ma è una resa al Maestro. Ora dobbiamo imitarlo. Noi ora siamo i suoi sostituti e dobbiamo fare le cose che lui faceva. E così la settima beatitudine dice: beati quelli che si adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Adoperarsi per la pace. Ma da secoli gli uomini cercano pace. Augusto la impose con le armi. Le religioni, le filosofie del mondo la cercano attraverso l'umanesimo. Si parla di pace, ma pace non c'è. Ma vedete, la pace di Cristo, la pace che lui venne a portare nel mondo, è quella pace interiore che si sperimenta quando, essendo purificati dai nostri peccati dal sangue di Cristo, noi finalmente siamo riconciliati con lui. Noi dobbiamo adoperarci a portare questa pace, la pace di Cristo, e dobbiamo farlo con la predicazione del Vangelo, per far conoscere a tutti che la comunione col Padre è ora possibile nella grazia che Cristo offre a tutti gli uomini. E chi può far questo? Solo i rigenerati, solo i salvati, solo i figli di Dio, solo coloro che hanno trovato la pace vera in Cristo Gesù.

Oggigiorno c'è l'idea che tutti siamo figli di Dio. Fate un'inchiesta di per conto vostro, andate e domandate ai vostri conoscenti, alla gente di fuori, chiedete: siete voi figliuoli di Dio? E tutti dicono di sì. La Bibbia invece afferma il contrario. Siamo tutti, sì, creature di Dio, ma figli di Dio sono soltanto quelli che, secondo quando si legge nel Vangelo di Giovanni al primo capitolo, hanno ricevuto Cristo, che credono nel suo nome, e quelli che non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. O gli uomini possono chiamarsi quello che vogliono, ma quello che conta è come Dio considera le persone, e il suo Vangelo ci dice che solo per un atto sovrano della sua grazia noi possiamo passare dalla morte alla vita, dalla dannazione alla vita eterna in Lui. Ora, che pensate? Che quelli che sono poveri in spirito, che fanno cordoglio, che sono mansueti, quelli che sono assetati ed affamati di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, queste persone sono amate e rispettate dal resto del mondo? Sono ammirate? No, assolutamente no. Gesù ci dice che una volta che noi siamo arrivati a questo livello, una volta che noi, avendolo conosciuto e da Lui fatti rinascere la novità di vita, il mondo ci odierà. Infatti, l'ottava beatitudine dice: beati perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Il mondo è nel peccato, nelle tenebre, è sotto il dominio di Satana, e quando vedono uno che è differente, che non si conferma alle loro regole, eccolo che lo deridono, lo escludono e lo perseguitano. Se un giovane va nelle bettole, si ubriaca, si abbandona al sesso, si dice: beh, è gioventù e deve avere i suoi sfoghi, e nessuno si preoccupa troppo di lui. Ma se questo giovane va a una chiesa evangelica, si sottomette sotto la signoria di Cristo, si ravvede, è salvato, si dà la preghiera, lo studio della Bibbia e si dà a testimoniare della nuova vita che è in lui, allora tutta la famiglia gli è contro, allora è un traditore della religione, è un traditore della patria, dei padri, allora viene minacciato e, come è successo a tanti di voi e a tutti quelli che hanno ricevuto Cristo, viene persecuzione. Ma questo non ci deve sgomentare, anzi ci deve dar coraggio. È il segno che noi siamo arrivati nel regno. Gloria a Dio. Siamo ora considerati non dalla Chiesa o dai paesani, ma da Dio stesso come suoi figlioli, come eredi con Cristo delle indescrivibili ricchezze del regno. Cari amici, spero che voi che mi ascoltate siate arrivati a questo livello, e se non lo siete, datevi a rileggere queste beatitudini e cercate di conseguire gradino dopo gradino i suoi requisiti. Sì, lo so, da voi non ne avete la forza né la capacità, e Dio pure lo sa, e non richiede queste cose da voi. Voi dovete metterci solo il desiderio, solo la volontà. Voi dovete solo metterci la fede e credere che questa è la parola di Dio. Ed io vi dico che Lui farà il resto. Non solo vi darà la forza e la capacità, ma il suo spirito vi aprirà gli occhi, mente e cuore e vi sosterrà, mentre con tutti i credenti ascenderete livello per livello alla sublime altezza dove si trovano i figli di Dio, gli eredi del regno dei cieli. E così l'ultima beatitudine legge: beati voi. Notate, o amici, fino a qui Gesù ha detto beati quelli, qui dice beati voi. Ecco, la beatitudine ha ora un soggetto: voi. Non è più una caratteristica vaga, desiderabile, ma impersonale. Non più beati quelli, ma beati voi. Tu, io, caro amico, sì, la maggior parte dei commentari considerano otto beatitudini unendo quest'ultima con l'ottava che la precede. A me sembra chiaro e importante che questa non può essere inclusa nella precedente, ma è una di per sé,
è la migliore, è la suprema, quella che ci porta alla vetta, al traguardo della vita cristiana. Sì, amici, quando vi oltraggeranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagion mia, rallegratevi, dice Gesù, giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Cari amici, se voi vi chiamate cristiani e la vostra cristianità consiste nell'andare una volta alla settimana in chiesa, se consiste nel fare le vostre così chiamate obbligazioni e basta, allora voi davvero dovete riesaminarvi davanti a questi dodicesimi versetti del quinto capitolo di Matteo. Voi siete ancora nella valle delle tradizioni, sarete senza dubbio buoni, bravi, pii, religiosi, ma non siete salvati. Non avete ancora sperimentato la nuova nascita, non siete figli di Dio, ma siete ancora nel mondo. Ma se avete accettato la Signoria di Cristo, se trovate opposizione nella vostra famiglia, fra i vostri cari e conoscenti, allora reagite, perché avete raggiunto la cima e siete con Cristo, e come perseguitarono Lui, stanno ora perseguitando anche voi, perché vi vedono e riconoscono che non siete più cittadini del mondo, ma siete membri della Chiesa dei primogeniti, dei figli di Dio. Spero che questo commento sulle beatitudini vi sia stato di edificazione. Qui Eros Bacoccina che vi saluta implorando le benedizioni di Dio su voi e sulla vostra famiglia.

0: Gelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Primo Re, capitolo 22. Concludiamo questo libro di Primo Re insieme. Come titolo abbiamo Profetizzami solo parole positive. Non so se avete mai sperimentato questo, ma spesso vedo in giro che la parola della domenica deve essere una parola di incoraggiamento, una parola positiva. Il Signore è con te, vai, conquisti, fai quest'opera, compri quella cosa, vedrai che Dio ti farà prosperare. Però la Bibbia ci dipinge che una parola dalla parte di Dio, una parola profetica, può essere di vario genere. Perché ognuno di noi abbiamo bisogno di varie cose nella vita. Magari ho bisogno di una parola di correzione. E per qualcun altro, loro hanno già ricevuto la correzione la settimana, hanno bisogno di un incoraggiamento. Perché siamo diversi. Gesù stesso disse ai farisei, voi razzi di vipere, no? Una parola tosta per i farisei, per i leader religiosi del suo giorno. E alla donna presa in adulterio non ha una parola così pesante, correttiva, ma di incoraggiamento, non ti condanno più. E in qualunque momento noi dobbiamo essere pronti a ricevere ciò che Dio creda sia efficace per il momento. La mia preghiera è che ognuno di noi possiamo ricevere qualcosa da questo capitolo che possa colpire i nostri cuori, quello che serve. Profetizzami solo parole positive, però voglio sentire solo cose buone. Primo Re 22, versetto 1. Trascorsero 3 anni senza guerra tra la Siria e Israele. Anche dopo 2500, dopo 2700 anni, sentiamo sempre queste guerre tra Israele e la Siria. È una zona sempre di guerra. Versetto 2, ma il terzo anno, Josafat, re della Giuda, il re del regno del sud Israele, Josafat scese a trovare il re di Israele, perché da Gerusalemme si scende sempre, ok? Gerusalemme è geograficamente un'altura, nevica pure a Gerusalemme, e si scende fisicamente ma anche spiritualmente. Scese e va ad incontrare il re di Israele, che è in questo momento ancora Acab. Versetto 3. Ora il re d'Israele aveva detto ai suoi servi, non sapete voi che Ramat di Galad è nostra e noi ce ne stiamo tranquilli senza riprenderla dalle mani del re di Siria? Quindi di là del fiume Giordano, nella presente Giordania di oggi, c'è questa zona che all'epoca apparteneva alle 2 tribù e mezzo. Ma in questo momento i siriani, quelli della Siria, avevano preso questo territorio e Acab dice, perché abbiamo lasciato che questo territorio andasse nelle loro mani? Non va bene questo. E disse, versetto 4, quindi a Josafat, veresti a combattere con me a Ramot di Galad? E Josafat rispose al re di Israele, conta su di me come su te stesso, sulla mia gente come sulla tua gente, sui miei cavalli come sui tuoi cavalli. Come vedremo più avanti, questo Josafat, versetto 41, regnò per all'età di 35 anni, versetto 42, e regnò 25 anni a Gerusalemme. E lui, diversamente di questi momenti che abbiamo visto in Primo Re, ha avuto un certo senso di pace. Il regno del sud aveva pace con il regno del nord di Israele e Josafat era amico con Acab. E quindi lui, versetto 4, dice frettolosamente ad Acab, sì, sono con te, se vuoi andare in guerra conti su di me. E lui fa quello che noi spesso facciamo, noi rispondiamo velocemente a qualcuno, hai bisogno, allora ti do una mano, e ci buttiamo subito, conta su di me. E Josafat poi, versetto 5, disse ancora al re d'Israele: ti prego, consulta oggi stesso la parola dell'Eterno. E quindi un piccolo incoraggiamento per ognuno di noi è di prendere versetto 4 e 5 e metterli al rovescio. Perché come Josafat, spesso ci impegniamo senza pregare e poi dopo diciamo, oh, forse non dovevo prendere questo impegno. Avrei dovuto cercare la faccia di Dio, la parola di Dio, la sua conferma e poi dare un impegno verso gli uomini. E quindi se io vi chiedo mai di aiutare la Chiesa in qualche modo, ditemi, David, devo pregare prima e poi ti farò sapere, ok? Perché dovremo consultare la volontà, la parola, lo Spirito di Dio in primis e poi impegnarci tra di noi. E Josafat sbaglia un po', però va bene, consultiamo la parola dell'Eterno. Versetto 6, allora il re d'Israele, Acab, convocò i profeti in numero di circa 400 e disse loro, convoca un grande consiglio di voci, 400 in numero, e disse loro, devo andare a combattere contro Ramoth di Galad oppure devo rinunciarvi? E quelli, i 400 profeti, risposero, va pure, perché il Signore la darà nelle mani del re. 400 uomini che dicono, versetto 12, tutti allo stesso modo. Hanno questa parola concordata, 400 voci, eppure, come vedremo, è il consiglio sbagliato. È il consiglio sbagliato e in primis la parola profetica qui possiamo imparare che la parola di Dio non è sempre la parola della maggioranza, anzi spesso è il contrario. E quindi siamo lenti a trovare 400 voci che ci diranno ciò che vogliamo sentire. Un compito mio in qualità di pastore e insegnante della Bibbia è anche di offendervi ogni tanto e dirvi ciò che non vorreste sentire. Anzi, succederà spesso. E versetto 7 dice, ma Josafat disse, non c'è qui un altro profeta dell'Eterno? Josafat sente una puzza qua. Lui vede la situazione e chiede, ma come mai che 400 uomini tutti quanti dicono lo stesso corale, no? Cioè, tutti quanti in accordo. E Josafat sente nel suo cuore che, nonostante una parola positiva, dice, non so, c'è qualcun altro che possiamo confermare, avere 401 voci, perché i 400 non bastano per me. Non c'è qui un altro profeta dell'Eterno che possiamo consultare? E versetto 8, il re d'Israele rispose a Josafat, c'è ancora un uomo, Micaia, figlio di Imla, per mezzo del quale si potrebbe consultare l'Eterno. Sì, c'è uno, ma ho lasciato fuori questo dall'invito della festa di oggi, perché questa è una voce che non si concorda con i 400. Acab prosegue, dice, io però lo odio, perché non profetizza mai nulla di buono nei miei confronti, ma soltanto del male. E Josafat rispose, il re non parli così. Allora il re d'Israele chiamò un eunuco e gli disse, fa venire subito Micaia, figlio di Imla. Questo momento colpisce al centro focale della lezione per noi, che possiamo imparare da questo capitolo tra Acab, Josafat e Micaia. A volte la parola di Dio è una parola che a noi non piace. Ma solo perché la Bibbia, solo perché lo Spirito Santo, solo perché una parola profetica possa darci fastidio, non vuol dire a prescindere che non sia necessario per noi, anzi. Se il nostro Dio non ci offende ogni tanto, forse non è la voce di Dio. Secondo Timoteo, capitolo 3, versetto 16 e 17, se volete aprire lì, Secondo Timoteo, nel Nuovo Testamento, una lettera che l'Apostolo Paolo scrisse al suo discepolo Timoteo, secondo Timoteo 3:16, Paolo scrisse la seguente cosa: tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia. Affinché cosa? Versetto 17, affinché l'uomo o la donna di Dio, che il cristiano sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Chiesa, come posso differenziare tra ciò che sembra buono o che sembra cattivo per me? Io se subito giudico una parola come offensiva, non per me, o se io subito giudico bene, questo mi sta, è la parola che mi serviva, posso discriminare, ma sulla base di cosa? E a volte posso fare lo sbaglio di presumere l'onniscienza se io dico con troppa fretta sì, questo mi piace, mi serviva, questo no. Ma se Dio che vede il domani sa ciò che a me serve oggi per rendermi più equipaggiato per domani, bene, perché Lui è l'onnisciente Dio che sa ciò che mi serve oggi per il mio domani. Quando presumiamo di sapere la differenza tra il bene e il male a volte, ciò che sembra buono e cattivo, stiamo assumendo l'attributo dell'onniscienza quando noi non siamo l'onnisciente. Acab qui lamenta verso Joseph e dice: a me non piace quell'uomo perché non profetizza mai niente di bene nei miei confronti. Però, Chiesa, noi dobbiamo sempre ricordarci che ogni parola di Dio sia difficile da prendere o di incoraggiamento come soffia d'aria fresca, tutto se viene dalla parte di Dio è attraverso il filtro del suo grande amore per noi, affinché io sia sempre di più un uomo più completo. Correzione, incoraggiamento, Dio parlami tu, anche se a me non piace questo consiglio, anche se a me non piace sentire che il sesso prima del matrimonio non va bene, anche se sento dal pastore che un marito che non ascolta la moglie, le sue preghiere non saranno ascoltate da Dio, anche se sento dal pastore che vado a giocare con i soldi e perdo e sperpero tutto le risorse economiche della mia famiglia. Nonostante la correzione che possiamo giungere al punto nella nostra vita cristiana e cammino con Cristo, dove io dico, sì, Dio, parlami tu. Se sia per me una parola difficile o no, se sei tu, Padre, che mi stai parlando, voglio riceverla come oracolo di Dio. E Acab fa un grande errore. Odia un profeta di Dio perché non dice mai cose buone. Acab, forse c'è da correggere qualcosa nella tua vita allora. E Joseph risponde, non parli così, non scartare quell'uomo solo perché non ti dice cose piacevole. Paolo dice che negli ultimi tempi uomini cercheranno insegnanti secondo il solleticare dall'orecchio. E noi abbiamo la tendenza anche online di trovare qualcuno che a me piace più del pastore della nostra chiesa perché quello là solletica di più l'orecchio. Ed è una cosa su cui riflettere. A me piace ascoltare qualcuno perché loro mi stanno comunicando la parola di Dio anche se è una correzione. O ascolto perché a me piace il coro di 400. È una buona domanda. E versetto 10, dopo aver chiamato Micaia, versetto 10, ora il re d'Israele e Josafat, re di Giuda, sedevano ciascuno sul suo trono, vestiti dei loro abiti reali. Nell'aia che si trovava all'ingresso della porta di Samaria, e tutti i profeti profetizzavano davanti a loro. Versetto 11, Sedechia, figlio di Kenat, che si era fatto delle corna di ferro, disse, cioè un grande spettacolo, 400, ma anche con, come si dice, i props, le cose di scenografia, no? Di oggetti di scena, ecco. Quindi lui ha fatto queste corna di ferro per sottolineare la sua profezia. Ecco, con queste corna tu spingerai i siriani. Così dice l'Eterno. Con queste corna trafiggerai i siri fino a distruggerli completamente. Vedi, il Signore è con te, vai avanti. Sì, va bene, non ti preoccupare di questo peccato. Vai avanti, il Signore ti benedirà. E questo Zedechia e tutti quanti, versetto 12, profetizzavano allo stesso modo, dicendo: sali contro Ramot di Galad e riuscirai, perché l'Eterno la darà nelle mani del re. Stiamo attenti, Chiesa, di essere veloci, di parlare al nome dell'Eterno solo perché è una parola che sembra positiva, buona da dire. Possiamo rovinare le vite di tante persone dicendogli tante cavolate nel nome dell'Eterno, con oggetti di scena pure, no? Andrai, vedrai, riuscirai. Il versetto 13, il messaggero che era andato a chiamare Micaia gli parlò così e disse: ecco, le parole dei profeti sono concordi nel dichiarare cose buone al re. Ti prego, sia la tua parola come la parola di ognuno di loro, e dichiara anche tu cose buone. Quindi c'è questo condizionarsi, c'è questo spingere del servo del re per essere d'accordo con i 400. E questo Micaia, di cui conosciamo ben poco, come spesso sono i profeti di Dio, che sorgono da nulla, da dove non sappiamo, per un momento nella storia, con una parola specifica per il momento che vivono. Questo Micaia ha una decisione davanti. Se lui vuole correre dietro il rischio di essere uno contro 400 e magari avere anche una minaccia sulla sua stessa vita, perché dirà qualcosa che non piace, o di andare insieme a tutto il corale di 400 profeti per dire ciò che il re vuole sentire. Chiesa, se noi cerchiamo di condizionare il consiglio dagli altri, sapete che troverete ciò che volete trovare. Però io non voglio manipolare la volontà di Dio, la parola di Dio. Io voglio sapere: Dio, cosa pensi tu? Mi interessa ben poco se una parola non è dalla parte tua. E poi mi piace tantissimo, Micaia rispose. Ma Micaia rispose: come è vero che l'Eterno vive, io dirò ciò che l'Eterno mi dirà. Micaia sta dicendo: non posso dire altro di ciò che il Signore stesso mi dirà. A me piace anche ciò che in 1 Corinzi 15 leggiamo riguardo il Vangelo stesso. Paolo dice ai Corinzi: ciò che io vi ho comunicato, ciò che vi ho predicato, non è altro di ciò che io avevo già ricevuto. Il fatto che Cristo è morto secondo le scritture, fu sepolto e fu risuscitato secondo le scritture. Paolo dice: ciò che io ho ricevuto, quello l'ho comunicato. E se qualcuno dovesse mai venire da voi per consiglio, non rispondere frettolosamente, prendi sul serio e dire: guarda, pregherò per questo. Se sentirò dalla parte di Dio di condividere qualcosa con te, lo farò. Se tu non senti qualcosa dalla parte di Dio, devi dire non so cosa dirti. Ma guai a me parlare dalla parte di Dio se Dio non parla attraverso di me. E quindi io amo versetto 14, non posso dire diversamente di ciò che Dio stesso dice. E versetto 15, come giunse davanti al re, il re gli disse: Micaia, dobbiamo andare a combattere contro Ramot di Galad oppure dobbiamo rinunciarvi? E mi piace l'ironia qui, il gioco che Micaia fa. Lui dice: va pure, tu riuscirai. Ma l'ha detto con un sorriso in faccia, ha fatto capire che lui stesse giocando con il re in base a ciò che Acab gli risponderà. Tu riuscirai, perché l'Eterno la darà nelle mani del re. E allora il re gli disse: quante volte ti devo scongiurare di non dirmi se non la verità nel nome dell'Eterno? Okay, smettiamo con i scherzi, smettiamo con finzione. E davanti a Dio stesso non vogliamo scherzare. Se c'è peccato di cui ravvederci, vogliamo ravvederci. Se c'è qualcosa da fare davanti a Dio, facciamolo in verità. Basta con i scherzi, Micaia, dimmi la verità stessa. Io amo questo, perché cosa leggiamo nel Vangelo di Giovanni 16 stesso riguardo lo Spirito Santo? Gesù, la notte in cui fu arrestato a Getsemani, parlando con i suoi discepoli, Giovanni 16, 12, ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Gesù sapeva la portata dei discepoli che aveva davanti. Io amo questa pazienza di Dio di non scaricare tutta la verità eterna su di noi in 2 secondi. No? Spesso noi vogliamo vedere la gente crescere subito, capire tutti i misteri subito, e non abbiamo la pazienza che Gesù ha. Però versetto 13, Gesù disse: ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità. Perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Lo Spirito Santo è chiamato lo Spirito di verità. E Acab, uomo che si era ravveduto, umiliato davanti a Dio, Dio ha trovato piacere in questo suo ravvedimento, meravigliato. Acab sa che la verità è importante e non solo scenografia. Dimmi solo la verità nel nome dell'Eterno, Micaia. Non scherziamo più. Chiesa, è buono preparare i nostri cuori anche per le parole che non vorremmo sentire, anche se sembrano negative. Un no è sempre una parola negativa, no. Dobbiamo imparare a vedere sempre di più i no dalla parte di Dio attraverso la lente del suo grande amore per noi. Un no nella volontà di Dio è una cosa positiva. Versetto 17, Micaia rispose, va bene, vuoi la verità? Te lo dico. Ho visto tutto Israele disperso sui monti come pecore che non hanno pastore. Un po' come Gesù stesso nei suoi giorni, che vide il popolo come pecore senza pastore. E l'Eterno ha detto: essi non hanno più padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua. E versetto 18, il re di Israele, Acab, disse a Josafat, il re di Giuda: non ti avevo io detto che nei miei confronti costui non avrebbe profetizzato nulla di buono, ma solo del male? Acab non sta riconoscendo che è una parola difficile, una parola contraria alla sua volontà, anche se è in linea con la volontà di Dio, è una parola positiva. Abbiamo visto quanti edifici come chiese, io ho guardato, stiamo alla ricerca da diversi anni, è un no, una porta chiusa. E cosa facciamo nella vita quando i nostri obiettivi, sogni, piani non vengono raggiunti? Ogni tanto una porta chiude. E cosa facciamo in questi momenti di vita? Ce la prendiamo con Dio perché le cose non si allineano su ciò che vorrei? O dico: che Signore, cosa vorresti tu per me? Se Cesare Augusto deve fare il censimento, Giuseppe e Maria dovevano incavolarsi o dovevano andare in linea con la volontà di Dio? Finché Gesù nascesse non a Nazareth ma a Betlemme. Che ne sai tu? Che ne so io? Io non sono l'onnisciente. E se io prendo la posizione di rabbia verso Dio per gli obiettivi miei non raggiunti che io pensavo e speravo che Dio facesse per me o per noi in qualità di chiesa, Dio, non vedi che abbiamo bisogno di un locale? Dove sei? E iniziamo ad essere poi arrabbiati con Dio, perché ciò che io ritengo negativo mi arriva, però se viene dalla parte di Dio è positiva. E Acab, non ti avevo detto che? Non profetizza nulla di buono. E versetto 19, allora Micaia disse: perciò ascolta la parola dell'Eterno. Io ho visto l'Eterno assiso sul suo trono, mentre tutto l'esercito del cielo gli stava intorno, a destra e a sinistra. Il versetto 20 a 23 è un passaggio molto strano e ci insegna, vedremo, ci insegna che Dio ti manderà la voce che vuoi sentire. Perché Dio in Deuteronomio 13:3 dice: io mando anche il falso profeta affinché io possa capire se tu ami la parola che vuoi sentire e se tu ami me. Deuteronomio 13:3. Dio sorge anche ai falsi profeti, sì. Versetto 20, l'Eterno disse, scena celeste, quindi lasciamo la scena terrestre con le corna e questi 400, guardiamo l'esercito celeste e la scena vera attorno al trono di Dio. L'Eterno disse, chi sedurrà Acab perché salga e perisca a Ramot di Galad? Micaia ha l'audacità di dire, guarda, i tuoi 400 uomini qua non è niente in confronto all'esercito celeste. Quel coro è il coro che importa. E Acab, Dio sta dicendo che morirai. Ma che audacità, Micaia, davanti a due re, non solo uno, a dire che non avranno successo nei loro piani che il re morirà pure? Tosta, no? Cioè, devi rischiare la vita stessa. Wow. Un nemico è pronto a ferirti, ma i baci del nemico sono la cosa pericolosa. Ora chi rispose in un modo e chi in un altro? Chi sedurrà? Dio invita. E versetto 21, allora si fece avanti uno spirito che si presentò davanti all'Eterno e disse, lo sedurrò io. Strano, no? Che ci siano spiriti seduttrici in paradiso. Sì. Satana ha libero accesso in paradiso. I demoni Satana vanno davanti al trono di Dio. Apocalisse ci insegna che Satana sta davanti al trono di Dio giorno e notte, accusando i fratelli. Noi abbiamo questa immagine di un diavolo con il forchettone tra le fiamme dell'inferno. Però l'ottica biblica piuttosto è che Satana sta in presenza di Dio. Lo vediamo nella storia di Giobbe, la vediamo anche qui, che accusa e Dio lo usa, lo permette un po' di spazio per ora, per fare i suoi giochi. Dio avrà l'ultima risata però, e questo spirito si fa avanti e dice lo sedurrò io, e l'Eterno gli disse in che modo, cosa gli farai? Dio fa lo stesso dialogo riguardo Giobbe, cosa hai in mente di fare? E dà permesso a Satana nei confronti di Giobbe fino ad un punto. E Dio in questo momento anche dice in che modo? E egli rispose, uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. E l'Eterno gli disse, riuscirai certamente a sedurlo. Esci e fai così. Nonostante il ravvedimento così parziale di Acab, Dio sa che Acab vuole sentire ciò che vuole sentire. E l'Eterno gli disse, riuscirai. Il versetto 23, perciò ecco l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti. I 400 che vedi sono guidati da Satana stesso. Ma l'Eterno pronuncia sciagura contro di te. Questo spirito cattivo anche dalla parte dell'Eterno terrorizzava re Saul. Possiamo vedere in Apocalisse 16 che spiriti immondi escono nel mondo e portano tutti i re della terra verso la futura battaglia di Armageddon per farli venire insieme per quell'ultima battaglia prima del ritorno di Cristo in terra. Chiesa, tu troverai ciò che cerchi, se è la voce di Dio o una menzogna del diavolo. Ogni di noi abbiamo la possibilità di entrambi. E dopo questa profezia di Micaia, versetto 24, Sedechia, il leader dei 400, figlio di Canant, si avvicinò e diede uno schiaffo a Micaia e disse, per dove è passato lo spirito dell'Eterno quando è uscito da me per parlare a te? Ok, intanto Sedechia, lo spirito dell'Eterno è onnipresente, intanto. E tu non hai monopolia sulla parola profetica, intanto. E Sedechia fa finta di essere profeta, però il frutto dello Spirito Santo non sono evidenti. Pace, gioia, gentilezza, bontà, amore. Bene per i carismi dello Spirito, ok? Parola profetica, gloria a Dio. Ma il frutto dello Spirito dov'è? Posso pure parlare in lingue la domenica, in mezzo all'assemblea, gloria a Dio. Portare l'interpretazione di quelle lingue, gloria a Dio. Posso dare il mio stesso corpo ad essere arso, Paolo dice. Ma se non ho amore, sono nulla. Possiamo adorare Dio la domenica, però se io maltratto la mia moglie e i miei figli a casa lunedì e dai schiaffi in faccia, Signore aiutaci di non essere come Zedechia qui. E Micaia rispose, tosto, lo vedrai il giorno in cui andrai in una stanza interna a nasconderti. Una risposta tosta, vedrai che Dio sta parlando tramite di me quando i siri verranno e ti nascondi per paura dell'esercito in arrivo. Allora il re di Israele disse, prendi Micaia e conducilo da Amon, governatore della città, da Joas, figlio del re, di loro, così dice il re, mettete costui in prigione e nutritelo con pane e acqua di afflizione finché ritornerò sano e salvo. Vedrai, Micaia, che non morirò. E allora Micaia disse, se tu dovessi mai ritornare sano e salvo, significa che l'Eterno non ha parlato per mio mezzo. E aggiunse, ascoltate, o voi popoli tutti. E Micaia va in carcere per essere stato un uomo di verità. E Dio permette la sofferenza dei suoi profeti. Ebrei 11 dice che diversi furono anche messi a morte per la lealtà alla verità di Cristo piuttosto che la lealtà agli uomini. Versetto 29, il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, salirono dunque. Giosafat, perché sali? Perché vai? Hai sentito la parola dell'Eterno? Salirono dunque contro Ramat di Galad. Il re di Israele disse a Giosafat, buffo la scena qui, io mi travestirò e poi andrò a combattere, ma tu indossa i tuoi abiti reali. Acab, pensi di essere più furbo di Dio, no? C'è la furbizia. Guarda, fatti re, io vado a mettermi in guai nella battaglia come soldato normale. Versetto 31, ora il re di Siria aveva dato quest'ordine ai 32 capitani dei suoi carri dicendo non combattete contro nessuno, piccolo o grande, ma soltanto contro il re di Israele, o solamente contro il re di Israele. E così quando i capitani dei carri videro Giosafat, dissero, costui è certamente il re di Israele. E si volsero contro di lui per attaccarlo, ma Giosafat lanciò un grido. Magari diceva, Dio, Dio, aiutami. Gridò. E quando i capitani dei carri si resero conto che non era il re di Israele, smisero di inseguirlo. Non sono Acab, non uccidetemi, non dovevo mettermi insieme con questo senza aver pregato. Ho sentito la parola di Dio e ho fatto quello che volevo lo stesso, contro la parola chiara di Dio. Oh no! Chi si è mai trovato inguaiato perché ha fatto qualcosa in chiara opposizione alla parola di Dio? Nessuno? Ho subito le mani. Anch'io. Sento una parola di Dio, faccio in modo contrario e mi trovo in guaio. E dico, Dio, dove sei? E Dio dice, qualche momento fa stavo parlandoti di non fare queste cose. Ti sei messo in guaio lo stesso? Signore, e Dio è grazioso verso Giosafat. E hanno capito e non hanno messo lui a morte. Smisero di inseguirlo. Ma versetto 34... Non si può far beffe di Dio. Un uomo tirò a caso una freccia col suo arco e colpì il re di Israele tra le maglie della corazza. Per cui il re disse al suo cocchiere, gira e portami fuori dalla mischia perché sono ferito. Acab pensava di essere più furbo di Dio e un uomo tira una freccia a caso e colpisce Acab. E la parola chiara di Dio si adempia, perché non possiamo fare beffe di Dio. tu, io, noi tutti possiamo prendere in giro la Chiesa, i nostri parenti, familiari, possiamo avere tutto il linguaggio perfetto, gloria a Dio, pace fratello, però di Dio non si può far beffa, no? Non c'è via di scampo. E cerca di uscire dalla mischia, ma la battaglia, versetto 35, fu così aspra quel giorno che il re fu costretto a rimanere sul carro di fronte ai Siri e morì verso sera. Il sangue delle ferite era colato nel fondo del carro e come il sole tramontava un grido corse attraverso le file dell'esercito, ognuno alla sua città, ognuno al suo paese. Così il re morì. Il popolo era sulle colline come pecore senza pastore. Ognuno a casa propria, la parola di Dio di Micaia si è adempiuta. Vido il popolo come senza padrone perché Acab è morto. La parola di Dio si adempia, ma non solo. Versetto 37, così il re morì e fu portato a Samaria, quindi seppellirono il re in Samaria. Lavarono poi il carro e le armi a una piscina in Samaria, i cani leccarono il suo sangue secondo la parola che l'Eterno aveva pronunciato. Primo re 21, Elia aveva profetizzato questo. Quindi non solo la parola di Micaia, ma anche quella di Elia viene adempiuta, perché chiesa, prima o poi ogni parola di Dio si adempia. Il versetto 39, il resto delle geste di Acab, tutto ciò che fece, la casa di avorio che costruì e tutte le città che edificò, non sono forse scritte nel libro delle cronache dei re d'Israele? Così Acab si addormentò con i suoi padri. Al suo posto regnò suo figlio Acazia. E quindi profetizzami solo parole positive. Chiesa, magari piuttosto che solo parole che vogliamo sentire, vogliamo rendere la nostra preghiera davanti a Dio. Signore, parlami con le parole che devo sentire. Se sono parole di correzione o parole di incoraggiamento, razza di vipere o donne non ti condanno più. Signore, riempimi del tuo Spirito Santo, lo Spirito della verità, perché la verità è ciò che mi renderà libero. Signore, tu sai, tu hai le parole di vita eterna. Feriscimi se devi, correggimi se devi, incoraggimi se devi. Ma tu sai, Padre, ciò che ho bisogno. Dimmi solo ciò che è vero. Credo che questo momento può essere un momento di grande importanza, dove noi preghiamo e diciamo, Signore, parlami tu. Preghiamo, Signore, durante questo momento ti preghiamo tutti quanti, Padre, di dirci la verità su di noi. Padre, siamo tutti in fasi di vita diverse, però tu hai le parole di vita eterna. Tu sai ciò che serve a tutti noi e se una parola serve è buona. Padre, la parola cattiva è la parola non vera. E quindi investighi tu, Padre, ogni cuore, che lo Spirito Santo sia presente, che parli tu, Padre, ad ognuno di noi. Perché tu sei l'onnipresente, tu sei l'onnisciente Dio in mezzo a noi, Padre. Guidaci in questo momento, parlaci tu, nel nome di Gesù. Amen.
2: Il testo di Ebrei 6, versetti 4 a 8, toglie ogni speranza a chi rigetta il Vangelo dopo un tempo in cui è stato nella comunità cristiana? Per rispondere, inseriamo quel testo all'interno del messaggio globale della lettera agli Ebrei. Nella lettera, fin dal principio, è evidente la preoccupazione pastorale dell'autore per la comunità a cui scrive. Egli scrive per ricordare soprattutto ai più vacillanti l'importanza del Vangelo, l'importanza di una fede genuina in Gesù e nella sua opera come unico mezzo per la salvezza in vista della vita eterna. Dai contenuti della lettera, in particolare dal brano di Ebrei 10, comprendiamo che alcune persone, dopo un tempo passato nella comunità, si erano allontanate rigettando il messaggio del Vangelo. Quindi l'autore vuole rafforzare la fede di coloro che erano già fermi e allo stesso tempo essere persuasivo nei confronti dei vacillanti, degli indecisi, che potevano essere tentati di andare dietro a coloro che si erano allontanati. Già nel capitolo 2, in Ebrei 2, versetti 3 e 4, troviamo la prima esortazione importante a non trascurare la rivelazione ottenuta con la venuta di Gesù. Leggiamo: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Beh, l'autore si rivolgeva in modo particolare agli indecisi. Il fatto di essere rimasti nella comunità per un certo tempo aveva certamente permesso a queste persone di vedere segni, miracoli, opere potenti, insomma di sperimentare lo Spirito Santo in azione in mezzo a loro. Tuttavia, l'autore temeva che alcuni tra loro non fossero ancora pienamente convinti, fossero tentati di trascurare, ovvero di disprezzare l'opera di Gesù. Proseguendo tra il capitolo 3 e il capitolo 4, l'autore vede un'analogia tra quanto stava succedendo nella comunità e ciò che era accaduto al popolo di Israele dopo l'uscita dall'Egitto. L'autore teme che alcuni abbiano manifestato un'iniziale fiducia in Dio, ma di fatto non abbiano radici profonde e l'incredulità potrebbe prendere il sopravvento. Teme insomma un indurimento del loro cuore che li allontanerebbe da Dio. L'autore sapeva infatti che la fede è qualcosa che si mantiene e si vede nel tempo nella vita di una persona, non è un'emozione di un momento. Molti israeliti, pur avendo visto miracoli, pur avendo visto la liberazione attraverso Mosè, pur avendo visto Dio in azione, furono ribelli. Essi erano all'interno della comunità, all'interno del popolo eletto, avevano visto grandi cose, ma a livello personale non avevano manifestato una reale fiducia in Dio e indurirono il loro cuore. Furono quindi increduli nonostante avessero tutti gli elementi a disposizione per non esserlo. L'autore quindi avverte i vacillanti nella comunità a non commettere lo stesso errore. C'è un'offerta di salvezza valida e nessuno deve pensare di esserne escluso, ma era necessario non commettere lo stesso errore di quegli israeliti nel deserto. Occorreva avere piena fiducia in Dio. Nel capitolo 4 e nel capitolo 5 l'autore comincia a introdurre insegnamenti piuttosto profondi sull'opera di Gesù. Ma allo stesso tempo, al capitolo 5, versetto 11, dichiara ai suoi lettori la sua difficoltà nel proseguire, perché teme che tra loro ci siano persone che devono ancora digerire l'ABC, il latte della fede cristiana, e quindi non sono pronti per cibo più solido. Allora, al principio del capitolo 6, abbiamo la chiave di lettura del brano che vogliamo esaminare. Infatti, l'autore dichiara di voler andare comunque avanti nel suo insegnamento più profondo, a vantaggio dei membri più maturi nella fede. Perché egli è convinto che sia piuttosto inutile ribadire sempre le stesse cose a persone che comunque sembrano rimanere allo stesso punto, all'ABC appunto. Quindi egli cita tra le cose elementari, l'ABC della fede, il ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, ovvero il fondamento della fede cristiana. La fede cristiana non si basa infatti su ciò che noi possiamo fare per Dio, cioè opere morte, ma su ciò che Egli opera per noi, in noi e attraverso di noi. Ma se qualcuno dubita ancora dei principi basilari, l'autore si chiede:

Celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Ora, il collegamento credo sia chiaro. L'Apostolo scrive queste parole dure per giustificare l'inutilità di ritornare sempre all'ABC della fede cristiana. Egli ritiene che chi è stato reso partecipe per lungo tempo all'interno della comunità, dell'azione dello Spirito Santo, della parola di Dio, di ogni promessa in vista del mondo a venire, ha già tutti gli elementi per non essere vacillante, ma per perseverare nella fede. Coloro che nonostante tutto questo si erano già allontanati, rigettando l'insegnamento ricevuto, non potevano essere ricondotti al ravvedimento, perché non si può porre un fondamento che è già stato posto. Insomma, se rifiutavano l'ABC della fede cristiana, non ci sarebbe stato un altro messaggio che in qualche modo li avrebbe portati al ravvedimento. L'autore usa un linguaggio duro per far comprendere la gravità della situazione. Quando dice «perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia», sta ovviamente affermando qualcosa di letteralmente impossibile, perché Gesù è morto ed è risorto una volta sola, lo sappiamo. Ma intende dire che una persona che sa già tutto dell'opera di Gesù e nonostante questo si volta indietro, è come se si schierasse contro Gesù unendosi idealmente a coloro che avevano condannato a morte Gesù, i quali lo avevano disprezzato e rifiutato. Però attenzione, il testo non dice che queste persone non potranno mai tornare indietro. Ovviamente per farlo avrebbero dovuto accettare il medesimo messaggio che stavano rigettando. In sostanza, la palla era già nel loro campo, era impossibile fare altro per loro. Infatti l'autore paragona chi è stato per lungo tempo sottoposto ad un corretto insegnamento e poi lo rifiuta ad una terra ormai imbevuta d'acqua che però non porta alcun frutto. Sarebbe quindi inutile annaffiarla ancora. L'autore però non vuole essere frainteso, egli non vuole che le sue parole suonino minacciose per tutti i credenti. Infatti prosegue così in Ebrei capitolo 6 versetti 9 a 12. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori, attinenti alla salvezza. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora i santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Insomma, l'autore non ha dubbi sul fatto che nella comunità ci siano anche persone che non vacillano e che continueranno a perseverare nella fede come avevano fatto fino a quel momento. Ma allo stesso tempo vuole che ciascuno di loro, cioè tutti coloro che sono nella comunità, perseverino nella fede. Le sue parole dure servono proprio a stimolare quelli che potrebbero diventare indolenti, apatici, lenti a comprendere, per usare il termine che leggiamo anche in Ebrei capitolo 5 versetti 11. Insomma, duri di comprendonio, diremmo noi oggi. In sostanza, egli era preoccupato per quelli che continuavano ad ascoltare, partecipavano alle attività della comunità, ma allo stesso tempo rischiavano di non avere piena fiducia in Dio. Allora, in conclusione, la preoccupazione dell'autore in questo brano non è tanto quella che alcuni possano commettere un peccato imperdonabile di per sé. Ora, il vero problema è che queste persone, conoscendo già la buona notizia, conoscendo già tutto ciò che serve per la loro salvezza, non potevano più essere evangelizzati, ricondotti al ravvedimento. Potevano solo attingere a ciò che avevano ricevuto e ritornare sui loro passi.
Ma l'autore sapeva che si trattava di una

difficile, quasi impossibile, perché non è mai facile per un essere umano riconsiderare come valido ciò che ha già rifiutato una volta, e l'esperienza ce lo conferma. Non si tratta quindi del fatto che Dio abbia chiuso la porta a quelle persone, cosa che il testo non dice mai, ma del fatto che difficilmente queste persone torneranno a bussare a quella porta. Se sei in queste condizioni, conosci già ciò che occorre per la tua salvezza e quindi non è nemmeno necessario che sia io adesso a ripeterlo. La palla è già nel tuo campo. Non indurire il tuo cuore, non essere incredulo, ma riponi la tua fiducia in Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, un caloroso benvenuto o bentornato, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo programma, da parte mia, cioè di Gianfranco, e un sincero augurio di buon ascolto a ognuno di voi. Con la puntata della settimana scorsa abbiamo iniziato una serie di trasmissioni dedicate all'esame del buddismo, con lo scopo dichiarato di metterlo a confronto con la fede cristiana biblica. E anche di ragionare sulle sue caratteristiche e sulle sue pecche, chiamiamole così. La volta scorsa, quindi, il dottor Labanchi ha introdotto molto bene le sue riflessioni e considerazioni su questo movimento originariamente più filosofico che religioso, e ci ha messi al corrente dei suoi presupposti, leggendo e commentando appropriatamente alcuni principi esposti dallo stesso Buddha, l'illuminato Siddhartha Gautama. Infatti Buddha significa appunto illuminato. Principi volti a trovare in qualche modo la liberazione dal dolore, dalla sofferenza dell'esistenza e la liberazione dalla morte. Ora, l'elemento che secondo Buddha bisogna eliminare per godere uno stato di vera liberazione interiore è il desiderio. Il desiderio del piacere in generale, insomma del senso di attaccamento e quindi della passione. L'idea proposta è quindi quella di sbarazzarsi di qualsiasi tipo di desiderio, buono o cattivo che sia, lecito o illecito. L'importante o l'essenziale, via via che si procede nel ciclo della reincarnazione, è diventare capaci di controllare perfettamente i propri pensieri, le proprie sensazioni, le proprie azioni. Solo così, sostiene il Buddha, si può raggiungere e gustare il nirvana. Ma la domanda è questa, dottor Labanchi, in che cosa consiste? Che cos'è questo nirvana?
2: Come abbiamo avuto occasione di mettere in rilievo, secondo l'induismo classico e anche secondo il neo-induismo, l'anima è immortale e fa parte del Brahman. Secondo l'insegnamento di Buddha, invece, non esiste un'anima o principio spirituale sostanziale che rimane essenzialmente sempre uguale a se stesso, pur nelle varie trasmigrazioni da un corpo all'altro. Ciò che esistono sono, secondo il buddismo originario, solo vari processi fisici e mentali, come un fiume fatto sempre di acqua diversa che passa tra le sue sponde. Eppure noi diciamo che quello è sempre lo stesso fiume e gli diamo un nome, mentre in realtà non lo è. Esistono flussi diversi di stati fisici e mentali, ma non esiste alcun soggetto permanente a cui attribuire tali stati. In altre parole, secondo il Buddha, io non sono stato, non sono e non sarò sempre lo stesso individuo. Il flusso dell'essere sarà lo stesso, ma prenderà sempre forme diverse. La meta finale, dunque, di ogni individuo, secondo il buddismo originario, è l'estinzione totale, cioè la fine del ciclo di nascite e rinascite.
1: Ecco, ora, dottor Labanchi, per cambiare un attimo discorso, vorrei farle un'osservazione. Abbiamo appurato che originariamente il buddismo era un movimento filosofico più che religioso. Eppure l'Estremo Oriente è pieno di templi buddisti. È evidente allora che a un certo punto il buddismo abbia assunto una coloratura sempre più marcatamente religiosa.
2: Oltre però a questa coloratura religiosa che a poco prese il buddismo, ciò che deve interessarci di più è la sua divisione in due tronconi principali, che tradizionalmente vengono designati come Theravada o dottrina degli anziani o anche Hinayana, piccolo veicolo, così indicato dagli avversari, o buddismo conservatore, che sembra riflettere meglio il pensiero del fondatore. L'altro troncone è il Mahayana, o grande veicolo, che si è allontanato non poco da quelle che sembrano le concezioni autentiche del Buddha. Ad esso appartiene anche il buddismo tibetano. Il grande veicolo è un buddismo senz'altro più religioso e teologico, che introdusse elementi dedotti probabilmente dall'induismo ed in generale scaturiti dal desiderio tutto umano di avere qualche salvatore, qualche protettore che ti aiuti in questa vita e nell'altra, comunque questa sia intesa.
1: Beh, penso che ci sarà modo di approfondire ulteriormente questi discorsi fra poco. Ora infatti vorrei proporre a tutti di fare una breve pausa, ma amici ed amiche, nello stesso tempo vorrei invitarvi ad approfittarne ora per procurarvi carta e penna, così sarete pronti ad annotare più tardi il nostro indirizzo per farci così tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vorrete intorno a ciò che avrete ascoltato oggi sul buddismo. Quindi gustiamoci uno stacco musicale adesso, dopodiché la parola passerà nuovamente al dottor Labanchi.

La volta scorsa terminai parlando del concetto buddista di nirvana o assenza dei desideri e quindi estinzione dell'energia karmica. La via più rapida e sicura per raggiungere il nirvana è diventare monaco o monaca, cioè entrare nell'ordine monastico fondato dallo stesso Buddha. Lì si possono trovare tutti gli aiuti e le circostanze favorevoli per un'ascesi perfetta. Secondo il buddismo, in teoria uno può raggiungere il nirvana anche senza farsi monaco, ma è molto difficile. Chi segue una via meno drastica può sperare di rinascere in circostanze di vita migliori in base alla sua energia karmica, oppure con le debite disposizioni a diventare monaco. Oppure si può rinascere in piani superiori di esistenza tra gli dèi, ma terminato l'effetto benefico dell'energia karmica accumulata, si rinascerà ancora sotto nuove forme di esistenza. Solo l'applicazione rigida dei principi dell'ascesi buddista può estinguere per sempre il ciclo di nascita e rinascita e portare al nirvana. E qui ci troviamo dinanzi a due concetti buddisti difficili da comprendere. Il concetto di anatta e appunto quello di nirvana. Ci domandiamo infatti, chi è che rinasce? Oppure chi entra nel nirvana? E che cosa è questo nirvana? Come abbiamo avuto occasione di mettere in rilievo, secondo l'induismo classico e anche secondo il neo-induismo, l'anima è immortale e fa parte del Brahman. Secondo l'insegnamento di Buddha, invece, non esiste un'anima o principio spirituale sostanziale che rimane essenzialmente sempre uguale a se stesso, pur nelle varie trasmigrazioni da un corpo all'altro. Ciò che esistono sono, secondo il buddismo originario, solo vari processi fisici e mentali, come un fiume fatto sempre di acqua diversa che passa tra le sue sponde. Eppure noi diciamo che quello è sempre lo stesso fiume e gli diamo un nome, mentre in realtà non lo è. Esistono flussi diversi di stati fisici e mentali, ma non esiste alcun soggetto permanente a cui attribuire tali stati. A tal proposito, può essere interessante una parte del dialogo tra un candidato all'ordine monastico e Buddha stesso, riguardante appunto la dottrina dell'anatta, cioè non anima. E se così ti interrogassero? Se da te nel passato fu assunta una personalità, è vero che quella esiste? Falso che esiste la futura? Falso che esiste la presente? E se da te nel futuro sarà assunta una personalità, è vero che quella esiste? Falso che esiste la passata? Falso che esiste la presente? E se da te nel presente è assunta una personalità, è vero che quella esiste? Falso che esiste la passata? Falso che esiste la futura? Il discepolo così rispose con l'approvazione del maestro. Se da me nel passato fu assunta una personalità, è vero che quella esisteva in quel tempo. Falso che in quel tempo esistesse la futura, falso che in quel tempo esistesse la presente. E se da me nel futuro sarà assunta una personalità, è vero che quella esisterà in quel tempo. Falso che in quel tempo esisterà la passata, falso che in quel tempo esisterà la presente. E se da me nel presente è assunta una personalità, è vero che quella esiste. Falso che esiste la passata, falso che esiste la futura. Questo passo è tratto anch'esso dal Pattapada Sutta.
In altre parole, secondo il Buddha, io non sono stato, non sono e non sarò sempre lo stesso individuo. Il flusso dell'essere sarà lo stesso, ma prenderà sempre forme diverse. Difatti, un po' più avanti nel discorso, Buddha porta l'esempio dello stesso latte che può diventare burro, ricotta, mozzarella, formaggio, eccetera. Insomma, personalità diverse derivante dallo stesso latte. Ma quando il latte diventa burro, non può essere contemporaneamente ricotta, e quando è ricotta non può essere contemporaneamente mozzarella. A questo punto ci si può chiedere a quale scopo un individuo o personalità debba sforzarsi per raggiungere il nirvana, se in realtà non sarà lui a rinascere in condizioni migliori o a raggiungere il nirvana. Fatto è che quando si parla con buddisti, anche con monaci, come mi è capitato personalmente più volte, parlano di se stessi e di altri come se fossero delle vere e proprie persone con un passato ed un futuro in cui hanno conservato e conserveranno le loro identità. Nell'opera di Narada Thera, Buddismo in sintesi, che ho già avuto occasione di citare, troviamo al riguardo un'affermazione sconcertante. Se non c'è un'anima, che cosa rinasce? Ci si potrebbe chiedere. Ebbene, non c'è niente che debba rinascere. Quando la vita cessa, l'energia karmica si rimaterializza in un'altra forma. La stessa insuperabile difficoltà la si trova quando si parla di nirvana nella concezione buddista. Questo termine nirvana significa non desiderio o non attaccamento, cioè lo stato in cui ci si è definitivamente liberati da ogni desiderio. Come accennavo, secondo il buddismo, questo è uno stato che si può ottenere già in questa vita e che è definitivo dopo la morte. Ma ci si può chiedere, chi gode del nirvana dal momento che non esiste un individuo, una persona che rimanga essenzialmente la stessa? A tal proposito, può essere interessante un passo del Maha Paranirvana Sutta, o grande discorso o dialogo della totale estinzione, che riguarda proprio gli ultimi giorni di vita di Buddha e la sua estinzione. Estintosi il sublime, alla sua estinzione, l'onorevole Anuruddha recitò questi versi. Non in lui, fermo nella mente, fu inspirare né espirare. Libero da desideri, presente la calma. Il tempo compì il saggio. Con mente vigile, la sensazione completamente quietata, quale l'estinguersi di una lampada, tale fu il liberarsi della sua mente. In parole semplici, ciò significa che Buddha cessò di essere del tutto. La meta finale, dunque, di ogni individuo, secondo il buddismo originario, è l'estinzione totale, cioè la fine del ciclo di nascite e rinascite. Si tratta in fondo di una filosofia sostanzialmente pessimistica che non ha mai potuto venire incontro alle più intime esigenze degli esseri umani. Fatto è che il buddismo non si è diffuso molto in India, ma soprattutto nello Sri Lanka, in Thailandia, in tutta l'Indocina e poi in Cina, Tibet, Giappone, anche se sotto altre forme. Inoltre, come ho potuto constatare di persona nei miei viaggi, specialmente nello Sri Lanka, in realtà anche il buddismo che possiamo considerare originario ha preso le caratteristiche proprie delle religioni di questo mondo.

0: Poco fa il dottor Labanchi ci ha detto d'aver potuto constatare di persona, nei suoi viaggi in Estremo Oriente, la realtà del fatto che il buddismo originario, se così possiamo definirlo, abbia perso le sue caratteristiche di movimento principalmente filosofico e agnostico, o ateo, per prendere invece delle caratteristiche tipiche delle religioni umane, insomma per diventare una vera e propria religione. Al dottor Labanchi ora il compito di illustrarcene le varie tappe.
1: Abbiamo così templi buddisti, considerati luoghi sacri, in cui domina la statua di Buddha, oggetto di venerazione da parte dei fedeli. Abbiamo la recitazione dei discorsi di Buddha da parte dei monaci nelle case dei fedeli, che così pensano di guadagnare meriti migliorando la loro situazione quanto a energia karmica. Gli stessi monaci costituiscono una specie di casta sacerdotale ben distinta dai laici. Oltre però a questa coloratura religiosa che ha poco a poco preso il buddismo, ciò che deve interessarci di più è la sua divisione in due tronconi principali che tradizionalmente vengono designati come Theravada o dottrina degli anziani o anche Hinayana, piccolo veicolo, così indicato dagli avversari, o buddismo conservatore, che sembra riflettere meglio il pensiero del fondatore. L'altro troncone è il Mahayana, o grande veicolo, che si è allontanato non poco da quelle che sembrano le concezioni autentiche del Buddha. Ad esso appartiene anche il buddismo tibetano. Il grande veicolo è un buddismo senz'altro più religioso e teologico, che introdusse elementi dedotti probabilmente dall'induismo ed in generale scaturiti dal desiderio tutto umano di avere qualche salvatore, qualche protettore che ti aiuti in questa vita e nell'altra, comunque questa sia intesa. Si può vedere in questa ricerca di un salvatore anche il dio ignoto onorato ad Atene, che costituì lo spunto per il famoso discorso dell'apostolo Paolo nell'Areopago dinanzi ai filosofi stoici ed epicurei, come leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 17, dal versetto 16 al 34. Mentre dunque nel piccolo veicolo si raggiunge il nirvana esclusivamente con sforzi personali, senza l'aiuto di alcun essere soprannaturale, nel grande veicolo compare la figura del Bodhisattva, o essere destinato all'illuminazione. Questi è un essere umano che in base ai suoi meriti personali già potrebbe entrare nel nirvana, ma postpone questo evento per aiutare altri esseri umani a raggiungere l'illuminazione e il nirvana, appunto. Si pensa anche che un bodhisattva possa trasferire alcuni suoi meriti a coloro che si affidano con fede alla sua protezione. È un po' il concetto del santo protettore proprio del cattolicesimo romano. Così questo filone del buddismo ha introdotto il concetto di bhakti o devozione proprio dell'induismo. Ed ecco una parte dell'espressione di consacrazione di un pio buddista ai protettori. Io sono senza merito, estremamente povero, né ho altro da offrir loro per onorarli. Si degnino essi i protettori, unicamente dediti al bene degli altri, si degnino di accettare questo per il mio bene, grazie al loro potere. Orsù, io do me stesso, tutto intero e senza riserve, ai vincitori e ai loro figli. Accettatemi, o creature sublimi, io mi faccio con devozione vostro schiavo. Questo testo si trova nel secondo capitolo del Bodhicaryavatara, un testo proprio di questo tipo di buddismo. L'edizione italiana si trova in Testi buddisti in sanscrito, edizione UTET Torino 1983. Lo stesso Buddha nel grande veicolo è considerato diversamente che nel piccolo veicolo. In quest'ultimo, infatti, Buddha è visto solo come un essere umano, per quanto eroico e virtuoso possa essere stato, un maestro che ha indicato la via, ma che non ha potuto fare altro per i seguaci della sua dottrina. Nel grande veicolo, invece, Buddha è diventato un essere eterno, manifestazione della verità eterna assoluta. Anzi, sembra che i protettori vengano considerati come manifestazioni del Buddha universale. Se si leggono le lodi rivolte al Buddha nella letteratura sanscrita del grande veicolo, si ha la netta impressione che ci si rivolge a lui come all'ente supremo. Leggiamo infatti nel Sata Pancha Satka, un altro testo del grande veicolo, queste parole: salute a te, nato di per te stesso, a te le cui azioni sono molte e meravigliose e le virtù così numerose e possenti da non potersi accertare. Scrollandoti di dosso il pensiero, può essere fatto o no, tu ti sei volontariamente assunto il carico di proteggere questo povero mondo senza aiuto. Tu buono senza sollecitazioni, tu amorevole senza causa, tu amico degli estranei, tu congiunto di chi non ti è congiunto, tu hai fatto dono delle tue stesse carni. E che dire delle altre cose? Perfino della tua stessa vita, o buono, tu hai onorato i tuoi supplici. Per centinaia di volte tu hai comprato con i tuoi corpi e con le tue vite i corpi e le vite degli esseri viventi, mentre che erano già nelle mani di chi li voleva uccidere. Tutto questo mondo, senza distinzione alcuna, era vinto dalle passioni. E tu, per liberare il mondo dalle passioni, sei stato a lungo avvinto dalla pietà. Chi debbo dunque salutare per prima, te o la tua gran compassione? La tua gran compassione, la cui mercè tu, pur ben sapendone i mali, hai voluto così a lungo trattenerti nel giro delle esistenze. Il Buddha, di cui abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti, non sarebbe altro che una delle manifestazioni del Buddha eterno. Nel grande veicolo, quindi, non vige più la ferrea legge del karma o dell'effetto delle proprie azioni che producono risultati immutabili, proprio come una legge della fisica. Nel grande veicolo è possibile interferire nella catena dei meriti e dei demeriti, ricorrendo all'intercessione dei protettori che possono farti entrare nel nirvana prima del tempo. Alcuni di questi protettori sono divenuti famosi, come Amitabha, il signore della luce infinita, e Avalokiteshvara, il signore che guarda con compassione. Il ben noto Dalai Lama del Tibet, ora in esilio in India, è considerato l'emanazione e la presenza terrena di Avalokiteshvara, che in tibetano è Chen Re Zi. Ma del buddismo tibetano parleremo la prossima volta.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti quindi da Gianfranco.

0: passo dopo passo.
1: Leggo dal Vangelo di Matteo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Erano parole di Gesù e ancora oggi risuonano dalle pagine della Bibbia. Noi che siamo salvati troviamo riposo in Gesù, lo possiamo senz'altro affermare. Chi non è salvato riceverà riposo soltanto se verrà a Lui, perché qui Egli promette di farne dono. Niente può essere più gratuito di un dono. Accettiamo con gioia ciò che Gesù concede con gioia. Non devi comprarlo né chiederlo in prestito, ma riceverlo come un regalo. Ti affatichi sotto la tirannia dell'ambizione, della cupidigia o dell'ansietà della tua vita. Egli ti libererà da questa penosa schiavitù e ti darà finalmente riposo. Sei appesantito, carico di peccato, di paura, di rimorso, di timore della morte. Bene, se vieni a Cristo, Egli ti alleggerirà. Egli ha portato il peso schiacciante dei nostri peccati proprio per liberarcene. È diventato il grande liberatore affinché ogni uomo potesse smettere di piegarsi sotto la pressione dei pesi che non è in grado di portare. Gesù concede riposo. È proprio così. Vuoi fare la prova? Vuoi farla subito? Vieni a Gesù, rinunciando ad ogni altra speranza, pensando a Lui, accettando la testimonianza di Dio a suo riguardo e ponendo tutta la fiducia in Lui. Se verrai a Cristo in questo modo, il riposo che ti darà sarà profondo, certo e duraturo. Egli offre un riposo del tutto soprannaturale e lo assicura oggi stesso, credimi, a tutti coloro che vengono a Lui.

si chiama Carrie, è la figlia di 13 anni di una delle sorelle in fede che lavorano con me in ufficio. Di tanto in tanto Carrie si offre di aiutarci dopo la scuola, riempiendo buste, facendo fotocopie e smistando opuscoli. È una ragazzina timida che passa molto tempo da sola a leggere, disegnare e fare puzzle. C'è un motivo per il quale Carrie è così timida e introversa. La vita a scuola non è stata facile per lei. Carrie è quel genere di ragazzina che viene lasciata in disparte durante la ricreazione, è quella che cammina da sola per i corridoi, è il bersaglio degli scherzi dei suoi compagni. La guardo sconcertata, non riesco proprio a capire. Carrie è una ragazzina gentile, sensibile, con le lentiggini sulle guance che salgono quando sorride. Non reagisce ai suoi tormentatori, non fa resistenza, non controbatte con rabbia. Non ho ancora capito perché i ragazzi della scuola la trattino così. Ciò che rende tutto così crudele è l'angoscia che Carrie prova. Profondo dolore e perplessità, soffocati e repressi, traspaiono dai suoi occhi. Il Signore si identifica con questo genere di sofferenza? Sappiamo tutti che Cristo soffrì. Ci figuriamo immediatamente la corona di spine che i soldati calcarono sulla sua testa, o i chiodi che penetrarono nelle sue mani e nei piedi. La croce è comprensibilmente sinonimo delle sofferenze di Cristo. Ma a volte è difficile identificarsi con questo genere di dolore. Sì, egli soffrì insopportabilmente durante quelle ore buie, ma non è il tipo di sofferenza che la maggior parte di noi deve subire. Come la mia amichetta Carrie, le nostre sofferenze sono spesso interiori, nascoste alla vista degli altri, senza sangue, in silenzio. Spesso proviamo un intenso dolore a causa di relazioni difficili con gli altri. Le ferite, gli affronti, i rifiuti e le umiliazioni infertici sono davvero dolorose. Non si tratta di battiture o lacerazioni. Non ci sono chiodi o spine veri e propri, ma fa male lo stesso, e a volte in modo insopportabile. Possiamo essere certi che il Signore si identifica con questo genere di dolore non spettacolare e quotidiano? Isaia 53 fa fugare ogni dubbio a proposito. Verso dopo verso, il profeta dipinge un ritratto profondamente personale del Messia. In queste righe, e a volte fra le righe, riusciamo ad avere un'idea del dolore quotidiano che Gesù Cristo sopportò sulla terra. All'inizio del capitolo ci viene detto che Gesù non era necessariamente l'uomo più attraente del mondo. È scritto: «Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire». Non c'era niente di particolare nel suo aspetto da attirare le persone, era semplicemente un ebreo del tutto ordinario. Ci sono moltissimi Maria e Giovanni Rossi, gente comune che si può identificare con Isaia 53. Ci sono passata anch'io. Quando ti guardi allo specchio e non ti trovi per niente attraente, anzi persino brutta. Ma la Bibbia ci dice che abbiamo un Salvatore che sa cosa significhi emarginazione e solitudine. Il verso 6 ci rivela qualcosa di più. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Tutti si allontanarono da lui, da solo Gesù portò il peso del nostro peccato e della nostra ribellione. Proprio come tu hai provato la fitta dello scherno degli altri o l'isolamento dagli amici, anche Gesù sopportò il dolore dell'umiliazione e della solitudine. E non si trattava di una cosa occasionale da parte di amici solo di nome. Egli provò la terribile consapevolezza del fatto che nessuno era al suo fianco, nessuno si preoccupava di ascoltare o intervenire. Il versetto 11 ci parla della sofferenza della sua anima. Deve essere il peggiore tipo di sofferenza possibile, quando piangi amaramente con quei profondi singhiozzi che provengono dal tuo animo, vera e propria angoscia che non riesci ad arginare. Sai cosa si provi e lo sa anche Gesù. Quindi, se oggi sei nel dolore per qualche grave incomprensione, combattendo con la sofferenza che ti attraversa, ricordati che il tuo sommo sacerdote è in grado di capirti perfettamente. Sì, le sue sofferenze furono molto superiori di quanto tu ed io potremo mai comprendere, lungo tutto il cammino fino alla croce. Ma egli capisce anche cosa si provi ad essere ignorati, scherniti e disprezzati. Se gli porti questo tuo dolore, egli non lo prenderà mai alla leggera.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Oggi parliamo di lavoro, un soggetto che non è sempre molto popolare, però noi abbiamo cercato di far capire ai nostri figli la gioia e l'importanza di lavorare. Ci siamo riusciti? Non lo so, non sempre in ogni modo. Però ci abbiamo provato. Quando erano piccoli, veramente molto piccoli, avevamo in camera due scatoloni di cartone. Durante il giorno servivano da automobile, altre volte servivano da canile, insomma erano multiuso. La sera però ci dovevano mettere dentro i loro giocattoli. Naturalmente noi genitori volevamo insegnare loro a riporre le cose che avevano usate e lo facevamo sembrare un gioco. Infatti l'ultimo gioco della giornata lo chiamavamo dentro dentro. Infatti funzionava così. Dicevamo in coro dentro dentro mentre bambolotti, animali di pezza, palloni e palloncini andavano a riposare per la notte. I bambini lo godevano, a 2 o 3 anni non si capisce la differenza fra il gioco e il lavoro, e chiedevano addirittura: è l'ora di fare dentro dentro? Poi più tardi hanno imparato a piegare il loro tovagliolo, a farsi il letto, a lavare i piatti. E un giorno uno dei figli, mi ricordo, che ha ripulito a fondo, ma proprio a fondo, tutta la cucina. Mi ha lavato le piastrelle, ha spostato la lavastoviglie, ha riordinato gli armadietti. Una cosa da paura. Quando ha finito, ha osservato la sua opera con tono molto soddisfatto e ha detto: certo che a me il lavoro non farà mai paura. Infatti è proprio un tipo molto molto operoso. Lavora bene, goda nel vedere le cose ordinate e pulite anche oggi, e possibilmente anche se le cose sono allineate è proprio contento. Una delle disgrazie di oggi è l'incapacità di godere il lavoro. Il concetto generale, dagli adulti fino ai più piccoli, è che il lavoro è una disgrazia e che l'unico scopo dell'uomo dovrebbe essere quello di evitare la fatica e fare soldi lo stesso. Ricordo che anni fa, quando c'è stata un'inondazione a Genova, c'era proprio un macello per le strade, macerie, sporcizia e ogni cosa, e gli studenti sono andati ad aiutare la Protezione Civile. E una signora mi ha detto, tutta fiera, che una sua nipotina, che era una figlia di papà impegnatissima politicamente ma di solito estremamente scontenta, era andata a aiutare a sgombrare detriti e macerie e per giorni l'ha fatto e la sera tornava a casa felice. Questa nonna mi ha detto: bello, vero? Dopotutto si vede proprio che il cuore ce l'ha buono. Onestamente io non le ho saputo cosa rispondere, perché di bello ci vedevo proprio poco. A me dispiace e quasi mi fa un pochino rabbia che si debbano aspettare le catastrofi nazionali tipo terremoti e inondazioni perché le persone si tirino sulle maniche e si mettano a lavorare. Sarei molto meglio disposta se tanti impegnati nei momenti delle catastrofi sapessero anche portare su per le scale il carrello della spesa alla mamma si potessero aiutare una vecchia che sale faticosamente su un autobus affollato. Ma quello no, quello non lo fanno perché non va di moda. La Bibbia insegna a lavorare con amore e serietà. Ma se i ragazzi oggi non lo capiscono, è forse perché hanno visto i loro genitori sbuffare davanti alla fatica e lamentarsi perché dovevano andare all'ufficio. O è forse perché questi genitori non si sono presi neppure la briga di insegnarli a fare dentro, e perché troppe mamme hanno rifatto sistematicamente il letto, lucidato le scarpe e ripulito la vasca da bagno ai figli senza neppure insinuare che l'avrebbero potuto fare da soli.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Libro di Giobbe, capitolo 37, versetti 14 e 16. Fermati e considera le meraviglie di Dio. Conosci tu l'equilibrio delle nuvole, le meraviglie di colui la cui scienza è perfetta? Oggi troviamo vari pensieri sulla natura. Il primo è un pensiero del fisico Ampère. Quanto è grande Dio e quanto il nostro sapere è un nulla. Poi le parole dell'astronomo Herschel. Più aumenta la conoscenza scientifica, più si moltiplicano le prove indiscutibili dell'esistenza di una onnipotente saggezza creatrice. E ora il biologo Conklin. Cercare di spiegare le origini della vita con il caso è come ammettere che un dizionario si sia potuto formare da solo. Il chimico von Liebig. Solo chi si sforza di leggere i pensieri di Dio nel libro della natura può conoscere la sua grandezza e la sua saggezza infinite. Il paleontologo von Hühne. L'attività divina prevede tutto, forma tutto, dirige tutto. E infine un pensiero del fisico Hathaway. La fisica moderna mi insegna che la natura non è in grado di ordinarsi da sola.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Ed ora cominciamo il capitolo 5 dal Vangelo di San Matteo. E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, e postosi a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui, ed egli, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Beati quelli che s'adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Beati i perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando v'oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mettendo diranno contro a voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così han perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra. Ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio. Anzi, la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compiere, poiché io vi dico in verità che finché non sono passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti ed avrà insegnato così agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica ed insegnati, esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete punto nel regno dei cieli. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro al suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E chi avrà detto al suo fratello: raca,

0: sarà sottoposto al sinedrio, e chi avrà detto pazzo sarà condannato alla Geenna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, e quivi ti ricordi il tuo fratello, che ha qualche cosa contro di te, lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello, e poi vieni ad offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia in mano del giudice e il giudice in mano delle guardie e tu sii cacciato in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, se l'occhio tuo destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non sia gettato nell'intero tuo corpo nella Geenna. E se la tua man destra ti fa cadere in peccato, mozzala e gettala via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non vada l'intero tuo corpo nella Geenna. Fu detto, chiunque ripudia sua moglie le dia atto di divorzio. Ma io vi dico, chiunque manda via la moglie, salvo che per cagion di fornicazione, la fa essere adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio. Voi avete udito pure che fu detto agli antichi, non ispergiurare, ma attienti al Signore coi tuoi giuramenti. Ma io vi dico, del tutto non giurate, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurar neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi fare un solo capello bianco o nero, ma sia il vostro parlare sì, sì, no, no, poiché di più vien dal maligno. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico non contrastate al malvagio, anzi se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. E da chi vuol litigare teco e toglierti la tunica, lasciali anche il mantello. E se uno ti vuol costringere a far seco un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come perfetto è il Padre vostro celeste.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme. A dir la verità non è passato tanto tempo dall'ultimo nostro incontro, però, insomma, è sempre bello ritrovarsi anche dopo un periodo di separazione più o meno lungo. A me fa tantissimo piacere che tu abbia scelto ancora una volta di sintonizzarti su questa frequenza, su questa emittente, per essere in compagnia della grande famiglia di questo programma. E dato che ci sono anch'io, sono contento che tu abbia scelto anche la compagnia del sottoscritto. Naturalmente il centro dell'attenzione non è dedicato a me, ma è dedicato al libro più letto. Ti ricordo che siamo alle prese con il libro dell'Esodo. Siamo arrivati al 38esimo capitolo. Siamo proprio sulla dirittura d'arrivo. Altri due capitoli e poi finish.

Quando ho detto finish in quel modo non volevo suonare così esultante, perché non sono affatto contento che il libro stia per finire. Vero è che naturalmente dopo questo libro ce ne saranno altri, quindi i nostri incontri, i nostri appuntamenti non si fermano certo qui. Capitolo 38. Nel capitolo 38 si riprende il discorso, che non è mai stato interrotto a dir la verità, sul tabernacolo, la necessità e i vari elementi che vanno a formare appunto il tabernacolo e le ragioni per cui Dio dà tutte queste regole. Siamo arrivati al punto in cui, dopo aver costruito l'arca, la tavola dei pani, il candelabro, l'altare per l'incenso, Bezalel, un capomastro, una persona, un artigiano dei più fini, dei più preparati, dei più brillanti, costruisce l'altare di legno per i sacrifici. Anche l'altare è costruito in legno d'acacia, era un altare quadrato, e anche qui i suoi quattro angoli erano rialzati a forma di corno e formavano un tutt'uno con l'altare. Tutto l'altare lo rivestì di... scommetto che stai per dire d'oro. No, l'arca, cioè quella cassa di legno che andava in quel luogo, in quella stanzetta particolare chiamata Luogo Santissimo, era ricoperta d'oro. Il coperchio, chiamato anche propiziatorio, era fatto d'oro puro. Il candelabro era un masso unico, 35 kg d'oro. L'altare per l'incenso era il legno ricoperto d'oro. Ma l'altare per i sacrifici era sì legno d'acacia, ma ricoperto di rame. Costruì in rame anche tutti gli accessori dell'altare, i recipienti per raccogliere le ceneri, le palette, i vasi per l'aspersione, le forchette, i braceri e così via. Inoltre costruì anche una graticola, anch'essa di rame, lavorata a forma di rete, e la pose sotto la cornice dell'altare. Costruì in rame anche la vasca, il suo piedistallo. Per essi usò gli specchi di rame delle donne che prestavano servizio all'ingresso della tenda dell'incontro. Quindi abbiamo qui un cambiamento. C'è un po' un voltare pagina. In un certo ambiente del tabernacolo, di questa grossa tenda, c'è bisogno d'oro. Adesso ci muoviamo in un altro ambiente, verso l'esterno, dove troviamo il rame. Il cortile esterno, circondato di lino, era circa lungo 50 metri, largo 25. Non devi ricordare queste misure, te le do così tanto per darti un'idea delle dimensioni. 50 metri, largo 25. Ed è in questo cortile esterno che si trovavano l'altare di rame e la vasca o la conca. Era qui, in questo ambiente, che la questione del peccato veniva affrontata e risolta. Come ho detto in altri programmi, in altre trasmissioni, stiamo qui facendo un viaggio a ritroso. Siamo partiti dall'ambiente più interno, dal luogo santissimo, e pian piano ci stiamo spostando verso l'esterno. Dicevo, era qui, in questo ambiente esterno, che veniva affrontata e risolta la questione peccato. Il peccatore si avvicinava alla porta e stava lì, in attesa. Perché? Perché peccatore, perché sporco, perché impuro, perché non pulito. Come tale, non poteva fare ingresso nelle stanze più interne. Doveva accadere qualcosa prima che questa persona, uomo, donna, ragazzo, ragazza, venisse loro permesso di andare oltre. Cosa succedeva qui? Te lo dico dopo che ci saremo goduti una breve pausa musicale, perché non vorrei, siccome sono cose abbastanza interessanti, che però bisogna prestare ben attenzione. Allora, un po' una pausa musicale, così anche la mia voce, fra l'altro, si riposa, che oggi non va per niente bene. E poi riprenderemo il discorso.

Ti ricordo che se l'ascolto con... se l'ascolto di... Hai letto il libro più letto? Con Maurizio. Contento e felice come sempre che tu abbia scelto di trascorrere questi 30 minuti in nostra compagnia.

Torniamo al testo del 38° capitolo del libro dell'Esodo. Stiamo cercando di capire cosa accadeva quando una persona si apprestava a questo tabernacolo, a questa tenda. Abbiamo detto che c'erano vari spazi, vari elementi. In ogni spazio erano contenuti un tavolo, un altare, un candelabro, un'arca dell'alleanza così chiamata, una conca, una vasca e così via. E stiamo cercando di capire il perché di tutte queste cose, il perché delle varie separazioni fra un ambiente e l'altro, fra uno spazio e l'altro. Bene, la persona arrivava, la persona che ovviamente era desiderosa di essere purificata, desiderosa di confessare il proprio peccato, arrivava lì e si avvicinava alla porta e qui si fermava. Il sacerdote poi lo portava nel cortile esterno. Qui cosa accadeva? Quando parlo di cortile esterno non è che lo riportava di nuovo fuori, no, cortile esterno inteso nel senso di un altro ambiente, un altro elemento all'interno del tabernacolo stesso. Il sacerdote lo portava nel cortile esterno e qui il peccatore metteva la mano destra sulla testa dell'animale che aveva portato, un agnello, un capro, un bue. Poi l'animale veniva ucciso e il sacerdote lo offriva sull'altare. Questo per quanto riguarda il singolo individuo. Da questo momento in poi l'individuo non doveva fare altro. Qui subentrava il sacerdote che agiva a nome della persona. Il sacerdote si fermava presso la conca d'acqua e si lavava in modo da poter entrare nel luogo santo. Questo rito naturalmente doveva essere seguito in modo scrupoloso. Qui c'erano tre oggetti, nel luogo santo c'erano tre oggetti: il candelabro d'oro, quel candelabro d'oro massiccio di 35 kg, la tavola per i pani della presentazione e l'altare dei profumi. Ora, tutte queste cose rappresentano, raffigurano il concetto dell'adorazione. Dopo di ciò si arrivava al velo, cioè ad una tenda che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Ora, abbiamo detto altre volte, ma lo ripeto, neanche il sacerdote osava andare oltre il luogo santo, non andava mai nel luogo santissimo dove c'erano l'arca del patto, il suo coperchio d'oro con due statue di angeli. Non c'entrava mai tranne una volta l'anno, e una volta l'anno poteva entrare solo il sommo sacerdote, non un sacerdote qualsiasi. Questo avveniva quando il sommo sacerdote doveva intercedere non per una persona ma per tutto il popolo. Allora, per ricapitolare, quando il singolo individuo, il sottoscritto per esempio, io sentivo il bisogno di rimettere le mie cose a posto con Dio, andavo al tabernacolo ma mi fermavo alla porta esterna, qui mi veniva incontro un sacerdote che mi portava fino nel primo recinto. Cosa succedeva? Io lì mi fermavo, mettevo la mia mano destra sul capo dell'animale che avevo portato, una capra, un agnello, un bue, quello che è. Così facendo è come se l'animale si identificasse con la mia situazione. Non era un rito magico, non era nulla di strano o di trascendentale, era solo un gesto così che raffigurava qualcosa di più profondo, ma non avveniva nulla di magico, come ripeto. Non è che l'animale diventasse me o nulla di tutte queste cose strane. Era solo che io ero disposto che qualcun altro pagasse, qualcun altro soffrisse al mio posto. Nella fattispecie, l'animale che avevo portato. Il sacerdote poi entrava oltre, nel luogo santo, e qui
offriva questo animale al posto mio. Offriva un sacrificio. Attraverso questo sacrificio io avevo chiesto perdono e l'avevo ottenuto. Questo per quanto riguarda il sacrificio per il singolo. Una volta l'anno il sommo sacerdote, quindi non un sacerdote qualsiasi, non solo entrava nel cortile esterno, nel luogo santo, ma andava perfino nel luogo santissimo, dove offriva un sacrificio particolare a nome di tutto il popolo, ma, ripeto, soltanto una volta l'anno. Era su quell'altare di rame, del quale abbiamo letto all'inizio, che veniva offerta la vittima, ed il peccato su quell'altare veniva giudicato e veniva condannato. Una volta costruito quest'altare, era proibito farsene altri simili. In altre parole, io non potevo poi andare a casa e dire: quell'altare di rame mi è veramente piaciuto. La prossima volta, piuttosto che fare tutta sta strada, mi costruisco io un altarino e faccio tutto a casa mia. No, non era permesso. Era collocato inoltre in un luogo ben in vista, perché era lì che si doveva risolvere la questione del peccato, cioè tutti dovevano avere libero accesso a questo tipo di cerimonia. Non si poteva rendere le cose astruse o difficili. Tutti avevano il diritto, in un certo senso il diritto dovere, di andare davanti a Dio con un atteggiamento di pentimento, di ravvedimento, un riconoscere di essere peccatori, di essere bisognosi di aiuto, e lì si poteva ricevere perdono. Quindi tutto questo doveva essere reso non facile, nel senso che veniva fatto alla leggera, ma semplice. Era aperto a tutti e c'erano sempre sacerdoti disposti ad accogliere, i peccatori che volevano essere perdonati e purificati.

Naturalmente non ho nessuna intenzione di così costruire una dottrina o tutta una serie di una nuova religione su quello che sto per dire. È solo una cosa interessante che così colgo dal testo. Qual è questa cosa interessante? Bezalel, questo fine artigiano, costruì la vasca in rame e anche il suo piedistallo. Ma interessante che per costruire questa vasca di rame del piedistallo usò cosa? Rame qualsiasi? No. Usò gli specchi di rame delle donne che prestavano servizio all'ingresso della tenda dell'incontro. Ora, le donne sono sempre state donne, quindi avevano a disposizione degli specchi, non specchi di cristallo come abbiamo noi, ma erano specchi fatti di un metallo molto molto pulito, levigato. Nella fattispecie il metallo era il rame. Ora dice: ma cos'è dove vedi qui tutte le cose? La cosa interessante è questa: come mai proprio la vasca di rame, proprio questa vasca era fatta di rame così lucido? Se ricordi, questa vasca veniva usata dal sacerdote per lavarsi prima di iniziare tutto il cerimoniale. Quindi, come dicevo prima, immaginiamo di essere noi ad andare lì al tabernacolo. Arrivavamo all'ingresso di questa tenda, un sacerdote ci veniva incontro, ci portava nel cortile esterno, prendeva l'animale sul quale noi avevamo posto la mano destra. Dopo questo gesto simbolico, lui prendeva l'animale e prima di andare ad offrirlo si lavava nella vasca. Doveva rendersi puro lui stesso. Non poteva andare oltre senza lavarsi. Ora, naturalmente, era una persona già pulita, quindi questo lavaggio era un cerimoniale spirituale, non fisico. Ma è interessante che questa vasca sia così lucida. Questo mi fa pensare in un modo molto reale alla Bibbia, al libro più letto che stiamo esaminando. La Bibbia in fondo è come uno specchio. È lo specchio che Dio ci mette davanti, così che noi possiamo vederci come veramente siamo. Se c'è un rischio, un pericolo in un programma come il nostro, è quello di considerare la Bibbia come un oggetto da esaminare sotto il microscopio. E noi, a turno, uno alla volta, andiamo lì e mettiamo l'occhio nell'oculare del microscopio ed esaminiamo da vicino quello che c'è dentro. È invece l'opposto. È la Bibbia che, come uno specchio, ripeto, come un faro, illumina la nostra vita. La Bibbia non deve provare se stessa. Siamo noi che dobbiamo provare noi stessi. Siamo noi che dobbiamo essere esaminati dalla luce, dalla brillantezza di questo specchio. Quindi, nel corso di questi nostri incontri, lungi dall'avere l'atteggiamento che siamo noi a osservare, fare poi i critici, dovremmo piuttosto invece avere l'atteggiamento di specchiarci in essa. Dovremmo avere il coraggio di ammettere ciò che vediamo, l'immagine riflessa. Dobbiamo altresì avere il coraggio di ammettere che l'immagine che vediamo non è quella che avremmo voluto vedere o che pensavamo di vedere. Dobbiamo poi avere il coraggio di chiedere a Dio, attraverso suo figlio Gesù Cristo, cosa fare per migliorare questa immagine che vedo riflessa. Purtroppo è arrivato il momento di lasciarci. Ti rinnovo l'invito di metterti in contatto con la redazione e ti rinnovo chiaramente l'invito a tornare, fedele e puntuale come sempre, per un'altra passeggiata
attraverso il libro dell'Esodo. Ci stiamo avviando, come dicevo, verso la fine, ma ci sono ancora cose interessanti da scoprire e poi, chiaramente, proseguiremo con una nuova serie. Per adesso un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Lasciatemi leggere una lettera di un'ascoltatrice che può oggi parlare anche del vostro problema. Il nostro matrimonio si sta sgretolando, ci dice. Ho pregato mio marito di andare dal pastore o da qualche altro consulente per farsi aiutare, ma rifiuta. Ho fatto tutto quello che posso, ora non so cosa altro posso fare. Ambedue siamo credenti e sappiamo che il nostro matrimonio non dovrebbe essere così. Cosa posso fare? Tragicamente, ogni consulente cristiano ha scoperto negli ultimi 5-10 anni i problemi del matrimonio nel seno della Chiesa stanno aumentando. Parlando con consulenti qua e là, da ogni parte ci dicono la stessa cosa. Non c'è diminuzione nei problemi coniugali, ma un crescente aumento di essi fra coloro che veramente credono nella parola di Dio, fra coloro che sono venuti in fede a Cristo Gesù come loro Salvatore. Ora, può darsi che in precedenza la gente avesse così tanti problemi ma non ne parlasse. Qualsiasi sia il caso, l'aumento almeno nella conoscenza di questi problemi è apparente, e non solo la conoscenza, ma pure ciò che sta succedendo ai matrimoni. Più e più credenti stanno oggi rompendo i loro rapporti matrimoniali, e questo è tragico, non dovrebbe avvenire, ed è ora che qualche cosa succeda che capovolga questa tendenza e cominci a solidificare la famiglia cristiana, facendo cambiare drasticamente tanti di questi matrimoni. Rivolgiamoci ora alla domanda di questa signora. Ci dice che le cose sono male davvero. Ci dice che il nostro matrimonio si sta sgretolando. Ho chiesto a mio marito di andare dal pastore o da qualche consulente cristiano, ma si rifiuta. E lei aggiunge: io ho fatto tutto ciò che potevo per questo problema. Eccomi qui a Renata. Non c'è altro che posso fare. Poi domanda: cosa posso fare io? Ditemelo, aiutatemi. Bene, voi potete essere nella stessa esatta posizione, ma mentre cominciamo a discutere questa domanda, permettetemi di dirvi questo: se lo siete, prima guardate a voi stessi. Sapete, spesso noi siamo pronti ad accusare gli altri, noi siamo pronti a dire: oh, se mio marito cambiasse le cose andrebbero assai meglio, allora ce la farei, e così via. Ma sapete, non possiamo cominciare così, dobbiamo guardare invece alla nostra vita, a noi stessi. Può darsi che tuo marito ti stia osservando e dica dentro di sé: questa donna non cambia mai, e a che scopo andare da un consulente? Forse non sente altro che lagnanze, forse non sentirà altro che un sacco di problemi che gli metterà davanti giorno dopo giorno. Così il punto di partenza non è col marito, ma con voi stesse. Assicuratevi che nella vostra vita voi non fate niente che lo scoraggi e che gli dia ragione di pensare che ogni cosa sia vana. Ma assumiamo che la vostra vita sia quello che dovrebbe essere, non perfetta naturalmente, nessuno è perfetto, ma almeno diretta nel senso giusto, e voi state trattando problemi uno dopo l'altro, e che siete davvero in una situazione in cui non sapete come agire. Avete davvero onestamente provato di fare qualsiasi cosa per risolvere questo problema che vi confronta? Bene. Attualmente, da quel che si legge in questa lettera, questa signora non ha fatto tutto quello che poteva. Le scritture le danno tante cose da fare. Lei pensa che ha fatto tutto parlando al marito e cercando di mandarlo dal pastore. Ma amici, ascoltate ciò che il Vangelo di Matteo nel 18° capitolo, versetti 15-17, ci dice. Ed è Gesù che parla. Se tuo fratello ha peccato, riprendilo in privato. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Orbene, lei ha provato questo. Presumibilmente è andata dal marito e gli ha detto: le cose non vanno come dovrebbero nel nostro matrimonio, cerchiamo di raddrizzarle. E lui presumibilmente ha rifiutato. Ora, cosa lei può fare? Lei a questo punto.
E ricordiamoci che il versetto continua e dice: se non ti ascolta, prendi teco ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se questo matrimonio è davvero in rovina, come lei dice, se il matrimonio ha preso una brutta piega ed è al punto del divorzio e niente è stato fatto, la donna vuole fare qualche cosa e suo marito, che è membro della Chiesa, rifiuta, allora lei deve seguire la direzione che questo passaggio le dà. Quel che deve fare è di dire al marito che lei seguirà queste direzioni, e se lui continua ancora a rifiutarsi, allora lei andrà dal pastore, il quale con uno dei diaconi o anziani della chiesa verranno, e loro tre assieme al marito cominceranno a parlare su questo soggetto. Quel marito, se rifiuta, e naturalmente qui noi andiamo avanti semplicemente su presunzioni e sulla parola della donna, non possiamo fare altro perché non sappiamo proprio tutti i fatti del caso, ma in generale per questo tipo di problema, se quel marito viene sottoposto sotto la cura e la disciplina della Chiesa, ecco che allora, mentre il pastore e gli anziani eserciteranno tale disciplina e cercheranno di persuaderlo, ecco che tale bisogno di raddrizzare le cose della sua famiglia gli verrà fatto chiaro. In una situazione come questa non c'è opzione per il divorzio, non c'è opzione per continuare in quella via. Questo non onora Dio, come il divorzio non lo onora, nell'avere un matrimonio come questo. Così questo è un caso dove la Chiesa di Gesù Cristo deve essere abile di intromettersi e fare qualche cosa per sistemare questo problema. Naturalmente c'è ancora un altro versetto in questo passaggio. Nel versetto 17 troviamo scritto: e se rifiuta ad ascoltarti, dillo alla Chiesa. Vedete, c'è un altro passo che si può fare. Se egli rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, allora il passaggio ci dice: siati come il pagano e il pubblicano, cioè fuori della Chiesa, scomunicato. Così c'è l'intero processo disciplinario della Chiesa, e realizzare che tale processo fu dato da Gesù in amore, fu dato per portare i peccatori sviati di nuovo nella fede, fu dato di modo che le famiglie possano essere riunite, fu dato per riportare riconciliazione fra fratelli e sorelle che erano in guai l'uno con l'altro, e noi avevamo tralasciato questa grande risorsa. No, lei non è senza risorse, e neppure voi, cari amici, lo siete. Non avrà saputo cosa fare prima, ma qui in amore Gesù ci ha detto cosa fare, e la Chiesa di Gesù Cristo ha un'opera nell'aiutare la gente che ha problemi fra loro e risolverli come dovrebbero essere solti. Ed ora, mentre voi continuate a pensare a questo problema, domandatevi direttamente: ho io una situazione difficoltosa che non riesco a risolvere? Dovrei io forse andare dal pastore e parlargli? Pregate con queste cose: Signore, aiutaci a comprendere cosa dobbiamo fare in questi casi ed a usare le risorse che tu ci offri nel sapere affrontare questi problemi. Noi ti chiediamo questo nel nome di Cristo. Amen.

Continuiamo la nostra meditazione sul libro dei Proverbi e leggiamo nel capitolo 5 dal verso 15. Bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo, le tue fonti debbono esse spargersi al di fuori e i tuoi rivi debbono essi correr per le strade, siano per te solo e non per degli stranieri con te. Sia benedetta la tua fonte e vivi lieto con la sposa della tua gioventù.

il seno della donna altrui, che le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi dell'Eterno, il quale osserva tutti i sentieri di lui. L'empio sarà preso nelle proprie iniquità e tenuto stretto dalle fumi del suo peccato, egli morrà per mancanza di correzione, andrà vacillando per la grandezza della sua follia. Il capitolo 5 dei Proverbi, dopo averci parlato del grande pericolo e delle conseguenze dell'impurità e dell'immoralità, ora prescrive qui i rimedi. Prima di tutto, rallegrati con la gioia di un matrimonio felice che è stato ordinato come prevenzione per ogni impurità. Dio ha istituito il matrimonio e lo ha fatto proprio per aiutare gli uomini a vivere felici. Dio ha chiaramente espresso il suo piano nella istituzione della famiglia, che deve essere il nucleo primario della società. Salomone qui allarga questo concetto non soltanto prescrivendo un antidoto all'immoralità, ma addirittura cercando di incoraggiare i giovani al matrimonio in modo che le gioie sante e pure della vita coniugale si manifestino appieno nell'ambito della famiglia. E questa famiglia è raffigurata da una casa che ha una fonte benedetta, che è la sposa della giovinezza. È evidente qui la lezione, in contrasto con certe idee religiose che trattano il sesso come qualcosa di pericoloso. Dio ha stabilito nella vita umana un posto preciso anche per i rapporti coniugali.

E in questi rapporti coniugali c'è proprio questa gioia dell'intimità, questa purezza di rapporti, questo vivere lieto nell'ambito della propria famiglia. Non è assolutamente peccaminoso essere felici e godere dell'affetto reciproco, perché Dio è amore ed Egli ha stabilito nell'ambito della famiglia umana questo rapporto d'affetto e d'amore. È qualcosa però di tanto prezioso, di tanto puro, di tanto naturale, che agli occhi di Dio è gradito. Tant'è vero che il verso 21 dice: perché le

vie dell'uomo stanno davanti agli occhi dell'Eterno, il quale osserva tutti i sentieri di lui. Dio, che riguarda con dispiacere gli uomini che s'allontanano nell'immoralità, riguarda con piacere quelli che invece hanno trovato l'amore e l'affetto nelle giuste relazioni familiari. Dio osserva e vede tutto, egli pondera i sentieri che noi percorriamo, egli certamente gode delle nostre scelte e gioisce del nostro amore nell'ambito della famiglia, come purtroppo invece soffre delle errate vie dei malvagi e degli empi che a causa delle proprie iniquità rimarranno stretti dalle funi del peccato e senza correzione andranno vacillando, percorrendo le strade della follia, mentre Dio ha stabilito saggezza, santità, purezza, gioia nel giusto rapporto familiare. La famiglia è un'istituzione divina e come tale deve essere considerata, e Dio sia benedetto per quei coniugi che lo riconoscono come il loro consigliere e il loro Signore, perché la loro vita sarà una vita felice sulla terra e in mezzo alle difficoltà dell'esistenza continueranno a godere con gioia dell'affetto e dell'amore che Dio ha messo nel cuore delle sue creature. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati. Stiamo parlando del libro più letto, un libro veramente eccezionale. È la Bibbia. La differenza è che è spiegata, per cui non devi fare altro che ascoltare. In questo caso stiamo affrontando l'Evangelo di Matteo, siamo agli inizi, alla seconda puntata di questo libro fantastico. Dal libro di Matteo, la genealogia.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Ed eccomi qua, ancora una volta insieme a voi. Mi auguro insieme tutti quanti pronti per ascoltare quanto ha da dirci ancora una volta la parola di Dio. E se ieri ci avete seguito, avrete notato che abbiamo iniziato a leggere un nuovo libro, il Vangelo di Matteo. Anzi, più che iniziato a leggere, abbiamo iniziato a vedere, a parlare un po' di degli argomenti che tratta. Il tema del capitolo 1 è la genealogia di Gesù Cristo e la sua nascita da una vergine. La genealogia che apre il Vangelo di Matteo e il Nuovo Testamento è sotto molti aspetti il documento più importante delle scritture. L'intera Bibbia riposa sulla sua accuratezza. Potrete notare che essa è divisa in tre parti. La prima parte, la genealogia da Abramo a Davide, i primi sei versetti. Poi c'è la genealogia da Davide alla cattività babilonese, versetti dal 7 all'11. E infine, fino al versetto 17, la genealogia che va dalla cattività babilonese a Giuseppe, il falegname. Nel nostro studio della Genesi abbiamo visto tempo fa che è un libro che parla di famiglie. Le genealogie che troviamo in essa sono molto importanti e le ritroviamo nuovamente qui, all'inizio del Nuovo Testamento. Ora devo convenire che in un primo momento questo può sembrare piuttosto noioso. Dando a qualcuno un Nuovo Testamento, questo comincerà a leggere il Vangelo di Matteo e troverà subito una genealogia. Forse non ci perderà molto tempo a esaminarla, arrivando alla conclusione che quel libro non fa per lui. Non li possiamo biasimare. Io credo che si dovrebbe iniziare a leggere il Nuovo Testamento da un altro Vangelo, Marco ad esempio, piuttosto che da Matteo. Ma questo non sminuisce l'importanza di questa genealogia. Essa stabilisce che il Signore Gesù è un discendente di Abramo e di Davide, entrambi personaggi molto importanti. La linea di Abramo lo colloca nella nazione, quella di Davide sul trono.

Le genealogie erano molto importanti per il popolo di Israele e attraverso di esse si poteva stabilire se una persona apparteneva veramente a una certa famiglia, come diceva. Per esempio, quando Israele tornò dalla cattività, lo troviamo in Esdra 2:62, dicevo, quando Israele tornò dalla cattività, fu possibile controllare il registro della tribù di Levi ed escludere quanti non ne facevano parte. Evidentemente queste genealogie erano tenute dal governo ed erano accessibili al pubblico. Erano conservate nel Tempio perché Israele era una teocrazia. Stato e Chiesa erano una sola cosa. Questa genealogia doveva quindi essere esposta e potrebbe essere stata copiata dai registri pubblici prima che il Tempio fosse distrutto nel 70 d.C. I nemici di Gesù avrebbero potuto consultarla e forse lo fecero. Questo è molto interessante perché essi ebbero da dire su ogni cosa che Gesù fece, ma non contestarono mai la sua genealogia, forse perché la controllarono e videro la sua accuratezza. Questo è molto importante perché pone Gesù in una posizione unica. Ricordate che egli disse che in verità, vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. Giovanni 10, versetti 1 e 2. Quell'ovile è la nazione di Israele. Gesù non vi entrò da un'entrata secondaria, e nemmeno da un vialetto sul retro, è entrato dalla porta principale, nascendo nella famiglia di Davide e di Abramo. E questo è ciò che Matteo sta dicendo per prima cosa. Gesù è l'adempimento di ciò che è stato detto nell'Antico Testamento. I suoi nemici non potevano attaccarlo sulle sue origini terrene, ma dovevano trovare qualcos'altro, e lo fecero.

So che molti, nel leggere la Bibbia, saltano le genealogie, ma dato che lo Spirito Santo ha usato tanto inchiostro per darci anche le genealogie, esse dovevano essere in qualche modo importanti per noi. Per questo voglio parlarvi di questa genealogia del Signore Gesù, secondo la linea di Giuseppe. Ce n'è un'altra in Luca, e quella è secondo la linea di Maria. Matteo capitolo 1, versetto 1, dice: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. In altre traduzioni è detto libro della genealogia di Gesù, una frase unica che si trova solo nel Vangelo di Matteo. Non si trova da nessun'altra parte del Nuovo Testamento e dell'Antico Testamento, tranne che nella Genesi, dove troviamo libro della generazione di Adamo, Genesi 5:1. Ci sono due libri, uno della generazione di Adamo e uno di quella di Gesù. Come si entra nella famiglia di Adamo? Con la nascita. Infatti non abbiamo fatto niente per entrarci. Nascere è il modo per farlo. Ma in Adamo tutti siamo morti, dice l'Apostolo Paolo in Romani 5:12. Il libro di Adamo è un libro di morte. Poi c'è l'altro libro, quello della generazione di Gesù. Come entrare nella sua generazione? Con la nascita, la nuova nascita. Il Signore Gesù dice che dobbiamo essere nati di nuovo se vogliamo vedere il regno dei cieli. Giovanni 3, versetto 3. Questo ci colloca nel libro della vita e vi si può giungere tramite la fede in Cristo. Tutti noi siamo nel primo libro, quello di Adamo. Spero che tu, amico, sia anche nel libro della vita. Matteo dice che Gesù è il figlio di Davide, figlio di Abramo. Egli sta presentando il Signore Gesù come il Messia, colui che è il re che dovrà stabilire il regno dei cieli sulla terra. Deve essere figlio di Davide per compiere le profezie che Dio fece a Davide. Gesù è figlio di Davide. È anche figlio di Abramo, e questo è molto importante perché Dio disse ad Abramo che dal suo seme tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette. Genesi 22:18. E Paolo spiega ai Galati che quel seme è Gesù Cristo. Galati 3:16. Quindi Gesù è figlio di Abramo.

Leggiamo ora i versetti dal 2 al 9. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram. Aram generò Amminadab, Amminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon. Salmon generò Boaz da Rab, Boaz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse, e Jesse generò Davide, il re. Davide generò Salomone, da quella che era stata moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa. Asa generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Uzia, Uzia generò Jotam, Jotam generò Acaz, Acaz generò Ezechia.

quattro nomi sono presenti come se fossero scritti con caratteri al neon. È strano che compaiono nella genealogia di Cristo. Primo, perché sono nomi di donne. Secondo, perché sono nomi di gentili. Di solito i nomi delle donne non compaiono nelle genealogie, e lo stesso accade oggi per il semplice motivo che la donna, sposandosi, prende il nome del marito, ed è quindi la genealogia dell'uomo che viene riportata, in quanto quella della donna scompare in quella dell'uomo. Ai tempi di Gesù era inusuale trovare nomi di donne nelle genealogie, invece qui ce ne sono ben quattro. E non sono solo quattro nomi di donne, ma sono quattro nomi di donne gentili. La legge diceva di non accoppiarsi con i pagani. Anche Abramo ricevette istruzioni a riguardo per scegliere una moglie per suo figlio Isacco. Esacco seguì le stesse direttive per suo figlio Giacobbe. Di queste quattro donne pagane, due sono cananee, una moabita, una ittita. Ora ti chiederai, come ci sono entrate? Tamar è la prima, versetto 3, e la sua storia è scritta in Genesi 38. Quel capitolo è uno tra i più oscuri della Bibbia. Tamar è nella genealogia perché era una peccatrice. Rahab è la seconda, versetto 5. Non è una persona che vorremmo nella nostra genealogia. Se leggiamo la sua storia in Giosuè 2, vediamo che è chiamata Rahab, la prostituta. Ma diventò una splendida persona dopo aver conosciuto l'Iddio vivente. Ebrei 11, versetto 31. È nella genealogia di Cristo per il semplice fatto che credette, ebbe fede. Notate la progressione, si inizia dal peccato e si passa alla fede.

Ruth è la terza donna, versetto 5. È una persona adorabile e non troverete niente di negativo in lei, ma ai suoi tempi c'era una legge che diceva di tenerla lontana perché né i Moabiti né gli Ammoniti potevano entrare a far parte del popolo del Signore. Deuteronomio 23, versetto 3. Sebbene la legge la volesse lontana dal popolo, un uomo di nome Boaz l'accolse nel suo campo. Fu amore a prima vista. Boaz amò Ruth a prima vista e fu buono con lei, coprendola col suo mantello e rendendola parte di Israele. E Ruth gli chiede: «Perché ho trovato grazia agli occhi tuoi?» Lo leggiamo in Ruth capitolo 2, versetto 10. Possiamo fare la stessa domanda a Dio riguardo alla sua grazia verso di noi. Ancora una volta, notate la progressione. Veniamo come dei peccatori, afferriamo la mano della fede e Dio, per la sua grazia, ci salva. Bathsheba non è menzionata per nome, ma è chiamata la moglie di Uria, versetto 6. In questo caso, il peccato fu di Davide e ne pagò le conseguenze. La troviamo nella genealogia di Cristo perché Dio non rigetta mai uno dei suoi figli che pecca. Una pecora può uscire dall'ovile e diventare una pecora sperduta, ma abbiamo un pastore che esce per cercare la pecora smarrita e riportarla nell'ovile. Dio riportò indietro Davide. In questa genealogia c'è tutta la storia della salvezza.

Ci sono altre tre cose interessanti. Se paragoniamo questa genealogia con quella di Prima Cronache, capitolo 3, vedrete che nel versetto 8 di Matteo non sono riportati i nomi di Acazia, Joas e Amazia. Questo dimostra che le genealogie sono fatte per darci una certa visuale di una discendenza, fatte per un certo scopo, e non è sempre necessario scrivere i nomi di tutte le persone. Proseguiamo la lettura fino al versetto 17. Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amon, Amon generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabel, Zorobabel generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazaro, Eleazaro generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, 14 generazioni. E dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo, 14 generazioni.

Nel versetto 11 vediamo che Matteo salta Gioachim, ma include Jeconia. Egli merita la nostra attenzione speciale perché Dio disse che nessuno della sua famiglia sarebbe stato sul trono. Lo leggiamo in Geremia 22, versetti che vanno dal 24 al 30. E nessuno sarebbe stato sul suo trono a causa del peccato di quest'uomo. Nessuno dei suoi discendenti avrebbe mai potuto salire al trono. Vedete, Giuseppe fa parte dei suoi discendenti, ma Giuseppe non è il padre naturale di Gesù. Questo è molto importante. Giuseppe diede a Gesù il titolo legale al trono di Davide, perché Giuseppe era il marito di Maria, che fu colei che lo portò in grembo. Cristo non è il seme di Giuseppe e quindi non lo è neanche di Jeconia, ma entrambi, Giuseppe e Maria, dovevano essere discendenti di Davide, e entrambi lo erano, sebbene da diverse famiglie. Maria viene dal figlio di Davide, Nathan, Giuseppe da Salomone. Così entrambi dovettero andare a Betlemme per il censimento. Vedete quanto sia importante questa genealogia e quanto meriti il nostro studio. Al versetto 16 si interrompe lo schema che troviamo sin dall'inizio della genealogia, dove leggiamo che Abramo generò Isacco. Dal versetto 2 fin qui è tutto un generare, anche il versetto 16 dice che Giacobbe generò Giuseppe. Ci si aspetta ora che il tutto continui con Giuseppe generò Gesù, ma non è così. Invece è detto Giuseppe, il marito di Maria. Ovviamente Matteo sta cercando di rendere chiaro che Giuseppe non fu il padre di Gesù, anche se è il marito di Maria, non è il padre di Gesù. Qual è la spiegazione? Matteo ce la darà nel resto del capitolo e mostrerà come questo avvenimento adempie le profezie dell'Antico Testamento.

0: Matteo raggruppa le genealogie in modo da dare una visione generale della storia dell'Antico Testamento. Un'era va da Abramo a Davide, un'altra era da Davide alla cattività babilonese e la terza dalla cattività alla nascita di Gesù. Ovviamente ha tralasciato alcuni nomi in modo da lasciarne 14 in ogni gruppo. La domanda è perché? Apparentemente perché il numero 14, 2 volte 7, offriva una prova dell'accuratezza della genealogia. Ora che Matteo ha mostrato che Giuseppe non è il padre di Gesù, ce ne dà la spiegazione. Già dall'Antico Testamento Dio aveva predetto una nascita soprannaturale. Ebbene, amico, questa non è certo una nascita naturale. La nascita di Gesù è una nuova cosa che Dio ha fatto. La Vergine che partorirà un figlio. E domani leggeremo il passo che parla di questo evento così importante per l'intera umanità. A risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io, nel salutarvi, vi ringraziamo per la vostra attenzione e per l'incontro che ci permettete di avere con voi. Vogliamo proseguire la lettura meditata del Vangelo secondo Giovanni e leggeremo dal capitolo 5 i versetti da 41 a 44. Prego, Patrizia.

Io non prendo gloria dagli uomini, ma so che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete. Come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo?

precisando che il suo obiettivo non era quello di prendere gloria dagli uomini, Gesù affermò ancora una volta la sua superiorità divina. Il fatto di non essere riconosciuto né accolto per quello che dichiarava e manifestava di essere non lo defraudava minimamente. Egli rimaneva il Messia, il Figlio di Dio, l'inviato del Padre. Non aveva alcun bisogno di riconoscimenti di sorta. A lui bastava essere riconosciuto da Dio. Gesù mise in evidenza la causa, o meglio, la duplice causa che impediva ai giudei di credere in lui, di riconoscerlo e di accoglierlo. Il primo motivo è indicato nella mancanza d'amore verso Dio, e questo, secondo la sintesi che Gesù fece della legge, costituiva, e purtroppo costituisce ancora oggi nel presente, un grave peccato. Gesù sintetizzò la legge con le seguenti parole: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Lo troviamo in Matteo 22:37. Egli citò il Deuteronomio capitolo 6 versetto 5 e dichiarandolo il primo è il più grande di tutti i comandamenti. Questo ordine i giudei e i farisei lo scrivevano sulle loro larghe filatterie, ma poi l'amore non era vissuto, non era applicato nella realtà quotidiana. Erano tutti presi ad amare se stessi, ad amare la loro religiosità, le loro personali convinzioni. In conseguenza a questo amore per se stessi, così giungiamo alla seconda motivazione. Prendevano gloria gli uni dagli altri ed erano pronti a ricevere chiunque purché pagasse alla loro vanità questo tributo. Se avessero amato Dio veramente e avessero cercato la sua sola gloria, avrebbero anche riconosciuto il Dio incarnato nella persona del Signore Gesù. In questo loro atteggiamento non defraudarono il Signore Gesù, ma defraudarono loro stessi, privandosi di quelle benedizioni che provengono dalla divina presenza. Non lasciamoci impoverire dalla mancanza di amore per il Signore, né dal desiderio di ricevere gloria, apprezzamenti e applausi da altri uomini. Quando certi affetti ci distolgono dall'amore dovuto a Dio, o quando determinati consensi ci allontanano dalla correttezza, dall'onestà, dalla rettitudine, siamo caduti nell'orgoglio, a volte anche religioso, e questo non ci permette di comprendere l'azione di Dio, né di vivere in comunione con il Signore Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo poteva scrivere ai Galati: se cercassi di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Ancora una volta, il Signore ci mette in guardia contro i pericoli del peccato. Pensiamoci in attesa del nostro prossimo incontro.

0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Siete sintonizzati su Radio Evangelo. Amici in ascolto, buona giornata. Desideriamo iniziare la nostra programmazione leggendo e meditando la parola di Dio. Questa mattina il brano che leggerò è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 9, dal verso 1. Ripeto, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 9, dal verso 1. Che i vostri cuori possano essere benedetti mentre ascoltate la parola di Dio. Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». E detto questo sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato». Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Fino a qui la lettura della parola del Signore. Condivideremo qualche semplice riflessione sul versetto 4, in cui Gesù dice: «Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre giorno, la notte viene in cui nessuno può operare». Ma prima di qualche semplice riflessione, ascoltiamo un cantico cristiano.

Gesù disse: bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Le parole del testo biblico oggetto della meditazione di oggi furono pronunciate da Gesù per enfatizzare una verità. Mentre è giorno, mentre il tempo è propizio, ogni credente è chiamato a servire il Signore. Esiste infatti un tempo favorevole nel quale il nostro impegno, le nostre energie, i nostri talenti e le risorse che il Signore stesso ci ha donato possono essere impiegate al suo servizio, possono essere da Lui usate per la gloria del suo nome. A volte però, nonostante il tempo sia quello propizio, quello più adatto a servire il Signore, si può correre il rischio di essere distolti da questo proposito. Ad esempio, le difficoltà di vario genere che si incontrano, le molteplici attività quotidiane, persino gli affetti a noi cari o le attrazioni che il mondo offre possono costituire per noi delle distrazioni. Ed intanto il tempo scorre inesorabile. I giorni, le settimane, i mesi, persino gli anni passano. Le forze declinano e il giorno, cioè il tempo favorevole e propizio, il tempo che il Signore ha messo a nostra disposizione per servirlo, passa senza che sia stato impiegato al servizio di Dio. Esiste poi un altro tempo che Gesù definì la notte, un tempo in cui non si può più operare e in cui si può sperimentare o la gioia che deriva dalla consapevolezza di aver fatto ciò che il Signore voleva da noi mentre il tempo era propizio, o il rimpianto di non aver saputo cogliere le preziose opportunità che il Signore ci poteva mettere dinanzi affinché lo servissimo. Caro amico che ascolti, cara amica, rifletti. Come stai sfruttando il giorno che il Signore ti concede? In altri termini, come stai utilizzando il tempo che il Signore ti dona affinché tu lo serva? Mentre ne hai l'opportunità, mentre è ancora giorno, mentre il tempo è propizio, offri la tua vita al Signore, consacrati al suo servizio, compi le opere che Egli ti dà da compiere e sperimenterai la gioia di essere uno strumento nelle sue mani, sperimenterai la gioia di essere approvato dal Padre Celeste.

vorrei invitarvi ad unirvi con me in preghiera. Padre Celeste, nel nome di Gesù veniamo a te, consapevoli del tuo amore, della tua grazia e della tua cura amorevole verso di noi. Ti esprimiamo lode, adorazione e ringraziamento per quello che tu sei e per quello che tu compi. Signore, la tua parola ci ricorda che mentre il tempo è propizio, noi siamo chiamati a lavorare per la tua gloria, siamo chiamati a servirti, siamo chiamati a fare la tua volontà. Illumina gli occhi del nostro cuore, anche gli occhi del cuore dei nostri amici che ci ascoltano, affinché possano comprendere che questo è il tempo propizio per servirti, questo è il tempo propizio per onorarti. Fa, Signore, che insieme possiamo donarti il nostro cuore, e se lo abbiamo già fatto possiamo rinnovare la decisione di consacrarci a te per adempiere quello che tu ti aspetti da noi. Sappiamo, Signore, che i nostri mezzi, le nostre capacità non sono sufficienti, ma sappiamo che tu desideri un cuore ben disposto, e per questo, Signore, ci volgiamo a te nel nome del tuo Figlio Gesù, che è benedetto in eterno.

tempo a nostra disposizione sta terminando. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi chiediamo di rimanere sintonizzati sulla nostra emittente per ascoltare gli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Salve amici, come si dice, ogni promessa è un debito e noi veniamo di nuovo con voi per continuare, come avevamo promesso, la nostra meditazione sulle beatitudini, sul sermone del monte, il primo e più importante sermone di Gesù. Certo, non avrete mancato di ascoltare la prima meditazione ed ora vorrete continuare con questa, che traccia passo per passo la via della salvezza. Quest'oggi continuiamo ad ascendere questa scala che spiritualmente ci porta sempre più in alto, vicini al Salvatore. Restate con noi e noi continueremo con la nostra meditazione subito dopo il prossimo inno.

Nella scorsa meditazione vi spiegammo il significato del nome beatitudini. Considerammo il desiderio di ogni uomo di essere beato e felice, e dicemmo che qui, al principio del suo ministero, al principio del Vangelo, Gesù pure vuole insegnarci il modo di essere beati, felici, e non solo in questa breve vita, ma pure per tutta l'eternità. La volta scorsa considerammo le prime quattro beatitudini, e cioè: beati i poveri in spirito, cioè quelli che davanti a Dio si vedano poveri e destituti e senza alcun mezzo di salvezza; poi la seconda beatitudine, che dice: beati quelli che fanno cordoglio, e lo fanno appunto perché vedendovi nessuna speranza davanti a loro, si sentono perduti e al punto di fare cordoglio. La terza beatitudine, che dice: beati i mansueti, quelli che con sottomissione aspettano da Dio che la sua volontà sia fatta e da Lui pure possano ricevere salvezza. Ed infine consideriamo la quarta beatitudine, che dice: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Notiamo come coloro che hanno fame e sete della giustizia, della giustificazione che viene da Dio, quelli che hanno sete di sapere di più di questa sua giustizia, questi saranno saziati. Cari amici ascoltatori, siete voi affamati, assetati della parola di Dio? Ebbene, siete arrivati a questo livello? Se non ci siete ancora, è nostra viva preghiera che rileggete queste beatitudini, che ricercate il Signore, che chiedete a Dio che vi aiuti a salire questa scala spirituale e arrivare almeno fino a questo punto. Ed ora vogliamo continuare con questa meditazione.

La quinta beatitudine dice: beati misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Questa frase può essere capita meglio così: beati chi ha bisogno di misericordia, perché mentre la faranno agli altri, sarà fatta anche a loro. A questo punto il credente è arrivato a capire che da sé non può salvarsi e che ha bisogno della giustizia o della giustificazione di Dio. Ne sente il bisogno. Sente che questo bisogno è come la fame, come la sete, e si è convinto che la può ottenere solo per grazia, solo attraverso la misericordia di Dio, e non solo, ma per mezzo dello Spirito Santo e dello studio della sua parola. Ha scoperto che Dio concede misericordia in proporzione alla misericordia che noi concediamo agli altri. Gesù enunciò questo concetto nella preghiera modello che viene comunemente chiamata la preghiera del Padre Nostro, vi ricordate? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Sì, abbiamo bisogno che Dio rimetta ai nostri peccati le offese che abbiamo recato alla Sua Maestà. E Dio è volenteroso di rimetterceli, di cancellarli tutti, di farci apparire davanti al Suo trono immacolati e irreprensibili. Questo naturalmente perché Gesù sulla croce si è preso tutti i nostri peccati e le pene che dovevano essere su di noi sono state su di Lui. Ora Dio ci fa misericordia, ma esige che anche noi usiamo misericordia. Cari amici ascoltatori, siete pronti a perdonare le offese che vi sono state fatte? Avete voi misericordia di quelli che sono più sfortunati di voi? Se dite di sì, fermatevi per un momento e guardate in basso. Vedete quanto avete scalato questa montagna verso il regno? Vi ricordate? Eravate laggiù in fondo, avevate cominciato quando eravate poveri in spirito, quando eravate persi nei vostri peccati, quando avete sentito la fame e la sete della giustizia di Dio. Ora guardate come siete arrivati così in alto. Infatti il prossimo livello vi descrive

come i puri di cuore. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Capite? Oh, alleluia, se siete arrivati qui, non siete troppo lontani da Dio, infatti siete quasi per vederlo. Oh, che beatitudine, oh, che meravigliosa scalata abbiamo intrapresa. Ma ora, chi sono i puri di cuore? Se io guardo al mio cuore, non posso dire che io sono puro. Lo devo ammettere davanti a Dio. Per mezzo secolo seguo il Signore, studio le sacre scritture, ma puro non lo sono. Lo siete voi? Amici, nessuno lo è. E di per sé l'apostolo Paolo diceva di essere il capo dei peccatori. L'apostolo Giovanni, quello che dormiva sulla spalla di Gesù, disse: se diciamo che non abbiamo peccato, siamo bugiardi e la verità non è in noi. Chi è allora puro di cuore? Tutti coloro che, avendo compreso che di per sé non potevano purificarsi, si sono rimessi nelle mani di Cristo e hanno confidato nel suo sacrificio sostitutorio sulla croce e si sono in tutta fede abbandonati alla misericordia di Dio. E come la Bibbia dice, Egli, Cristo, è abile di farci apparire davanti al Padre immacolati e irreprensibili. E notate il verbo che è usato. L'apostolo non dice che Gesù ci fa diventare immacolati e irreprensibili, puri insomma, ma che ci farà apparire immacolati e irreprensibili. E fra essere e apparire c'è una grande differenza. Sì, quando noi in tutta fede ci saremo abbandonati nelle mani di Cristo, ecco che quando il giudizio verrà, noi vedremo il Dio e lo vedremo come puri, perché saremo rivestiti non delle nostre buone opere, ma dal manto della giustizia di Cristo. Vedete? Siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla presenza di Dio nel suo regno beato. E a questo punto il credente ha raggiunto la salvezza, ha sperimentato la nuova nascita, non fa più cordoglio, ha trovato consolazione, giustizia e misericordia ed ora è un figlio di Dio, ambasciatore del regno. Quando uno è arrivato a questo punto, che deve fare? Deve semplicemente dire, beh, ora sono stato salvato, sono un credente, ho accettato Cristo e non faccio più nulla. Oh sì, vado in chiesa una volta alla settimana, contribuisco al mantenimento della chiesa e all'opera missionaria e per il resto, vabbè, aspetterò che torni Cristo a prendermi. No, la vita cristiana non è così, ma è una resa al Maestro. Ora dobbiamo imitarlo. Noi ora siamo i suoi sostituti e dobbiamo fare le cose che lui faceva. E così la settima beatitudine dice: beati quelli che si adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Adoperarsi per la pace. Ma da secoli gli uomini cercano pace. Augusto la impose con le armi. Le religioni, le filosofie del mondo la cercano attraverso l'umanesimo. Si parla di pace, ma pace non c'è. Ma vedete, la pace di Cristo, la pace che lui venne a portare nel mondo, è quella pace interiore che si sperimenta quando, essendo purificati dai nostri peccati dal sangue di Cristo, noi finalmente siamo riconciliati con lui. Noi dobbiamo adoperarci a portare questa pace, la pace di Cristo, e dobbiamo farlo con la predicazione del Vangelo, per far conoscere a tutti che la comunione col Padre è ora possibile nella grazia che Cristo offre a tutti gli uomini. E chi può far questo? Solo i rigenerati, solo i salvati, solo i figli di Dio, solo coloro che hanno trovato la pace vera in Cristo Gesù.

Oggigiorno c'è l'idea che tutti siamo figli di Dio. Fate un'inchiesta di per conto vostro, andate e domandate ai vostri conoscenti, alla gente di fuori, chiedete: siete voi figliuoli di Dio? E tutti dicono di sì. La Bibbia invece afferma il contrario. Siamo tutti, sì, creature di Dio, ma figli di Dio sono soltanto quelli che, secondo quanto si legge nel Vangelo di Giovanni al primo capitolo, hanno ricevuto Cristo, che credono nel suo nome, e quelli che non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. O gli uomini possono chiamarsi quello che vogliono, ma quello che conta è come Dio considera le persone, e il suo Vangelo ci dice che solo per un atto sovrano della sua grazia noi possiamo passare dalla morte alla vita, dalla dannazione alla vita eterna in Lui. Ora, che pensate? Che quelli che sono poveri in spirito, che fanno cordoglio, che sono mansueti, quelli che sono assetati ed affamati di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, queste persone sono amate e rispettate dal resto del mondo? Sono ammirate? No, assolutamente no. Gesù ci dice che una volta che noi siamo arrivati a questo livello, una volta che noi, avendolo conosciuto e da Lui fatti rinascere la novità di vita, il mondo ci odierà. E infatti l'ottava beatitudine dice: beati perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Il mondo è nel peccato, nelle tenebre, è sotto il dominio di Satana, e quando vedono uno che è differente, che non si conferma alle loro regole, eccolo che lo deridono, lo escludono e lo perseguitano. Se un giovane va nelle bettole, si ubriaca, si abbandona al sesso, si dice: beh, è gioventù e deve avere i suoi sfoghi, e nessuno si preoccupa troppo di lui. Ma se questo giovane va a una chiesa evangelica, si sottomette sotto la signoria di Cristo, si ravvede, è salvato, si dà la preghiera, lo studio della Bibbia e si dà a testimoniare della nuova vita che è in lui, allora tutta la famiglia gli è contro, allora è un traditore della religione, è un traditore della patria, dei padri, allora viene minacciato e, come è successo a tanti di voi e a tutti quelli che hanno ricevuto Cristo, viene persecuzione. Ma questo non ci deve sgomentare, anzi ci deve dar coraggio. È il segno che noi siamo arrivati nel regno. Gloria a Dio. Siamo ora considerati non dalla Chiesa o dai paesani, ma da Dio stesso come suoi figlioli, come eredi con Cristo delle indescrivibili ricchezze del regno. Cari amici, spero che voi che mi ascoltate siate arrivati a questo livello, e se non lo siete, datevi a rileggere queste beatitudini e cercate di conseguire gradino dopo gradino i suoi requisiti. Sì, lo so, da voi non ne avete la forza né la capacità, e Dio pure lo sa, e non richiede queste cose da voi. Voi dovete metterci solo il desiderio, solo la volontà. Voi dovete solo metterci la fede e credere che questa è la parola di Dio. Ed io vi dico che Lui farà il resto. Non solo vi darà la forza e la capacità, ma il suo spirito vi aprirà gli occhi, mente e cuore e vi sosterrà, mentre con tutti i credenti ascenderete livello per livello alla sublime altezza dove si trovano i figli di Dio, gli eredi del regno dei cieli. E così l'ultima beatitudine legge: beati voi. Notate, o amici, fino a qui Gesù ha detto beati quelli, qui dice beati voi. Ecco, la beatitudine ha ora un soggetto: voi. Non è più una caratteristica vaga, desiderabile, ma impersonale. Non più beati quelli, ma beati voi. Tu, io, caro amico, sì, la maggior parte dei commentari considerano 8 beatitudini unendo quest'ultima con l'ottava che la precede. A me sembra chiaro e importante che questa non può essere inclusa nella precedente, ma è una di per sé,
è la migliore, è la suprema, quella che ci porta alla vetta, al traguardo della vita cristiana. Sì, amici, quando vi oltraggeranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagion mia, rallegratevi, dice Gesù, giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Cari amici, se voi vi chiamate cristiani e la vostra cristianità consiste nell'andare una volta alla settimana in chiesa, se consiste nel fare le vostre così chiamate obbligazioni e basta, allora voi davvero dovete riesaminarvi davanti a questi 12 versetti del 5 capitolo di Matteo. Voi siete ancora nella valle delle tradizioni, sarete senza dubbio buoni, bravi, pii, religiosi, ma non siete salvati. Non avete ancora sperimentato la nuova nascita, non siete figli di Dio, ma siete ancora nel mondo. Ma se avete accettato la signoria di Cristo, se trovate opposizione nella vostra famiglia, fra i vostri cari e conoscenti, allora reagite, perché avete raggiunto la cima e siete con Cristo, e come perseguitarono Lui, stanno ora perseguitando anche voi, perché vi vedono e riconoscono che non siete più cittadini del mondo, ma siete membri della Chiesa dei primogeniti, dei figli di Dio. Spero che questo commento sulle beatitudini vi sia stato di edificazione. Qui Eros Bacoccina che vi saluta implorando le benedizioni di Dio su voi e sulla vostra famiglia.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: E siamo così arrivati all'appuntamento con Contrappunti, Mario Pieri al microfono. L'occulto. Ecco, parleremo di questo oggi. Di previsioni se ne fanno ovviamente sempre tutto l'anno, ma subiscono, come sappiamo, un'impennata all'inizio di un nuovo anno. Ogni veggente o mago o cartomante, ecco, ha da dire la sua. Pochi di noi poi vanno a verificare se quanto si è detto si è poi adempiuto. Ecco, sono moltissime purtroppo le persone che ogni anno hanno a che fare con maghi, astrologi, cartomanti e non solo per conoscere il futuro. E allora ecco che carte, tarocchi, pendolini, sfere di cristallo ci portano subito a pensare al mondo dell'occulto, della magia, dell'esoterismo. Ecco, qui sotto mano un settimanale molto diffuso, con un bel po' di inserti pubblicitari, e ce n'è per tutti i gusti. C'è chi ti offre, come questo è un classico ovviamente, fortuna, amore, lavoro e denaro. E poi c'è invece chi ti attira con una bella frase che dice: una parola gentile è un faro che illumina il buio. Ecco, io invece ne conoscevo un'altra che dice: la tua parola è una luce sul mio sentiero. Ed è questa una frase detta da chi ha un po' più di autorità, lasciatemelo dire. E poi ancora, sempre da questi annunci pubblicitari, non farti ingannare, ti aiutiamo noi. Anche qui, ecco, un pensiero gentile, premuroso. Ecco, ma dico io, forse ci vorrebbe un po' più di tatto. Ecco, non si può parlare male così apertamente della categoria. C'è forse chi ti inganna in questa categoria? Beh, viene da pensarlo. E per finire, perché potremmo andare avanti ancora per chissà quanto, c'è chi dice: noi conosciamo il tuo domani, fidati di chi lo sa. E la persona di cui prima, quella che ho detto che aveva un po' più di autorità, cioè Dio, dice invece: che cos'è la vostra vita? Voi non sapete quello che avverrà domani. Ecco, di questo e d'altro parleremo oggi a Contrappunti. Amici, restate con me.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Allora, contrappunti, vi ho già detto di cosa parleremo nel programma di oggi. Come sempre però noi iniziamo con la musica. Oggi vi propongo, per cominciare, questa bella canzone del gruppo The Day After, e si intitola He, cioè Egli, riferito al Signore. Dopo vedremo anche grosso modo cosa dice il testo di questa canzone. Intanto ascoltiamolo insieme, buon ascolto.

0: cioè il Signore, può costruire le montagne e salvare le anime. Può riempire l'oceano e tenerti per mano quando sei solo. Può fare brillare il sole e anche far cessare la pioggia. Fa cambiare le stagioni e ancora ti rincuora quando sei addolorato. Ecco, tendi la mano, vai al Signore oggi. Lui può renderti libero. Ecco, queste erano alcune parole tratte dalla canzone che abbiamo appena ascoltato del gruppo The After. Lui può renderti libero, dicevano, e può renderti libero anche da ciò di cui andremo a parlare adesso. Ecco, allora dicevo in apertura di programma che avremmo parlato del mondo dell'occulto. Come sappiamo, i giornali, i media ce lo portano sotto il naso tutti i giorni. Quando vediamo queste immagini, ecco, tarocchi, pendolini, sfere di cristallo, ecco, sono sì, oggetti misteriosi per noi, che però, ecco, ci fanno pensare subito, ci portano subito nell'atmosfera dell'occulto, della magia, dell'esoterismo. Ecco, con questo servizio proviamo a gettare ancora oggi uno sguardo su questa materia. Ne abbiamo già parlato ancora tante volte nei nostri programmi e non solo in contrappunti. Ecco, ma le pratiche legate all'occulto sono tanto numerose quanto sono diverse fra loro, quindi se ne potrebbe parlare per giorni e giorni ininterrottamente. E oggi lo faccio anche avvalendomi di un contributo trasmesso qualche tempo fa da Radio Svizzera Internazionale. Ecco, allora, per cominciare, una definizione della parola magia. Che cos'è, appunto, la magia?
1: Chi ci crede la definisce come una vera e propria scienza per dirigere potenze supreme e ultraterrene grazie alla conoscenza di tutte le sottili o potenti forze che abitano la natura. Chi invece non ci crede la definisce piuttosto come una pretesa che tende ad agire sulla natura o sull'uomo attraverso atteggiamenti spirituali e mentali o con pratiche rituali che possono comprendere gesti, danze, suoni, parole o pensieri.

0: radice delle prime pratiche magiche risalgono lontanissimo nel tempo. La magia è un fenomeno dunque vecchio, quasi come il genere umano, e che è presente in tutte le culture.
1: Il mago, lo stregone o lo sciamano, come veniva chiamato secondo le popolazioni, ha goduto in certe culture ed in certi momenti della storia di grandissima considerazione. In Egitto, nel periodo più antico, era considerato persino più potente degli dèi, purché fosse padrone del nome e delle parole magiche indispensabili.
0: Secondo alcune teorie, la magia si potrebbe suddividere in origine in due categorie: magia imitativa o omeopatica e magia contagiosa. La prima corrisponderebbe al principio della somiglianza, secondo il quale una cosa attrae i suoi simili. In questo caso, il mago potrebbe produrre ogni effetto desiderato secondo un processo imitativo. Pensiamo ad esempio alle danze della pioggia degli stregoni indiani, come in molti film hollywoodiani, dove attraverso una danza che imita lo scatenarsi di un temporale viene invocata la pioggia.
1: Alla base della magia contagiosa vi sarebbe invece il principio di contiguità, secondo il quale le cose che sono state una volta in contatto continuano ad esercitare un'influenza reciproca anche dopo essere state separate. In questo caso il mago, agendo su di un oggetto che è stato posseduto da una certa persona, può agire indirettamente su quella stessa persona. Ad esempio, distruggendo una ciocca di capelli si potrebbe provocare del male, malattie o perfino la morte della persona alla quale appartenevano appunto i capelli.
2: Di magia, come sappiamo, ce n'è di vari tipi. La maggioranza dei maghi dice comunque di praticare la magia bianca, cioè quella a fin di bene. E molti di questi maghi, infatti, per praticarla, per farla sembrare più innocua, ecco, non esitano a mettere in bella mostra nei loro studi immagini e libri sacri, e fanno anche sfoggio di una certa conoscenza biblica. Tutto questo, ecco, in un certo senso possiamo dire che tranquillizza il cliente. Ecco, la magia bianca sarebbe diretta a scopo di bene, mettiamolo fra virgolette questo bene, fra molte virgolette, come ad esempio il benessere fisico, il benessere morale oppure materiale. E c'è poi un'altra magia indirizzata a scopi malefici, come ad esempio il malocchio, le fatture, l'evocazione del demonio e così via. Ecco, se la prima viene associata prevalentemente alla magia, la seconda possiamo dire invece che è associata alla stregoneria. Ecco, ma come siamo messi qui da noi nel nostro mondo occidentale?
0: In Occidente si possono trovare ancora oggi molte tradizioni e credenze di origine magica, sopravvissute al mutare del tempo e ai tentativi di rivalsa dell'ordine religioso. Pensiamo ad esempio alle varie manzie, ovvero letture, che dovrebbero servire a prevedere i fatti che con maggior probabilità potrebbero avverarsi, come la lettura di fondi di caffè e di tè, l'interpretazione delle carte, la cartomanzia, che può essere fatta con diversi tipi di carte, anche se di solito vengono utilizzati i tarocchi. Senza dimenticare poi l'uso di pendolini, le cui oscillazioni vengono interpretate come indicazioni sulla natura delle cose presenti o future.
1: E naturalmente v'è poi la lettura dei pianeti, ovvero l'astrologia, che oramai è entrata nella vita quotidiana di tantissime persone.
0: Tra gli operatori dell'occulto troviamo poi medium, pranoterapeuti, eccetera, persone iniziate ad una forma superiore di sapere che possiedono, cioè un terzo occhio, che permetterebbe loro di vedere l'occulto, ovvero ciò che si nasconde alla vista dei comuni mortali.
1: Accanto a queste discipline prettamente esoteriche, ovvero riservate ad una cerchia ristretta di persone, nel grande mercato della magia ed affini troviamo poi tutta una serie di terapie alternative che vanno dal training autogeno alla cristalloterapia, alla cura attraverso i colori, ai fiori di Bach, solo per citarne alcune.
0: Sistemi questi di cure naturali alternative che, contrapponendosi alla medicina accademica, si rifanno ad una filosofia olistica, ovvero prendono in considerazione l'essere umano come parte integrante di un tutt'uno in equilibrio che è l'universo.
2: Ecco, ma chi sono oggi le persone che si rivolgono agli operatori dell'occulto e dell'esoterico? Com'è questa clientela? Ecco, questa domanda, avvalendomi ancora di questo contributo sonoro di Radio Svizzera Internazionale, è stata rivolta a Deborah Bauer, giornalista e caporedattrice di un mensile svizzero, Merlino e l'Ombra, che si occupa proprio di occultismo, esoterismo, parapsicologia, magia ed affini. Sentiamo.
3: Non è più vero che si vada allo stregone perché si è di quarto livello culturale. Anzi, avvocati, direttori di banca, assicuratori di alto livello, piccoli imprenditori medio-grandi, signore che hanno aziende per conto loro, autonomissime, donne in carriera. Non si tratta più della donnetta di pulizia che va a farsi fare la carta dall'amica, però effettivamente c'è una tendenza a sollevare il livello culturale delle persone che si rivolgono all'esoterismo. Io ho l'impressione che prima se ne vergognassero e quindi si sapesse meno. Ora, con il discorso New Age e con tante pubblicazioni, alcune delle quali anche decenti, si vergognano meno e quindi si vedono di più le persone di più elevato ceto culturale, non solo economico. Ma probabilmente il senso del magico sta in ognuno di noi. Ferrini parlava del bambino che è in noi. La cosa è importante, secondo me. Di conseguenza non credo che sia cambiato il pubblico, credo solo che sia più smascherato.
0: E cosa cercano i clienti di questi operatori dell'occulto? Quali sono i problemi più comuni per cui si cerca una soluzione alternativa dal cosiddetto mago?
3: Di solito si tratta di problemi reali, economici, per quanto riguarda gli uomini prevalentemente, e mentali o affettivi per quanto riguarda le donne, ma non è sempre detto, non si può schematizzare in questi termini. Sicuramente cercano qualcosa in cui credere, cercano un ideale che è andato perduto, le ideologie politiche sono andate scemando di valore, non c'è più molto come ideale al quale votarsi, e allora si comincia a credere a qualcosa oltre o altro, quindi l'esoterismo.
2: Ecco, anche se non condividiamo tutto, era sicuramente giusta questa ultima analisi. Ci ritorneremo sopra. Adesso Stefano Cucchi, una pausa.

0: appunti.
1: Stiamo parlando allora oggi a contrappunti dell'occulto, dalle più apparentemente innocue previsioni dell'oroscopo oppure del futuro, ecco, si arriva anche ai riti satanici. E per alcuni il passo è stato breve, tante testimonianze lo confermano. Ecco, maghi, streghe, occultismo, ecco, allora è tutto questo un qualche cosa di innocuo? Ecco, Stefano Cucchi poco fa, nella canzone che abbiamo appena ascoltato, cantava di questo cuore in gabbia. E questo è un po' il nostro cuore, perdonatemi, passatemi questa espressione, un cuore che vuole battere anche per dire la verità a proposito di quanto stiamo dicendo oggi in questo programma. Ecco, questo è veramente un grande trucco di Satana. Satana adotta proprio questa arma terribile, perché vuole avere l'uomo in suo potere e vuole cercare gente disposta a sottomettersi al suo volere. Satana deve proclamare che l'occultismo è così una scienza, deve renderla affascinante, sensazionale, deve rendere interesse per queste cose, e dobbiamo dire che ci riesce. Come? Deve spiegare in modo allettante alle creature umane che con queste pratiche si diventa intelligenti, si acquista potenza. Soprattutto egli deve nascondere in quale tremendo inferno poi vengono condotti quelli che aprono il loro intelletto e quindi il loro cuore a queste forze oscure, e poi alla fine finiscono col darsi il suo potere. Ma la parola di Dio dice molto chiaramente queste parole: resistete al diavolo, fuggite queste cose che sono un'offesa al Signore. Non si trovi in mezzo a te, dice la Bibbia, chi immola suo figlio o sua figlia, né chi esercita la divinazione oppure il sortilegio, la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. Ecco, chi si occupa di tutte queste cose e persevera in esse e non se ne libera è condotto sotto il potere sempre più forte di Satana, già qui sulla terra, e dopo la morte poi nel dominio della perdizione eterna. Ecco, nessuno dunque in partenza è al sicuro. A nessuno è lecito accostarsi così impunemente a queste cose, neppure per curiosità. Ecco, amici, se cercate una risposta, andate a Gesù, chiedete a Lui di cambiarvi, chiedete a Lui di entrare nella vostra vita e chiedete a Lui il perdono dei vostri peccati. Soprattutto, ecco, se avete avuto contatto con queste pratiche occulte, e il Signore vi salverà e conoscerete la luce, quella vera e la verità.

E siamo ormai arrivati in fondo al nostro programma. Ecco, spero amici che quanto avete sentito sia servito, perlomeno a far luce su questo aspetto che abbiamo toccato nel nostro programma di oggi. Bene, e io vi saluto sulle note di Never Ending Love, cioè un amore che non finisce mai, questa bella canzone di Twila Paris che già stiamo ascoltando in sottofondo, una canzone che parla di perdono ricevuto e di perdono donato. Dicono le parole: sono qui per confessare ancora una volta la stessa cosa e mi chiedo come lui faccia ad ascoltarmi ancora. Quante volte mi perdonerà e quante volte mi salverà dal modo in cui vivo? Che cosa ci vuole per intrecciare una rete che non si spezzerà? Il suo è un amore senza fine e incondizionato. Potrebbe sembrare che ogni volta che ti giri qualcun altro ti ha deluso. Quante volte dobbiamo perdonare? Come dovremmo vivere? Che cosa ci vuole per intrecciare una rete che non si spezzerà? Il suo, quello del Signore, è un amore senza fine e incondizionato. Il suo è un amore che scelse di morire per coloro che non meritano di vivere. E così noi siamo stati perdonati. E così adesso anche noi possiamo e dobbiamo perdonare. Ecco, come dicevo, su queste parole e su queste note, amici, vi saluto, vi ringrazio per avermi fatto compagnia, vi do appuntamento al prossimo numero. Noi ci risentiremo presto e, come sempre, vi invito a restare con noi. Buon proseguimento intanto.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, un caloroso benvenuto o bentornato, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo programma, da parte mia, cioè di Gianfranco, e un sincero augurio di buon ascolto a ognuno di voi. Con la puntata della settimana scorsa abbiamo iniziato una serie di trasmissioni dedicate all'esame del buddismo, con lo scopo dichiarato di metterlo a confronto con la fede cristiana biblica. E anche di ragionare sulle sue caratteristiche e sulle sue pecche, chiamiamole così. La volta scorsa quindi il dottor Labanchi ha introdotto molto bene le sue riflessioni e considerazioni su questo movimento originariamente più filosofico che religioso e ci ha messi al corrente dei suoi presupposti, leggendo e commentando appropriatamente alcuni principi esposti dallo stesso Buddha, l'illuminato Siddhartha Gautama. Infatti Buddha significa appunto illuminato. Principi volti a trovare in qualche modo la liberazione dal dolore, dalla sofferenza dell'esistenza e la liberazione dalla morte. Ora, l'elemento che secondo Buddha bisogna eliminare per godere uno stato di vera liberazione interiore è il desiderio. Il desiderio del piacere in generale, insomma del senso di attaccamento e quindi della passione. L'idea proposta è quindi quella di sbarazzarsi di qualsiasi tipo di desiderio, buono o cattivo che sia, lecito o illecito. L'importante o l'essenziale, via via che si procede nel ciclo della reincarnazione, è diventare capaci di controllare perfettamente i propri pensieri, le proprie sensazioni, le proprie azioni. Solo così, sostiene il Buddha, si può raggiungere e gustare il nirvana. Ma la domanda è questa, dottor Labanchi, in che cosa consiste? Che cos'è questo nirvana?
2: Come abbiamo avuto occasione di mettere in rilievo, secondo l'induismo classico e anche secondo il neo-induismo, l'anima è immortale e fa parte del Brahman. Secondo l'insegnamento di Buddha, invece, non esiste un'anima o principio spirituale sostanziale che rimane essenzialmente sempre uguale a se stesso, pur nelle varie trasmigrazioni da un corpo all'altro. Ciò che esistono sono, secondo il buddismo originario, solo vari processi fisici e mentali, come un fiume fatto sempre di acqua diversa che passa tra le sue sponde. Eppure noi diciamo che quello è sempre lo stesso fiume e gli diamo un nome, mentre in realtà non lo è. Esistono flussi diversi di stati fisici e mentali, ma non esiste alcun soggetto permanente a cui attribuire tali stati. In altre parole, secondo il Buddha, io non sono stato, non sono e non sarò sempre lo stesso individuo. Il flusso dell'essere sarà lo stesso, ma prenderà sempre forme diverse. La meta finale, dunque, di ogni individuo, secondo il buddismo originario, è l'estinzione totale, cioè la fine del ciclo di nascite e rinascite.
1: Ecco, ora, dottor Labanchi, per cambiare un attimo discorso, vorrei farle un'osservazione. Abbiamo appurato che, originariamente, il buddismo era un movimento filosofico più che religioso. Eppure l'Estremo Oriente è pieno di templi buddisti. È evidente allora che a un certo punto il buddismo abbia assunto una coloratura sempre più marcatamente religiosa.
2: Oltre però a questa coloratura religiosa che a poco prese il buddismo, ciò che deve interessarci di più è la sua divisione in due tronconi principali, che tradizionalmente vengono designati come Theravada o dottrina degli anziani o anche Hinayana, piccolo veicolo, così indicato dagli avversari, o buddismo conservatore, che sembra riflettere meglio il pensiero del fondatore. L'altro troncone è il Mahayana, o grande veicolo, che si è allontanato non poco da quelle che sembrano le concezioni autentiche del Buddha. Ad esso appartiene anche il buddismo tibetano. Il grande veicolo è un buddismo senz'altro più religioso e teologico, che introdusse elementi dedotti probabilmente dall'induismo ed in generale scaturiti dal desiderio tutto umano di avere qualche salvatore, qualche protettore che ti aiuti in questa vita e nell'altra, comunque questa sia intesa.
1: Beh, penso che ci sarà modo di approfondire ulteriormente questi discorsi fra poco. Ora infatti vorrei proporre a tutti di fare una breve pausa, ma amici e amiche, nello stesso tempo vorrei invitarvi ad approfittarne ora per procurarvi carta e penna, così sarete pronti ad annotare più tardi il nostro indirizzo per farci così tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vorrete intorno a ciò che avrete ascoltato oggi sul buddismo. Quindi gustiamoci uno stacco musicale adesso, dopodiché la parola passerà nuovamente al dottor Labanchi.

La volta scorsa terminai parlando del concetto buddista di nirvana o assenza dei desideri e quindi estinzione dell'energia karmica. La via più rapida e sicura per raggiungere il nirvana è diventare monaco o monaca, cioè entrare nell'ordine monastico fondato dallo stesso Buddha. Lì si possono trovare tutti gli aiuti e le circostanze favorevoli per un'ascesi perfetta. Secondo il buddismo, in teoria uno può raggiungere il nirvana anche senza farsi monaco, ma è molto difficile. Chi segue una via meno drastica può sperare di rinascere in circostanze di vita migliori in base alla sua energia karmica, oppure con le debite disposizioni a diventare monaco. Oppure si può rinascere in piani superiori di esistenza tra gli dèi, ma terminato l'effetto benefico dell'energia karmica accumulata, si rinascerà ancora sotto nuove forme di esistenza. Solo l'applicazione rigida dei principi dell'ascesi buddista può estinguere per sempre il ciclo di nascita e rinascita e portare al nirvana. E qui ci troviamo dinanzi a due concetti buddisti difficili da comprendere: il concetto di anatta e appunto quello di nirvana. Ci domandiamo infatti: chi è che rinasce? Oppure chi entra nel nirvana? E che cosa è questo nirvana? Come abbiamo avuto occasione di mettere in rilievo, secondo l'induismo classico e anche secondo il neo-induismo, l'anima è immortale e fa parte del Brahman. Secondo l'insegnamento di Buddha, invece, non esiste un'anima o principio spirituale sostanziale che rimane essenzialmente sempre uguale a se stesso, pur nelle varie trasmigrazioni da un corpo all'altro. Ciò che esistono sono, secondo il buddismo originario, solo vari processi fisici e mentali, come un fiume fatto sempre di acqua diversa che passa tra le sue sponde. Eppure noi diciamo che quello è sempre lo stesso fiume e gli diamo un nome, mentre in realtà non lo è. Esistono flussi diversi di stati fisici e mentali, ma non esiste alcun soggetto permanente a cui attribuire tali stati. A tal proposito, può essere interessante una parte del dialogo tra un candidato all'ordine monastico e Buddha stesso, riguardante appunto la dottrina dell'anatta, cioè non anima. E se così ti interrogassero? Se da te nel passato fu assunta una personalità, è vero che quella esiste? Falso che esiste la futura? Falso che esiste la presente? E se da te nel futuro sarà assunta una personalità, è vero che quella esiste? Falso che esiste la passata? Falso che esiste la presente? E se da te nel presente è assunta una personalità, è vero che quella esiste? Falso che esiste la passata? Falso che esiste la futura? Il discepolo così rispose con l'approvazione del maestro: se da me nel passato fu assunta una personalità, è vero che quella esisteva in quel tempo. Falso che in quel tempo esistesse la futura, falso che in quel tempo esistesse la presente. E se da me nel futuro sarà assunta una personalità, è vero che quella esisterà in quel tempo. Falso che in quel tempo esisterà la passata, falso che in quel tempo esisterà la presente. E se da me nel presente è assunta una personalità, è vero che quella esiste. Falso che esiste la passata, falso che esiste la futura. Questo passo è tratto anch'esso dal Pattapada Sutta.
In altre parole, secondo il Buddha, io non sono stato, non sono e non sarò sempre lo stesso individuo. Il flusso dell'essere sarà lo stesso, ma prenderà sempre forme diverse. Difatti, un po' più avanti nel discorso, Buddha porta l'esempio dello stesso latte che può diventare burro, ricotta, mozzarella, formaggio, eccetera. Insomma, personalità diverse derivante dallo stesso latte. Ma quando il latte diventa burro, non può essere contemporaneamente ricotta, e quando è ricotta non può essere contemporaneamente mozzarella. A questo punto ci si può chiedere a quale scopo un individuo o personalità debba sforzarsi per raggiungere il nirvana, se in realtà non sarà lui a rinascere in condizioni migliori o

Nell'opera di Narada Thera, Buddismo in sintesi, che ho già avuto occasione di citare, troviamo al riguardo un'affermazione sconcertante. Se non c'è un'anima, che cosa rinasce? Ci si potrebbe chiedere. Ebbene, non c'è niente che debba rinascere. Quando la vita cessa, l'energia karmica si rimaterializza in un'altra forma. La stessa insuperabile difficoltà la si trova quando si parla di nirvana nella concezione buddista. Questo termine nirvana significa non desiderio o non attaccamento, cioè lo stato in cui ci si è definitivamente liberati da ogni desiderio. Come accennavo, secondo il buddismo, questo è uno stato che si può ottenere già in questa vita e che è definitivo dopo la morte. Ma ci si può chiedere, chi gode del nirvana dal momento che non esiste un individuo, una persona che rimanga essenzialmente la stessa? A tal proposito, può essere interessante un passo del Maha Paranirvana Sutta, o grande discorso o dialogo della totale estinzione, che riguarda proprio gli ultimi giorni di vita di Buddha e la sua estinzione. Estintosi il sublime, alla sua estinzione l'onorevole Anuruddha recitò questi versi. Non in lui, fermo nella mente, fu inspirare né espirare. Libero da desideri, presente la calma. Il tempo compì il saggio. Con mente vigile, la sensazione completamente quietata, quale l'estinguersi di una lampada, tale fu il liberarsi della sua mente. In parole semplici, ciò significa che Buddha cessò di essere del tutto. La meta finale, dunque, di ogni individuo, secondo il buddismo originario, è l'estinzione totale, cioè la fine del ciclo di nascite e rinascite. Si tratta in fondo di una filosofia sostanzialmente pessimistica, che non ha mai potuto venire incontro alle più intime esigenze degli esseri umani. Fatto è che il buddismo non si è diffuso molto in India, ma soprattutto nello Sri Lanka, in Thailandia, in tutta l'Indocina, e poi in Cina, Tibet, Giappone, anche se sotto altre forme. Inoltre, come ho potuto constatare di persona nei miei viaggi, specialmente nello Sri Lanka, in realtà anche il buddismo che possiamo considerare originario ha preso le caratteristiche proprie delle religioni di questo mondo.

0: Poco fa il dottor Labanchi ci ha detto d'aver potuto constatare di persona, nei suoi viaggi in Estremo Oriente, la realtà del fatto che il buddismo originario, se così possiamo definirlo, abbia perso le sue caratteristiche di movimento principalmente filosofico e agnostico, o ateo, per prendere invece delle caratteristiche tipiche delle religioni umane, insomma per diventare una vera e propria religione. Al dottor Labanchi ora il compito di illustrarcene le varie tappe.
1: Abbiamo così templi buddisti, considerati luoghi sacri, in cui domina la statua di Buddha, oggetto di venerazione da parte dei fedeli. Abbiamo la recitazione dei discorsi di Buddha da parte dei monaci nelle case dei fedeli, che così pensano di guadagnare meriti migliorando la loro situazione quanto a energia karmica. Gli stessi monaci costituiscono una specie di casta sacerdotale

ben distinta dai laici. Oltre però a questa coloratura religiosa che a poco prese il buddismo, ciò che deve interessarci di più è la sua divisione in due tronconi principali che tradizionalmente vengono designati come Theravada o dottrina degli anziani o anche Hinayana, piccolo veicolo, così indicato dagli avversari, o buddismo conservatore, che sembra riflettere meglio il pensiero del fondatore. L'altro troncone è il Mahayana, o grande veicolo, che si è allontanato non poco da quelle che sembrano le concezioni autentiche del Buddha. Ad esso appartiene anche il buddismo tibetano. Il grande veicolo è un buddismo senz'altro più religioso e teologico, che introdusse elementi dedotti probabilmente dall'induismo ed in generale scaturiti dal desiderio tutto umano di avere qualche salvatore, qualche protettore che ti aiuti in questa vita e nell'altra, comunque questa sia intesa. Si può vedere in questa ricerca di un salvatore anche il dio ignoto onorato ad Atene, che costituì lo spunto per il famoso discorso dell'apostolo Paolo nell'Areopago dinanzi ai filosofi stoici ed epicurei, come leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 17 dal versetto 16 al 34. Mentre dunque nel piccolo veicolo si raggiunge il nirvana esclusivamente con sforzi personali, senza l'aiuto di alcun essere soprannaturale, nel grande veicolo compare la figura del Bodhisattva, o essere destinato all'illuminazione. Questi è un essere umano che, in base ai suoi meriti personali, già potrebbe entrare nel nirvana, ma pospone questo evento per aiutare altri esseri umani a raggiungere l'illuminazione e il nirvana, appunto. Si pensa anche che un bodhisattva possa trasferire alcuni suoi meriti a coloro che si affidano con fede alla sua protezione. È un po' il concetto del santo protettore proprio del cattolicesimo romano. Così questo filone del buddismo ha introdotto il concetto di bhakti o devozione proprio dell'induismo. Ed ecco una parte dell'espressione di consacrazione di un pio buddista ai protettori. Io sono senza merito, estremamente povero, né ho altro da offrir loro per onorarli. Si degnino essi, i protettori, unicamente dediti al bene degli altri, si degnino di accettare questo per il mio bene, grazie al loro potere. Orsù, io do me stesso, tutto intero e senza riserve, ai vincitori e ai loro figli. Accettatemi, o creature sublimi, io mi faccio con devozione vostro schiavo. Questo testo si trova nel secondo capitolo del Bodhicaryavatara, un testo proprio di questo tipo di buddismo. L'edizione italiana si trova in Testi buddisti in sanscrito, edizione UTET Torino 1983. Lo stesso Buddha nel grande veicolo è considerato diversamente che nel piccolo veicolo. In quest'ultimo, infatti, Buddha è visto solo come un essere umano, per quanto eroico e virtuoso possa essere stato, un maestro che ha indicato la via, ma che non ha potuto fare altro per i seguaci della sua dottrina. Nel grande veicolo, invece, Buddha è diventato un essere eterno, manifestazione della verità eterna assoluta. Anzi, sembra che i protettori vengano considerati come manifestazioni del Buddha universale.
Se si leggono le lodi rivolte al Buddha nella letteratura sanscrita del grande veicolo, si ha la netta impressione che ci si rivolge a lui come all'ente supremo. Leggiamo infatti nel Sata Pancha Satka, un altro testo del grande veicolo, queste parole. Saluti a te, nato di per te stesso, a te le cui azioni sono molte e meravigliose e le virtù così numerose e possenti da non potersi accertare. Scrollandoti di dosso il pensiero, può essere fatto o no, tu ti sei volontariamente assunto il carico di proteggere questo povero mondo senza aiuto. Tu buono senza sollecitazioni, tu amorevole senza causa, tu amico degli estranei, tu congiunto di chi non ti è congiunto, tu hai fatto dono delle tue stesse carni, e che dire delle altre cose, perfino della tua stessa vita, o buono, tu hai onorato i tuoi supplici. Per centinaia di volte tu hai comprato con i tuoi corpi e con le tue vite i corpi e le vite degli esseri viventi, mentre che erano già nelle mani di chi li voleva uccidere. Tutto questo mondo, senza distinzione alcuna, era vinto dalle passioni. E tu, per liberare il mondo dalle passioni, sei stato a lungo avvinto dalla pietà. Chi debbo dunque salutare per prima? Te o la tua gran compassione? La tua gran compassione, la cui mercè tu, pur ben sapendone i mali, hai voluto così a lungo trattenerti nel giro delle esistenze. Il Buddha, di cui abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti, non sarebbe altro che una delle manifestazioni del Buddha eterno. Nel grande veicolo, quindi, non vige più la ferrea legge del karma o dell'effetto delle proprie azioni che producono risultati immutabili, proprio come una legge della fisica. Nel grande veicolo è possibile interferire nella catena dei meriti e dei demeriti ricorrendo all'intercessione dei protettori che possono farti entrare nel nirvana prima del tempo. Alcuni di questi protettori sono divenuti famosi come Amitabha, il signore della luce infinita, e Avalokiteshvara, il signore che guarda con compassione. Il ben noto Dalai Lama del Tibet, ora in esilio in India, è considerato l'emanazione e la presenza terrena di Avalokiteshvara, che in tibetano è Chen Re-zi. Ma del buddismo tibetano parleremo la prossima volta.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti quindi da Gianfranco.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Il testo di Ebrei 6, versetti 4 a 8, toglie ogni speranza a chi rigetta il Vangelo dopo un tempo in cui è stato nella comunità cristiana? Per rispondere, inseriamo quel testo all'interno del messaggio globale della lettera agli Ebrei. Nella lettera, fin dal principio, è evidente la preoccupazione pastorale dell'autore per la comunità a cui scrive. Egli scrive per ricordare soprattutto ai più vacillanti l'importanza del Vangelo, l'importanza di una fede genuina in Gesù e nella sua opera come unico mezzo per la salvezza in vista della vita eterna. Dai contenuti della lettera, in particolare dal brano di Ebrei 10, comprendiamo che alcune persone, dopo un tempo passato nella comunità, si erano allontanate rigettando il messaggio del Vangelo. Quindi l'autore vuole rafforzare la fede di coloro che erano già fermi e allo stesso tempo essere persuasivo nei confronti dei vacillanti, degli indecisi, che potevano essere tentati di andare dietro a coloro che si erano allontanati. Già nel capitolo 2, in Ebrei 2, versetti 3 e 4, troviamo la prima esortazione importante a non trascurare la rivelazione ottenuta con la venuta di Gesù. Leggiamo: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Beh, l'autore si rivolgeva in modo particolare agli indecisi. Il fatto di essere rimasti nella comunità per un certo tempo aveva certamente permesso a queste persone di vedere segni, miracoli, opere potenti, insomma di sperimentare lo Spirito Santo in azione in mezzo a loro. Tuttavia, l'autore temeva che alcuni tra loro non fossero ancora pienamente convinti, fossero tentati di trascurare, ovvero di disprezzare l'opera di Gesù. Proseguendo tra il capitolo 3 e il capitolo 4, l'autore vede un'analogia tra quanto stava succedendo nella comunità e ciò che era accaduto al popolo di Israele dopo l'uscita dall'Egitto. L'autore teme che alcuni abbiano manifestato un'iniziale fiducia in Dio, ma di fatto non abbiano radici profonde e l'incredulità potrebbe prendere il sopravvento. Teme insomma un indurimento del loro cuore che li allontanerebbe da Dio. L'autore sapeva infatti che la fede è qualcosa che si mantiene e si vede nel tempo nella vita di una persona, non è un'emozione di un momento. Molti israeliti, pur avendo visto miracoli, pur avendo visto la liberazione attraverso Mosè, pur avendo visto Dio in azione, furono ribelli. Essi erano all'interno della comunità, all'interno del popolo eletto, avevano visto grandi cose, ma a livello personale non avevano manifestato una reale fiducia in Dio e indurirono il loro cuore. Furono quindi increduli nonostante avessero tutti gli elementi a disposizione per non esserlo. L'autore quindi avverte i vacillanti nella comunità a non commettere lo stesso errore. C'è un'offerta di salvezza valida e nessuno deve pensare di esserne escluso, ma era necessario non commettere lo stesso errore di quegli israeliti nel deserto. Occorreva avere piena fiducia in Dio. Nel capitolo 4 e nel capitolo 5 l'autore comincia a introdurre insegnamenti piuttosto profondi sull'opera di Gesù. Ma allo stesso tempo, al capitolo 5, versetto 11, dichiara ai suoi lettori la sua difficoltà nel proseguire, perché teme che tra loro ci siano persone che devono ancora digerire l'ABC, il latte della fede cristiana, e quindi non sono pronti per cibo più solido. Allora, al principio del capitolo 6, abbiamo la chiave di lettura del brano che vogliamo esaminare. Infatti, l'autore dichiara di voler andare comunque avanti nel suo insegnamento più profondo, a vantaggio dei membri più maturi nella fede. Perché egli è convinto che sia piuttosto inutile ribadire sempre le stesse cose a persone che comunque sembrano rimanere allo stesso punto, all'ABC appunto. Quindi egli cita tra le cose elementari l'ABC della fede, il ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, ovvero il fondamento della fede cristiana. La fede cristiana non si basa infatti su ciò che noi possiamo fare per Dio, cioè opere morte, ma su ciò che Egli opera per noi, in noi e attraverso di noi. Ma se qualcuno dubita ancora dei principi basilari, l'autore si chiede cosa si può fare per lui. Ed è proprio a questo punto che l'autore inserisce il brano che è oggetto della nostra indagine. Allora andiamolo a leggere adesso. Ebrei capitolo 6 versetti 4 a 8. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e rovi è riprovata e prossima a essere maledetta e la sua fine sarà di essere bruciata. Ora, il collegamento credo sia chiaro. L'Apostolo scrive queste parole dure per giustificare l'inutilità di ritornare sempre all'ABC della fede cristiana. Egli ritiene che chi è stato reso partecipe per lungo tempo all'interno della comunità, dell'azione dello Spirito Santo, della parola di Dio, di ogni promessa in vista del mondo a venire, ha già tutti gli elementi per non essere vacillante, ma per perseverare nella fede. Coloro che nonostante tutto questo si erano già allontanati, rigettando l'insegnamento ricevuto, non potevano essere ricondotti al ravvedimento, perché non si può porre un fondamento che è già stato posto. Insomma, se rifiutavano l'ABC della fede cristiana, non ci sarebbe stato un altro messaggio che in qualche modo li avrebbe portati al ravvedimento. L'autore usa un linguaggio duro per far comprendere la gravità della situazione. Quando dice «perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia», sta ovviamente affermando qualcosa di letteralmente impossibile, perché Gesù è morto ed è risorto una volta sola, lo sappiamo. Ma intende dire che una persona che sa già tutto dell'opera di Gesù e nonostante questo si volta indietro, è come se si schierasse contro Gesù unendosi idealmente a coloro che avevano condannato a morte Gesù, i quali lo avevano disprezzato e rifiutato. Però attenzione, il testo non dice che queste persone non potranno mai tornare indietro. Ovviamente per farlo avrebbero dovuto accettare il medesimo messaggio che stavano rigettando. In sostanza, la palla era già nel loro campo, era impossibile fare altro per loro. Infatti l'autore paragona chi è stato per lungo tempo sottoposto ad un corretto insegnamento e poi lo rifiuta ad una terra ormai imbevuta d'acqua che però non porta alcun frutto. Sarebbe quindi inutile annaffiarla ancora. L'autore però non vuole essere frainteso, egli non vuole che le sue parole suonino minacciose per tutti i credenti. Infatti prosegue così in Ebrei capitolo 6 versetti 9 a 12. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori, attinenti alla salvezza. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora i santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Insomma, l'autore non ha dubbi sul fatto che nella comunità ci siano anche persone che non vacillano e che continueranno a perseverare nella fede come avevano fatto fino a quel momento. Ma allo stesso tempo vuole che ciascuno di loro, cioè tutti coloro che sono nella comunità, perseverino nella fede. Le sue parole dure servono proprio a stimolare quelli che potrebbero diventare indolenti, apatici, lenti a comprendere per usare il termine che leggiamo anche in Ebrei capitolo 5 versetti 11. Insomma, duri di comprendonio, diremmo noi oggi. In sostanza, egli era preoccupato per quelli che continuavano ad ascoltare, partecipavano alle attività della comunità, ma allo stesso tempo rischiavano di non avere piena fiducia in Dio. Allora, in conclusione, la preoccupazione dell'autore in questo brano non è tanto quella che alcuni possano commettere un peccato imperdonabile di per sé. Ora, il vero problema è che queste persone, conoscendo già la buona notizia, conoscendo già tutto ciò che serve per la loro salvezza, non potevano più essere evangelizzati, ricondotti al ravvedimento. Potevano solo attingere a ciò che avevano ricevuto e ritornare sui loro passi. Ma l'autore sapeva che si trattava di una cosa difficile, quasi impossibile, perché non è mai facile per un essere umano riconsiderare come valido ciò che ha già rifiutato una volta, e l'esperienza ce lo conferma. Non si tratta quindi del fatto che Dio abbia chiuso la porta a quelle persone, cosa che il testo non dice mai, ma del fatto che difficilmente queste persone torneranno a bussare a quella porta. Se sei in queste condizioni, conosci già ciò che occorre per la tua salvezza e quindi non è nemmeno necessario che sia io adesso a ripeterlo. La palla è già nel tuo campo. Non indurire il tuo cuore, non essere incredulo, ma riponi la tua fiducia in Dio.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Oggi parliamo di lavoro, un soggetto che non è sempre molto popolare, però noi abbiamo cercato di far capire ai nostri figli la gioia e l'importanza di lavorare. Ci siamo riusciti? Non lo so, non sempre in ogni modo, però ci abbiamo provato. Quando erano piccoli, veramente molto piccoli, avevamo in camera due scatoloni di cartone. Durante il giorno servivano da automobile, altre volte servivano da canile, insomma erano multiuso. La sera però ci dovevano mettere dentro i loro giocattoli. Naturalmente noi genitori volevamo insegnare loro a riporre le cose che avevano usate e lo facevamo sembrare un gioco. Infatti l'ultimo gioco della giornata lo chiamavamo dentro dentro. Infatti funzionava così. Dicevamo in coro dentro dentro mentre bambolotti, animali di pezza, palloni e palloncini andavano a riposare per la notte. I bambini lo godevano. A 2 o 3 anni non si capisce la differenza fra il gioco e il lavoro, e chiedevano addirittura: è l'ora di fare dentro dentro? Poi più tardi hanno imparato a piegare il loro tovagliolo, a farsi il letto, a lavare i piatti. E un giorno uno dei figli, mi ricordo, che ha ripulito a fondo, ma proprio a fondo, tutta la cucina. Mi ha lavato le piastrelle, ha spostato la lavastoviglie, ha riordinato gli armadietti, una cosa da paura. Quando ha finito, ha osservato la sua opera con tono molto soddisfatto e ha detto: certo che a me il lavoro non farà mai paura. Infatti è proprio un tipo molto molto operoso. Lavora bene, goda nel vedere le cose ordinate e pulite anche oggi, e possibilmente anche se le cose sono allineate è proprio contento. Una delle disgrazie di oggi è l'incapacità di godere il lavoro. Il concetto generale, dagli adulti fino ai più piccoli, è che il lavoro è una disgrazia e che l'unico scopo dell'uomo dovrebbe essere quello di evitare la fatica e fare soldi lo stesso. Ricordo che anni fa, quando c'è stata un'inondazione a Genova, c'era proprio un macello per le strade, macerie, sporcizia e ogni cosa. E gli studenti sono andati ad aiutare la protezione civile. E una signora mi ha detto, tutta fiera, che una sua nipotina, che era una figlia di papà impegnatissima politicamente ma di solito estremamente scontenta, era andata a aiutare a sgombrare detriti e macerie e per giorni l'ha fatto e la sera tornava a casa felice. Questa nonna mi ha detto: bello, vero? Dopotutto si vede proprio che il cuore ce l'ha buono. Onestamente io non le ho saputo cosa rispondere, perché di bello ci vedevo proprio poco. A me dispiace e quasi mi fa un pochino rabbia che si debbano aspettare le catastrofi nazionali tipo terremoti e inondazioni perché le persone si tirino sulle maniche e si mettano a lavorare. Sarei molto meglio disposta se tanti impegnati nei momenti delle catastrofi sapessero anche portare su per le scale il carrello della spesa alla mamma e si voltassero a aiutare una vecchia che sale faticosamente su un autobus affollato. Ma quello no, quello non lo fanno perché non va di moda. La Bibbia insegna a lavorare con amore e serietà. Ma se i ragazzi oggi non lo capiscono, è forse perché hanno visto i loro genitori sbuffare davanti alla fatica e lamentarsi perché dovevano andare all'ufficio. O è forse perché questi genitori non si sono presi neppure la briga di insegnarli a fare dentro, e perché troppe mamme hanno rifatto sistematicamente il letto, lucidato le scarpe e ripulito la vasca da bagno ai figli senza neppure insinuare che l'avrebbero potuto fare da soli.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento adesso con il programma, la rubrica Controluce, in compagnia del sottoscritto Mario Pieri assieme a Nino Ceniello.
3: Ciao a tutti, ciao Mario, bentornati a questo nuovo programma.
2: Ecco, quale sarà il soggetto che vorrai affrontare per noi oggi?
3: Ma questo tema ci vedrà, spero, insieme due volte, ecco, e parte, diciamo, come spunto da una lettera di un signore che, incuriosito da una recente iniziativa del Vaticano, ecco, ha voluto scriverci, dirci alcune cose. Ecco.
2: Va bene, allora lascio a te la parola, io poi mi rifarò vivo al termine.
3: Senz'altro, parto subito. Bene, come dicevo poco fa, ecco, desidero portare la vostra attenzione sul tema suscitato da questa lettera. Questo signore, che evidentemente avrà saputo dell'iniziativa del Vaticano, che considerato il notevole aumento di persone che si rivolge ai preti esorcisti, il Vaticano appunto ha organizzato dei corsi per addestrare i sacerdoti a praticare l'esorcismo. Nella sua lettera questo signore si chiede: ma tutto ciò non è morboso e pericoloso? Penso, forse ingenuamente, che questa pratica specialistica non abbia senso, o mi sbaglio? Ora, a parte il motivo specifico che ha motivato questa lettera, credo che la persona e l'operato, l'azione di Satana, ancora oggi creano dei problemi. Forse si è creduto ingenuamente che l'uomo e la donna del XXI secolo fossero così moderni da relegare il diavolo al lontano medioevo, o fossero così emancipati, diciamo, da considerarlo come un ferro vecchio legato a periodi oscuri dominati dalla superstizione. E invece la realtà del diavolo turba ancora e molto, e mette a disagio sia persone che si dichiarano credenti, sia quelle che dicono di non avere nessun credo. Oggi, se per esempio una persona affermasse di credere nel diavolo come una persona reale che agisce e fa del male, corre facilmente il rischio di essere considerato, non so, un bigotto che vive fuori dal suo tempo. Così anche chi crede nell'esistenza di Satana, davanti a certi fenomeni nutre un certo scetticismo, preferisce più parlare con il condizionale, cioè possibile, pare che, potrebbe essere un'azione di Satana. Ecco, c'è una certa reticenza, diciamo. Quindi, nonostante l'alto livello tecnologico scientifico nel quale viviamo oggi, stranamente, ma non è così strano, il problema di Satana e del male in generale, come nel passato, rimane ancora irrisolto. Ora, alla luce di questo clima, diciamo, culturale e mentale, in primo luogo, ecco, nella nostra riflessione va detto, ribadito, che la Bibbia presenta i demoni, il loro principe Satana e il loro impero, potenza, come una realtà vera e concreta, ecco, non in termini astratti, in termini, diciamo, più figurativi, ma come una realtà reale che domina il mondo in vari modi e condiziona fortemente ogni essere umano, che difficilmente poi resista alle sue suggestioni. In altre parole, il diavolo non è quella strana e innocua figura, a mio avviso frutto della fantasia umana, con le corna e le zampe di capra, che va in giro con un forcone in mano, fa paura alle persone. Ecco, non è nemmeno, come tanti pensano in termini più sofisticati, forse una delle tante strutture sociali o organizzazioni che per interessi economici e politici sono causa di ingiustizie sociali o dello sfruttamento devastante di popoli e di risorse territoriali. D'altra parte, però, se con i nostri cinque sensi o con la sola razionalità non riusciamo a percepire la presenza e l'azione di Satana, ciò non significa che egli non esiste e che il male che l'umanità affronta a tanti livelli sia solo e sempre la causa di strutture sociali ingiuste. C.S. Lewis, un noto apologeta cristiano inglese dello scorso secolo, riguardo al demonio affermò giustamente che, cito una sua frase, la più raffinata astuzia del diavolo di far credere che non c'è. In altre parole, chi crede che il demonio non sia una persona reale, ma il frutto di superstizione, in fin dei conti si espone ancora di più alla sua nefasta influenza. Come dicevo, invece la Bibbia presenta Satana come un essere reale, dal potere sovrumano e in balia del quale si trova tutta l'umanità senza rendersi veramente conto. Infatti, cito solo un testo biblico, l'Apostolo Giovanni dice che tutto il mondo giace nel maligno e non lo sa. Per quale motivo? Perché, come dice l'Apostolo Paolo, Satana sa, questa è la sua frase, travestirsi da angelo di luce. Cioè non ha il viso del male, non si presenta per quello che effettivamente è. È una realtà, un essere accattivante, promette la pace e il progresso, crede in Dio ed è interessato a temi religiosi, è un eccellente simulatore, in altre parole. Ecco, la bella notizia è questa, che Gesù lo ha smascherato e gli ha affermato che Satana, dice l'Apostolo Giovanni, è stato omicida fin dal principio, non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui, è bugiardo e padre della menzogna. Ecco, questo è il vero volto di Satana che Gesù ci presenta. D'altra parte, non potrebbe essere diversamente. Se Dio è verità, il diavolo è il padre della menzogna. È logico e conseguenziale che fra Satana e Dio ci sia un insanabile e radicale contrasto. Infatti, mentre l'indole di Satana è negare, cioè mentire, ingannare, distruggere, abbiamo letto, è padre della menzogna, d'altra parte, per contrasto, Dio presentato come Dio di luce e in lui non ci sono tenebre, dice Giovanni nella prima epistola. Ecco perché, secondo la Bibbia, accettare il Vangelo significa aprire gli occhi, convertirsi dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio. Ma questo testo ci porta un po' più vicini alla domanda da cui siamo partiti. È morboso e pericoloso interessarsi di Satana? Ha senso la pratica specialistica dell'esorcismo? Siamo partiti da queste domande. Ora, credo che sia possibile rispondere a queste domande solo però a partire da una sana comprensione della portata e dell'implicazione della vittoria che Gesù riportò alla croce. Intendo dire che se con Adamo il peccato è entrato nel mondo con tutto il suo potere distruttivo, alla croce Gesù non ha solo provveduto l'unico mezzo per la nostra salvezza, ma ha anche sconfitto il potere distruttivo del peccato. Ecco perché Gesù poteva dire e dichiarare: io ho vinto il mondo. Poi inoltre, secondo l'autore della lettera agli Ebrei, mediante la sua morte il Signore Gesù ha distrutto Satana, cioè colui che aveva l'impero della morte, ha segnato la sua sconfitta finale. Infatti, se prendiamo l'esempio dei due indemoniati che si avvicinavano a Gesù nel paese dei Gadareni, appena lo videro, questi due indemoniati gridarono: sei venuto qua prima del tempo a tormentarci? Un episodio riportato nel Vangelo di Luca, capitolo 8. Questa frase sottolinea il fatto che la consapevolezza di Satana e dei demoni era il fatto che la loro libertà era a termine, il loro movimento era stato circuito, limitato. Quindi quello che Gesù ha compiuto sulla croce ha una portata cosmica e non può essere limitata solo, diciamo, al cuore del credente o al suo ambito morale personale. Nella Bibbia è chiaro il fatto che la vittoria riportata da Gesù sulla croce diventa il fondamento di tutte le altre vittorie nella vita del cristiano. Quindi non ci può essere più alcun dubbio sulla sconfitta finale di Satana. Di conseguenza, questa vittoria produce un radicale cambiamento fin da ora, non solo nella relazione tra Dio e l'uomo, ma anche in quella tra l'uomo e la realtà, con inevitabili ricadute. Faccio un esempio: l'Apostolo Paolo, se da un lato afferma che nulla potrà separare il credente dall'amore di Dio, quindi nemmeno i principati o le forze occulte, d'altro lato lo invita a utilizzare tutti i mezzi che Dio mette a sua disposizione, perché il superamento degli attacchi di Satana è legato alla vittoria di Cristo, cioè è certo, perché è stata certa, sicura, reale la vittoria del Signore Gesù. Il credente sa infatti che il suo impegno si radica nella certezza che, come dice l'Apostolo Paolo, il Dio della pace triterà presto Satana sotto i vostri piedi. E anche perché, dice l'Apocalisse, i credenti l'hanno vinto a causa del sangue dell'agnello. In definitiva, il male in tutte le sue forme può essere combattuto e vinto non con i riti più o meno magici, con oggetti sacri, acque sante, crocifissi, immagini o con persone specializzate, ma fondamentalmente a partire da questa appropriazione personale, mediante la fede, della vittoria del Signore Gesù riportata alla croce. La vera domanda quindi non è tanto quella di sapere se è pericoloso o meno interessarsi del demonio, ma piuttosto se tu conosci e usufruisci dei benefici della vittoria di Gesù, pure se sei dalla parte di Satana o hai scelto di essere dalla parte di Dio. A questa domanda nessuno può sottrarsi. Bene, non penso di aver terminato, concluso tutto, e Dio volendo ritornerò su questo soggetto la prossima volta.
2: Allora Nino, grazie per il tuo intervento. Ecco, le tue considerazioni di quest'oggi sono partite da una lettera. Ecco, noi avremo piacere di ricevere casomai altre lettere o telefonate per sentire i pareri anche dei nostri ascoltatori.
3: Certamente.
2: Bene, allora grazie per averci seguito. Come ha detto Nino, appuntamento al prossimo numero.
3: Anche da parte mia un grosso ciao e alla prossima.

0: Dietro Luce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller è la dimostrazione vivente della potenza e della grazia salvifica di Dio. Infatti, nulla lasciava prevedere che Müller, un giovane vizioso e corrotto, avrebbe potuto diventare un servo di Dio, pronto a rinnegare se stesso e le sue passioni umane per amore di Dio. Ma il miracolo è avvenuto e da quel momento, per il giovane Müller, è iniziato un cammino spirituale contrassegnato da una crescita continua. Non sempre riesce a fare ciò che vorrebbe, come per esempio andare a lavorare in una missione, ma il Signore lo sta preparando pian piano all'opera che poi porterà il suo nome.
0: Il 7 ottobre del 1830, Giorgio Müller sposò Mary Groves, sorella di un dentista, che aveva rinunciato alla sua buona posizione per andare missionario. L'unione con Mary fu veramente benedetta da Dio. Mary fu una sposa ideale per Müller, il cui cuore poté ben confidare con sicurezza in quello di lei. Più tardi, Mary fu la madre amorosa della grande famiglia degli orfani. La vita coniugale ha spesso dei periodi di distacco temporaneo, anche se questi conducono poi ad un più profondo affetto, a misura che le parti si sentono più intimamente unite in una sempre più profonda conoscenza. Ma per i coniugi Müller mai ebbe luogo tale temporaneo distacco. Fin da principio il loro amore crebbe e con esso la mutua confidenza e fiducia. Uno dei primi legami che unì quei due esseri fu la comune rinuncia a se stessi. Ubbidendo letteralmente alla parola di Dio, essi vendettero quel poco che possedevano e lo dettero ai poveri. Da allora in poi non ebbero più tesori in terra. Accettarono per amore di Cristo quella volontaria povertà e non ne provarono mai rincrescimento, anzi una gioia sempre maggiore. 68 anni dopo, quando Giorgio Müller passò ad un'altra vita, era un uomo povero. Il suo testamento dimostrò la fedeltà ai suoi principi. Fatto l'inventario, si trovò che la sua personale proprietà era di 160 sterline. Quella rinuncia ad ogni ricchezza terrena condusse i coniugi Müller a rivolgersi per ogni cosa al Signore. Giorno per giorno, per più di 60 anni, essi ebbero la prova che Dio è fedele ed è il grande provveditore nei confronti di chi sottomette ogni richiesta a Lui. Pochi sono i credenti che hanno potuto constatare la cura di Dio anche nelle piccole cose. Ma questo perché? Perché pochi sanno abbandonarsi completamente a Lui. Giorgio Müller si abbandonava a colui che conta il numero dei nostri capelli e si prende cura anche di un solo passero. Durante gli anni seguenti, che comprendono due generazioni, egli non ebbe a lamentare nessun inconveniente. Le preziose promesse a cui si era appoggiato con fede e speranza nel 1830 furono tutte mantenute fino alla fine. E la divina fedeltà fu l'ancora sicura nelle più violente e prolungate tempeste, l'ancora della speranza, che entra fin nel tessuto più tenue e fa presa nella mano di Dio. Quante e quante volte Giorgio Müller intravide con chiarezza il perché delle risposte del Signore e ne sentì la presenza invisibile ma avvolgente in un'atmosfera di vita e di forza. Il 9 agosto 1831 Mary Müller diede alla luce un bambino morto e rimase a lungo ammalata. Il marito si rimproverò di non avere valutato il pericolo di quell'evento e di non avere pregato più intensamente. Ma credette anche di vedere che la mancanza di figli poteva essere un bene per potersi dedicare più completamente a Dio. Questo scrisse nel suo diario, mettendo a nudo il suo cuore. Il Dio permise questa severa lezione perché Müller sentisse quanto egoismo e carnalità fossero stati in lui e quanto quella prova fosse stata necessaria per farlo riflettere sulla santità dell'unione fra i coniugi e sulla responsabilità verso i figli. Essi decisero di non contrarre mai debiti, sia a scopo personale, sia per l'opera del Signore. Preferirono all'occorrenza soffrire la fame, anziché acquistare qualsiasi cosa senza pagarla all'atto dell'acquisto. Un'altra legge di vita fu presto inserita nel decalogo personale di George Müller. Egli non aveva il diritto di usare il denaro che aveva a disposizione, ma già designato ad un uso speciale, per altri scopi, neppure temporaneamente. Così, pur trovandosi senza denaro per i suoi bisogni temporali, mai ricorreva a ciò che costituiva un fondo riservato ad altre spese. Eppure, mille volte si trovò in tali ristrettezze che usando anche solo una parte dei fondi avrebbe superato il momentaneo imbarazzo, ma per lui sarebbe stata un'appropriazione indebita, una mancanza di fiducia e di coscienza. Quanti sbagli sono stati commessi togliendo una somma da un fondo per colmare il passivo di un altro. Vana speranza rimpiazzare più tardi ciò che è stato levato. Una vita di fede deve essere non meno una vita di coscienza. Fede e fiducia in Dio e verità e fedeltà verso gli uomini andavano di pari passo in quella vita a due.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Atti al capitolo 10. Nel primo capitolo del libro degli Atti, Gesù dice ai suoi discepoli: «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea e Samaria, e fino alle estremità della terra». Gesù aveva comandato ai suoi discepoli: «Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, e chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato». E quindi il Vangelo di Gesù Cristo è per tutti gli uomini, senza distinzione di nazionalità, di provenienza etnica. E vediamo questo movimento nel libro degli Atti. Prima iniziano da Gerusalemme, dove portano la testimonianza della resurrezione di Gesù Cristo, e molti si aggiungono alla Chiesa ogni giorno. Poi vediamo, dopo la persecuzione della Chiesa, dopo il martirio di Stefano, che i credenti sono sparsi per tutta la Giudea e in Samaria, e questa è la seconda parte della profezia di Gesù: l'Evangelo in Giudea e in Samaria. Ed ora, con la persecuzione che continua e con questo grande numero di credenti che viaggiano per tutto il mondo, vediamo che l'Evangelo inizia a spandersi per tutto il mondo. È interessante che l'Apostolo Paolo, 30 anni dopo la nascita della Chiesa, ha potuto scrivere alla Chiesa di Colosse, dicendo dell'Evangelo che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo, Colossesi 1:6. Quindi l'adempimento della profezia di Gesù, perché in 30 anni hanno potuto portare l'Evangelo in tutto il mondo. Ma vediamo che questo movimento è stato graduale. Hanno iniziato in Gerusalemme, poi in tutta la Giudea e quindi in Samaria. Ed ora, a partire dal capitolo 10, abbiamo un ulteriore passo dell'Evangelo proclamato ai gentili, ai pagani. E l'Evangelo è giunto ai gentili in un modo molto interessante. Or vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte, detta Italica. Una legione romana era formata da più o meno 6.000 uomini, e poi c'erano delle compagnie di circa 600 uomini, e quindi 10 compagnie in una legione. E queste compagnie a loro volta erano divise in gruppi di 100 uomini, e a capo di ogni gruppo di 100 uomini c'era un centurione, appunto un capo di 100 uomini. E secondo alcuni documenti ritrovati, questo centurione doveva avere determinati requisiti per assumere questa carica, e uno di questi era che doveva essere un uomo dal grande coraggio, un impavido, e nella battaglia doveva resistere con i suoi uomini fino anche a morire. In nessun modo doveva arrendersi o ritirarsi. Doveva avere questo tipo di coraggio. Non doveva essere uno che andava a cercare guai, problemi, ma nel momento in cui si trovava ad affrontare dei problemi, doveva affrontarli con grande coraggio, senza mai tirarsi indietro. È molto interessante che nella Bibbia ci vengono presentati altri centurioni, e in tutti i casi in cui ci vengono presentati sono uomini mostrati in modo molto positivo, vengono sempre apprezzati, vengono sempre lodati. Vi ricordate di quel centurione che venne a Gesù per chiedergli di guarire il suo servo malato che stava per morire? E Gesù disse: «Vengo a casa tua». E lui rispose: «Oh no, Signore, non sono degno che tu venga a casa mia». Ma capisco molto bene il concetto di autorità, perché io sono sottoposto all'autorità di altri e ho anche degli uomini sottoposti alla mia, e posso dire ad uno dei miei uomini: «Va», ed egli va. e a un altro uomo vieni ed egli viene. Io capisco il concetto di autorità e so che tutto quello che tu devi fare è dire una parola e il mio servo sarà guarito. E Gesù si è meravigliato della sua fede e ha detto: io non ho trovato così tanta fede in tutta Israele. Si è meravigliato della fede di questo centurione. Ed ora ci viene presentato un altro centurione, Cornelio, capo della corte detta italica, lì a Cesarea, che era la capitale dell'impero romano in quell'area. E secondo quello che ci viene detto qui, versetto 2, egli era un uomo pio e timorato di Dio. Ora molti romani erano stanchi di tutti questi dei adorati dai romani o dai greci. Vi ricordate quando l'apostolo Paolo va ad Atene e dice: io vedo che siete un popolo molto religioso, perché camminando per le vostre strade ho visto altari dedicati a così tanti dei. Ed è vero che i greci avevano tantissimi dei, avevano anche un dio per ogni emozione, il dio dell'amore, il dio dell'odio, il dio della gelosia, il dio dell'ira, e il dio della pace, il dio della guerra, un dio per ogni cosa. E alcuni hanno pensato: forse ne abbiamo dimenticato uno, e sicuramente non vogliamo che questo che abbiamo dimenticato si arrabbi con noi. E così hanno costruito un altare e l'hanno dedicato al Dio sconosciuto. Chiunque tu sia e dovunque tu sia, non ti sentire escluso. Vogliamo dare il giusto riconoscimento anche a te. E così Paolo dice: ho visto quest'altare all'Iddio sconosciuto, e questo è l'Iddio che vorrei farvi conoscere, perché lui è colui che ha creato il cielo e la terra e tutto ciò che è in essi. E così ha predicato loro il Dio vivente e vero. Ma molti greci e molti romani non credevano in questa grande varietà di dei. Molti di loro, dopo aver fatto un'esperienza in Israele, si convinsero che c'era solo un Dio, un unico vero Dio. E Cornelio era uno di questi. Egli era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa. Faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio del continuo. Qui c'è un uomo che cammina all'unica luce che ha, ed è molto importante che camminiamo alla luce che abbiamo. A chi più ha, più sarà ridomandato, e a chi meno ha, meno sarà ridomandato. Nell'Evangelo di Luca, al capitolo 12, è detto che un uomo sarà giudicato in base alla conoscenza e alla luce che ha ricevuto. Ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà riceverà molte battiture, ma colui che non l'ha conosciuta, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. A chiunque è stato dato molto sarà domandato molto, e a chi molto è stato affidato molto più sarà richiesto. Ognuno di noi deve camminare in base alla luce che ha ricevuto, e se camminiamo sempre alla luce che abbiamo, allora Dio ci darà sempre maggiore luce e comprensione. E così è importante che camminiamo nella luce che abbiamo. E non sappiamo quanta luce avesse Cornelio, ma in qualche modo egli conosceva Dio. Egli era un uomo timorato di Dio e pregava Dio del continuo. Faceva elemosine, faceva molte elemosine al popolo. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno. Evidentemente Cornelio stava osservando la preghiera delle tre del pomeriggio, la preghiera dei giudei. Egli vide un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso e tutto spaventato, disse: che c'è, Signore? Allora l'angelo gli disse: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza. Dio conosce le tue preghiere, Dio sa quello che fai, le tue offerte, il tuo dare, esse salgono davanti a Dio. Ora manda degli uomini a Ioppe. Ioppe era uno degli antichi porti sul Mediterraneo, un po' come Cesarea, Solo che Cesarea non era un porto naturale, è stato Erode il Grande che vi ha fatto costruire un'enorme diga. E anche oggi è una bellissima città di mare, un posto perfetto per fare immersioni, perché è molto facile trovare antiche monete romane in questo fondale sabbioso dell'antico porto di Cesarea. Ma Ioppe si trovava a sud di Cesarea, a circa 30 chilometri, cioè un viaggio di 2 giorni per quei tempi, perché il viaggio di un giorno era il viaggio di circa 15 chilometri. Or dunque manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova presso un certo Simone, conciatore di pelli, che ha la casa vicino al mare. Egli ti dirà ciò che devi fare. I muri stanno per crollare. I giudei avevano costruito molti muri. Muri relativi alla nazionalità, nazionalistici. I giudei non avevano dei contatti stretti con i gentili. Non mangiavano con i gentili. Non permettevano ai gentili di entrare nelle loro case. Né loro andavano nelle case dei gentili, perché i gentili erano considerati impuri. E diventavi impuro se toccavi un gentile. E se toccavi un gentile, dovevi poi fare tutto il rituale della purificazione, se volevi entrare di nuovo nel tempio. E i farisei erano così rigidi rispetto a questo, che quando camminavano per strada stringevano forte la loro veste, in modo che non si allargasse, e non ci fosse quindi rischio che sfiorasse la veste di un gentile, perché se fosse successo avrebbero dovuto fare questo rituale della purificazione, prima di poter tornare ad adorare Dio. E così vedevi questi farisei con le vesti tutte strette intorno a sé, che camminavano a piccoli passi, molto attenti che la loro veste non si muovesse e che non toccasse inavvertitamente un gentile. Ora, un altro da cui tenersi bene alla larga era il conciatore di pelli, perché secondo la legge di Mosè, chiunque avesse toccato il corpo morto di un animale o di un essere umano, anch'egli era impuro. E così un conciatore di pelli era considerato un uomo costantemente impuro, e dovevi guardarti bene dal toccarlo, perché avrebbe contaminato anche te. E così il fatto che Pietro si trovasse nella casa di questo Simone, questo conciatore di pelli, indica che questi muri già stavano venendo giù nel cuore di Pietro. Come Paolo dice in Efesini al capitolo 2, che Gesù Cristo ha demolito il muro di separazione che c'era tra giudei e gentili. E in Colossesi dice: qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Egli ha demolito questo muro di separazione, queste barriere razziali tra gli uomini. E così Pietro era a casa di Simone, questo conciatore di pelli. Ora, appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò 2 dei suoi domestici e un soldato fidato, di quelli addetti al suo personale servizio. Raccontò loro ogni cosa e li mandò a Ioppe. E così ha chiamato questi domestici e questo soldato. E vi ricordate il centurione che parlava dell'autorità? Se dico a uno di questi miei uomini va, egli va, e se gli dico vieni, egli viene. E così Cornelio sta esercitando la sua autorità e comanda a questi uomini di scendere a Ioppe e di andare a prendere quest'uomo, Pietro,

hanno sentito di essere chiamate ad essere sua moglie e dicevano che Dio gliel'aveva comunicato per mezzo di sogni o di angeli o di apparizioni, che Dio aveva scelto proprio loro. Ma Dio opera da entrambe le parti e capitava spesso che una ragazza entrava e raccontava come il Signore le aveva parlato e le aveva detto che lui era l'uomo che avrebbe sposato. E mio figlio rispondeva: beh, a me ancora non l'ha detto, ma Dio opera da entrambe le parti. Se Dio ti guida ad un particolare progetto e di andare a cercare l'aiuto di qualcun altro, puoi essere certo che Dio già sta lavorando nel cuore di quella persona. Gli sta già parlando di andare, di partecipare a questo progetto. Dio opera sempre da entrambe le parti. E io non prenderei nessuna iniziativa, non mi avventurerei mai in un'opera di Dio se Dio prima non parla a me. Se qualcuno viene da me e mi dice: Dio mi ha rivelato che devi lasciare Calvary Chapel e trasferirti a Cucamonga e iniziare un'opera lì, o comprare una grande vigna, potrei solo rispondere: beh, preferisco aspettare che il Signore parli a me circa questa questione. Non posso andare perché Dio ha parlato a qualcun altro. Non mi posso muovere per questo, ma devo aspettare che Dio parli a me. E vi incoraggio a fare lo stesso. Se qualcuno viene da voi e dice di avere una grandiosa rivelazione, hanno visto luci colorate nel cielo, sono andati in trance e un angelo del Signore è apparso loro e ha detto loro di venire da te per dirti: vendi tutto ciò che hai e trasferisciti alle Hawaii. Anche se questo sembra molto attraente, faresti meglio ad aspettare il Signore, ad aspettare che sia Lui a parlare al tuo cuore su questo aspetto. O il tuo trasferimento alle Hawaii potrebbe essere un disastro e magari ritrovarti come Giona, intercettato da qualche parte. E così Dio parlava a Cornelio, e mentre parlava a Cornelio, allo stesso tempo stava anche parlando a Pietro, lì a Ioppe. Ed ora vediamo quello che succede dall'altra parte, Dio che opera nel cuore di Pietro, ed è successo il giorno dopo, c'è un giorno di differenza. Il giorno seguente, mentre essi erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare. Quindi anche Pietro segue lo stesso modello, il modello degli orari seguiti dai giudei. Loro pregavano all'ora terza, le 9 del mattino, all'ora sesta, mezzogiorno, e all'ora nona, le 3 del pomeriggio. Questi erano gli orari della preghiera per i giudei. E così a quest'ora, all'ora di pranzo, Pietro sale sul terrazzo per pregare. Ora, se andate a Gerusalemme, potete vedere queste case con il tetto piatto, e questo tetto piatto viene usato come terrazzo. Spesso ci sono delle piante, un patio, è uno spazio che fa parte della casa. Non hanno cortili o giardini, c'è poco spazio e quindi spesso il tetto è l'unico ambiente aperto, un po' come il giardino della casa. E così quando chiami i bambini dici: forza, scendi dal tetto, è pronta la cena. E i bambini saltano giù dal tetto e vengono a cena. Ma questo è parte della loro vita, è qualcosa di normale. E così quando Pietro sale sul terrazzo della casa, in realtà sta salendo sul tetto. Or gli venne fame e desiderava prendere cibo, e mentre quelli di casa glielo preparavano, fu rapito in estasi. Ora non so molto di questo stato di estasi, non sono mai stato rapito in estasi, ma non sono contrario e non voglio dire di essere contrario a questo. Anzi, sarebbe un'esperienza davvero interessante quella di essere rapito in estasi. E se un giorno Dio mi vorrà rapire in estasi per comunicarmi qualcosa, sono aperto, non ho nessun problema, sono disponibile a qualunque metodo che il Signore usa per dirmi la sua volontà. Ma immagino che quello dell'estasi possa essere uno stato simile a quello che viviamo mentre sogniamo.

0: E forse mi è capitato qualcosa di simile, non so, quando magari devo stare a sentire qualcuno che parla e magari, non so, la notte prima non ho dormito tanto. E così mi ritrovo in uno stato di dormiveglia, un po' qui e un po' lì. È così che immagino lo stato dell'estasi. Ad ogni modo, egli vide il cielo aperto e scendere verso di lui un oggetto simile a un gran lenzuolo, tenuto ai quattro capi, e che veniva calato a terra, dentro il quale vi erano tutte le specie di quadrupedi. Ora, secondo la legge, potevano mangiare solo quegli animali che ruminavano, o che avevano lo zoccolo spaccato, il piede diviso. Ma dentro quel lenzuolo c'erano tutte le specie di quadrupedi, di fiere, di rettili terrestri e di uccelli del cielo. E una voce gli disse: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: Niente affatto, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. Vorrei che soffermassimo l'attenzione sulla incongruenza della risposta di Pietro. È una risposta che contiene una contraddizione, un controsenso, in cui spesso anche noi cadiamo. Dire niente affatto, Signore, è assolutamente incoerente, è una contraddizione, un controsenso. Come fai a dire niente affatto, Signore? Se il Signore ti chiede di fare qualcosa, l'unica risposta possibile è sì, Signore. Se davvero è il tuo Signore, come fai a dire niente affatto, Signore? E Pietro avrebbe potuto dire: niente affatto, fratello, niente affatto, amico, ma non puoi dire niente affatto, Signore, è totalmente incoerente. Signore, liberaci da questa incoerenza nelle nostre parole, nei nostri discorsi, perché troppo spesso ci ritroviamo a discutere con il Signore e il Signore ci sfida a fare una determinata cosa e noi rispondiamo: Oh no, Signore, non posso farlo, non ci riesco. No, Signore, non voglio farlo io. Quando faccio così sono io che mi metto nella posizione del Signore. E così vediamo l'incongruenza, l'incoerenza delle parole di Pietro. Niente affatto, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. Ora, agli occhi dei giudei, i gentili, i pagani, erano impuri e contaminati. E la voce gli disse per la seconda volta: Le cose che Dio ha purificate, tu non farle impure. Or questo avvenne per 3 volte. Poi l'oggetto fu di nuovo ritirato in cielo. Così questo viene fatto per 3 volte. E credo che Pietro sia stato così incoerente per tutte e 3 le volte. E poi l'oggetto fu ritirato in cielo. Ma Dio stava preparando il cuore di Pietro. E come Pietro si chiedeva perplesso cosa potesse significare la visione che aveva avuto, cosa possono significare quei maiali lassù? Ammazza e mangia. E che significa? Ecco che gli uomini mandati da Cornelio, informatisi della casa di Simone, si presentarono alla porta. Ora non potevano andare oltre. In base ai costumi dei giudei, dovevano fermarsi alla porta, non potevano entrare, perché questo avrebbe reso la casa di Simone ancora più impura di quello che già era, perché dato che Simone era un conciatore di pelli, era impuro e anche la sua casa era impura, e sarebbe stata doppiamente impura a quel punto. Così si fermarono alla porta e, chiamato qualcuno, domandarono se Simone, soprannominato Pietro, si trovasse lì. Rimasero fuori, non potevano entrare. E da fuori gridarono: C'è qualcuno di nome Simone, soprannominato Pietro, da quelle parti? E mentre Pietro stava riflettendo sulla visione, lo Spirito gli disse: Ecco, 3 uomini ti cercano. Alzati dunque, scendi e va con loro senza alcuna esitazione, perché sono io che li ho mandati. Allora Pietro scese dagli uomini che gli erano stati mandati da Cornelio e disse loro: Ecco, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui? Ed essi dissero: Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, di cui rende buona testimonianza tutta la nazione dei Giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di venirti a chiamare in casa sua e di ascoltare ciò che avrai da dirgli. Allora Pietro li invitò ad entrare. Ecco i muri che crollano. Pietro invita dei gentili ad entrare. Li invitò ad entrare e li ospitò. Poi il giorno seguente andò con loro. E alcuni dei fratelli di Ioppe lo accompagnarono. Il giorno dopo entrarono in Cesarea, quindi un viaggio di 2 giorni. Or Cornelio li stava aspettando e aveva radunato i suoi parenti e i suoi intimi amici. Come Pietro entrava, Cornelio gli andò incontro, gli si gettò ai piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Alzati, sono anch'io un uomo». Pietro rifiuta l'adorazione di quest'uomo. Non gli permette di baciargli il piede, ma gli dice: «Alzati, sono anch'io un uomo». È interessante vedere come spesso la gente cerca di innalzare i servi di Dio, innalzarli quasi ad una posizione di oggetto dell'adorazione. Questo è qualcosa da cui gli apostoli hanno dovuto guardarsi bene. L'apostolo Paolo, quando si trovava a Listra, insieme a Barnaba, ad un certo punto si ritrova il sacerdote di Giove che porta dei tori per offrirli in sacrificio a loro, insieme a tutta la folla, perché erano rimasti meravigliati per la guarigione del paralitico. E Paolo e Barnaba si stracciano le vesti e dicono: «Ehi, siamo uomini come voi, siamo esseri umani, smettetela, adorate Dio». E così Pietro si rifiuta di ricevere l'adorazione da quest'uomo, di ricevere onore, gloria, tutto l'onore e tutta la gloria spettano a Gesù Cristo. E noi facciamo un errore quando innalziamo gli uomini, e la Bibbia ci ammonisce e ci dice di non avere riguardo alla qualità delle persone. Se qualcuno viene in chiesa e ha un bello orologio, un Rolex, e ha dei diamanti, dei bei vestiti, noi ci impressioniamo e gli diamo subito importanza. Vieni qui, accomodati qui. Stai comodo? Vedi bene? È tutto a posto? E se qualcuno entra con i jeans, magari anche un po' sporchi: «Ehi tu, vatti a sedere là in fondo, all'angolo, e stai attento a non sporcare il tappeto». E Giacomo dice: «Guardate, voi avete riguardi personali, voi avete favoritismi, semplicemente per come uno si veste. Questo non è buono, non dovete fare così, non dobbiamo avere riguardi personali, fare distinzione tra le persone, dobbiamo dare gloria ed onore a Dio e rispettare Lui». E così Pietro si rifiuta di ricevere l'adorazione di Cornelio, ma gli dice: «Alzati, sono anch'io un uomo». E conversando con lui entrò. Ecco che i muri ancora stanno crollando. Pietro ora entra nella casa di un gentile. Prima aveva fatto entrare dei gentili, ed ora è lui che entra nella casa di un gentile. Entrò e trovò molte persone radunate. C'erano molte persone affamate a Cesarea. Qui c'è una cosa molto interessante, e io non ho una risposta per questo, ma lo dico e pongo la questione: come opera Dio? C'era Filippo che viveva in quella città all'epoca. Perché Dio non ha mandato Filippo? Cesarea non era così grande. E sicuramente Filippo non abitava lontano da Cornelio. Perché Dio fa mandare a chiamare Pietro, che se ne sta laggiù a Ioppe? Probabilmente perché Filippo non era un responsabile nella chiesa delle origini, ma semplicemente un diacono. E se Dio avesse mandato Filippo nella casa di Cornelio, probabilmente l'avrebbero cacciato immediatamente dalla chiesa, senza neanche fargli aprire bocca. Invece con Pietro, per la posizione che aveva nella chiesa, almeno avrebbe avuto la possibilità di parlare, di dare spiegazioni, e sarebbero stati a sentirlo. E così è stato in effetti. Quando hanno sentito che Pietro era entrato nella casa di un gentile, sono rimasti scioccati e si sono arrabbiati giù a Gerusalemme. e subito l'hanno fatto venire per discutere la questione, perché desse loro delle spiegazioni. Che cosa stai facendo? Predicare l'Evangelo dei gentili. Questo è terribile. E così senza dubbio Dio ha scelto Pietro per la posizione che aveva nella Chiesa, una posizione di responsabilità e di autorità. Almeno lui è stato in grado di dare spiegazioni e lo sono stati a sentire. Ed egli disse loro: voi sapete come non è lecito ad un giudeo associarsi ad uno straniero o entrare in casa sua. Voi sapete che quello che sto facendo è illegale per la legge dei giudei. Ma Dio mi ha mostrato di non chiamare nessun uomo impuro o contaminato. Perciò appena sono stato invitato a venire, sono venuto senza obiettare. Ora vi domando, per quale motivo mi avete mandato a chiamare? E Cornelio rispose: 4 giorni fa avevo digiunato fino a quest'ora. E allora nonna pregavo in casa mia, quando ecco un uomo si presentò davanti a me, in veste risplendente, e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Manda dunque qualcuno a Joppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova in casa di Simone, conciatore di pelli, presso il mare. È venuto che sarà, egli ti parlerà. Così mandai subito a chiamarti, e tu hai fatto bene a venire. Ora, noi siamo tutti qui alla presenza di Dio, per udire tutte le cose che Dio ti ha comandato. Allora Pietro, aperta la bocca, disse: in verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità. L'uomo lo fa, ma Dio no. Ma in qualunque nazione, chi lo teme e opera giustamente, gli è gradito. Dio non fa distinzione tra nazionalità. Questa è stata una scoperta incredibile per Pietro. Ha finalmente aperto gli occhi alla realtà. Ma quanto è stato difficile per il resto della Chiesa accettare questa verità, che uno può essere salvato senza dover diventare giudeo prima. Loro erano convinti che uno dovesse diventare giudeo prima di essere salvato. E quando molti gentili si convertirono ad Antiochia e questa notizia è arrivata a Gerusalemme, alcuni sono andati da Gerusalemme ad Antiochia e hanno detto loro: guardate, voi non potete essere salvati se prima non siete circoncisi e non osservate la legge di Mosè. E hanno creato tanta confusione lì ad Antiochia con questo insegnamento. Ma qui Pietro dice: in verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità, ma in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Secondo la parola che egli ha dato ai figli di Israele, annunziando la pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Ora, fino a questo momento probabilmente il centurione sapeva solo qualcosa di Dio e attraverso il giudaismo, ma ora gli viene presentata una rivelazione più completa, più piena, che Dio ha mantenuto la sua promessa di mandare il Messia, annunziando la pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo che Giovanni predicò. Voi avete sentito di Gesù, voi tutti avete sentito parlare di Lui. Se vi ricordate quando Paolo si trova davanti ad Agrippa, Paolo gli dice: tu sei ben informato su queste cose. Sono convinto che nessuna di queste cose ti sia sconosciuta, perché tutto questo non è stato fatto in segreto. Voi tutti sapete di Gesù Cristo. Queste cose non sono state fatte in segreto. Tutti sanno di Gesù Cristo. E così Pietro dice: voi sapete di Gesù Cristo, le opere che ha fatto, a cominciare dalla Galilea, come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatto nel paese dei Giudei e in Gerusalemme, e come essi lo uccisero, appendendolo ad un legno. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che si manifestasse, ecco di nuovo la testimonianza della resurrezione, e si è manifestato non già a tutto il popolo, ma ai testimoni preordinati da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui, dopo che è risuscitato dai morti. Vi ricordate quando Gesù ha preparato il pesce sulla spiaggia e ha detto «venite a mangiare» e ha mangiato e ha bevuto con loro? Dopo la resurrezione Gesù ha mangiato e ha bevuto con loro. Ora Egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che Egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. E così Cristo ha ricevuto da Dio l'autorità, è stato costituito da Dio come giudice degli uomini. Ma è interessante che Gesù è stato giudicato dagli uomini quando è stato portato davanti a Ponzio Pilato ed è stato giudicato da Pilato. Ma siamo di fronte a un paradosso, perché Pilato ha detto «che cosa ne farò dunque di Gesù detto il Cristo?» e la folla ha gridato «crocifiggilo!» e lui disse «perché? Non trovo nessuna colpa in lui!» ma loro hanno gridato ancora più forte «crocifiggilo! Volete davvero che crocifigga il re dei Giudei? Oh, noi non abbiamo altro re che Cesare!» e così Pilato lo ha consegnato nelle loro mani perché gli facessero tutto quello che volevano. E lui disse a Gesù, «Non sai che io ho il potere di liberarti o di mandarti sulla croce?» E Gesù rispose, «Tu non avresti alcun potere se non ti fosse stato dato dal Padre mio. Ma non ti preoccupare, vai pure avanti. Loro hanno più colpa di te». Pilato, che cercava di liberarlo, si è spaventato per quelle parole. Ma in realtà Pilato stava giudicando se stesso, non Gesù. E ogni uomo prima o poi dovrà affrontare questa domanda: che cosa ne devo fare di Gesù detto il Cristo? Tu puoi scegliere, fare questo giudizio, che cosa ne farò di lui? Ma in realtà l'unico ad essere giudicato sei tu, giudicato dal tuo stesso giudizio, dalla tua stessa scelta. Perché vedi, se tu rifiuti Gesù, tu stai giudicando te stesso, stai decretando che sarai rifiutato da Dio. E se rinneghi Gesù tu stai giudicando te stesso, perché stai decretando che Dio rinnegherà te. E così ognuno di noi deve esprimere un giudizio su Gesù. Ma in realtà questo giudizio ha effetti solo per noi stessi. Il risultato della nostra scelta incide solo su di noi. Quindi ognuno di noi determina il suo destino eterno attraverso questa scelta, da come giudichiamo Gesù Cristo. Egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. E possiamo leggere di questo giudizio in Seconda Corinzi al capitolo 5 e in Apocalisse al capitolo 20. A lui rendono testimonianza tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Pietro sta dichiarando loro che questo è qualcosa di cui tutti i profeti hanno parlato, che Dio avrebbe garantito il perdono dei peccati a chiunque avrebbe creduto in Gesù Cristo. E possiamo andare all'Antico Testamento e trovare queste centinaia di profezie riguardo a Gesù Cristo. E il messaggio centrale dei profeti è che Dio avrebbe mandato suo figlio, poiché un bambino c'è nato, un figlio ci è stato dato. E che suo figlio sarebbe stato rigettato e rifiutato dagli uomini, ma tutti i nostri peccati sarebbero stati posti su di lui, ma chiunque avrà creduto sarà salvato. E così Pietro fa riferimento alle profezie dell'Antico Testamento. E mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, mentre stava predicando, lo Spirito Santo l'ha interrotto. Lo Spirito Santo scese su tutti coloro che udivano la parola. Ora Pietro non li aveva spinti a parlare in altre lingue, non li aveva spinti a dire ba ba ba ba ba, ma è qualcosa che è successo a tutti insieme e spontaneamente, per mezzo dell'opera sovrana dello Spirito Santo. Sono un po' diffidente di quegli incontri dove alla gente viene insegnato come parlare in altre lingue e vengono spinti a farlo. Io credo invece nell'opera sovrana dello Spirito Santo. Certo c'è bisogno di alcune istruzioni, sono necessarie, ma l'opera deve essere compiuta dallo Spirito Santo. Ora, se vi ricordate, con Pietro erano venuti anche degli altri uomini da Ioppe. C'erano altri 6 uomini, e con Pietro in tutto erano 7. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili. Com'è possibile che Dio sparga il suo Spirito Santo su un impuro, su un gentile? E rimasero meravigliati dell'opera sovrana di Dio, che dei gentili avevano ricevuto il dono dello Spirito Santo. E come se ne sono accorti? Perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Questo è esattamente quello che era successo nel secondo capitolo degli Atti, quando lo Spirito Santo è sceso per la prima volta sulla Chiesa e hanno iniziato a parlare in altre lingue, magnificando Dio ed esaltando le sue opere. E lo stesso è successo qui. Queste persone hanno iniziato a parlare in altre lingue e a magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire: può alcuno vietare l'acqua perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio come noi? Evidentemente non avevano mai battezzato alcun gentile nella Chiesa. Ma Pietro dice: che possiamo fare? Hanno ricevuto lo Spirito Santo. Così egli comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù. Essi poi lo pregarono di rimanere con loro alcuni giorni. Or gli apostoli e i fratelli che erano in Giudea vennero a sapere che anche i gentili avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, quelli che erano circoncisi o quelli che erano della circoncisione contendevano con lui, dicendo: tu sei entrato in casa di uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Ma Pietro, cominciando dall'inizio, spiegò loro per ordine come si erano svolti i fatti, dicendo: io stavo pregando nella città di Ioppe quando fui rapito in estasi ed ebbi una visione, un oggetto simile a un gran lenzuolo tenuto per i 4 capi. Scendeva come se fosse calato giù dal cielo e giunse fino a me. E così Pietro ripete la visione che aveva avuto. Ed è interessante questa ripetizione, se si considera il fatto che Luca, l'autore del libro degli Atti, sia limitato nello spazio. All'epoca infatti non c'erano i libri, ma tutto veniva scritto su dei rotoli, e c'era un limite a quello che potevi scrivere su di un rotolo. E i rotoli più grandi erano lunghi circa una decina di metri, e scrivevano le lettere, le epistole, su questi rotoli. E piano piano scrivevano e arrotolavano, scrivevano e arrotolavano. Ora, il libro degli Atti, che è un libro abbastanza grande, doveva essere scritto in uno di questi rotoli più grandi. Il manoscritto originale degli Atti era probabilmente uno di questi rotoli di 10 metri. E così dovevi stare attento e contenerti il più possibile nel raccontare i fatti. Ma per un qualche motivo lo Spirito Santo ha voluto che questo racconto dell'Evangelo predicato ai gentili fosse riportato 2 volte in questo spazio limitato. E questo senza dubbio per sottolineare ai giudei e a tutti gli uomini che l'Evangelo di Gesù Cristo è il dono gratuito di Dio per ogni uomo, senza distinzione di nazionalità o colore della pelle. L'Evangelo è per tutti, e Dio ha voluto che questo fatto fosse riportato 2 volte, nonostante ci fosse poco spazio a disposizione nel rotolo di 10 metri. E così Pietro racconta di nuovo della visione di questo lenzuolo tenuto per i 4 capi. Guardandovi attentamente dentro, scorsi e vidi quadrupedi, fiere, rettili della terra e uccelli del cielo. E udii una voce che mi diceva: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma io dissi: niente affatto, Signore, poiché non mi è mai entrato in bocca nulla di impuro o di contaminato. Ma la voce mi rispose per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificato, non farle tu impure. E ciò accadde per 3 volte. Poi ogni cosa fu di nuovo ritirata in cielo. In quello stesso momento 3 uomini, mandati a me da Cesarea, si presentarono alla casa dove mi trovavo, e lo Spirito mi disse di andare con loro. Quindi Pietro non dice che è stato lui a voler andare là. Rifiuta ogni responsabilità per quello che è successo. Non è colpa mia. Lo Spirito mi ha detto di andare. Sono stato guidato dallo Spirito di Dio, senza avere alcuna esitazione. Or con me vennero anche questi 6 fratelli. E così entrammo nella casa di quest'uomo. Probabilmente Pietro voleva che ci fossero dei testimoni. Non sapeva quello che sarebbe successo, e voleva che ci fossero dei testimoni per confermare quello che era successo una volta tornati a Gerusalemme, in modo che potessero dire che era vero. Non era qualcosa che lui stava facendo di sua iniziativa, ma era opera di Dio, e lui non era responsabile, e così non l'avrebbero cacciato dalla chiesa. Egli ci raccontò come aveva visto presentarsi un angelo in casa sua e dirgli: manda degli uomini a Joppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli ti dirà parole per mezzo delle quali sarai salvato tu e tutta la tua casa. E così lo Spirito mi disse di andare e di portare loro l'Evangelo, parole di salvezza. Dio ha stabilito di salvare i gentili. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro, come era sceso al principio su di noi. Io non li ho toccati, io non ho fatto proprio niente. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato loro, vedete, è qualcosa che ha fatto Dio. Io non ho fatto nulla. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che abbiamo ricevuto noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Bella domanda, vero? Chi sono io da potermi opporre a Dio? È meglio che non provi ad oppormi a Dio. Purtroppo molti si sono ritrovati ad opporsi all'opera di Dio. Dio inizia ad operare e loro cercano di opporsi a quell'opera. Iniziano a resistere, o a criticare, o a cercare le colpe. Beh, non è successo secondo i nostri standard tradizionali. Recentemente mi è stata data una lettera che un pastore della Chiesa di Cristo ha spedito ad una signora che si è trasferita in California e ora ha iniziato a venire qui da noi. E questo pastore in questa lettera la rimproverava perché stava venendo nella nostra Chiesa, perché la nostra Chiesa non è una buona Chiesa. Andremo tutti all'inferno. E sapete perché? Perché non abbiamo il giusto nome. Se non ci chiamiamo Chiesa di Cristo, se sull'insegna non c'è scritto Chiesa di Cristo, allora non stiamo adorando veramente il Signore. Siamo nell'errore. Siamo tutti nell'errore perché non abbiamo il giusto nome. Poveretto. Il suo cielo sarà un posto davvero desolato. È un po' come quel tale che va in cielo e si trova davanti Pietro e vede tutti questi gruppi di persone che adorano il Signore e sono benedette. E ci sono battisti, presbiteriani, metodisti, pentecostali, e tutti sono benedetti in modo glorioso. E scendendo per la strada, ad un certo punto vede un muro molto alto e dall'altra parte si sentono delle persone che cantano. E allora chiede: chi sono questi? E perché non stanno col resto del gruppo? E Pietro risponde: shh, loro sono della Chiesa di Cristo e credono di essere gli unici ad essere andati in cielo. Adesso però fatemi dire una cosa. Questa era solo una battuta. Non vorrei essere frainteso. Questo pastore non rappresenta tutti quelli della Chiesa di Cristo. È un singolo individuo e alle sue proprie convinzioni, con le quali io non sono d'accordo, perché mi sembrano troppo ristrette. E sono sicuro che il Signore mi darà grazia di accettare questo fratello quando saremo in cielo. Ma mi trovo in difficoltà con persone con una visione così ristretta. Questo pastore però non rappresenta il pensiero di tutti quelli della Chiesa di Cristo. Io infatti ho buonissimi rapporti con molti pastori della Chiesa di Cristo e rispetto l'opera che stanno facendo per il Signore. E quest'uomo non è rappresentativo di tutta la Chiesa di Cristo, ma rappresenta solo un piccolissimo gruppo di membri di questa Chiesa, e sono grato che non sia rappresentativo di tutti loro. Ma ci sono Chiese di Cristo in quest'area che amo e rispetto profondamente, e ringrazio il Signore per il loro ministero, per l'influenza che queste Chiese hanno nel loro ambiente. E così non voglio che usciate e che pensiate o diciate male della Chiesa di Cristo. Non era mia intenzione screditare alcuno, ma era solo una battuta per un uomo dalle vedute ristrette intorno alla grazia di Dio e all'opera di Dio. E purtroppo ci sono persone con vedute così ristrette, ma preghiamo che il Signore allarghi i loro orizzonti, perché deve essere terribile vivere con queste convinzioni che ti divorano e ti creano tanta confusione, perché come fai a dire di qualcosa che viene da Dio che è opera di Satana? Preghiamo per queste persone. Io ho un carissimo amico, Tom, che è pastore della Chiesa di Cristo, e abbiamo avuto sempre una bellissima comunione fraterna insieme, e sono grato a Dio per fratelli come lui. Ora però cercate di non fargli avere questa registrazione. Tom sa che lo amo nel Signore. E così Pietro spiega chi ero io da potermi opporre a Dio. E udite queste cose, essi si calmarono e glorificavano Dio dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita. E così hanno accettato l'opera di Dio fra i gentili, ma ancora non erano veramente pronti ad entrare in comunione con i gentili. Andando avanti nel libro degli Atti vedremo che ad un certo punto Pietro va ad Antiochia e lì ha comunione con i gentili, mangia con loro, finché però non vengono dei fratelli da Gerusalemme. Allora Pietro si separa, non vuole essere visto con loro, perché c'era ancora questa separazione, e Paolo lo rimprovera per questo, lo troviamo scritto nel libro dei Galati. E così i muri crollano, ma non del tutto, non completamente. E tra un po' arriveremo al capitolo 15 degli Atti, dove emerge una questione rispetto a queste cose. Or coloro che erano stati dispersi a motivo della persecuzione iniziata con Stefano arrivarono fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia. Ora Antiochia era la terza più grande città romana, dopo Roma e Alessandria, una grande metropoli dove il fiume Oronte sfocia nel Mediterraneo. La divinità più importante ad Antiochia era Dafne, e c'era un enorme tempio dedicato a Dafne in un bosco a circa 7-8 chilometri da Antiochia. E secondo la mitologia Apollo si innamorò di Dafne e iniziò ad inseguirla, e lei per sfuggire si tramutò in un albero. E così hanno costruito questo tempio per Dafne proprio là, in quel bosco. E le sacerdotesse del tempio di Dafne erano delle prostitute, e là in quel bosco riproducevano la seduzione fatta da Apollo su Dafne. E così il culto era molto lascivo e sensuale, e la città di Antiochia divenne sinonimo di quelli che vivevano una vita lasciva e depravata. Il gioco d'azzardo era molto comune, così come tutti i peggiori vizi, a tal punto che uno che viveva in modo dissoluto, pieno di vizi e di lussuria, era definito uno di Antiochia. È interessante che in questa città così pagana l'Evangelo di Cristo ha trovato un grande appoggio. La chiesa di Antiochia infatti divenne il centro per le missioni verso i gentili, ed è da questa chiesa ad Antiochia che l'Evangelo si è diffuso veramente nel mondo pagano. E i missionari andavano e venivano, dalla chiesa di Antiochia, che divenne uno dei centri della chiesa delle origini, specialmente per la componente gentile della chiesa. Arrivarono ad Antiochia, annunziando la parola a nessun altro se non ai soli giudei. Ora alcuni di loro, originari di Cipro e di Cirene, arrivati ad Antiochia, iniziarono a parlare ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e un gran numero credette e si convertì al Signore. La notizia di questo pervenne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, ed essi inviarono Barnaba perché andasse fino ad Antiochia. Quando egli giunse, vista la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore. Ora Barnaba era davvero l'uomo giusto da mandare per questo suo ministero di riconciliare all'interno del corpo di Cristo. Lui è stato quello che ha accolto Paolo dopo che la chiesa di Gerusalemme non voleva avere niente a che fare con lui dopo la sua conversione. È lui che ha portato Paolo dai fratelli e ha detto loro: guardate, è un fratello ora, ricevetelo come fratello. È stato lui quello che ha messo Paolo in contatto con i fratelli della chiesa di Gerusalemme. Figlio di consolazione è quello che significa questo nome, Barnaba, uno che riconcilia due parti contrarie. E hanno scelto di mandare lui quando c'è stato questo risveglio ad Antiochia. Un uomo che ha avuto una grande grazia e una grande comprensione e che è stato in grado di riconoscere subito l'opera di Dio là ad Antiochia. Ed ora li esorta a rimanere fedeli al Signore o a dimorare nel Signore. Prosmeno può essere tradotto in entrambi i modi. E li esortava a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore, cioè dedicarsi completamente, totalmente al Signore, a impegnarsi sul serio, non solo una decisione della mente. Troppe decisioni vengono prese solo nella mente. Il cuore è la sede della volontà di un uomo. Quando prendi una risoluzione nel tuo cuore, tu stabilisci il corso della tua vita, perché ti impegni totalmente, con tutto te stesso. Quella è una decisione seria per Gesù Cristo. E Barnaba sapeva che avrebbero dovuto affrontare la persecuzione e molti problemi da parte del mondo gentile, pagano, assolutamente contrario a Gesù. Un mondo pagano, specialmente là ad Antiochia, completamente immerso nei vizi e nell'impurità sessuale. E se non prendi un impegno totale per Gesù, verrai meno per la strada, tornerai indietro, risucchiato dal tuo vecchio modo di vivere. E così li esortava a fare fermi proponimenti di cuore per il Signore, a impegnarsi totalmente per il Signore. Fermi proponimenti di cuore. È così che deve essere, così come hanno fatto Daniele, Anania, Azzaria e Misael. Loro presero in cuore la risoluzione di non contaminarsi quando sono stati deportati in Babilonia, perché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede, e un gran numero di persone fu aggiunto al Signore. Poi Barnaba partì per andare a Tarso, in cerca di Saulo. Ora Barnaba si rende conto che qui c'è un'opera dello Spirito Santo in una città dalla cultura greca, e si rende conto che il ministero qui ha bisogno di una persona speciale, uno che è stato liberato dallo Spirito Santo, uno che conosceva la cultura greca e uno che era anche ferrato nella parola di Dio. Ora, l'apostolo Paolo, che ancora era chiamato Saulo, quando se n'era andato da Gerusalemme, era tornato nella sua città natale, a Tarso, e ora sono passati circa 8 anni. Sono sicuro che Paolo abbia trascorso quegli anni a Tarso a fabbricare tende, ma anche a condividere la sua fede e Dio lo stava ancora preparando per l'opera che aveva in mente per lui. Spesso facciamo l'errore di voler saltare subito nel ministerio, non appena riceviamo il Signore Gesù come nostro Salvatore, ma è importante che le nostre vite vengano preparate dallo Spirito. E questa preparazione non è la preparazione di una notte. È importante che siamo radicati e fondati sulla parola di Dio e nell'opera di Dio. E per me è interessante che questo è avvenuto circa 11 anni dopo la conversione di Paolo. E lui ha speso i primi 3 anni in Arabia, là ad imparare. 8 anni di silenzio a Tarso, prima che Barnaba, vedendo l'opera ad Antiochia, si rese conto che Paolo era la persona giusta per questo ministero, ed è andato a cercarlo a Tarso. E trovatolo, lo condusse ad Antiochia, e per un anno intero essi si radunarono con la chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente. E per la prima volta, ad Antiochia, i discepoli furono chiamati cristiani. La parola cristiani significa popolo di Cristo. Ora, diversi anni fa gli hippie che accettavano Gesù venivano chiamati Jesus People, cioè popolo di Gesù. E questo è un po' quello che è successo ad Antiochia. E la gente, un po' deridendo i credenti, li chiamava il popolo di Cristo. Loro sono il popolo di Gesù. E non era proprio un titolo di ammirazione, ma più una sorta di presa in giro, quando hanno iniziato a chiamarli cristiani. Ed è successo là, ad Antiochia. Ora, notate che al versetto 19 non predicavano ad altri che ai giudei. E al versetto 20 è detto che vennero ad Antiochia e iniziarono a parlare ai greci. Si trattava in entrambi i casi di predicazione. E quando è arrivato Barnaba, al versetto 23, lui li esortava. Ma quando è arrivato Paolo, è detto che essi li ammaestravano. E c'è un'importante differenza tra predicare, esortare e insegnare o ammaestrare. Io credo che nella Chiesa oggi c'è troppa predicazione e credo che abbiamo bisogno di più esortazione, ma soprattutto di più insegnamento. Vedete, la maggior parte del tempo è stata spesa nell'ammaestramento. Per un anno intero si radunarono ed ammaestrarono la gente. La predicazione è più per gli inconvertiti, è proclamare loro la buona notizia di Dio, che Lui ha provveduto la salvezza mediante la morte di suo Figlio, il quale è risuscitato per la potenza dello Spirito Santo il terzo giorno. E credendo in Lui, tu puoi avere la remissione dei peccati e ricevere il dono della vita eterna. Questa è la predicazione, proclamare la buona notizia di Dio all'uomo. Ora però, quando uno crede a questo messaggio, allora ha bisogno dell'esortazione, e Barnaba li esortava. Rimanete fedeli al Signore, con fermo proponimento di cuore. Ma quando venne Paolo, spese un anno intero ammaestrando queste persone, insegnando come rimanere fedeli al Signore, insegnando loro come pregare, insegnando loro come camminare. E l'insegnamento è qualcosa di vitale nella Chiesa. La Chiesa oggi, da tante parti, è molto debole, anemica e inefficace, perché i credenti non sono ammaestrati nella parola di Dio. E noi abbiamo dedicato il nostro ministero qui a Calvary Chapel all'insegnamento della parola di Dio. E poi abbiamo Romain, il mio assistente pastore, come quello che esorta. Io vi dico quello che dovreste fare, e lui è quello che fa in modo che lo facciate. Esortazione in quello che dovremmo fare per il Signore. E anche questo è un ministero vitale. E cerchiamo di mantenere il giusto equilibrio. Il sabato sera c'è la predicazione, per tutti questi giovani radunati. E così c'è uno spazio per la predicazione, uno spazio per l'esortazione e uno spazio importante per l'insegnamento nella Chiesa. E la Chiesa che vuole crescere ed essere efficace è una chiesa che deve essere ammaestrata. E per un anno intero essi si radunarono con la chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente. E per la prima volta, ad Antiochia, i discepoli furono chiamati cristiani. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. E uno di loro, di nome Agabo, si alzò e per lo Spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia in tutto il mondo. E questa avvenne poi sotto Claudio Cesare. Ora, questi profeti andavano di chiesa in chiesa all'epoca. Erano sempre in giro. E quando venivano, si presentavano: io sono un profeta di Dio. Ma erano loro che si davano questo titolo: io sono un profeta di Dio. E così c'era questo problema nella chiesa delle origini, quello di stabilire se uno fosse veramente un profeta di Dio o no. E in uno degli scritti della chiesa, chiamato Didache, una specie di libro di regole della chiesa delle origini, che ha iniziato a circolare intorno all'anno 100 d.C., e in questa Didache c'erano diversi metodi per scoprire se uno era davvero un profeta o se era un falso profeta. E se uno veniva e si dichiarava profeta di Dio, lo dovevi stare a sentire per un giorno, e se rimaneva anche un secondo giorno senza lavorare, era un falso profeta. Se un uomo veniva e dichiarava di essere un profeta e diceva: questo dice il Signore, preparate una grande cena, se lui mangiava quella cena, era un falso profeta. E queste erano alcune delle regole, alcuni dei metodi per discernere i falsi profeti, scritti nella Didache, un piccolo libro interessante, un piccolo manuale per la Chiesa delle origini, prima che la Chiesa iniziasse ad avere anziani, pastori, eccetera, prima che la Chiesa iniziasse ad avere anziani, pastori, eccetera. E uno di loro, di nome Agabo, incontreremo ancora questo profeta Agabo anni dopo, e lo troveremo a Cesarea quando Paolo va verso Gerusalemme. E Agabo si alzò e per lo Spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia in tutto il mondo. E questa avvenne poi sotto Claudio Cesare. Quindi era un vero profeta, quello che aveva predetto si è poi realizzato veramente. Allora i discepoli, ciascuno secondo le proprie possibilità, decisero di mandare una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea. Ora, la chiesa di Gerusalemme aveva attraversato una pesante persecuzione e tutti erano stati dispersi. Avevano anche provato quell'esperimento di mettere tutto in comune e si era rivelato un disastro finanziariamente. E così, quando Agabo venne e predisse questa carestia, questi uomini decisero di raccogliere un'offerta e di mandarla ai fratelli che abitavano in Giudea, a Gerusalemme, per aiutarli. E così, amore cristiano che oltrepassa le barriere nazionali, i confini degli stati e delle diverse chiese, per raggiungere gli altri credenti, per aiutare gli altri, condividendo quell'abbondanza che Dio aveva riversato loro. E qui a Calvary Chapel abbiamo avuto questo grande privilegio di poter raggiungere gli altri, perché Dio ci ha dato in modo abbondante, in modo sovrabbondante, e abbiamo questo incredibile privilegio di dare agli altri, di condividere questa abbondanza con chiese in altre aree, altri credenti, altri figli di Dio, sia negli Stati Uniti che in tutto il mondo. Ed è qui che inizia questa pratica, nella chiesa di Antiochia, che diventa un centro. Possa Dio continuare a fare di questa chiesa un centro, dove tanti possono essere mandati a fondare nuove chiese. Sapete, già più di 200 chiese sono state fondate da fratelli usciti da questa chiesa. E Dio ci ha fatti una specie di centro da cui la parola di Dio è sparsa. Ed è una benedizione essere in questa posizione. di poter estendersi e raggiungere e aiutare fratelli da altre parti. C'è più benedizione nel dare che nel ricevere, e noi vogliamo essere dal lato di chi dà. E questo essi fecero, inviandola agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. E Saulo ora torna a Gerusalemme, questa volta con Barnaba, portando quest'offerta da parte dei fratelli della chiesa di Antiochia. E i muri delle differenze ora sono crollati. Questa bellissima generosità espressa dai credenti gentili verso i credenti giudei di Gerusalemme.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Stefano è sempre con noi e l'argomento di cui vi parlerà oggi riguarda ad un'affermazione che spesso si sente dire: non posso venire adesso, più tardi. Ascoltiamolo quindi dopo questo brano musicale.

Il Signore Gesù, in uno dei suoi grandi discorsi che Giovanni riporta nel suo Vangelo, dice questo: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Gesù, in un mondo dove regna la morte, offre all'uomo peccatore, perduto e morente, non solo vita, vita eterna, ma una vita abbondante, esuberante. Pochi godono di questa vita, perché? La risposta è semplice: i più preferiscono la vita che vivono, accettando qualche cosa di meno, una vita di rango inferiore, perché non vogliono quell'incontro con Cristo che deve precedere quella vita abbondante che solo Lui può donare. Quella vita risiede in Lui ed è indivisibile dalla luce della verità che brilla in Lui. Nella nostra vita d'ogni giorno siamo abituati a molti compromessi. Vorremmo una Mercedes, ma ci accontentiamo di una Fiat 127. Vorremmo una villa sulla riviera, ci dobbiamo accontentare di un modesto appartamento in città, e così via. Ma questi compromessi sono dovuti a necessità. Sono seconde scelte che dobbiamo inevitabilmente fare perché le nostre circostanze ci forzano a farle. Sono, in altre parole, alternative meno vistose che non possiamo evitare. Ma non è così nel campo etico e morale. Qui nessuno ci forza ad accettare valori di secondo ordine. Siamo noi che siamo responsabili per la scelta che facciamo. La colpa è nostra se scegliamo qualche cosa di meno di quello che Dio ci offre. Gesù racconta una storia nel Vangelo di Matteo che illustra con limpida chiarezza la facilità con cui si può scegliere qualche cosa di inferiore nella nostra vita invece di quello che Dio intende per noi, una vita piena, integrata, abbondante. Ecco la parabola di Gesù, la parabola del buon convito. Un uomo fece una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servitore a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. E tutti, ad una voce, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego, abbimi per iscusato. E un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Per tutte queste persone le loro scuse sembravano valide, le loro scelte sembravano migliori, ma in verità non lo erano. C'erano altre cose che erano di maggiore importanza e assai più preferibili. Come di solito nelle sue parabole, Gesù parlava del Padre. Dio invita tutti a partecipare al banchetto della sua grazia, mediante la fede nella persona e nell'opera di redenzione del Signore Gesù sulla croce. Come reagiamo noi all'invito? Sto studiando, non ho tempo. Devo prima far carriera, poi ci penserò. Mi sono sposato da poco, devo occuparmi della mia famiglia. Ora sono completamente impegnato, forse più tardi. In altre parole, diciamo che le cose che occupano la nostra vita in questo momento sono più importanti di quello che Dio ci offre in Cristo e ci scusiamo. Grazie dell'invito, ma in questo momento non posso venire. Se qualche grande personaggio ci invitasse ad incontrarlo un certo giorno, ad una certa ora, in un certo luogo, penso che manterremmo l'appuntamento, anche a costo di annullare altri impegni, di organizzare la nostra giornata diversamente, magari al costo di qualche sacrificio, ma non mancheremmo l'appuntamento. L'importanza di un invito dipende in larga misura dalla persona che l'ha fatto. Se è un tuo amico intimo, andrai lo stesso, anche se sei stanco o se non ti senti. In molti altri casi non esiteresti a rifiutare l'invito.

Ma se l'importanza di un invito dipende in buona parte dalla persona che ci invita, cosa possiamo dire quando è Dio che ci invita? È proprio qui il significato della parabola di Gesù. Come reagisce la persona media all'invito di Dio? Si scusa. Vorrei venire, ma ho qualcosa di più importante da fare in questo momento. C'è un proverbio che dice che la via all'inferno è selciata di buone intenzioni. Forse dovremmo modificare il proverbio e dire che è selciato di scuse, non sempre ostilità o malvagità, ma cose innocenti, d'ogni giorno, che rappresentano la nostra seconda scelta. Non possiamo negare che le cose che ci impegnano possono essere importanti, ma sono sempre di importanza secondaria quando le confrontiamo con i nostri bisogni spirituali. Per ritornare al nostro proverbio, potremmo dire che la via dell'inferno è selciata di gite al mare la domenica, di riviste domenicali che leggiamo a letto, di quelle ore extra di sonno, in altre parole, di tutte le piccole cose legittime e illegittime che si infiltrano fra noi e Dio. Dio si intromette spesso nella nostra vita al momento meno opportuno. Si intromette quando ci invita. Non ci dice vieni quando hai tempo. Ci dice vieni ora. Abbandona tutto e vieni. È inutile dire a Dio non ho tempo. Non possiamo ingannarlo. Comprende benissimo quello che intendiamo dire quando diciamo più tardi, quando non sono così impegnato, quando i miei bambini sono cresciuti, quando i miei affari vanno meglio, più tardi, quando non devo consumare così tanto tempo godendomela con gli amici. Ma rimandare è pericoloso. Il nostro più tardi può trasformarsi tragicamente in un troppo tardi. Gesù Cristo fu crocifisso perché l'uomo ha rifiutato l'invito di Dio a partecipare al banchetto della sua grazia. Fu crocifisso perché la nostra scelta preferì il nostro peccato alla volontà di Dio. Cristo morì perché Dio ci ama e desidera per noi non una seconda scelta, ma la sua scelta, vita eterna ed abbondante. Caro amico in ascolto, ho solo pochi minuti per invitarti a considerare l'invito di Dio. Non vorrei finire con un concetto negativo, non posso venire. Non rifiutare leggermente l'invito di Dio. Può darsi che non possa essere ripetuto. È Dio stesso che ti invita. Non voltargli le spalle. Perché rifiutare l'offerta di Dio? Perché accettare una seconda scelta quando Dio ti offre il suo meglio, perdono e una vita abbondante in Cristo? Caro ascoltatore, sta a te scegliere. Hai libertà di scelta. Vuoi continuare con la tua vita monotona e peccaminosa o vuoi scegliere la vita abbondante che Dio ti offre? Se vuoi quest'ultima, non hai che da rivolgerti a Dio, confessandogli i tuoi peccati, ponendo la tua fede nel Signore Gesù risorto, ricevendolo nel tuo cuore come Signore e Salvatore, e tua sarà la benedizione eterna di coloro che non fanno scuse, ma afferrano l'opportunità della grazia di Dio mentre è a loro portata.

Amici ascoltatori, salutandovi e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi ricordiamo che se avete domande a riguardo, noi siamo a vostra disposizione per aiutarvi a conoscere il Signore Gesù.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: La Bibbia dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio perché chi crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. E con questa affermazione che apro il 61esimo numero di Punto Radio, che è anche il conclusivo per quanto concerne l'argomento sull'aldilà, cioè questo nostro far luce sull'aldilà. Parleremo proprio in quest'ultima porzione di quelle che potremmo definire le glorie celesti che aspettano nell'aldilà chi ha creduto in Gesù, come diceva anche questo versetto della Bibbia. Buona giornata a tutti e soprattutto non muovetevi di lì.

Dopo aver parlato a tutti nell'apertura, adesso torno, come mio solito, al singolare, perché mi sembra più diretto, mi sembra di entrare subito così in contatto con te che mi ascolti dall'altra parte. Poi lo so, in effetti siete in molti, ma ognuno di voi è un singolo individuo con una sua personalità ben precisa, è un amico che con solerzia e attenzione ascolta questa trasmissione ogni volta che va in onda, e per cui va trattato come tale. All'amico diamo del tu, e per cui nel rinnovarti il benvenuto ti invito a rimanere qui, perché adesso quello che sto per dire riguarda anche te.

Nello scorso numero, affrontando il tema dell'aldilà, abbiamo visto quello che è forse l'argomento più scottante al riguardo, cioè che cosa sappiamo noi dell'inferno. Lasciamo ora le anime impenitenti al loro destino e ritorniamo alle anime redente che hanno partecipato alla prima resurrezione, quella che accompagna il ritorno del Signore e l'assunzione della Chiesa. Osserviamo intanto che in tutto il corso di questo studio radiofonico non abbiamo potuto trovare alcuna traccia sensibile di qualcosa che rassomigliasse ad un luogo di tormenti, in cui l'anima tuttavia credente destinata alla vita eterna avrebbe ancora da trascorrere un certo tempo per spiare compiutamente le sue colpe e per purificarsi in modo completo. La parola di Dio infatti non insegna nessuna dottrina del genere. Gesù ha detto al ladrone penitente: tu sarai oggi con me in paradiso, e non già tu sarai salvato un giorno, ma per ora occorre che tu soggiorni anzitutto in un luogo dove soffrirai ancora grandemente. Come molti pensano, nell'invenzione, perché di questo si tratta, del purgatorio. Biblicamente parlando, un luogo del genere non esiste. E tuttavia, se consideriamo quel che poteva essere stata la vita di un tale uomo, cioè questo ladrone che accanto a Gesù stava morendo, al quale Gesù ha detto: tu sarai oggi con me in paradiso, dopo il pentimento e l'accettazione da parte di quest'uomo di Gesù come Signore, saremmo indotti a ritenere che un soggiorno in un così fatto luogo fosse più che necessario per lui come per altri. Ma le parole di Gesù sono precise, inequivocabili. In quello stesso giorno egli sarebbe stato con lui in paradiso. Abbiamo veduto nella prima delle quattro puntate legate al tema infinito, perché tale è dell'aldilà, abbiamo veduto in Luca al capitolo 16 che dopo sua morte Lazzaro è stato subito portato dagli angeli nel seno di Abramo, vale a dire in un soggiorno beatificato, senza alcun soggiorno intermedio in un altro luogo. Così pure in Matteo al capitolo 25, se sei pignolo da volerti annotare anche il versetto, il numero 46, leggiamo: questi se ne andranno a punizione eterna, ma ai giusti a vita eterna. Quando il Signore accenna alle pene eterne inflitte ai malvagi e alla vita eterna concessa ai giusti, è evidente che i giusti, ossia i giustificati, perciò i perdonati, non i perfetti, sono immediatamente destinati alla vita eterna, senza alcun ritardo. Tutta la Bibbia è concorde in questo insegnamento. L'espiazione dei peccati è stata pienamente compiuta dal Figlio di Dio, da Gesù, sulla croce del Golgota. Su questo pienamente il consenso degli scrittori è totale. E Gesù stesso, del resto, non ha lui stesso proclamato, al termine della sua agonia, tutto è compiuto? Si vorrebbe forse aggiungere ancora qualcosa a quel che il Signore ha proclamato, cioè a quel compiuto, cioè concluso, pienamente finito, perfetto? Dal momento in cui egli ha accolto il beneficio dell'espiazione totale compiuta per lui sul Calvario, l'uomo non ha più nulla da espiare.

Si obietta ancora al riguardo che le sofferenze dell'anima redenta non avrebbero un valore espiatorio, ma gioverebbero al compimento della sua santificazione. Ma la Bibbia dichiara con estrema chiarezza che noi siamo purificati e santificati nel sangue di Cristo. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, ed il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato.

Una sola goccia del sangue di Cristo ha maggiore efficacia in vista della nostra piena santificazione che una eternità di sofferenze. E certo non dimenticheremo neppure che lo Spirito Santo e la parola di Dio operano con potenza in vista dello stesso scopo. Ti ricordo che stai ascoltando Punto Radio, al microfono Mauro. Questo è il 61esimo numero, il quarto, riservato al tema dell'aldilà. Un mistero, oserei aggiungere. Un mistero che però almeno in parte Dio ci svela attraverso la sua parola. E ciò che non sappiamo sull'aldilà e perché non ci è dato di sapere, lo scopriremo un giorno, quando alle porte del paradiso potremo vederlo nella sua realtà. Ma attenzione, come dicevo già nella scorsa puntata, di contro c'è l'alternativa. Ed è un'alternativa di tormenti eterni. A te la scelta. Il pensiero erroneo che sarà necessario affrontare dei patimenti secolari prima di raggiungere il cielo impedisce a molti di rallegrarsi pienamente per la salvezza ricevuta. In quelle condizioni, come non si sentirebbe abbandonata ed affranta l'anima umana in punto di morte? Come la paura dell'imminente trapasso non sarebbe maggiore della gioia per il prossimo incontro con il Redentore? Al contrario, colui che crede con semplicità al puro insegnamento della parola di Dio sa di poter lasciare questa valle di lacrime nella pace del Signore. Egli sa con certezza incrollabile che i suoi peccati sono scomparsi, che essi sono stati come inghiottiti da Cristo. Tu sarai oggi con me in paradiso. La parola che Gesù ha rivolto al malfattore penitente è rivolta pure a lui, ed egli la custodisce nel suo cuore, nell'ora della separazione dall'esistenza terrena. Non lasciamo dunque per nessun motivo che una tale sicurezza, fondata sull'incrollabile roccia di una promessa divina, ci venga strappata. Chiusa questa parentesi, torniamo alle anime credenti che hanno avuto parte alla prima resurrezione e che ora sono rivestite di un corpo glorioso. Che cosa accadrà loro? Esse sono condotte davanti al tribunale di Cristo. Infatti, l'apostolo Paolo, scrivendo non già a degli inconvertiti ma a dei credenti, tutte le sue lettere hanno come destinatari dei membri battezzati di comunità cristiane, dichiara: «Dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva secondo il bene o secondo il male che avrà fatto quando era nel suo corpo». Qualcuno obietterà: ma qui l'apostolo si contraddice. Non ha egli detto nella lettera ai Romani che non vi è ora alcuna condanna per coloro i quali sono in Cristo Gesù? Infatti, i due testi sembrano contraddittori, ma come sempre accade nella Bibbia, la contraddizione è solo apparente. Quando Paolo afferma che non vi è alcuna condanna, egli accenna al giudizio che minaccia il peccatore e che un giorno lo condurrà davanti al trono immacolato per un castigo eterno. Davanti al tribunale di Cristo, invece, non sarà più trattato il problema del nostro peccato ormai superato e definitivamente regolato fin dal giorno in cui abbiamo accettato il sacrificio della croce, ma verranno presi in esame la nostra testimonianza, il nostro servizio cristiano, le nostre opere, insomma quello che avremo fatto dal momento in cui abbiamo cominciato a credere. Ma rimane innegabile che il primo passo è questo. Tutto il resto non ha molta importanza. Potresti anche essere stato un uomo molto buono, ma non avere mai afferrato la grandezza del significato del credere in Dio. E allora tutte le tue opere buone vanificherebbero in un nulla il giorno che, morendo, comparissi davanti al giudizio di Dio. È diverso invece per il credente, come accennavo prima, che dopo aver superato per l'appunto lo scoglio del credere o non credere, quindi della condanna eterna, si appressa al tribunale di Cristo nell'aldilà per avere la sua, diciamo così, ricompensa, il suo posto in base a quello che avrà dato o meno, fatto o meno
dal momento in cui cristiano è diventato. Non ci sarà il dilemma salvato o perduto, poiché evidentemente sarà impossibile che un'anima perduta abbia avuto parte alla prima resurrezione, ma si tratterà invece di una valutazione della nostra vita cristiana, operata dallo stesso Signore Gesù, e perciò del premio o del biasimo che noi riceveremo, e in seguito del nostro premio o del nostro servizio nella vita celeste. Il giudizio di Cristo sarà dunque applicato alle nostre opere, non solo alla loro apparenza, ma alla loro essenza. Lo sguardo del Signore è una fiamma penetrante che discerne le intenzioni e gli scopi occulti di ognuno. Abbiamo lavorato nella sua vigna, ma non abbiamo ancora lavorato per noi stessi, per il nostro interesse personale. Siamo stati dei testimoni, ma lo abbiamo fatto perché ci piaceva di parlare e di presentare al pubblico le nostre opinioni, senza che vi sia stato in noi un autentico amore per le anime? Stiamo molto bene attenti a quello che l'apostolo Paolo dice nella prima lettera ai Corinzi. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento supera la prova, egli ne riceverà la ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. Ma egli stesso sarà salvo, però come uno che è passato attraverso il fuoco. Le opere che noi avremo compiute dopo, dal giorno della nostra conversione in poi, dovranno subire le prove del fuoco. Pensiero solenne codesto che dovrebbe condurci ad un serio esame di noi stessi e del nostro modo di vivere. Quale non sarebbe infatti la nostra confusione se dovessimo un giorno apprendere dalla bocca del Signore che le nostre opere non hanno alcun valore nel suo cospetto? Quale gioia, al contrario, per l'anima che ne riceverà il premio. Taluni vorrebbero conoscere quale sarà la natura del premio promesso ai redenti. Nella Bibbia si parla spesso di corone, corone della vita, corone di giustizia, corone di gloria. Certo è che la corona è un simbolo di autorità e di dignità, ma non è il caso di cercare di comprendere in anticipo ciò che supera il nostro intendimento. Comunque, il Signore ha detto che il premio per un servizio più esteso dà una responsabilità maggiore. La nostra vita su questa terra appare quindi come una vera e propria scuola, come un tirocinio, i cui risultati indicheranno al Signore l'ampiezza e l'importanza di ciò che potrà esserci affidato nell'aldilà. In sostanza, siamo noi medesimi a determinare con la nostra condotta nel tempo presente il compito ed il posto che ci saranno assegnati nella vita eterna. Aggiungiamo che il premio maggiore consisterà evidentemente nel riconoscere lo sguardo di approvazione del Signore quando le nostre opere avranno resistito alla prova del fuoco. Se i nostri cuori ardono veramente di amore per Lui, nessun istante sarà più splendido per noi che quello nel quale ci sarà dato di vedere adempiuta ogni sua promessa a nostro riguardo. Successivamente a quel giudizio è senza dubbio da situarsi il grande evento che la parola di Dio chiama le nozze dell'agnello. Qui gli increduli sorridono di nuovo. Quale materialismo! Si può mai rappresentare il cielo di Dio come un banchetto nuziale? Ma è opportuno intendere il senso che va dato a quella espressione di sapore orientale che anzitutto vuole essere un'immagine della gioia. Le nozze dell'agnello significano l'allegria di tutto il cielo. Vi è gioia in cielo per celebrare l'adempimento definito e totale del piano divino della redenzione dell'universo. Certamente nessuno può darne quaggiù una descrizione anche approssimativa, ma di un fatto si può essere fin d'ora persuasi, e cioè che l'allegria dominerà sovrana nelle dimore celesti, poiché tutte le conseguenze della ribellione satanica degli spiriti malvagi saranno state annientate. Dopo aver celebrato le sue nozze con lo sposo divino, la Chiesa comincerà la sua esistenza celestiale. Ancora una volta, gli sforzi della fantasia sono inadeguati ed inutili. Non possiamo raffigurarci in alcun modo quello che accadrà. Anche le più concrete descrizioni della Bibbia sono dei simboli, delle metafore.
E del resto, come potrebbero essere altrimenti? Nessuna lingua terrena ha i termini necessari per designare le realtà spirituali del regno di Dio. E tuttavia, se non possiamo in alcun modo descrivere la beatitudine del regno di Dio, la Bibbia afferma che un certo numero di cose saranno per sempre scomparse. Leggiamo nell'Apocalisse, ai primi versetti del capitolo 20, che non vi sarà più il mare. Il mare è il simbolo della perpetua agitazione, dell'inquietudine incessante, in cui un'onda segue senza tregua ad un'altra. Affermare dunque che non vi sarà più il mare vuol dire che tutte le opere vane, senza risultato, figlie dell'affanno e dell'inquietudine, non saranno più. Non vi sarà più la notte, leggiamo ancora, ma una luce perpetua, ossia nessuna oscurità, nessuna tenebra recherà più angoscia nei cuori. Non vi saranno più contaminazioni, più lacrime, la morte non sarà più. Eppure è affermato che non vi saranno più templi, ossia luoghi di culto. L'adorazione di Dio non sarà più un sentimento intermittente degli oranti in certe ore, in certi luoghi a ciò destinati, ma si svolgerà dappertutto, in ogni tempo, senza interruzioni. L'adorazione di Dio sarà come un fiume, dalle acque scorrenti incessantemente verso l'oceano. Tre grandi fonti di allegria celeste sono ancora indicate in Apocalisse al capitolo 22 versetti 3 e 4. Non ci sarà più nulla di maledetto, nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello, i suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Servire Dio. La felicità dei riscattati non consisterà dunque nell'ozio, nell'immobilità, nell'inazione. Il lavoro fa parte della vita celeste. Nella lettera agli Ebrei è detto che gli angeli sono degli spiriti al servizio di Dio. Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? La donna fedele di cui è parlato nell'ultimo capitolo del libro dei Proverbi e che è considerata come un'immagine della Chiesa è operosa. Essa non trascorre il suo tempo nell'ozio o nell'inettitudine. Negli infiniti mondi creati dalla volontà di Dio, molte multiforme opere aspettano i fedeli servitori del Signore. Ora, quella attività non costituirà, come avveniva quaggiù, una causa di stanchezza, quindi di sofferenza, ma sarà accompagnata da una grande, indicibile gioia. Non bisogna dimenticare che il lavoro ed ogni forma di attività sulla terra sono fatica, qualche volta purtroppo tormento, non già perché lo siano stati fin dall'inizio, ma perché la maledizione conseguente al peccato dei primi progenitori della razza umana li ha resi tormentosi. Una volta scomparso il peccato e svanite le sue conseguenze, il lavoro diventerà una fonte di felicità e di beatitudine. Ecco una seconda fonte di gioia: vedere Dio. Quel che non è stato concesso su questa terra neppure ai più fedeli servitori dell'Eterno diventerà in cielo il retaggio dei più umili figliuoli di Dio. Quaggiù non si poteva riconoscere il volto di Dio e vivere, lassù nulla più nasconderà il volto del Padre di tutti e tutti lo contempleranno nella sua gloria. Abbiamo dunque visto due fonti di gioia: servire Dio, vedere Dio per l'eternità. Ce n'è ancora una terza. Il nome di Dio sarà scritto sulla fronte di ciascun beato. Questo vuol dire che non rimarrà più nulla in noi della nostra antica natura terrena e che per tal modo il Signore ci riconoscerà pienamente come suoi. È il suo sigillo incancellabile su ognuno di noi, suoi riscattati. Proclamerà per l'eternità che noi apparteniamo interamente al Signore dell'universo. A queste rivelazioni della parola di Dio, che cosa potremmo aggiungere ancora? Non conviene piuttosto tacere e adorare in tutta semplicità e gratitudine? Non dobbiamo tuttavia dimenticare che quelle rivelazioni non sono state concesse per soddisfare la nostra curiosità,
Esse hanno lo scopo di farci capire che due vie si aprono davanti a noi: la via che conduce alla perdizione eterna in compagnia dei dannati e la via che conduce in direzione opposta alla santa presenza di Dio e nella beatitudine dei riscattati da Gesù. Se fra gli ascoltatori qualcuno è ancora incerto, davanti al bivio, senza sapere in quale delle due vie si potrà inoltrare, io vorrei invitarlo ad accogliere, ecco, è quasi un bisticcio di parole, però tante, invitarlo ad accogliere questo invito, che è l'invito stesso del Redentore e che dice: venite a colui che perdona i nostri peccati e ci concede una vita rigenerata, a colui che è la vera porta del cielo, a Cristo, Gesù e Redentore.

E anche questa 61esima trasmissione di Punto Radio volge al termine. A me non rimane altro da fare che rinnovarti l'appuntamento per il prossimo numero, come al solito su questa stessa frequenza, su questa stessa stazione, alla stessa ora, anzi mezz'ora prima, cioè quando comincia il programma. Da Mauro è tutto. Un fortissimo abbraccio radiofonico, un grazie per avermi seguito e ancora ciao.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Miei cari amici, benvenuti anche questa volta al nostro consueto e veramente prezioso appuntamento dedicato allo studio della parola di Dio. Per me è sempre un piacere stare qui in vostra compagnia e studiare con voi la Bibbia. Spero sinceramente che questo piacere sia anche il vostro. Con la precedente trasmissione abbiamo concluso lo studio del capitolo 11 di Matteo, così ora inizieremo lo studio del capitolo 12. Questo capitolo è soprattutto caratterizzato dal conflitto fra Gesù e i capi religiosi del suo tempo. Come abbiamo detto in passato, Matteo nel suo Vangelo non ha la pretesa di fornire una biografia della vita di Gesù e tantomeno riporta gli eventi in ordine cronologico. Nel suo Vangelo Gesù viene presentato come re. Abbiamo visto che, secondo la genealogia fornita da Matteo, Gesù nasce come re. Abbiamo visto che ha dato il suo sermone sul monte, che comprende i suoi altissimi principi. Susseguentemente Gesù ha dimostrato di avere la capacità e l'autorità di proporre la sua etica, compiendo miracoli straordinari. Poi ha mandato i suoi apostoli in missione. Però, ciò nonostante, la reazione delle varie città di Israele è stata di rifiuto totale del Cristo. Perciò Dio ha pronunciato la sua condanna su quelle città. E ora, più che mai, si manifesta il conflitto fra il Signore Gesù e i capi religiosi del suo tempo, in particolare i farisei. All'inizio, apparentemente, questi rappresentanti dell'establishment di quel periodo si erano mostrati amichevoli, ma ecco che ora la situazione si capovolge. Leggiamo insieme l'antefatto nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetto 1. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato per i seminati, e i suoi discepoli ebbero fame, e così presero a svellere delle spighe e si misero a mangiare. Per comprendere pienamente il motivo del conflitto, dobbiamo ricordare quanto erano restrittivi i capi religiosi di quel tempo per quanto riguardava l'applicazione della legge. E vedremo di nuovo come il Signore Gesù si batte contro questa concezione legalista che conserva la forma, ma in realtà trascura pienamente la sostanza. Vorrei che osservassimo la questione anche da un altro punto di vista. Guardiamo per un attimo il motivo per cui i discepoli di Gesù raccoglievano il grano e lo mangiavano. Perché lo facevano? Perché erano affamati. Come mai erano affamati? Perché seguivano il Signore Gesù. Forse ricorderete ciò che abbiamo letto in uno studio precedente, e cioè le parole che Gesù disse al giovane che voleva seguirlo, quando Gesù gli disse: «Le volpi hanno delle tane, gli uccelli hanno i loro nidi in cui riposare, ma il figliol dell'uomo, cioè Cristo Gesù, non ha un posto in cui posare il capo». In quel frangente, dunque, i discepoli di Gesù erano affamati, e questo piccolo episodio ci riporta in mente di nuovo la povertà che il Signore Gesù dovette sopportare. Ma ora leggiamo dal Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetti 2 e 3. I farisei, visto questo, dissero a Gesù: «Guarda, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito di fare in giorno di sabato». Ma Gesù disse loro: «Non avete voi letto quello che fece Davide quando ebbe fame, quello che fece lui e coloro che stavano con lui?» Praticamente, i farisei si rivolgono a Gesù meravigliati che egli permetta ai propri discepoli di lavorare in giorno di sabato. E Gesù controbatte ricordando loro ciò che sta scritto in Prima Samuele capitolo 21, versetti 1 a 6. Si tratta del periodo in cui Davide veniva perseguitato da Saul e permise che i propri uomini si sfamassero coi pani della presentazione, infrangendo in questa maniera la legge mosaica. Ebbene, anche il Signore Gesù era stato rifiutato come re e il suo messaggio messianico non era stato ricevuto. Anche Gesù era perseguitato come Davide, e come Davide vediamo che Gesù si prende cura dei suoi uomini, nonostante la restrizione della legge che voleva che di sabato nessuno svolgesse alcuna attività manuale. Perciò Gesù continua ricordando ai farisei l'episodio di Davide, nel caso non l'avessero bene in mente, e Gesù dice: «Non ricordate come Davide entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazioni, i quali non era lecito di mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma soltanto ai sacerdoti? Ovvero, continua Gesù, non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli?» Queste parole di Gesù sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetti 4 e 5. Vorrei precisare, per inciso, che i sacerdoti lavoravano anche di sabato. Ma continuiamo con la nostra lettura biblica. «Ora io vi dico, dice Gesù, che vi è qui qualcosa di più grande del Tempio. E se voi sapeste che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, voi non avreste condannato gli innocenti, perché il Figlio dell'uomo, cioè Cristo Gesù, è Signore del sabato». Questo è scritto in Matteo capitolo 12, versetti 4 a 7. Come vedete, il Signore Gesù qui dichiara esplicitamente e chiaramente la propria superiorità anche sopra quanto c'era di più santo a quei tempi, e cioè il Tempio. Per quanto riguarda la mentalità dei farisei, queste parole di Gesù suonavano alle loro orecchie come una bestemmia. Quindi a questo punto non solo Gesù aveva infranto la legge del sabato, ma, secondo il loro punto di vista, Gesù aveva addirittura bestemmiato. Il Signore, fra l'altro, ha ricordato loro una frase che era scritta nel libro di Osea al capitolo 6, versetto 6, e cioè: «Voglio misericordia e non sacrificio». E questo è quanto Dio stesso aveva detto tramite il profeta, e cioè che desiderava dal suo popolo un cuore tenero, pieno di amore, e non un'arida osservanza della legge. Inoltre Gesù, asserendo di essere padrone del sabato, aveva praticamente oltrepassato ogni limite. Con quelle parole Gesù aveva affermato di essere Dio, di avere la stessa natura di Dio, e questa sarà parsa la peggiore delle bestemmie per i farisei, suscitando così il loro odio. Ora, amici, lasciamo i campi in cui avvenne questo fatto ed entriamo nella sinagoga, ma anche la affronteremo ugualmente alla stessa questione del sabato. Infatti leggiamo in Matteo capitolo 12, versetti 9 a 11: «E partitisi di là, Gesù venne nella loro sinagoga, ed ecco un uomo che aveva una mano secca. Ed essi, farisei, con lo scopo di poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: è lecito fare delle guarigioni in giorno di sabato? E Gesù disse loro: chi è colui fra voi che, avendo una pecora, se cade in giorno di sabato in una fossa, non la prende e non la tira fuori? A questo punto, notando che i farisei avevano teso una trappola a Gesù, facendogli trovare quell'uomo dalla mano paralizzata, non posso fare a meno di dedurre due cose. La prima è che essi, i farisei, ammettevano che Gesù aveva la potenza di guarire i malati. Come abbiamo visto, i nemici di Gesù non misero mai in dubbio la capacità di Gesù di compiere miracoli. I farisei dunque ammettevano che Gesù avesse la potenza di compiere dei miracoli, ed è per questo che gli fecero trovare nella sinagoga quell'uomo dalla mano paralizzata. La seconda osservazione che faccio è la seguente: i farisei ben sapevano che quando qualche poveretto senza aiuto si trovava sul cammino di Gesù, Gesù veniva mosso a compassione e lo guariva. Gesù veniva mosso da una compassione, da un amore così profondo da essere pronto anche a infrangere la legge mosaica del sabato. Ma la cosa interessante è che la trappola dei farisei, come abbiamo visto, non scatta, anzi, è Gesù stesso a metterli con le spalle al muro, a farli cadere nella loro trappola. Infatti Gesù ricorda ai farisei che la legge mosaica concedeva un'eccezione al vincolo del giorno di sabato, nel caso che una pecora dovesse essere salvata. E qui Gesù, in un certo senso, li incastra con le seguenti parole. «Ora, dice Gesù, quanto è un uomo da più di una pecora? È dunque lecito, dice Gesù, di fare del bene in giorno di sabato». Queste parole bellissime di Gesù sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetto 12. E qui ci troviamo, in un certo senso, al punto cruciale della questione. Era giusto che Gesù compisse del bene in giorno di sabato? Non era forse più importante la salute di quell'uomo al confronto di quella di una pecora? La risposta mi sembra scontata, ma ora, nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetto 13, leggiamo che Gesù disse a quell'uomo dalla mano paralizzata: «Stendi la tua mano». E lui la stese e la mano tornò sana, come l'altra. A questo punto, i farisei cominciano a tramare, a architettare cosa fare per uccidere Gesù, per eliminarlo. Ciò che è accaduto e che abbiamo letto nei versetti che abbiamo letto adesso, infatti questi episodi hanno creato una frattura insanabile fra i capi religiosi e Gesù, e comincia a farsi strada nei farisei la decisione di liberarsi definitivamente di Gesù. Perché? Perché il loro cuore era pieno di malvagità, era pieno di odio verso di lui, odio ingiustificato. Ma qui, amici miei, il tempo stringe, mi rimane soltanto qualche secondo per salutarvi, quindi vuol dire che dobbiamo rimandare il seguito di questo studio alla prossima trasmissione. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Libro di Giobbe, capitolo 37, versetti 14 e 16. Fermati e considera le meraviglie di Dio. Conosci tu l'equilibrio delle nuvole, le meraviglie di colui la cui scienza è perfetta? Oggi troviamo vari pensieri sulla natura. Il primo è un pensiero del fisico Ampère. Quanto è grande Dio e quanto il nostro sapere è un nulla. Poi le parole dell'astronomo Herschel. Più aumenta la conoscenza scientifica, più si moltiplicano le prove indiscutibili dell'esistenza di una onnipotente saggezza creatrice. E ora il biologo Conklin. Cercare di spiegare le origini della vita con il caso è come ammettere che un dizionario si sia potuto formare da solo. Il chimico von Liebig. Solo chi si sforza di leggere i pensieri di Dio nel libro della natura può conoscere la sua grandezza e la sua saggezza infinite. Il paleontologo von Hühne. L'attività divina prevede tutto, forma tutto, dirige tutto. E infine un pensiero del fisico Hathaway. La fisica moderna mi insegna che la natura non è in grado di ordinarsi da sola.

Lasciatemi leggere una lettera di un'ascoltatrice che può oggi parlare anche del vostro problema. Il nostro matrimonio si sta sgretolando, ci dice. Ho pregato mio marito di andare dal pastore o da qualche altro consulente per farsi aiutare, ma rifiuta. Ho fatto tutto quello che posso, ora non so cosa altro posso fare. Ambedue siamo credenti e sappiamo che il nostro matrimonio non dovrebbe essere così. Cosa posso fare? Tragicamente, ogni consulente cristiano ha scoperto negli ultimi 5-10 anni i problemi del matrimonio nel seno della Chiesa stanno aumentando. Parlando con consulenti qua e là, da ogni parte ci dicono la stessa cosa. Non c'è diminuzione nei problemi coniugali, ma un crescente aumento di essi fra coloro che veramente credono nella parola di Dio, fra coloro che sono venuti in fede a Cristo Gesù.

ciò che sta succedendo ai matrimoni. Più e più credenti stanno oggi rompendo i loro rapporti matrimoniali, e questo è tragico, non dovrebbe avvenire, ed è ora che qualche cosa succeda che capovolga questa tendenza e cominci a solidificare la famiglia cristiana, facendo cambiare drasticamente tanti di questi matrimoni. Rivolgiamoci ora alla domanda di questa signora. Ci dice che le cose sono male davvero. Ci dice che il nostro matrimonio si sta sgretolando. Ho chiesto a mio marito di andare dal pastore o da qualche consulente cristiano, ma si rifiuta. E lei aggiunge: io ho fatto tutto ciò che potevo per questo problema, eccomi qui arenata, non c'è altro che posso fare. Poi domanda: cosa posso fare io? Ditemelo, aiutatemi. Bene, voi potete essere nella stessa esatta posizione, ma mentre cominciamo a discutere questa domanda, permettetemi di dirvi questo: se lo siete, prima guardate a voi stessi. Sapete, spesso noi siamo pronti ad accusare gli altri, noi siamo pronti a dire: oh, se mio marito cambiasse le cose andrebbero assai meglio, allora ce la farei, e così via. Ma sapete, non possiamo cominciare così, dobbiamo guardare invece alla nostra vita, a noi stessi. Può darsi che tuo marito ti stia osservando e dica dentro di sé: questa donna non cambia mai, e a che scopo andare da un consulente? Forse non sente altro che lagnanze, forse non sentirà altro che un sacco di problemi che gli metterà davanti giorno dopo giorno. Così il punto di partenza non è col marito, ma con voi stesse. Assicuratevi che nella vostra vita voi non fate niente che lo scoraggi e che gli dia ragione di pensare che ogni cosa sia vana. Ma assumiamo che la vostra vita sia quello che dovrebbe essere, non perfetta, naturalmente, nessuno è perfetto, ma almeno diretta nel senso giusto, e voi state trattando problemi uno dopo l'altro, e che siete davvero in una situazione in cui non sapete come agire. Avete davvero onestamente provato di fare qualsiasi cosa per risolvere questo problema che vi confronta? Bene. Attualmente, da quel che si legge in questa lettera, questa signora non ha fatto tutto quello che poteva. Le scritture le danno tante cose da fare. Lei pensa che ha fatto tutto parlando al marito e cercando di mandarlo dal pastore. Ma amici, ascoltate ciò che il Vangelo di Matteo nel 18° capitolo, versetti 15-17, ci dice. Ed è Gesù che parla. Se tuo fratello ha peccato, riprendilo in privato. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Orbene, lei ha provato questo. Presumibilmente è andata dal marito e gli ha detto: le cose non vanno come dovrebbero nel nostro matrimonio, cerchiamo di raddrizzarle. E lui presumibilmente ha rifiutato. Ora, cosa lei può fare? Lei a questo punto. E ricordiamoci che il versetto continua e dice: se non ti ascolta, prendi teco ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se questo matrimonio è davvero in rovina, come lei dice, se il matrimonio ha preso una brutta piega ed è al punto del divorzio e niente è stato fatto, la donna vuole fare qualche cosa e suo marito, che è membro della Chiesa, rifiuta, allora lei deve seguire la direzione che questo passaggio le dà. Quel che deve fare è di dire al marito che lei seguirà queste direzioni, e se lui continua ancora a rifiutarsi, allora lei andrà dal pastore, il quale con uno dei diaconi o anziani della chiesa verranno, e loro tre assieme al marito cominceranno a parlare su questo soggetto. Quel marito, se rifiuta, e naturalmente qui noi andiamo avanti semplicemente su presunzioni e sulla parola della donna, non possiamo fare altro perché non sappiamo proprio tutti i fatti del caso, ma in generale per questo tipo di problema, se quel marito viene sottoposto sotto la cura e la disciplina della Chiesa, ecco che allora, mentre il pastore e gli anziani eserciteranno tale disciplina e cercheranno di persuaderlo, ecco che tale bisogno di raddrizzare le cose della sua famiglia gli verrà fatto chiaro. In una situazione come questa non c'è opzione per il divorzio, non c'è opzione per continuare in quella via.
Questo non onora Dio, come il divorzio non lo onora, nell'avere un matrimonio come questo, così

Questo è un caso dove la Chiesa di Gesù Cristo deve essere abile di intromettersi e fare qualche cosa per sistemare questo problema. Naturalmente c'è ancora un altro versetto in questo passaggio. Nel versetto 17 troviamo scritto: e se rifiuta ad ascoltarti, dillo alla Chiesa. Vedete, c'è un altro passo che si può fare. Se egli rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, allora il passaggio ci dice: siati come il pagano e il pubblicano, cioè fuori della Chiesa, scomunicato. Così c'è l'intero processo disciplinario della Chiesa, e realizzare che tale processo fu dato da Gesù in amore, fu dato per portare i peccatori sviati di nuovo nella fede, fu dato di modo che le famiglie possano essere riunite, fu dato per riportare riconciliazione fra fratelli e sorelle che erano in guai l'uno con l'altro. E noi avevamo tralasciato questa grande risorsa. No, lei non è senza risorse, e neppure voi, cari amici, lo siete. Non avrà saputo cosa fare prima, ma qui in amore Gesù ci ha detto cosa fare. E la Chiesa di Gesù Cristo ha un'opera nell'aiutare la gente che ha problemi fra loro e risolverli come dovrebbero essere solti. Ed ora, mentre voi continuate a pensare a questo problema, domandatevi direttamente: ho io una situazione difficoltosa che non riesco a risolvere? Dovrei io forse andare dal pastore e parlargli? Pregate con queste cose: Signore, aiutaci a comprendere cosa dobbiamo fare in questi casi ed a usare le risorse che tu ci offri nel sapere affrontare questi problemi. Noi ti chiediamo questo nel nome di Cristo. Amen.

0: Io assicurerò dopo di te la tua discendenza e renderò stabile il suo regno. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio.
1: Mentre regnava Ebron nel territorio di Giuda, Davide fu eletto re da tutte e 12 le tribù di Israele. Allora decise di conquistare Gerusalemme, roccaforte dei Gebusei, un popolo cananeo che dominava quella città.
2: Il re Davide vuole che vi teniate pronti a partire al tramonto.
3: Sono ebrei.
4: Hai ragione.
2: Presto, corriamo ad avvertire il re!

0: città.
1: Aspettate!
0: Lasciateci entrare!
2: Gerusalemme è una fortezza inattaccabile.
3: Come riuscirà il re Davide a conquistare questa città?
4: Il Signore Dio ha detto: ti ho preso dai pascoli mentre badavi al gregge di tuo padre e ho annientato tutti i tuoi nemici. Ora pascerai il popolo di Israele e ne sarai il re. Edificherò la tua casa sulla roccia di Sion, che è di fronte a te.
5: Allora, ditemi, che notizie avete?
6: Signore, abbiamo individuato degli ebrei, un gruppo che si dirigeva da occidente verso oriente.
7: Anche noi abbiamo visto degli ebrei.
8: Anch'io, ed era anche un gruppo molto numeroso.
5: Avete visto anche delle donne tra loro? Quanti erano?
6: No, signore, erano tutti uomini ed erano anche armati. Dovevano essere almeno 100 uomini.
7: Anche noi ne abbiamo visti un centinaio.
8: Sì, è vero, più di 100.
5: Quindi ognuno di voi ha avvistato un gruppo di più di 100 uomini, che sommati tra loro fanno 2.000. Anzi no, a conti fatti più di 3.000. Ma comunque, anche se fossero il triplo, non riusciranno mai a entrare. Saranno sufficienti i nostri ciechi e i nostri zoppi a respingerli.
4: Gerusalemme è dominata dal re dei Gebusei, un popolo idolatra e ostile. Questa città è una spina nel fianco per la sicurezza del nostro popolo. Al nord ci sono le tribù di Zebulon, Neftali e Dan, e qui a sud c'è la tribù di Giuda. E Gerusalemme si trova esattamente lungo la strada che congiunge il nord con il sud del paese. Questa città nemica è un costante pericolo per noi. Per conquistare la totale indipendenza, dobbiamo assolutamente impadronirci della città di Gerusalemme.
9: Re Davide, come faremo ad espugnare una città difesa da mura altissime e ben sorvegliata?
4: Non temere, lo scoprirai molto presto.

0: La tattica studiata dal re Davide per condurre i suoi uomini all'interno della città si basava sulla sua conoscenza di un tunnel scavato nella roccia attraverso cui entravano in città le acque della fonte di Gicon, che era situata all'interno del lato orientale della città. Attraversando quel canale, Davide e i suoi uomini potettero sferrare un attacco a sorpresa.
1: Non temete, sono solo pipistrelli!
0: Davide promise grosse ricompense a chi fosse riuscito ad entrare nella città per primo.

0: Ecco il segnale. Ci sono riusciti. Un incendio.
1: Al fuoco! Al fuoco!

0: tua baldanza finisce qui, ebreo. Non avresti mai dovuto offendere gli dèi del mio popolo.
1: Il Signore ha detto: renderò il tuo nome grande, come quello dei grandi che sono sulla terra. Ti farò salire sul monte Sion. Questa notte il Signore ha benedetto Gerusalemme e la darà in mio possesso.

Mosè ordinò di custodire nell'arca dell'alleanza le tavole della legge nelle quali Dio aveva scritto: Io sono il Signore tuo Dio, che ti ha riscattato dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Non avrai altro Dio al di fuori di me. Non ti farai idolo né immagine alcuna, né di ciò che è lassù in cielo, né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non li servirai e non ti prostrerai davanti a loro. Così ha detto il Signore mio Dio. Il Signore ha affidato questa città nelle nostre mani e grazie a Lui adesso le 12 tribù di Israele sono un unico regno. Benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre. Questa città che il Signore ci ha dato in possesso d'ora in avanti sarà conosciuta come la città di Davide e sarà la capitale politica e religiosa, la città del Dio di Israele, la città santa di Davide. Invierò degli ambasciatori in ogni città della Mesopotamia e dell'Egitto. Assumerò i migliori architetti e falegnami per riedificare ciò che abbiamo distrutto, affinché la casa del tuo servo Davide sia sempre stabile davanti a te, Signore. E quando sarà ultimata, convocherò un'assemblea con tutti gli uomini migliori di Israele. E io andrò insieme a loro nella città di Baalà di Giuda per trasportare di là l'arca dell'alleanza, che contiene le tavole della legge che Dio dettò a Mosè.

0: Coraggio, bevi e riposati.
1: Grazie.
0: Che notizie ci porti del nostro re?
2: Ormai avevo perso la speranza di vederti ancora vivo. Com'è andata la guerra? Racconta.
3: Il re Davide ha sconfitto i Gebusei. E l'esercito israelita è entrato vittorioso nella città di Gerusalemme. Adesso il re Davide ha convocato nella sua città i rappresentanti di tutte e 12 le tribù di Israele per mandarli a Baalà di Giuda.
2: L'arca dell'alleanza tornerà davvero presso di noi. Dio mi ha ascoltato. Prima che io muoia, mi concederà di vedere i figli di Abramo, di Isacco e Giacobbe, che sono riuniti in un unico regno. La gloria del Signore sia sempre su di noi, e eterna è la sua misericordia.
4: Così Davide portò l'arca a Gerusalemme con tripudi e suoni di tromba, e la collocò sotto una tenda.
2: Popolo d'Israele, fate festa davanti al Signore!

0: Parla con me, Micole, figlia di Saul.
1: Dovresti vergognarti. Non è un bell'onore per il nuovo re di Israele ballare mezzo nudo davanti agli occhi delle serve. Che vuoi fare? Vuoi perdere la stima che ti sei conquistato? Vuoi che il popolo ti rifiuti?
0: Sto facendo festa davanti al Signore, anzi, mi abbasserò anche di più e mi renderò vile ai tuoi occhi. Ma proprio i tuoi servi mi onoreranno, perché il Signore mi ha scelto e mi ha consacrato re di Israele. Ha mandato Samuele per ungermi e per confermarmi capo del suo popolo.

0: La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a Dio, e il tuo trono non vacillerà mai.
1: Nel nome del Signore ho conquistato questa città e sono stato riconosciuto come re da ogni tribù del suo popolo. Ma chi sono io per meritare di vivere in una casa di legno di cedro, mentre l'arca dell'alleanza, dove il Signore siede tra i cherubini e i serafini, sta sotto una tenda?
0: Hai ragione.
1: Domani mattina radunerò operai, scalpellini, artigiani della pietra e del legno per iniziare la costruzione di un tempio per il mio Signore.
0: Fai quello che desidera il tuo cuore, perché il Signore è con te.

0: Aprimi la porta.
1: Dove vuoi andare a quest'ora?
0: Non lo immagini? Da Davide, è subito.
1: Non potrà riceverti oggi. È in riunione con gli architetti che costruiranno la casa che accoglierà il Signore.
0: Sì, lo so, per questo devo vederlo. Devo bloccare questo progetto.
1: Ma che cosa ti viene in mente? Fino a ieri sera eri pienamente d'accordo con l'idea di Davide.
0: Mi sono sbagliato, Abba, ho fatto un errore. Svelto, portami da lui.
2: Questo è il disegno per la casa del Dio d'Israele.
0: Davide, ascoltami! È accaduto stanotte. Il Signore mi ha rivolto la sua parola e ha voluto che te la riferissi. Tu non devi costruirmi una casa per la mia dimora. Sono stato con te in tutte le tue imprese e ho distrutto tutti i nemici davanti a te. Hai versato troppo sangue, ma ti nascerà un figlio che ristabilirà la pace. Si chiamerà Salomone. Nei suoi giorni io concederò pace e tranquillità su tutto Israele e sarà lui a costruire un tempio in mio onore. E quando il tuo tempo sarà compiuto, riposerai con i tuoi padri. Ma io renderò stabile per sempre la tua discendenza. Io gli sarò padre e lui mi sarà figlio.
3: Oh Signore, le tue parole sono verità. Chi sono io per avermi benedetto per sempre?
0: Amalo con tutto il cuore e con tutta l'anima.
3: Farò quello che mi è stato ordinato. Mi asterrò dal costruire un tempio al mio Signore. Difenderò il mio popolo dai nemici, mi rifugerò in Dio e canterò in suo onore fino al mio ultimo giorno di vita.
0: Davide, il Signore è con te.
3: Oh Signore,

Signore, tu sei la mia roccia, la mia fortezza, il mio scudo, la mia rupe. Tu sei il mio liberatore. Canto il tuo nome tra tutte le nazioni, perché mi hai dato la vittoria, perché concederai ai tuoi discendenti un'eterna vittoria. Come la luce allo spuntare dell'alba, come un mattino senza nubi che fa spuntare l'erba sui prati,

0: Il regno di Davide viene collocato dagli studiosi tra il 1000 e il 980 a.C. e rappresenta, assieme a quello del figlio Salomone, il momento storico di maggiore splendore per Israele.
1: Alcuni pensano che David non fosse stato un nome vero e proprio, ma un titolo onorifico che significava comandante supremo. Infatti, secondo la Bibbia, il nome personale era Elkanan, discendente dalla famiglia di Gesse, di Betlemme, probabilmente non di origine israelitica, adottato dalla tribù di Giuda. David fu eletto re per volontà divina. Era biondo e bello e possedeva in sé riunite diverse virtù. Musicista e poeta, a lui si attribuisce la composizione della maggior parte dei salmi. Eroe invincibile e coraggioso, aveva affrontato a mani nude orsi e leoni quando era un giovane pastore ed aveva atterrato il terribile gigante Golia con una semplice fionda.
0: Ebbe una vita avventurosa e fortunata. Sposò Micol, la figlia del re Saul, e fu il grande amico del figlio di Saul, Jonathan, legittimo erede del trono. Nonostante che il racconto biblico sia decisamente favorevole a Davide, risulta però che nei primi tempi condusse una vita da bandito, predatore e mercenario a servizio dei Filistei, con un piccolo ma agguerrito esercito personale a lui fedelissimo.
1: Fu eletto re dopo che ebbe eliminato tutti gli avversari e consolidò la monarchia sconfiggendo definitivamente i Filistei e conquistando ai Gebusei la città di Gerusalemme, che divenne la capitale del regno e dove pose la sua residenza reale.
0: Si trattò di una mossa politica molto abile e decisiva. La città era posta infatti in una posizione naturalmente privilegiata, su di uno sperone roccioso a circa 800 metri di altezza, in territorio neutrale. Non era una città israelita e non apparteneva alle tribù di Giuda.
1: Qui Davide fece trasportare l'Arca Santa dell'Alleanza, che gli ebrei avevano costruito nel deserto per contenere le tavole della legge. Da allora Gerusalemme divenne il centro religioso e politico di Israele e il tempio che Salomone vi fece costruire divenne il più importante santuario di Giuda e più tardi di tutto Israele.
0: Fu tale il successo di Davide che gli ebrei videro in lui l'esempio del re ideale, mai più superato dagli altri. A Davide, il profeta Natan, profetizzò una discendenza eterna. Da Davide sarebbe disceso un grande re, il più grande di tutti, il Messia, colui che avrebbe compiuto l'ultima e definitiva liberazione di Israele e di tutta l'umanità.
1: Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, nel primo e secondo libro di Samuele e nei primi due capitoli del primo libro dei re.

0: tu dici che Salomone è veramente un grande re.
1: È vero che Salomone è il più giusto e saggio dei re.
2: Dunque, Assalon e Salomone erano i figli preferiti del re Davide. Ma Assalon aveva più volte disobbedito a suo padre. Ogni volta era stato perdonato. Assalon non divenne mai un uomo saggio. Fino a quando il re Davide non poté più giustificare le colpe di Assalon e mandò i suoi soldati per catturarlo. Sentendosi braccato, allora fuggì a cavallo e si rifugiò in un bosco. In questo modo riuscì a non farsi catturare. Ma i lunghi capelli di Assalon rimasero impigliati nei folti rami di un albero. E così andò a finire che Assalon morì appeso ad un albero come se fosse stato giustiziato per tutti i misfatti che aveva commesso. Al contrario, Salomone, l'altro figlio del re Davide, era sinceramente devoto al Signore e a suo padre il re. Apparve logico dunque che fosse lui il suo degno successore. Con la sua sapienza, Salomone ha dimostrato di essere un grande re.
3: Il tempio sarà di forma rettangolare, cioè così, e l'ingresso sarà posto a est. L'intera struttura sarà suddivisa in tre parti. La prima, l'ulam, cioè l'atrio, sarà l'entrata. È la stanza più piccola. Poi da questa prima parte si accede all'Ekal. L'Ekal, cioè il santo, sarà la parte centrale del tempio, un luogo sacro. Avrà forma rettangolare. Qui vi sarà l'altare dove bruciare l'incenso, l'altare su cui saranno poste tutte le offerte dei fedeli. Accanto vi saranno 10 candelabri, 5 su ogni lato. Da questo ambiente si accede a quello più interno, il luogo più sacro, il Debir, il santo dei santi.
4: È proprio lì che intendo porre l'arca dell'alleanza del Signore. E qui voglio che siano poste due grandi e preziose statue di angeli in preghiera, i cherubini. Tra i cherubini sarà collocata l'arca santa del Signore. Soltanto ai sacerdoti sarà permesso di entrare in questo luogo sacro.
3: Questo è il progetto di come il tempio dovrà essere esternamente una volta completato. All'ingresso del tempio ci saranno due colonne in bronzo decorate alla sommità con due capitelli a forma di giglio. Inoltre il mare di bronzo, una vasca da cui i sacerdoti attingeranno acqua per le purificazioni, che sarà sorretta da 12 buoi in bronzo.
4: Sì, trovo che sia un'ottima idea. E dove costruirai l'altare per le offerte sacrificali?
3: L'altare per le offerte sacrificali? Eccolo! Esattamente qui, proprio di fronte allo spazio destinato ai fedeli. L'altare sacrificale sorgerà su una grande base a gradini, come puoi vedere.
4: Ma è magnifico, va bene. Chiunque si avvicinerà a questo splendido tempio resterà abbagliato dalla sua bellezza e dalla sua imponenza. Per costruire questo luogo sacro recluteremo i migliori operai che ci siano in questo regno.
5: Erano trascorsi esattamente 480 anni da quando i figli di Israele avevano lasciato la terra d'Egitto. Fu allora che Salomone, figlio di Davide, cominciò a costruire la casa del Signore. Salomone mobilitò 70.000 operai, 80.000 tagliapietre e li mandò a lavorare nelle cave sulle montagne. Il re di Tiro mandò al re Salomone cedri del Libano e legno di abete da impiegare per la costruzione. L'oro giunse dalle miniere di Parbaim e le pietre preziose furono prelevate fra i tesori appartenuti al re Davide. Gli scultori di re Salomone intagliarono due cherubini nel legno di olivo, che furono poi collocati nel luogo più sacro, proprio nella parte più interna del tempio, e rivestiti d'oro. Ogni ala di ciascun cherubino era lunga 2,5 metri, per un totale di 10 metri. Ci vollero 2.550 giorni, cioè 7 anni, per completare il tempio.

Signore è misericordioso e il suo amore è eterno. Il Signore è misericordioso e il suo amore è eterno. Il Signore è misericordioso e il suo amore è eterno. Il Signore è misericordioso e il suo amore è eterno. Il Signore è misericordioso e il suo amore è eterno.

0: Il fuoco!
1: Il fuoco! Fuoco!
2: Come sul Monte Sinai!
0: È il Signore che viene a prendere possesso della sua casa!
1: Sì, è nostro Signore!
3: Il Signore!
4: Ecco finalmente il Tempio per il Dio di Israele! È il Signore che ha scelto di abitare questo edificio per avere la sua dimora tra noi! Nessun uomo potrà entrare in questa casa perché questo Tempio è consacrato a Dio! E durerà per sempre, di generazione in generazione, finché il popolo rispetterà l'alleanza e obbedirà ai suoi comandamenti.

0: La notizia della potenza del re Salomone si sparse in tutto il mondo e giunse nei regni più lontani.
1: Il padrone di questa casa deve sicuramente essere molto ricco e potente.

0: Da molti anni, tutti i mercanti che vengono a farmi visita da ogni parte del mondo non fanno che parlarmi della grandezza e della sapienza del famoso re Salomone, della sua potenza e della sua ricchezza, e anche di suo padre, l'invincibile guerriero re Davide. Ditemi la verità, il re Salomone è veramente quel grande re che tutti voi esaltate?
1: Oh, mia regina, io ho paura che se tu non lo conoscerai personalmente, non potrai mai crederci. Salomone, il figlio del re Davide, regna su tutte le tribù e i popoli che vivono tra il fiume Eufrate, i confini dell'Egitto e il paese dei Filistei. E amministra la giustizia nel suo regno con la sapienza con cui il Signore Onnipotente lo ha benedetto.
0: Re Salomone, questa donna e io vivevamo nella stessa casa, dove pochi giorni fa io ho dato alla luce un bambino. Esattamente dopo 3 giorni anche questa donna ha partorito un bambino.
2: E ditemi, non c'è nessun'altra persona che vive nella vostra stessa casa?
0: No, signore, non c'è nessun'altra persona che vive con noi. Una sera, mentre stavamo dormendo, questa donna nel sonno si è coricata sopra suo figlio e lo ha soffocato. Quando si è resa conto di quel che aveva fatto, ha preso il mio bambino mentre dormivo e mi ha messo tra le braccia il suo che era morto. Questa è una menzogna! Quella che ha ucciso il bambino mentre dormiva non sono io, ma è stata questa donna! Il bambino che vedi in quella culla è mio figlio! Sei una bugiarda! Non stai dicendo la verità!
2: Bene, è evidente che una di queste due donne sta mentendo. Tu, dammi subito una spada!
3: Eccola, signore.
2: E ora prendi il bambino. Tagliate in due parti uguali il bambino e datene una metà ad una donna e una metà all'altra.
0: Re Salomone, ti prego, dai il bambino a questa donna. Ti supplico, non lo uccidere, non lo uccidere.
2: Ora sono in grado di dare il mio giudizio. La vera madre del bambino è quella donna, quella che mi ha appena supplicato di lasciar vivere il bambino.
0: Eh? Oh, il mio bambino!
1: Il signore gli domandò: Salomone, che cosa posso darti? Chiedi tutto quello che desideri. E Salomone rispose: concedimi la capacità di giudicare con intelligenza e sapienza perché possa guidare il mio popolo. Al Signore piacque che Salomone avesse domandato la saggezza nel governare e gli accordò sapienza e intelligenza. Tutto Israele parlava dei suoi saggi giudizi e il re ispirava timore a tutti quanti, perché tutti sapevano che lui amministrava la giustizia guidato dalla grande sapienza di Dio e dal suo giudizio.
0: Sono molto incuriosita. Desidero conoscerlo. Sì, desidero conoscere il famoso re Salomone.
4: I mercanti portarono a Gerusalemme la notizia che presto la regina di Saba sarebbe giunta per vedere Salomone. E il re mise a guardia dei passi delle sentinelle perché gli inviassero in tempo la notizia.

0: Bellissimo. Tutto qui è davvero bellissimo. Vi porto in dono questo prezioso incenso e gli aromi della mia terra, per l'altare del Signore e Dio, il Dio di Re Salomone.
1: Re Salomone desidera mostrarti i beni che ha ereditato da suo padre, Re Davide. Quello che stai per vedere, o regina, non si può trovare in nessun'altra parte del mondo.
0: Incredibile.
1: C'è molta umidità all'interno di questa grotta, che la rende il luogo più adatto in cui conservare il legno e le corde per fabbricare strumenti musicali.
2: Ti stavo aspettando, oh mia regina. L'arpa che hai in mano, quest'ancella, è stata costruita apposta per te. Ti prego, ascolta.

0: Sono giunta al termine del mio viaggio a Gerusalemme. Mi hai portata sopra questa torre per mostrarmi la tua città e ho potuto verificare che tutto quello che raccontano su di te è vero. La tua città è meravigliosa e tu sei un grande re. Le tue donne sono fortunate e anche i tuoi sudditi possono considerarsi molto fortunati. Benedetto sia il tuo Dio.
1: Mia regina, se c'è qualcosa che vorresti domandarmi, ti prego, non esitare a farlo.
0: Vedo che sei ancora un uomo molto giovane. Mi chiedo se riuscirai a conservare la tua grande sapienza per il resto della tua vita, senza mai abbandonarla. Perché non è mai accaduto che un re ricco e potente non si sia lasciato corrompere dalla sua stessa ricchezza e dalla sua potenza.
1: Io non posso sapere cosa potrà accadere di me nel futuro. Ma se io resterò per sempre fedele al mio Dio, il tuo augurio si compirà.
0: Ho capito che il tuo è un Dio potente e sa premiare colui che gli rimane fedele.

0: Passarono molti anni da quando Salomone aveva ricevuto la regina di Saba, ma col passare del tempo Salomone smise di amare il Signore, si lasciò corrompere dai desideri terreni, malgrado la sua ricchezza e la sua sapienza. Poi divenne vecchio e invece che al Signore dedicò il suo amore a donne straniere idolatre, moabite, ammonite, idumee, etee, fenice e a molte altre donne.
1: Lo sai, per te sono pronto a tutto, mia cara.
2: Signore, mi hai comprata a Sidone e mi hai condotta qui a Gerusalemme.
1: E non ti è mancato nulla?
2: Sì, allieto la tua vita da più di 10 anni, mio re. Eppure, ancora non mi hai concesso di costruire un tempio alla dea Astarte.
1: Tu sei la luce dei miei occhi. Ma io non posso permetterti di venerare la tua divinità all'interno della città del re Davide.
2: Ma almeno concedimelo all'esterno della città, oh mio dolcissimo signore. Non vuoi darmi il permesso?
1: All'esterno?
2: Se tu non mi permetterai di adorare la mia dea Sire, come farò a servirti nei prossimi 10 anni? E per sempre, per tutto il resto della mia vita?
1: Se è questo il tuo desiderio, costruisci pure un altare alla tua dea all'esterno della città.
2: Io ti sarò per sempre riconoscente, mio signore. Dimmi, mi sarà permesso di farlo in qualunque luogo al di fuori di Gerusalemme?
1: Certo, ti è concesso di scegliere qualunque posto tu preferisca.
2: Ti ringrazio, Salomone. Sarò per sempre la tua schiava.
3: Ma perché? Perché mai gli hai permesso una cosa simile, padre?
1: Lea, io capisco bene il tuo disappunto, ma hai sentito che cosa le ho detto? Le ho detto che dovrà farlo fuori. Adorerà la sua dea fuori dalla città di Gerusalemme. In fondo, che importanza avrà mai se lo farà all'esterno?
4: Astarte! Astarte! O dea dei Fenici! Astarte! Astarte! O dea dei Fenici, ascolta!
5: È una vergogna. Ti ha permesso ascolta questo sacrilegio qui alle porte di Gerusalemme? Sembra che siamo finiti nella terra di un popolo pagano.
6: Io sono sicuro che la legge di Mosè vieta di costruire immagini in pietra di qualunque genere.
4: Ascolta! Astarte! O dea dei Fenici,
3: voi, figli di Gerusalemme, allontanate lo sguardo dalla vergogna. Non dovete cadere nel peccato del vostro re, che ha voltato le spalle a voi e alla legge di Mosè, cedendo a quelle donne. Il re Salomone ha fatto quello che voleva suo padre, come era sua volontà. Ha costruito il grande tempio, ha rivestito d'oro la casa del nostro Signore, ha sconfitto tutti i nostri nemici e ha bruciato incenso e olio profumato dentro il grande tempio. Ma il re Salomone si è lasciato corrompere dal peccato. Popolo di Israele, chiedi perdono per i peccati commessi dal tuo re. Chiedi perdono perché l'ira del Signore Dio è grande.
6: Ha detto delle cose terribili.
5: No. Non capisci che quell'uomo ha avuto una rivelazione dal nostro Signore Dio? Lui ha conoscenza delle parole di Dio. Dobbiamo temere la sua collera. I nostri antenati hanno conosciuto le conseguenze della sua ira quando tradirono l'alleanza stabilita con il Signore. E così anche i nostri discendenti conosceranno le conseguenze dell'ira del Signore e pagheranno per i nostri peccati. È possibile che questa città, la città di Davide, prima di quanto possiamo immaginare, finisca in rovina.
2: Mi chiedo se riuscirai a conservare la tua grande sapienza per il resto della tua vita senza mai abbandonarla. Perché non è mai accaduto che un re ricco e potente non si sia lasciato corrompere dalla sua stessa ricchezza e dalla sua potenza.
7: Gli
3: Gerusalemme, in apparenza bella, come una fanciulla che sboccia la vita nel fiore degli anni, sotto la pelle, dietro l'aspetto esteriore, è marcia e corrotta. Ascoltate questo suono che preannuncia la distruzione a causa dei vostri peccati. Conoscerete la collera del Signore.

0: Sotto il re Salomone, tra il 961 e il 922 a.C., le tribù di Israele vissero un periodo di pace e di splendore. Non è infatti una combinazione se questo re, il cui vero nome era Yedidia, fu chiamato Salomone. Il nome potrebbe derivare dalla parola ebraica Shalom, che significa pace, prosperità. Salomone nacque a Gerusalemme da Bezzabea, la moglie favorita da Davide, ed ereditò il regno, pur essendo più giovane di altri fratelli, grazie all'appoggio della madre, alle insistenze del profeta Natan e alla protezione del potente comandante militare Benaia.
1: Un regno prospero e tranquillo, che favorì il commercio con l'estero ed un grandioso programma edilizio. Oltre alla costruzione della reggia e del tempio a Gerusalemme, Salomone fortificò diverse città di importanza strategica, tra cui Megiddo, dove gli archeologi hanno ritrovato un complesso sistema difensivo e i resti di spettacolari stalle in grado di ospitare 450 cavalli e carri da guerra. Salomone aprì nuove strade di comunicazione attraverso la Palestina e fondò importanti città, tra cui Ezion Geber, sul Mar Rosso, porto essenziale per il commercio dei preziosi prodotti provenienti dall'Oriente.
0: Questi progetti grandiosi sarebbero stati irrealizzabili senza una forte disponibilità economica. Per questo motivo, Salomone impose ai suoi sudditi tasse molto pesanti, dividendo il territorio in 12 distretti, ai quali una volta al mese toccavano i lavori di mantenimento della corte. Per la Bibbia, la grandezza di Salomone risiedeva nella sua sapienza, che egli aveva chiesto a Dio per poter governare il popolo con giustizia. Per questo motivo, se la Bibbia aveva attribuito a Davide, cantore e poeta, la composizione dei Salmi, a Salomone attribuisce la realizzazione dei libri sapienziali.
1: Ma l'impresa per cui Salomone è soprattutto celebre è la costruzione del Tempio a Gerusalemme, che fu inaugurato solennemente nel 950 a.C., cioè quasi 200 anni prima della fondazione di Roma, quando in Italia e nel resto d'Europa gli uomini abitavano ancora in modeste capanne di legno. Fu costruito in blocchi di candida pietra con l'aiuto di operai specializzati fenici. Misurava 54 metri di lunghezza, 27 di larghezza e 15 di altezza, grosso modo come una normale chiesa dei nostri tempi. Il tempio era diviso in tre ambienti: un atrio, una sala per i sacrifici detta santo, ed infine la cella, il santo dei santi.
0: Il tempio di Salomone fu distrutto dai babilonesi quando conquistarono Gerusalemme e non ne rimase più alcuna traccia. I soldati del generale Nabuzardan penetrarono all'interno del tempio sacro, profanando il santo dei santi, dove tra due giganteschi cherubini rivestiti di oro era custodita l'arca santa dell'alleanza. All'interno vi erano i due esemplari preziosissimi delle tavole della legge che Dio aveva dato a Mosè sul monte Sinai. Forse fu nelle drammatiche circostanze del saccheggio che le tavole furono distrutte ed irrimediabilmente perdute. Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, primo libro dei Re, dal capitolo 1 al capitolo 11.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Mentre Davide si spostava da un luogo all'altro, badando bene a tenersi lontano da Saul, il profeta Samuele morì. Tutto Israele lo pianse e molta gente giunse a Rama da ogni parte del paese per la sua sepoltura. Il vecchio sacerdote si spense senza aver visto realizzarsi le promesse del Signore riguardo a Davide, perché all'epoca della sua morte Saul continuava a regnare, mentre il giovane di Betlehem era ancora alla macchia con i suoi uomini. Davide si aggirava ora nel deserto di Paran, a sud di Giuda. Nella città di Carmel, sempre a sud di Giuda, abitava un uomo molto ricco di nome Nabal. La città di Carmel, di cui stiamo parlando, non aveva nulla a che vedere col monte Carmel, che si trova invece a nord del paese. Nabal era un uomo duro e malvagio, mentre sua moglie Abigail era una donna, oltre che bella, gentile ed assennata. Un giorno Davide venne a sapere che Nabal stava facendo tosare le migliaia di pecore di sua proprietà. Scelse perciò 10 uomini e li mandò da lui. «Davide, il nostro Signore ti manda a salutare», dissero gli uomini alla presenza di Nabal. «Noi abbiamo protetto i tuoi pastori mentre si trovavano in mezzo a noi con le pecore, e non li abbiamo mai derubati di nulla. Ti preghiamo perciò di darci del cibo per noi e per gli altri che ci stanno aspettando, affinché possiamo sfamarci». E Nabal reagì in malo modo. «E chi è Davide?» «Sono molti oggi i servi che scappano dai loro padroni. Perché dovrei prendere una parte del pane e della carne che ho preparato per i miei tosatori e darla a gente che non so da dove venga?» In quei tempi un rifiuto di ospitalità era considerato un atto molto offensivo, particolarmente in occasione del raccolto o della tosatura, quando non mancava l'abbondanza. Davide perciò ne fu gravemente adirato e ordinò ai suoi uomini di prepararsi per una spedizione punitiva contro Nabal. Un servo di Nabal lo venne a sapere e si affrettò ad avvisare Abigail, la moglie. «Davide ha mandato dei messaggeri dal nostro padrone, ma egli li ha offesi. Gli uomini di Davide sono sempre stati buoni con noi mentre pascolavamo le pecore e ci hanno protetti da ogni pericolo mentre ci trovavamo tra di loro. Ma ora Davide vuol vendicarsi del rifiuto di Nabal di dar del cibo ai suoi uomini e sta salendo verso di noi per punirci. Ora vedi tu quel che si può fare, altrimenti egli verrà quassù e non avrà pietà per nessuno. Nabal è un uomo così malvagio che non gli si può parlare». Abigail seppe agire con saggezza. Preparò in fretta 200 pani, vino, montoni già arrostiti, grano, uva secca e fichi. Caricò il tutto sopra degli asini che affidò a dei servi, ordinando che li conducessero da Davide. Poi Abigail stessa salì sopra un asino e seguì la colonna di provviste, senza dir nulla però all'avaro e malvagio marito Nabal. Quando più tardi incontrò Davide e la sua gente, andò a gettarglisi ai piedi, supplicandolo di perdonare il comportamento del marito. «Ascolta, ti prego, le parole della tua serva», disse. «Non badare alle stolte parole di Nabal e rinuncia a vendicarti di lui. Io so che tu diventerai re di Israele e allora ti rallegrerai di non aver sparso del sangue senza motivo per volerti far giustizia da solo». Davide apprezzò il gesto e le parole della donna,

la ringraziò dei doni e decise di rimandarla indietro in pace. «Sia benedetto l'Eterno che oggi ti ha mandata incontro a me», le disse, «e sia benedetto il tuo buon senso che ha impedito che io spargesse del sangue per farmi giustizia da me». Quando fece ritorno a casa, Abigail trovò il marito che stava banchettando già ubriaco. Decise perciò ad aspettarli indomani per raccontargli ciò che aveva fatto. Il mattino seguente Nabal era di nuovo normale e Abigail gli riferì il rischio che aveva corso e come lei era riuscita a dissuadere Davide dal salire ad ucciderlo. A quelle parole Nabal si spaventò e il suo cuore smise quasi di battere. Circa 10 giorni dopo il Signore colpì il malvagio Nabal in modo da farlo morire. Non appena Davide ebbe saputo della morte di Nabal, mandò a prendere Abigail perché desiderava prenderla in moglie. Abigail ne fu contenta e così sposò Davide.

0: Davide ebbe cura di non far mai sapere a Saul dove si trovava. Benché a Enghedi il re gli avesse promesso che non avrebbe più perseguitato, Davide sapeva di non potersi fidare delle sue parole. Un giorno gli Zifei si recarono di nuovo da Saul per rivelargli il nascondiglio di Davide. Il re, allora, come aveva fatto la volta precedente, prese con sé 3.000 valorosi soldati e riprese a dar la caccia a Davide. Quando Davide lo venne a sapere, mandò in giro delle spie per conoscere i movimenti di Saul. Fu così informato che il re si era accampato a poca distanza dal suo rifugio. Allora prese una decisione temeraria. «C'è qualcuno tra voi disposto ad accompagnarmi nell'accampamento di Saul?» chiese ad alcuni dei suoi uomini più prodi. «Verrò io con te», gli rispose Abisai. Calata la notte, i due uomini si avventurarono nel campo di Saul, dove trovarono tutti addormentati, compresi Saul e Abner, il capo dell'esercito. Nel vedere il re, Abishai disse: «Oggi il Signore t'ha messo nelle mani il tuo nemico, lascia che lo colpisca con la lancia». «No», rispose Davide, «chi mai potrebbe mettere le mani addosso all'unto dell'Eterno senza macchiarsi d'una colpa? Come è vero che l'Eterno vive, solo l'Eterno ha diritto di vita o di morte su di lui». E Davide non volle vendicarsi. Lui ed Abishai presero soltanto la lancia e la brocca d'acqua che stavano accanto alla testa di Saul, poi se ne andarono senza che nessuno li udisse o li svegliasse, perché il Signore aveva fatto cadere in un sonno profondo tutto l'accampamento. Più tardi Davide, portatosi ad una ragionevole distanza, salì sopra un monte e cominciò a gridare rivolto al capo dell'esercito di Saul: «Abner! Rispondi, Abner!» «Chi sei?» rispose Abner. «Chi sei tu che gridi al re?» E Davide: «Tu dovresti essere un buon condottiero, il più valoroso tra i soldati. Com'è successo allora che un uomo ha potuto avvicinarsi al re tanto da ucciderlo se avesse voluto? Tu dormivi! Dovresti essere messo a morte per questo, perché non hai vegliato sul tuo sovrano, l'unto del Signore. Guarda, ho qui la lancia del re e la brocca d'acqua che erano accanto al suo capo». Nell'udire quelle parole, Saul domandò: «È questa la tua voce, o figlio mio Davide?»
1: «Sì, o re mio signore», rispose Davide. «Perché il re perseguita il suo servo? Quale delitto ho commesso? Davvero non val la pena che tu mi dia la caccia».
0: Come già era avvenuto a Enghedi, Saul si commosse e disse: «Ho peccato. Torna, Davide, figlio mio. Io non ti farò più alcun male, giacché oggi la mia vita è stata preziosa agli occhi tuoi. Riconosco di aver agito da stolto e di aver commesso un grave errore».
1: «Ecco qui la lancia del re», replicò Davide. «Manda uno dei tuoi uomini a prenderla. L'Eterno retribuirà ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà. Come la tua vita è stata oggi preziosa ai miei occhi, così la mia vita sarà preziosa agli occhi di Dio, ed egli mi toglierà da ogni difficoltà».
0: «Che tu sia benedetto, Davide, figlio mio», gli disse Saul. «Certamente tu ti comporterai come un uomo forte e riuscirai vittorioso». Dopo questo ognuno se l'andò per la sua strada. Davide riprese le sue peregrinazioni di fuggiasco, ma era piuttosto scoraggiato e stanco di fuggirsene continuamente da un luogo all'altro. «Andrà a finire che prima o poi Saul riuscirà a farmi uccidere», diceva tra sé. «Sarà meglio che vada a cercare rifugio nelle terre dei Filistei, dove il re non potrà darmi la caccia». Davide prese quindi i suoi 600 uomini e si recò da Achis, re di Gat. Quando Saul ne fu informato, smise di cercarlo. Davide era ormai un uomo di una certa fama e aveva con sé un esercito. Andò perciò a chiedere ad Achis una città dove potersi stabilire con la sua gente. Gli fu data la città di Ziklag, dove Davide rimase per un anno e 4 mesi, l'ultimo periodo della sua vita di fuggiasco. Mentre si trovava a Ziklag, all'insaputa del re Achis compì diverse scorrerie contro i vecchi nemici del suo popolo. In seguito i Filistei dichiararono guerra agli Israeliti ed Achis chiese a Davide di combattere al suo fianco.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Si chiama Carrie, è la figlia di 13 anni di una delle sorelle in fede che lavorano con me in ufficio. Di tanto in tanto Carrie si offre di aiutarci dopo la scuola, riempiendo buste, facendo fotocopie e smistando opuscoli. È una ragazzina timida che passa molto tempo da sola a leggere, disegnare e fare puzzle. C'è un motivo per il quale Carrie è così timida e introversa. La vita a scuola non è stata facile per lei. Carrie è quel genere di ragazzina che viene lasciata in disparte durante la ricreazione. È quella che cammina da sola per i corridoi. È il bersaglio degli scherzi dei suoi compagni. La guardo sconcertata. Non riesco proprio a capire. Carrie è una ragazzina gentile, sensibile, con le lentiggini sulle guance che salgono quando sorride. Non reagisce ai suoi tormentatori, non fa resistenza, non controbatte con rabbia. Non ho ancora capito perché i ragazzi della scuola la trattino così. Ciò che rende tutto così crudele è l'angoscia che Carrie prova. Profondo dolore e perplessità, soffocati e repressi, traspaiono dai suoi occhi. Il Signore si identifica con questo genere di sofferenza? Sappiamo tutti che Cristo soffrì. Ci figuriamo immediatamente la corona di spine che i soldati calcarono sulla sua testa, o i chiodi che penetrarono nelle sue mani e nei piedi. La croce è comprensibilmente sinonimo delle sofferenze di Cristo. Ma a volte è difficile identificarsi con questo genere di dolore. Sì, egli soffrì insopportabilmente durante quelle ore buie, ma non è il tipo di sofferenza che la maggior parte di noi deve subire. Come la mia amichetta Carrie, le nostre sofferenze sono spesso interiori, nascoste alla vista degli altri, senza sangue, in silenzio. Spesso proviamo un intenso dolore a causa di relazioni difficili con gli altri. Le ferite, gli affronti, i rifiuti e le umiliazioni infertici sono davvero dolorose. Non si tratta di battiture o lacerazioni. Non ci sono chiodi o spine veri e propri, ma fa male lo stesso. E a volte in modo insopportabile. Possiamo essere certi che il Signore si identifica con questo genere di dolore non spettacolare e quotidiano? Isaia 53 fa fugare ogni dubbio a proposito. Verso dopo verso, il profeta dipinge un ritratto profondamente personale del Messia. In queste righe, e a volte fra le righe, riusciamo ad avere un'idea del dolore quotidiano che Gesù Cristo sopportò sulla terra. All'inizio del capitolo ci viene detto che Gesù non era necessariamente l'uomo più attraente del mondo. È scritto: «Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire». Non c'era niente di particolare nel suo aspetto da attirare le persone, era semplicemente un ebreo, del tutto ordinario. Ci sono moltissimi Maria e Giovanni Rossi, gente comune che si può identificare con Isaia 53. Ci sono passata anch'io. Quando ti guardi allo specchio e non ti trovi per niente attraente, anzi persino brutta. Ma la Bibbia ci dice che abbiamo un Salvatore che sa cosa significhi emarginazione e solitudine. Il verso 6 ci rivela qualcosa di più. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su Lui l'iniquità di noi tutti. Tutti si allontanarono da Lui, da solo Gesù portò il peso del nostro peccato e della nostra ribellione. Proprio come tu hai provato la fitta dello scherno degli altri o l'isolamento dagli amici, anche Gesù sopportò il dolore dell'umiliazione e della solitudine. E non si trattava di una cosa occasionale da parte di amici solo di nome. Egli provò la terribile consapevolezza del fatto che nessuno era al suo fianco, nessuno si preoccupava di ascoltare o intervenire. Il versetto 11 ci parla della sofferenza della sua anima. Deve essere il peggiore tipo di sofferenza possibile, quando piangi amaramente con quei profondi singhiozzi che provengono dal tuo animo, vera e propria angoscia che non riesci ad arginare. Sai cosa si provi e lo sa anche Gesù. Quindi, se oggi sei nel dolore per qualche grave incomprensione, combattendo con la sofferenza che ti attraversa, ricordati che il tuo sommo sacerdote è in grado di capirti perfettamente. Sì, le sue sofferenze furono molto superiori di quanto tu ed io potremo mai comprendere, lungo tutto il cammino fino alla croce. Ma egli capisce anche cosa si provi ad essere ignorati, scherniti e disprezzati. Se gli porti questo tuo dolore, egli non lo prenderà mai alla leggera.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Adesso vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 14, dal versetto 25. Or grandi folle andavano a lui, ed egli si rivolse a loro e disse: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle, perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chiunque non porta la sua croce e mi segue, non può essere mio discepolo. Chi di voi infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? Che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non cominciano a beffarsi di lui, dicendo: questo uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Ovvero, quale re, andando a far guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se puoi con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'imbasciata per trattare la pace. Così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha non può essere mio discepolo. Il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? Esso non serve né per la terra né per il concime, ma è gettato via. Chi ha orecchi da udire, oda. Ci sono alcuni passi nella Bibbia che quasi quasi, no, vorremmo far finta che non ci sono, no? E questo credo che è uno di questi passi. Ma come, Gesù, tu sei un Dio di amore e parli di odiare il padre, il madre, il fratello e sorella? Ma come, Signore? Ci sono passi nella Bibbia che magari non sono molto comodi per la nostra carne, la nostra vita, ma anche quelli noi dobbiamo riconoscere, no? Altrimenti facciamo come alcuni sette, no? Che loro prendono quello che vogliono, tolgono quello che non vogliono, fanno una traduzione loro, no? Nuovo mondo, per dire uno, no? E una volta un fratello disse, stavamo parlando con persone di questo gruppo, e loro: ah, ma quel versetto lì dove parlava della divinità di Gesù, loro: ah, ma quello è... E questo fratello disse: allora tu hai bisogno di una Bibbia con i forbici, così tutto quello che non ti piace, no, tagli fuori e fai una Bibbia al modo tuo. E molte persone sono così, no? Loro hanno la loro religione, come David e la sua famiglia. Andavano in chiesa evangelica ogni domenica, ma alla fine era una religione, era solo una usanza. Ma non c'era profondità. Ma qui Gesù, questa grande folla in versetto 25 lo seguivano, ma in versetto 26, perché sapete una cosa, Gesù non era in caccia della grande folla, al contrario di alcune chiese negli ultimi tempi, no? Loro, la folla è tutto, grandi numeri, ma Gesù cerca discepoli. Gesù invita tutti, abbiamo visto domenica scorsa questo invito: andate nelle strade, andate nelle vie, costringeteli di venire alla cena. Questo invito della salvezza. Ma dopo che abbiamo conosciuto il Signore, non è che il Signore dice: va bene, pace e bene, siete lì. No, ci chiama di fare ancora passi in avanti, di diventare discepoli. E Dio chiama ognuno di noi, ognuno di voi, di essere un discepolo di Cristo. Qualcuno sa cosa vuol dire discepolo? In italiano la parola più vicina sarebbe apprendisto. studente, più apprendista, però uno che segue il maestro non solo impara conoscenza mentale da libri, ma vive con lui, vede l'esempio. Un apprendista, uno che vive col maestro, uno che lo segue, che ascolta e che segue il suo esempio. E Gesù chiama ognuno di noi di non essere scaldapanche, anche se non abbiamo panche. Non ci chiama, va bene, qui c'è i miei 50 centesimi. Io sono andato in chiesa domenica, ho fatto il mio dovere per Dio, no? E poi il resto della settimana è mia, no? Abbiamo appena sentito, e credo che anche David è stato guidato dallo Spirito, no, la sua testimonianza, no? Lui diceva, sua famiglia, come non era fondato nella parola, quando è venuta la tempesta, cosa disse Gesù? Quella casa fondata sulla sabbia, quando viene la tempesta, crolla tutto. Ma un discepolo di Cristo, la sua vita è fondata sulla parola di Cristo. E io posso leggere questi versetti e dire, mamma mia, Signore, questo è un duro parlare che hai. Ma alla fine devo dire, va bene, io l'accetto. Tu sei il Signore. E il Signore cosa vuol dire? Padrone, capo, colui che comanda e dà ordine. Non è nostro amichetto che dice, Craig, se ti fa piacere, ubbidisci la mia parola. No. Gesù disse, chi mi ama, ubbidisci i miei comandamenti. E anche questa grande folla che seguiva Gesù, no? Nel Vangelo di Giovanni c'era questa grande folla che seguiva Gesù, e quando Gesù disse, chi non mangia la mia carne e chi non beve il mio sangue non può avere nessuna parte di me. E cosa è successo? Voi conoscete, no? La maggior parte della folla, arrivederci Gesù. E Gesù rivolse a Pietro e altri e disse, anche voi andate via. E quella risposta di Pietro è uno dei passi miei preferiti nella Bibbia. Dove andremo? Solo tu hai le parole di vita eterna. Alleluia! Solo Gesù ha le parole di vita eterna. E a volte questo cammino cristiano non è facile. Il Signore chiama ognuno di noi ogni giorno di prendere la croce e morire noi stessi. E ci sono rinunci. Rinunci di noi stessi, rinunci di cose che magari noi pensiamo che sono buone per noi. Ma Dio ci chiama di essere discepoli. Anche qui a questa folla, sicuramente molti seguivano il Signore per le guarigioni, per i miracoli, non lo spettacolo, o magari per la moltiplicazione di pane. Se seguiamo Gesù, no? C'è il pasto gratis ogni giorno. Wow! Ma Gesù rivolse alla folla e disse, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, moglie, figli, fratelli e sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Anche in inglese è tradotto odia, che non sarebbe veramente una traduzione del greco perfettamente fedele, perché la parola nel greco vuol dire amare meno, ma amare meno in tale quantità che sembra quasi odio. E Gesù sta dicendo che chi non ama me mette me prima nella sua vita, prima di moglie, famiglia, figli, lavoro, casa, macchina, ogni cosa, non può essere mio discepolo. Gesù ci chiama di essere discepoli e rinunciare a noi stessi, prendere la nostra croce, che a volte, no, si dice mia moglie è la mia croce, fratello, no? Magari le mogli dicono mio marito è la mia croce, o questa malattia è la mia croce, o questo lavoro. No, questo non è la croce, non è la croce biblica. La croce per Gesù che cos'era? Pensate un attimo e poi avrete la risposta di che cos'è la croce. Anche se i discepoli davano fastidio e lui diceva: oh, generazione perversa, adultera, quanto tempo devo stare con voi? Gesù non ha mai detto: Pietro, Giovanni e Giacomo, voi siete la mia croce. No. La croce per Gesù che cos'era? Strumento di morte per se stesso. E quindi prendere la croce e seguire Gesù vuol dire morire a noi stessi, morire alla nostra carne. E come dice Davide nella sua testimonianza, prima la sua vita, no, Gesù non era al primo posto nella sua famiglia, neanche nella sua propria vita. Sì, andavano in chiesa, cantavano i canti, dicevano pace alla fine del culto. Ma poi quando è venuto il guai, tutto sfrantumato. Ma quando la nostra vita è fondata in Cristo, può venire qualsiasi tempesta e noi siamo fermi, perché la vita non è fondata su quello che sta crollando, ma la nostra vita è fondata in Cristo, che Lui è incrollabile. Lui è la roccia sul quale la Chiesa è fondata. Versetto 27: chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo edificare un torre, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? Che a tal ora, avendo posto il fondamento, non potendolo finire, tutto coloro che la vedono non cominciano a beffarsi di lui. Quindi tre esempi che il Signore ci dà: uno di edificazione, uno di guerra e la terza riguarda il sale, un minerale, un saporatore di cibo, si può dire? Condimento? Non so. Questi tre esempi di contare il costo. Voi sapete che io sto in costruzione ancora, l'eterna costruzione. E io devo dire che abbiamo calcolato i costi in denaro abbastanza bene, e devo dire che abbiamo più soldi di previsto, gloria a Dio. Ma non ho calcolato i tempi giusti. Quindi avremo una settimana in montagna, al fresco, gloria al Signore, ma poi dovrei tornare a trascorrere agosto a sudare nel mio torre, diciamo. Ma speriamo che per settembre almeno sarà finito. Il secondo esempio è questo re che va in guerra, che anche lui deve calcolare se è capace di affrontare il proprio nemico. Ci sono due modi di vedere anche questa storia, no? Che dobbiamo noi contare il costo del discepolato, ma anche io leggendolo pensavo: se io devo vedere il Signore davanti a me, è meglio che faccio un trattativo di pace e dire: Signore, io mi arrendo a te, no? E do a te il redino della mia vita, perché tu sei un re più forte di me, molto più forte di me. E poi questo terzo esempio del sale. Versetto 31, scusatemi, ovvero quale re andando a far guerra contro un altro re non si siede prima a determinare se puoi con 10.000 affrontare colui che viene contro con 20.000. Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Un altro versetto molto duro da inghiottire, no? Cosa vuol dire il Signore rinuncia tutto quello che ho? Pensate un attimo. Alcuni interpretano questo versetto che noi tutti quanti domani dovremmo vendere tutto quello che noi abbiamo e, non so, vivere in mezzo alla strada, o viaggiare, predicare il Vangelo, o andare in qualche monastero a vivere da solo. Ma questa è un'interpretazione errante di quello che la parola di Dio insegna. Perché se prendiamo questa interpretazione, nessun credente potrebbe avere nessun bene materiale. E in poche parole saremo tutti di giravagondi, no? alla dipendenza di altre persone. È vero che il Signore chiama alcuni di essere evangelisti itineranti, ma la maggior parte di noi il Signore ci ha chiamato, e la sua chiamata per la nostra vita è di vivere in una casa, di andare in un lavoro ogni giorno e di essere i suoi discepoli in quel posto dove lui ci ha messo, di essere missionari a Castelfranco, a Montebelluna, a Cornuda, a Belluno, dove Dio ci ha posto. In Primo Timoteo capitolo 6 voglio farvi vedere un versetto, e ci sono tanti, ma questa mattina non c'è tempo di vederli tutti, che nella chiesa primitiva c'erano fratelli anche ricchi, pieni di soldi. Se non mi credete, possiamo leggerlo. Primo Timoteo capitolo 6. Ricordate che Timoteo era un pastore nella città di Efeso. Paolo sta scrivendo a lui riguardo i credenti nella comunità che lui curava. Ordina ai ricchi, 1 Timoteo 6:17, ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi e di non riporre la loro speranza nell'incertezza della ricchezza, ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi, di essere pronti a dare, mettendo in serbo per se stesso un buon fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna. Quindi questo pensiero che uno deve vendere tutto e vivere un certo stile di vita, vivere in un monasterio, non è biblico. Non è biblico. Anzi, tanti monaci hanno scoperto che rinunciando tutto e andando a vivere sulla montagna, magari scappavano dalla società, scappavano dalle donne, scappavano dalle cose della civiltà, ma non potevano scappare dai loro pensieri. Ho letto una volta le scritte di un monaco che lui ha fatto questa vita di monaco, è andato a vivere in asilo, in montagna, e lui ha confessato che anche lì, nella sua cella, nel monasterio, da solo, venivano dei pensieri abominevoli. E lui ha capito che questa non era la risposta, di separarsi e di vivere questa vita austero. Quindi quando Gesù ci parla di rinunciare tutto, di essere i suoi discepoli, in versetto 33, così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha non può essere mio discepolo. Quello che il Signore ci sta insegnando in questo è che ogni cosa che noi abbiamo, sia materiale, sia affettiva, ogni area della nostra vita deve essere reso alla sua signoria. E non so se voi avete notato nella vostra vita, ma io ho visto nella mia, che il Signore dice: Craig, molla. E io: no, dai, molla quella cosa, no? Magari ognuno di noi adesso pensate, no? Se siete credenti più di un giorno, sicuramente il Signore ti ha parlato. Molla quella cosa, molla quella relazione, molla quel compromesso che hai fatto col non credente, molla quel tuo attaccamento alla tua macchina spider o alla tua villa al mare. Qualcuno ha una villa al mare? Nino, non me l'hai detto. Ah, tre addirittura. E ho visto nella mia vita, il Signore mi dice: Craig, molla quella cosa, arrendilo a me. No, Signore, no, non voglio mollare. Dai, mollalo, Craig. No, non voglio mollare. Poi ho visto tante volte che poi arrivo al punto di cui parla questo versetto, di rinunciare. Perché il Signore non viola la nostra volontà. Lui vuole che noi decidiamo del libero arbitrio. Lui non costringe nessuno di convertirsi o di seguirlo. Ma ho visto nella mia vita, quando io arrivo al momento che dico: va bene, Signore, ho visto che è meglio mollare quella cosa che mi impedisce. Impedisce il mio cammino con te. A volte no, a volte sì. A volte il Signore dice: adesso lo puoi tenere. Vi è capitato questo? come Salomone, no? Quando il Signore disse a Salomone: Salomone, chiedimi o ricchezza o sapienza, io ti do, no? Conoscete i passi, no? Dio disse a Salomone: chiedimi una cosa, quello che vuoi, ricchezza o sapienza. E Salomone, saggiamente guidato dallo Spirito Santo, disse: Signore, voglio saggezza, che posso fare quello che è giusto davanti ai tuoi occhi. E voi conoscete quello che il Signore ha detto, no? Come tu hai scelto la buona cosa, Salomone, io ti do anche la ricchezza. Sono state le donne straniere che hanno sviato Salomone, non la sua ricchezza. Quindi possono essere i fratelli ricchi. Non ne abbiamo, ma comunque, gloria a Dio anche per questo. Dobbiamo aver fede ogni mese per l'affitto. Ma gloria a Dio, è un cammino di fede. Ma quando noi diciamo: ok, Signore, quello è tuo, io lo rendo. Tante volte, Signore, va bene, puoi anche tenerlo. Come noi padri con i nostri figli, no? Tutti noi, madri e padri, vogliamo che i nostri figli siano generosi, no? Non ti fa piacere quando vedi, per dire, Joshua è un bambino molto generoso. Quando magari andiamo in negozio, lui dice: posso prendere un caramella, qualcosa, magari qualche fratello: Joshua, vuoi una caramella? Lui, senza, ogni volta dice: posso avere una per Abigail? E penso che anche per voi genitori ti dà una gioia, una soddisfazione. Una soddisfazione, non c'è ora nel mondo a darti quel sentimento. No, di dire: mio figlio è buono, mio figlio ha fatto la cosa giusta davanti a Dio anche, no? Cioè, è un pagamento inspiegabile. E quanto di più per nostro Padre Celeste, che dice: Craig, hai fatto la cosa giusta. E quindi io ti do anche tutto, perché tu hai messo me primo posto nella tua vita. Sapete una cosa? Dio ha un piano meraviglioso per ognuno di noi. Non dobbiamo pensare: discepolo del Signore vuol dire che siamo vagabondi, che dobbiamo mendicare. Gesù disse: sono venuto a darvi vita e vita in abbondanza. E io credo anche vita materiale abbondante, se siamo buon custode di quello che Dio ci ha dato. Ma se per noi un idolo, Dio distruggerà quell'idolo. Dio porterà la tua dita alla rovina. Dio farà che il tuo spider si graffia o venga una grandinata sopra, no? Perché ogni idolo si piegherà davanti all'Eterno. Stai sicuro di questo? E quindi questo vuol dire rinunciare tutto ciò che ha. Signore, la mia famiglia è tua, i miei figli sono tuoi, la mia casa, la mia macchina, tutto quello che ho. E poi l'ultimo esempio che Gesù ci dà è riguardo il sale, in versetto 34. Il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa si renderà il sapore? Per noi è una cosa strana: come può il sale essere insipido, no? Perché noi, nei nostri tempi, abbiamo sale raffinata, che è puro sale. Nel sale c'è solo sale, quindi se il sale si disperde non c'è niente. Ma nei tempi antichi il sale non era puro, c'era un po' di terra dentro. E io in India ho mangiato questo sale, non è neanche bianco, è un po' gialletto, un po' di marrone dentro, perché non è raffinato nelle fabbriche, è grezzo, è mischiato, c'è terra dentro, c'è non so che cos'altro, è meglio non saperne forse. Ma nei tempi antichi il sale era così, il sale era una cosa di gran valore. Una volta, quando il sale era molto, perché una volta gli uomini non sapevano che si poteva estrarre dal mare il sale, e quindi l'unico mezzo per prenderlo era in queste miniere dentro le montagne. Quindi era una commodità molto raro e prezioso. E si dice nella storia che c'era un momento quando il sale valeva peso per peso con l'oro. Pensate, un chilo di sale? Voi quanto paghiamo per un chilo di sale adesso? 50 centesimi. Una sciocchezza, troppo. A 11 lui che è grossiere sa queste cose. 11 centesimi, così poco, niente. Ma una volta un chilo di sale, un chilo di oro, era una cosa molto preziosa. E come era mischiato, poteva accadere che se veniva umidità, il sale si scioglieva e rimaneva tutto il resto, la terra e quell'altro miscuglio di cui non vogliamo sapere cos'era. E quindi il sale diventava insipido. Era come terra, era niente. Avete mai mangiato il pane toscano? Spero che i toscani non si offendano, ma è terribile. Che poi sono uno che mi piace molto il sale, perché sudo tanto, forse ne ho bisogno, non lo so. Ma col pane non sarei niente, no? E Gesù ci chiama di sare di qualcosa, no? Come credenti, che la gente non dice, ah, quello è un credente, non sapevo. A me mi è capitato, fratelli, di magari andare dal fratello di casa di un fratello o in qualche ambiente che lui frequenta e magari io comincio a parlare del Signore con queste persone e dico, sì, anche Tizio viene in chiesa da noi. Allora, cosa? Che vergogna, no? Tu vai in chiesa. Non è bello questo, no? Che il nostro cristianesimo è così insipido che la gente non... la nostra vita non ha sapore. Non ha differenza. Ma penso che per la maggior parte di noi non è così. Almeno io vi vedo così, che avete sapore. Alleluia. E anche come David, vi ringrazio... cari sorelle che avete cucinato per me e fratelli che siete venuti a darmi una mano nel lavoro, cioè ho visto tanto di quell'amore versato verso di me. Mi avete adottato nella mancanza di mia moglie e miei figli e Dio vi benedica. Ho visto quanto, che bella famiglia che io ho in questa comunità e quanto amore c'è in questa chiesa. I miei vicini di casa, fratelli, cioè a volte noi pensiamo, no, porto un pasto al pastore o vado ad aiutarlo qualche giorno a portare fuori le macerie. No, noi pensiamo a un gesto, vabbè, niente, no, una piccola cosa che ho fatto. Diversi dei miei vicini hanno commentato, ma tutto questo, mi hanno chiesto, ma tutta questa gente che viene a aiutarti, chi sono? Sono fratelli della chiesa. Vero? Wow! Ma voi veramente siete cristiani? Grazie. Loro dicono così, ma veramente voi siete diversi? Ma io ho detto, ma i cristiani devono essere così, si devono aiutare. Quando un fratello ha bisogno, gli altri fratelli vengono a aiutare. Quando una sorella ha bisogno, gli altri fratelli vengono a aiutare. Questo vuol essere discepolo di Cristo. E anche in questo è stata una testimonianza al mio quartiere. Noi siamo un popolo diverso. Perché voi sapete, quando i non credenti fanno i lavori, no? Prendono l'impresa. L'impresa viene, li pagano. E per loro una cosa, tutta questa gente che viene, che aiuta, che cucina, che fa, veramente voi siete diversi. E così deve essere.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Gentili amiche e cari amici, siamo lieti di trovarci con voi per passare un po' di tempo parlando di ciò che è più importante per la nostra vita. Vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia. Quando parliamo di Dio e della necessità che abbiamo di accettare da Lui la salvezza per la nostra vita eterna, le reazioni possono essere molto diverse. Si possono fare discorsi filosofici per spiegare le nostre scelte, si può rifiutare con una spallucciata, si può anche bestemmiare. C'è chi rimane completamente indifferente e chi rimanda. Ma c'è anche una ragione di cui parla la Bibbia e che forse è sotto a tutte queste diverse reazioni. Nel Vangelo è detto che molti non confessavano Gesù perché amavano la gloria degli uomini. Affidarci a Gesù per essere salvati vuol dire riconoscere che siamo impotenti a salvarci da soli e perciò forse perdere la nostra nomea di persone sicure di sé. Vuol dire a volte dover fare certe scelte così drastiche che ci portano a lasciare una posizione di spicco in qualche campo. Può voler dire rinunciare a certe aspirazioni che sono in contrasto con la vita di consacrazione che Dio ci chiede. Tutto questo sono aspetti della gloria, della soddisfazione umana, a cui non vogliamo rinunciare. E così lasciamo che il Signore rimanga fuori dalle nostre vite. Ma ne vale la pena? Volete parlare di queste cose? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Gesù disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Prima di lasciare questa terra, il Signore Gesù ha detto ai Suoi discepoli di andare in tutto il mondo e predicare il Suo Vangelo. Molti credenti da allora hanno obbedito a questo ordine e come risultato migliaia di persone hanno posto la loro fede in Cristo per essere salvati. Lo stesso scopo è stato perseguito nel 1984 durante le Olimpiadi di Los Angeles, ma con una strategia al rovescio. Invece di avere cristiani che viaggiavano per tutto il mondo, persone da tutte le parti del globo erano venute in California. Un gran numero di cristiani distribuì allora 3 milioni di esemplari di letteratura cristiana e testimoniò a migliaia di atleti e visitatori. Puoi essere un testimone proprio dove ti trovi. Stai comunicando il Vangelo a quelli che incontri ogni giorno?
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La Rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: In base al sommario che ne abbiamo fatto,

0: si spera risulti ovvio che le ricerche archeologiche hanno fatto molto per illustrare la narrazione biblica, la vita, i tempi relativi ad essa, i popoli, i costumi e perfino le parole. E questo lo scopo stesso di tale ricerca e il risultato che si spera ricavarne. Malauguratamente l'archeologia biblica è però trattata da molti come un insieme di conoscenze privo di coordinazione, cui si fa appello per difendere o confermare le scritture secondo l'interpretazione che essi dando. E così sussiste in certi ambienti la vaga idea che a ogni scoperta si confermi o provi in maniera crescente la Bibbia.
1: È giustamente opinione comune che una cresciuta conoscenza della storia biblica si è venuta principalmente dal campo dell'archeologia e che ciò ha portato verso un ritorno ad un atteggiamento più conservatore su alcune questioni, particolarmente sulla credibilità storica del periodo dei patriarchi e ad una tendenza a prestare fede più di quanto avveniva prima ad un maggior numero di narrazioni bibliche, ora paragonabili alle antiche narrazioni dell'antico vicino Oriente.
0: Ciò ha anche portato ad una generale rivalutazione della attendibilità del testo masoretico ebraico, maggiore di quella che gli veniva attribuita agli inizi di questo secolo. D'altro canto, per la natura stessa e per i limiti dell'archeologia in quanto scienza, molti problemi sono anche sorti in merito alle prove addotte e non li si negano, anche se non sono qui sottolineati. Ugualmente possono sorgere difficoltà per una incomprensione o errata interpretazione della Bibbia stessa, ed è solo quando i fatti, non le teorie, trovati dalla ricerca extrabiblica sono collegati ai fatti della Bibbia, essa stessa giustamente compresa, che si potrà stabilire un valido paragone e ci si potrà aspettare l'accordo. Coloro che insistono nel dire che il valore dell'Antico Testamento risiede non nel suo insegnamento storico-letterario, ma nel suo insegnamento religioso, ribatterebbero qui che i grandi temi spirituali sono al di fuori del campo della ricerca archeologica. In parte ciò è vero.
1: Essi sosterrebbero che la verità religiosa è una cosa e il fatto storico un'altra, che nessuno dei due presuppone o accompagna necessariamente l'altro. Non sembrerebbe giusto sminuire ogni prova che corrobora direttamente la storicità ed accuratezza della Bibbia su qualsiasi punto più di quanto sarebbe giusto, come a volte avviene, interpretare la prova fornita dall'archeologia o dalla Bibbia stessa al di fuori del suo contesto per trovare prove dell'accuratezza della Bibbia. Gli evangelici che credono alla rivelazione data dal Signore e Dio nella storia e soprattutto in Gesù Cristo hanno sempre dato il loro appoggio a coloro che indagano in quelle epoche e quei luoghi dove avvenne la rivelazione.
0: Essi incoraggiano la ricerca sia nella Bibbia stessa che nell'archeologia come ramo della scienza. Essi non dovrebbero contentarsi di sospendere il loro giudizio di fronte alle difficoltà e alle evidenti contraddizioni, benché ciò si renda sovente necessario, ma dovrebbero essere all'avanguardia di ogni attività che cerca di giungere alla verità. Per essi la verità è soprattutto la rivelazione data da Dio in Gesù Cristo, e perciò il loro atteggiamento verso l'Antico Testamento è dominato da Lui che lo interpreta e lo adempie nel Nuovo. In ultima analisi, la verità o conferma dell'Antico Testamento è affidata a Dio e non dipende dalla scienza umana dell'archeologia, per quanto grande ne sia il valore.

Amici carissimi che siete in ascolto, quando mi trovo dietro a questo microfono per parlarvi, mi domando sempre chi siano quelli che hanno sintonizzato la loro radio sulle onde dalle quali stiamo trasmettendo. Ebbene, desidero subito dire che tutti quanti siete i benvenuti e voglio esprimervi parole di simpatia per qualsiasi possa essere il vostro stato d'animo o il problema che state affrontando. Sappiamo che il Signore Gesù Cristo, quando è stato su questa terra, non ha selezionato i suoi uditori, ma si è rivolto a tutti quelli che avevano dei problemi per offrire incoraggiamento ed aiuto. Infatti credo che le parole del Signore maggiormente ricordate siano quelle che egli ha pronunciato un giorno in cui ha visto le persone particolarmente scoraggiate. Egli ha detto: venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Non trovate che queste parole siano straordinariamente preziose? Ecco perché da allora gli apostoli non si sono mai stancati di proclamare questo messaggio e riecheggiare questo invito. Per esempio, nel libro degli Atti sta scritto: allora Pietro, prendendo a parlare, disse: di lui, cioè di Cristo, attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati. Queste parole ci parlano della salvezza offerta a tutti gli uomini. Un giorno una donna venne a Gesù, si gettò ai suoi piedi e grida il suo dolore: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio. Ma Gesù non le rispose parola. A questo punto i discepoli si intromettono e dicono: licenziala, perché ci grida dietro. E Gesù disse alla donna: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa d'Israele. Povera donna, la grazia non sarebbe stata dunque anche per lei? Gesù potrebbe forse rimanere sordo al suo lamento. Ma questa donna insiste: Signore, aiutami. Gesù le risponde in un modo che certamente le spezza il cuore e dice: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Era come dirle, senza mezzi termini: non hai nessun diritto, non fai parte del popolo eletto, non sei altro che una straniera giustamente sprezzata. Ci si potrebbe attendere da parte di quella donna una risposta risentita, irritata. Nulla di tutto questo. Dici bene, Signore, ella dice. È vero, non faccio parte del tuo popolo e non merito nulla se non il giudizio che merita la mia nazione. Ma anche i cagnolini approfittano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Ella riconosce di non avere alcun diritto alla benedizione divina. Così da allora può essere un oggetto di grazia. Infatti Gesù le risponde: o donna, grande è la tua fede. E da quell'ora sua figlia fu guarita. Ecco, riconoscere la propria indegnità è ancora oggi la condizione necessaria per beneficiare della grazia di Dio. Naturalmente, per poter capire tutto questo è assolutamente necessario ascoltare quello che il Signore dice, ricevendo questa parola nel proprio cuore. Non possiamo vivere una vita corretta se non ci lasciamo condurre ed illuminare da quello che dice il Signore. Per questa ragione vogliamo ancora una volta attirare la vostra attenzione su ciò che fece il re Giusia quando gli venne letta la legge di Dio ritrovata nel Tempio. Egli si umiliò e chiese che venisse consultato il Signore a causa del grave peccato che era stato commesso. Giusia ricevette una risposta che, tradotta nel linguaggio dei giorni d'oggi, suonerebbe così: ho visto, dice Dio, che tu ti sei umiliato davanti a me e che ti sei pentito seriamente per quello che è stato fatto. Ebbene, tu sperimenterai un periodo di pace
e benedirò ogni cosa che fai. Dobbiamo essere persone alla ricerca di Dio, persone alle quali Egli può rivolgere le sue parole, persone che si lasciano trovare e interpellare da Lui, persone che poi mettono in pratica ciò che hanno riconosciuto. Senz'altro questo costituisce una vigorosa sfida per la nostra vita. A quel punto Giosia, all'età di soli 26 anni, aveva vissuto e sofferto molto, però non si rassegnò. Aveva fatto la sua scelta personale, alla quale rimase fedele, anche se non poteva fermare il corso della storia. È come se dicesse: «Per parte mia, voglio fare ciò che, secondo la mia conoscenza, giova sia al mio paese sia a me stesso». Perciò Giosia fece assieme al popolo un nuovo patto con Dio, promettendo ancora una volta di ubbidire ai comandamenti divini. Questo lo portò ad una solenne decisione che prenderemo in esame subito dopo la nostra pausa musicale.

Giosia, dopo essersi umiliato, celebrò una gran festa per la Pasqua, la cui osservanza fu reintrodotta nel popolo di Israele anche per l'avvenire. Con la celebrazione della Pasqua, egli dimostrò che egli voleva ubbidire ai precetti di Dio come erano stati stabiliti per Israele. In questo modo pose il fondamento per gli anni futuri, affinché il popolo potesse ricominciare da capo a vivere secondo il piano e la volontà di Dio. La storia della vita di Giosia finisce quando raggiunge i 39 anni e comincia per il popolo di Israele l'era della deportazione in cattività. Giosia cadde già nella prima battaglia della guerra contro il re d'Egitto, il faraone, che aveva aggredito Israele, e la sua vita finì così e raggiunse solo l'età di 39 anni. Avendo letto la sua storia, la sua morte può essere un po' sconcertante, ma in fin dei conti completa il quadro predettogli da Dio. Tu stesso potrai vivere in pace, ma dopo verrà il mio giudizio che avevo annunciato. La storia intera di Giosia possiamo rileggerla nel secondo libro delle Cronache, i capitoli 34 e 35. E proseguendo nelle pagine successive scopriamo che il libro delle Cronache termina con il capitolo 36, che descrive la deportazione a Babilonia come schiavi. Giosia riesce ad ottenere poco prima della fine ancora un capitolo rivelatore nella storia del popolo, dimostrando che era possibile seguire il consiglio di Dio e vivere secondo la sua parola. È importante che tutti noi, giovani o meno, di qualsiasi età, consideriamo questi fatti e li facciamo nostri. Dobbiamo essere persone alla ricerca di Dio, persone alle quali egli può rivolgere la parola, che si lasciano trovare da lui, persone che poi mettono in pratica ciò che hanno riconosciuto. Senz'altro questa costituirà la più grande benedizione per la nostra vita. Chi influisce su di noi? Chi ci influenza? E quale influenza ha la mia vita sugli altri? Preghiamo il Signore perché Lui stesso ci aiuti a ricercarlo, così da permettergli di orientare la nostra vita e, andando avanti, ad influenzare positivamente la vita degli altri per mezzo nostro. Che il Signore possa fare di noi dei mezzi di benedizioni. Adesso proseguiamo con la lettura del libro dell'Esodo. La figlia del faraone scese al fiume per fare il bagno e le sue ancelle passeggiavano lungo la riva del fiume. Vide il canestro nel canneto e mandò la sua cameriera a prenderlo. Lo aprì e vide il bambino. Ed ecco il piccino piangeva. Ne ebbe compassione e disse: questo è uno dei figli degli ebrei. Continuiamo la nostra lettura del libro dell'Esodo e siamo arrivati alle vicende riguardanti la liberazione di Mosè al terribile ordine del faraone. Come noi sappiamo, questo monarca assoluto e senza cuore aveva emanato una disposizione che lasciava ben pochi spazi di manovra. Egli aveva detto al suo popolo: ogni maschio che nasce, gettatelo nel fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine. Poi abbiamo visto che i genitori di Mosè, essendo persone che avevano il timore del Signore, non si sono lasciati andare alla disperazione, ma hanno concepito un piano per sottrarre il loro bimbo agli ordini del sovrano. Preso un canestro, lo spalmarono di bitume e pece. Vi posero dentro il bambino e lo posero nel canneto sulla riva del fiume. E possiamo immaginare con quanta trepidazione la mamma di Mosè abbia vissuto quei momenti. Non c'è dubbio che il suo sguardo fosse soprattutto sul Signore, sulla certezza che egli sarebbe intervenuto. Fatto questo, mandarono la sorella di Mosè ad osservare quello che sarebbe successo da una certa distanza. Ma per capire meglio tutta questa vicenda, bisogna ricordare che il fiume
menzionato qui era il Nilo, considerato sacro dagli egiziani, quindi un luogo dove avevano luogo le abluzioni rituali, non solo per la figlia di Faraone, ma dove il re stesso si recava per le stesse ragioni. Perciò si trattava di un luogo frequentato. Evidentemente i genitori del bambino avevano pensato a tutto questo. Così accadde quello che i genitori speravano. Nel momento in cui la figlia del faraone giunge al fiume in compagnia delle sue ancelle, vide il canestro nel canneto e mandò la sua cameriera a prenderlo. E quel bel bambino intenerisce la figlia di Faraone. Infatti successe quello che normalmente accade con un bambino piccolo. Il testo ci dice che il piccino piangeva e la figlia del Faraone ne ebbe compassione. Leggendo superficialmente tutta questa storia, sembrerebbe che tutto proceda secondo una logica prevedibile, ma non è così. Al contrario, noi vediamo l'intervento amorevole e fedele di Dio, perché se non fosse stato così le cose avrebbero potuto prendere una piega completamente diversa. Che ci fosse l'intervento divino viene dimostrato anche dal fatto che, sebbene la figlia del faraone riconoscesse che quel bambino era uno dei figli degli ebrei, ella osò sfidare il decreto del padre e salvò il bambino. Cari amici, quando ci affidiamo al Signore, sarà Lui stesso a dirigere le operazioni e noi non avremo nulla da temere. Vogliamo nutrire questa fiducia mettendo la nostra fede in Gesù Cristo? Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo perché attraverso la tua parola tu ci hai ricordato ancora una volta che sei il vero sovrano, che tu sei al di sopra di tutte le circostanze e le decisioni degli uomini e che tutto è in tuo potere. E quando vuoi portare avanti il tuo piano, tu sconvolgi i progetti umani. Ed è quello che vediamo in questa storia di Mosè. Come tu avevi predisposto e preparato ogni cosa, come tu stesso abbia toccato il cuore della figlia del faraone, dandole la forza di sfidare il decreto del padre. Signore, tutto questo ci insegna che quando noi mettiamo la nostra fiducia in te, sei tu ad occuparti di noi. Ebbene, ti preghiamo perché questa importante lezione possa essere recepita e imparata da ciascuno dei nostri ascoltatori. Ti chiediamo questo e ti ringraziamo per la tua fedeltà nel nome di Gesù Cristo. Amen. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Ed ora cominciamo il capitolo 5 dal Vangelo di San Matteo. E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, e postosi a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui, ed egli, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Beati quelli che s'adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Beati i perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando v'oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mettendo diranno contro a voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così han perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra. Ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio. Anzi, la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compiere, poiché io vi dico in verità che finché non sono passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti ed avrà insegnato così agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica ed insegnati, esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete punto nel regno dei cieli. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico: chiunque si adira contro al suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto al suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi avrà detto pazzo sarà condannato alla geenna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, e quivi ti ricordi il tuo fratello che ha qualche cosa contro di te, lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello, e poi vieni ad offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia in mano del giudice e il giudice in mano delle guardie, e tu sii cacciato in prigione, Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, se l'occhio tuo destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non sia gettato nell'intero tuo corpo nella Geenna. E se la tua man destra ti fa cadere in peccato, mozzala e gettala via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non vada l'intero tuo corpo nella Geenna. Fu detto, chiunque ripudia sua moglie le dia atto di divorzio. Ma io vi dico, chiunque manda via la moglie, salvo che per cagion di fornicazione, la fa essere adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio. Voi avete udito pure che fu detto agli antichi, non ispergiurare, ma attienti al Signore coi tuoi giuramenti. Ma io vi dico, del tutto non giurate, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurar neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi fare un solo capello bianco o nero, ma sia il vostro parlare sì, sì, no, no, poiché di più vien dal maligno. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico non contrastate al malvagio, anzi se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra, e da chi vuol litigare teco e toglierti la tunica, lasciali anche il mantello, e se uno ti vuol costringere a far seco un miglio, fanne con lui due, da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come perfetto è il Padre vostro celeste.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

E siamo così arrivati all'appuntamento con Contrappunti, Mario Pieri al microfono. L'occulto. Ecco, parleremo di questo oggi. Di previsioni se ne fanno ovviamente sempre tutto l'anno, ma subiscono, come sappiamo, un'impennata all'inizio di un nuovo anno. Ogni veggente o mago o cartomante, ecco, ha da dire la sua. Pochi di noi poi vanno a verificare se quanto si è detto si è poi adempiuto. Ecco, sono moltissime purtroppo le persone che ogni anno hanno a che fare con maghi, astrologi, cartomanti, e non solo, per conoscere il futuro. E allora ecco che carte, tarocchi, pendolini, sfere di cristallo ci portano subito a pensare al mondo dell'occulto, della magia, dell'esoterismo. Ecco, qui sotto mano un settimanale molto diffuso, con un bel po' di inserti pubblicitari, e ce n'è per tutti i gusti. C'è chi ti offre, come questo è un classico ovviamente, fortuna, amore, lavoro e denaro. E poi c'è invece chi ti attira con una bella frase che dice: una parola gentile è un faro che illumina il buio. Ecco, io invece ne conoscevo un'altra che dice: la tua parola è una luce sul mio sentiero. Ed è questa una frase detta da chi ha un po' più di autorità, lasciatemelo dire. E poi ancora, sempre da questi annunci pubblicitari, non farti ingannare, ti aiutiamo noi. Anche qui, ecco, un pensiero gentile, premuroso. Ecco, ma dico io, forse ci vorrebbe un po' più di tatto. Ecco, non si può parlare male così apertamente della categoria. C'è forse chi ti inganna in questa categoria? Beh, viene da pensarlo. E per finire, perché potremmo andare avanti ancora per chissà quanto, c'è chi dice: noi conosciamo il tuo domani, fidati di chi lo sa. E la persona di cui prima, quella che ho detto che aveva un po' più di autorità, cioè Dio, dice invece: che cos'è la vostra vita? Voi non sapete quello che avverrà domani. Ecco, di questo e d'altro parleremo oggi a Contrappunti. Amici, restate con me.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Allora, contrappunti, vi ho già detto di cosa parleremo nel programma di oggi. Come sempre però noi iniziamo con la musica. Oggi vi propongo, per cominciare, questa bella canzone del gruppo The Day After, e si intitola He, cioè egli, riferito al Signore. Dopo vedremo anche grosso modo cosa dice il testo di questa canzone. Intanto ascoltiamolo insieme, buon ascolto.

0: cioè il Signore, può costruire le montagne e salvare le anime. Può riempire l'oceano e tenerti per mano quando sei solo. Può fare brillare il sole e anche far cessare la pioggia. Fa cambiare le stagioni e ancora ti rincuora quando sei addolorato. Ecco, tendi la mano, vai al Signore oggi. Lui può renderti libero. Ecco, queste erano alcune parole tratte dalla canzone che abbiamo appena ascoltato del gruppo The After. Lui può renderti libero, dicevano, e può renderti libero anche da ciò di cui andremo a parlare adesso. Ecco, allora dicevo in apertura di programma che avremmo parlato del mondo dell'occulto. Come sappiamo, i giornali, i media ce lo portano sotto il naso tutti i giorni. Quando vediamo queste immagini, ecco, tarocchi, pendolini, sfere di cristallo, ecco, sono sì, oggetti misteriosi per noi, che però, ecco, ci fanno pensare subito e ci portano subito nell'atmosfera dell'occulto, della magia, dell'esoterismo. Ecco, con questo servizio proviamo a gettare ancora oggi uno sguardo su questa materia. Ne abbiamo già parlato ancora tante volte nei nostri programmi e non solo in contrappunti. Ecco, ma le pratiche legate all'occulto sono tanto numerose quanto sono diverse fra loro, quindi se ne potrebbe parlare per giorni e giorni ininterrottamente. E oggi lo faccio anche avvalendomi di un contributo trasmesso qualche tempo fa da Radio Svizzera Internazionale. Ecco, allora, per cominciare, una definizione della parola magia. Che cos'è, appunto, la magia?
1: Chi ci crede la definisce come una vera e propria scienza per dirigere potenze supreme e ultraterrene grazie alla conoscenza di tutte le sottili o potenti forze che abitano la natura. Chi invece non ci crede la definisce piuttosto come una pretesa che tende ad agire sulla natura o sull'uomo attraverso atteggiamenti spirituali e mentali o con pratiche rituali che possono comprendere gesti, danze, suoni, parole o pensieri.

0: invece delle prime pratiche magiche risalgono lontanissimo nel tempo. La magia è un fenomeno dunque vecchio, quasi come il genere umano, e che è presente in tutte le culture.
1: Il mago, lo stregone o lo sciamano, come veniva chiamato secondo le popolazioni, ha goduto in certe culture ed in certi momenti della storia di grandissima considerazione. In Egitto, nel periodo più antico, era considerato persino più potente degli dèi, purché fosse padrone del nome e delle parole magiche indispensabili.
0: Secondo alcune teorie, la magia si potrebbe suddividere in origine in due categorie: magia imitativa o omeopatica e magia contagiosa. La prima corrisponderebbe al principio della somiglianza, secondo il quale una cosa attrae i suoi simili. In questo caso, il mago potrebbe produrre ogni effetto desiderato secondo un processo imitativo. Pensiamo ad esempio alle danze della pioggia degli stregoni indiani, come in molti film hollywoodiani, dove attraverso una danza che imita lo scatenarsi di un temporale viene invocata la pioggia.
1: Alla base della magia contagiosa vi sarebbe invece il principio di contiguità, secondo il quale le cose che sono state una volta in contatto continuano ad esercitare un'influenza reciproca anche dopo essere state separate. In questo caso il mago, agendo su di un oggetto che è stato posseduto da una certa persona, può agire indirettamente su quella stessa persona. Ad esempio, distruggendo una ciocca di capelli si potrebbe provocare del male, malattie o perfino la morte della persona alla quale appartenevano appunto i capelli.
2: Di magia, come sappiamo, ce n'è di vari tipi. La maggioranza dei maghi dice comunque di praticare la magia bianca, cioè quella a fin di bene. E molti di questi maghi, infatti, per praticarla, per farla sembrare più innocua, ecco, non esitano a mettere in bella mostra nei loro studi immagini e libri sacri, e fanno anche sfoggio di una certa conoscenza biblica. Tutto questo, ecco, in un certo senso possiamo dire che tranquillizza il cliente. Ecco, la magia bianca sarebbe diretta a scopo di bene, mettiamolo fra virgolette questo bene, fra molte virgolette, come ad esempio il benessere fisico, il benessere morale oppure materiale. E c'è poi un'altra magia indirizzata a scopi malefici, come ad esempio il malocchio, le fatture, l'evocazione del demonio e così via. Ecco, se la prima viene associata prevalentemente alla magia, la seconda possiamo dire invece che è associata alla stregoneria. Ecco, ma come siamo messi qui da noi nel nostro mondo occidentale?
0: In Occidente si possono trovare ancora oggi molte tradizioni e credenze di origine magica, sopravvissute al mutare del tempo e ai tentativi di rivalsa dell'ordine religioso. Pensiamo ad esempio alle varie manzie, ovvero letture, che dovrebbero servire a prevedere i fatti che con maggior probabilità potrebbero avverarsi, come la lettura di fondi di caffè e di tè, l'interpretazione delle carte, la cartomanzia, che può essere fatta con diversi tipi di carte, anche se di solito vengono utilizzati i tarocchi. Senza dimenticare poi l'uso di pendolini, le cui oscillazioni vengono interpretate come indicazioni sulla natura delle cose presenti o future.
1: E naturalmente v'è poi la lettura dei pianeti, ovvero l'astrologia, che oramai è entrata nella vita quotidiana di tantissime persone.
0: Tra gli operatori dell'occulto troviamo poi medium, pranoterapeuti, eccetera, persone iniziate ad una forma superiore di sapere che possiedono, cioè un terzo occhio, che permetterebbe loro di vedere l'occulto, ovvero ciò che si nasconde alla vista dei comuni mortali.
1: Accanto a queste discipline prettamente esoteriche, ovvero riservate ad una cerchia ristretta di persone, nel grande mercato della magia ed affini troviamo poi tutta una serie di terapie alternative che vanno dal training autogeno alla cristalloterapia, alla cura attraverso i colori, ai fiori di Bach, solo per citarne alcune.
0: Sistemi questi di cure naturali alternative che, contrapponendosi alla medicina accademica, si rifanno ad una filosofia olistica, ovvero prendono in considerazione l'essere umano come parte integrante di un tutt'uno in equilibrio che è l'universo.
2: Ecco, ma chi sono oggi le persone che si rivolgono agli operatori dell'occulto e dell'esoterico? Com'è questa clientela? Ecco, questa domanda, avvalendomi ancora di questo contributo sonoro di Radio Svizzera Internazionale, è stata rivolta a Deborah Bauer, giornalista e caporedattrice di un mensile svizzero, Merlino e l'Ombra, che si occupa proprio di occultismo, esoterismo, parapsicologia, magia ed affini. Sentiamo.
3: Non è più vero che si vada allo stregone perché si è di quarto livello culturale. Anzi, avvocati, direttori di banca, assicuratori di alto livello, piccoli imprenditori medio-grandi, signore che hanno aziende per conto loro, autonomissime, donne in carriera. Non si tratta più della donnetta di pulizie che va a farsi fare la carta dall'amica, però effettivamente c'è una tendenza a sollevare il livello culturale delle persone che si rivolgono all'esoterismo. Io ho l'impressione che prima se ne vergognassero e quindi si sapesse meno. Ora, con il discorso New Age e con tante pubblicazioni, alcune delle quali anche decenti, si vergognano meno e quindi si vedono di più le persone di più elevato ceto culturale, non solo economico. Ma probabilmente il senso del magico sta in ognuno di noi. Ferrini parlava del bambino che è in noi, la cosa è importante secondo me. Di conseguenza non credo che sia cambiato il pubblico, credo solo che sia più smascherato.
0: E cosa cercano i clienti di questi operatori dell'occulto? Quali sono i problemi più comuni per cui si cerca una soluzione alternativa dal cosiddetto mago?
3: Di solito si tratta di problemi reali, economici, per quanto riguarda gli uomini prevalentemente, e mentali o affettivi per quanto riguarda le donne, ma non è sempre detto, non si può schematizzare in questi termini. Sicuramente cercano qualcosa in cui credere, cercano un ideale che è andato perduto, le ideologie politiche sono andate scemando di valore, non c'è più molto come ideale al quale votarsi, e allora si comincia a credere a qualcosa oltre o altro, quindi l'esoterismo.
2: Ecco, anche se non condividiamo tutto, era sicuramente giusta questa ultima analisi. Ci ritorneremo sopra. Adesso Stefano Cucchi, una pausa.

0: Contrappunti.
1: Stiamo parlando allora oggi a contrappunti dell'occulto, dalle più apparentemente innocue previsioni dell'oroscopo oppure del futuro, ecco, si arriva anche ai riti satanici. E per alcuni il passo è stato breve, tante testimonianze lo confermano. Ecco, maghi, streghe, occultismo, ecco, allora è tutto questo un qualche cosa di innocuo? Ecco, Stefano Cucchi poco fa, nella canzone che abbiamo appena ascoltato, cantava di questo cuore in gabbia. E questo è un po' il nostro cuore, perdonatemi, passatemi questa espressione, un cuore che vuole battere anche per dire la verità a proposito di quanto stiamo dicendo oggi in questo programma. Ecco, questo è veramente un grande trucco di Satana. Satana adotta proprio questa arma terribile, perché vuole avere l'uomo in suo potere e vuole cercare gente disposta a sottomettersi al suo volere. Satana deve proclamare che l'occultismo è così una scienza, deve renderla affascinante, sensazionale, deve rendere interesse per queste cose, e dobbiamo dire che ci riesce. Come? Deve spiegare in modo allettante alle creature umane che con queste pratiche si diventa intelligenti, si acquista potenza. Soprattutto egli deve nascondere in quale tremendo inferno poi vengono condotti quelli che aprono il loro intelletto e quindi il loro cuore a queste forze oscure, e poi alla fine finiscono col darsi in suo potere. Ma la parola di Dio dice molto chiaramente queste parole: resistete al diavolo, fuggite queste cose che sono un'offesa al Signore. Non si trovi in mezzo a te, dice la Bibbia, chi immola suo figlio o sua figlia, né chi esercita la divinazione oppure il sortilegio, la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. Ecco, chi si occupa di tutte queste cose e persevera in esse e non se ne libera è condotto sotto il potere sempre più forte di Satana, già qui sulla terra, e dopo la morte poi nel dominio della perdizione eterna. Ecco, nessuno dunque in partenza è al sicuro. A nessuno è lecito accostarsi così impunemente a queste cose, neppure per curiosità. Ecco, amici, se cercate una risposta, andate a Gesù. Chiedete a Lui di cambiarvi. Chiedete a Lui di entrare nella vostra vita e chiedete a Lui il perdono dei vostri peccati. Soprattutto, ecco, se avete avuto contatto con queste pratiche occulte, e il Signore vi salverà e conoscerete la luce, quella vera e la verità.

Spero, amici, che quanto avete sentito sia servito perlomeno a far luce su questo aspetto che abbiamo toccato nel nostro programma di oggi. Bene, e io vi saluto sulle note di Never Ending Love, cioè un amore che non finisce mai, questa bella canzone di Twila Paris che già stiamo ascoltando in sottofondo, una canzone che parla di perdono ricevuto e di perdono donato. Dicono le parole: sono qui per confessare ancora una volta la stessa cosa e mi chiedo come lui faccia ad ascoltarmi ancora. Quante volte mi perdonerà e quante volte mi salverà dal modo in cui vivo? Che cosa ci vuole per intrecciare una rete che non si spezzerà? Il suo è un amore senza fine e incondizionato. Potrebbe sembrare che ogni volta che ti giri qualcun altro ti ha deluso. Quante volte dobbiamo perdonare? Come dovremmo vivere? Che cosa ci vuole per intrecciare una rete che non si spezzerà? Il suo, quello del Signore, è un amore senza fine e incondizionato. Il suo è un amore che scelse di morire per coloro che non meritano di vivere. E così noi siamo stati perdonati. E così adesso anche noi possiamo e dobbiamo perdonare. Ecco, come dicevo, su queste parole e su queste note, amici, vi saluto, vi ringrazio per avermi fatto compagnia, vi do appuntamento al prossimo numero. Noi ci risentiremo presto e, come sempre, vi invito a restare con noi. Buon proseguimento intanto.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io nel salutarvi vi ringraziamo per la vostra attenzione e per l'incontro che ci permettete di avere con voi. Vogliamo proseguire la lettura meditata del Vangelo secondo Giovanni e leggeremo dal capitolo 5 i versetti da 41 a 44. Prego, Patrizia.

Io non prendo gloria dagli uomini, ma so che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete. Come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo?

precisando che il suo obiettivo non era quello di prendere gloria dagli uomini, Gesù affermò ancora una volta la sua superiorità divina. Il fatto di non essere riconosciuto né accolto per quello che dichiarava e manifestava di essere non lo defraudava minimamente. Egli rimaneva il Messia, il Figlio di Dio, l'inviato del Padre. Non aveva alcun bisogno di riconoscimenti di sorta. A lui bastava essere riconosciuto da Dio. Gesù mise in evidenza la causa, o meglio, la duplice causa che impediva ai giudei di credere in lui, di riconoscerlo e di accoglierlo. Il primo motivo è indicato nella mancanza d'amore verso Dio, e questo, secondo la sintesi che Gesù fece della legge, costituiva e purtroppo costituisce ancora oggi nel presente un grave peccato. Gesù sintetizzò la legge con le seguenti parole: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Lo troviamo in Matteo 22:37. Egli citò il Deuteronomio capitolo 6 versetto 5 e dichiarandolo il primo e il più grande di tutti i comandamenti. Questo ordine i giudei e i farisei lo scrivevano sulle loro larghe filatterie, ma poi l'amore non era vissuto, non era applicato nella realtà quotidiana. Erano tutti presi ad amare se stessi, ad amare la loro religiosità, le loro personali convinzioni. In conseguenza a questo amore per se stessi, così giungiamo alla seconda motivazione. Prendevano gloria gli uni dagli altri ed erano pronti a ricevere chiunque purché pagasse alla loro vanità questo tributo. Se avessero amato Dio veramente e avessero cercato la sua sola gloria, avrebbero anche riconosciuto il Dio incarnato nella persona del Signore Gesù. In questo loro atteggiamento non defraudarono il Signore Gesù, ma defraudarono loro stessi, privandosi di quelle benedizioni che provengono dalla divina presenza. Non lasciamoci impoverire dalla mancanza di amore per il Signore, né dal desiderio di ricevere gloria, apprezzamenti e applausi da altri uomini. Quando certi affetti ci distolgono dall'amore dovuto a Dio, o quando determinati consensi ci allontanano dalla correttezza, dall'onestà, dalla rettitudine, siamo caduti nell'orgoglio, a volte anche religioso, e questo non ci permette di comprendere l'azione di Dio, né di vivere in comunione con il Signore Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo poteva scrivere ai Galati: se cercassi di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Ancora una volta, il Signore ci mette in guardia contro i pericoli del peccato. Pensiamoci in attesa del nostro prossimo incontro.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Passo dopo passo.
2: Leggo dal Vangelo di Matteo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Erano parole di Gesù e ancora oggi risuonano dalle pagine della Bibbia. Noi che siamo salvati troviamo riposo in Gesù, lo possiamo senz'altro affermare. Chi non è salvato riceverà riposo soltanto se verrà a Lui, perché qui Egli promette di farne dono. Niente può essere più gratuito di un dono. Accettiamo con gioia ciò che Gesù concede con gioia. Non devi comprarlo né chiederlo in prestito, ma riceverlo come un regalo. Ti affatichi sotto la tirannia dell'ambizione, della cupidigia o dell'ansietà della tua vita. Egli ti libererà da questa penosa schiavitù e ti darà finalmente riposo. Sei appesantito, carico di peccato, di paura, di rimorso, di timore della morte. Bene, se vieni a Cristo, Egli ti alleggerirà. Egli ha portato il peso schiacciante dei nostri peccati proprio per liberarcene. È diventato il grande liberatore, affinché ogni uomo potesse smettere di piegarsi sotto la pressione dei pesi che non è in grado di portare. Gesù concede riposo. È proprio così. Vuoi fare la prova? Vuoi farla subito? Vieni a Gesù, rinunciando ad ogni altra speranza, pensando a Lui, accettando la testimonianza di Dio a suo riguardo e ponendo tutta la fiducia in Lui. Se verrai a Cristo in questo modo, il riposo che ti darà sarà profondo, certo e duraturo. Egli offre un riposo del tutto soprannaturale e lo assicura oggi stesso, credimi, a tutti coloro che vengono a Lui.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Salve amici, come si dice, ogni promessa è un debito e noi veniamo di nuovo con voi per continuare, come avevamo promesso, la nostra meditazione sulle beatitudini, sul Sermone del Monte, il primo e più importante sermone di Gesù. Certo, non avrete mancato di ascoltare la prima meditazione ed ora vorrete continuare con questa, che traccia passo per passo la via della salvezza. Quest'oggi continuiamo ad ascendere questa scala che spiritualmente ci porta sempre più in alto, vicini al Salvatore. Restate con noi e noi continueremo con la nostra meditazione subito dopo il prossimo inno.

Nella scorsa meditazione vi spiegammo il significato del nome Beatitudini. Consideriamo il desiderio di ogni uomo di essere beato e felice, e diciamo che qui, al principio del suo ministero, al principio del Vangelo, Gesù pure vuole insegnarci il modo di essere beati, felici, e non solo in questa breve vita, ma pure per tutta l'eternità. La volta scorsa considerammo le prime quattro beatitudini, e cioè: beati i poveri in spirito, cioè quelli che davanti a Dio si vedano poveri e destituti e senza alcun mezzo di salvezza. Poi la seconda beatitudine, che dice: beati quelli che fanno cordoglio, e lo fanno appunto perché vedendovi nessuna speranza davanti a loro, si sentono perduti e al punto di fare cordoglio. La terza beatitudine, che dice: beati i mansueti, quelli che con sottomissione aspettano da Dio che la sua volontà sia fatta e da Lui pure possono ricevere salvezza. Ed infine consideriamo la quarta beatitudine, che dice: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Notiamo come coloro che hanno fame e sete della giustizia, della giustificazione che viene da Dio, quelli che hanno sete di sapere di più di questa sua giustizia, questi saranno saziati. Cari amici ascoltatori, siete voi affamati, assetati della parola di Dio? Ebbene, siete arrivati a questo livello? Se non ci siete ancora, è nostra viva preghiera che rileggete queste beatitudini, che ricercate il Signore, che chiedete a Dio che vi aiuti a salire questa scala spirituale e arrivare almeno fino a questo punto. Ed ora vogliamo continuare con questa meditazione.

La quinta beatitudine dice: beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Questa frase può essere capita meglio così: beati chi ha bisogno di misericordia, perché mentre la faranno agli altri, sarà fatta anche a loro. A questo punto il credente è arrivato a capire che da sé non può salvarsi e che ha bisogno della giustizia o della giustificazione di Dio. Ne sente il bisogno. Sente che questo bisogno è come la fame, come la sete, e si è convinto che la può ottenere solo per grazia, solo attraverso la misericordia di Dio, e non solo, ma per mezzo dello Spirito Santo e dello studio della sua parola. Ha scoperto che Dio concede misericordia in proporzione alla misericordia che noi concediamo agli altri. Gesù enunciò questo concetto nella preghiera modello che viene comunemente chiamata la preghiera del Padre Nostro, vi ricordate? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Sì, abbiamo bisogno che Dio rimetta ai nostri peccati le offese che abbiamo recato alla sua maestà, e Dio è volenteroso di rimetterceli, di cancellarli tutti, di farci apparire davanti al suo trono immacolati e irreprensibili. Questo naturalmente perché Gesù sulla croce si è preso tutti i nostri peccati, e le pene che dovevano essere su di noi sono state su di Lui. Ora Dio ci fa misericordia, ma esige che anche noi usiamo misericordia. Cari amici ascoltatori, siete pronti a perdonare le offese che vi sono state fatte? Avete voi misericordia di quelli che sono più sfortunati di voi? Se dite di sì, fermatevi per un momento e guardate in basso. Vedete quanto avete scalato questa montagna verso il regno? Vi ricordate? Eravate laggiù in fondo, avevate cominciato quando eravate poveri in spirito, quando eravate persi nei vostri peccati, quando avete sentito la fame e la sete della giustizia di Dio. Ora guardate come siete arrivati così in alto. Infatti il prossimo livello vi descrive come i puri di cuore. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Capite? Oh, alleluia! Se siete arrivati qui, non siete troppo lontani da Dio, infatti siete quasi per vederlo. Oh, che beatitudine! Oh, che meravigliosa scalata abbiamo intrapresa! Ma ora, chi sono i puri di cuore? Se io guardo al mio cuore, non posso dire che io sono puro. Lo devo ammettere davanti a Dio. Per mezzo secolo seguo il Signore, studio le sacre scritture, ma puro non lo sono. Lo siete voi? Amici, nessuno lo è. E di per sé l'Apostolo Paolo diceva di essere il capo dei peccatori. L'Apostolo Giovanni, quello che dormiva sulla spalla di Gesù, disse: se diciamo che non abbiamo peccato, siamo bugiardi e la verità non è in noi. Chi è allora puro di cuore? Tutti coloro che, avendo compreso che di per sé non potevano purificarsi, si sono rimessi nelle mani di Cristo e hanno confidato nel suo sacrificio sostitutorio sulla croce, e si sono in tutta fede abbandonati alla misericordia di Dio. E come la Bibbia dice, Egli, Cristo, è abile di farci apparire davanti al Padre immacolati e irreprensibili. E notate il verbo che è usato. L'Apostolo non dice che Gesù ci fa diventare immacolati e irreprensibili, puri insomma, ma che ci farà apparire immacolati e irreprensibili. E fra essere e apparire c'è una grande differenza. Sì, quando noi in tutta fede ci saremo abbandonati nelle mani di Cristo, ecco che quando il giudizio verrà, noi vedremo il Dio e lo vedremo come puri, perché saremo rivestiti non delle nostre buone opere, ma dal manto della giustizia di Cristo. Vedete, siamo quasi alla fine, siamo quasi alla presenza di Dio nel suo regno beato. E a questo punto il credente ha raggiunto la salvezza, ha sperimentato la nuova nascita, non fa più cordoglio, ha trovato consolazione, giustizia e misericordia, ed ora è un figlio di Dio, ambasciatore del regno.
quando uno è arrivato a questo punto, che deve fare? Deve semplicemente dire: beh, ora sono stato salvato, sono un credente, ho accettato Cristo e non faccio più nulla. O sì, vado in chiesa una volta alla settimana, contribuisco al mantenimento della chiesa e all'opera missionaria e per il resto, vabbè, aspetterò che torni Cristo a prendermi. No, la vita cristiana non è così, ma è una resa al Maestro. Ora dobbiamo imitarlo. Noi ora siamo i suoi sostituti e dobbiamo fare le cose che lui faceva. E così la settima beatitudine dice: beati quelli che si adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Adoperarsi per la pace. Ma da secoli gli uomini cercano pace. Augusto la impose con le armi. Le religioni, le filosofie del mondo la cercano attraverso l'umanesimo. Si parla di pace, ma pace non c'è. Ma vedete, la pace di Cristo, la pace che lui venne a portare nel mondo, è quella pace interiore che si sperimenta quando, essendo purificati dai nostri peccati dal sangue di Cristo, noi finalmente siamo riconciliati con lui. Noi dobbiamo adoperarci a portare questa pace, la pace di Cristo, e dobbiamo farlo con la predicazione del Vangelo, per far conoscere a tutti che la comunione col Padre è ora possibile nella grazia che Cristo offre a tutti gli uomini. E chi può far questo? Solo i rigenerati, solo i salvati, solo i figli di Dio, solo coloro che hanno trovato la pace vera in Cristo Gesù.

Vangelo di Giovanni al primo capitolo hanno ricevuto Cristo, che credono nel suo nome, e quelli che non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. O gli uomini possono chiamarsi quello che vogliono, ma quello che conta è come Dio considera le persone, e il suo Vangelo ci dice che solo per un atto sovrano della sua grazia noi possiamo passare dalla morte alla vita, dalla dannazione alla vita eterna in Lui. Ora, che pensate? Che quelli che sono poveri in spirito, che fanno cordoglio, che sono mansueti, quelli che sono assetati ed affamati di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, queste persone sono amate e rispettate dal resto del mondo? Sono ammirate? No, assolutamente no. Gesù ci dice che una volta che noi siamo arrivati a questo livello, una volta che noi, avendolo conosciuto e da Lui fatti rinascere la novità di vita, il mondo ci odierà. E infatti l'ottava beatitudine dice: beati perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Il mondo è nel peccato, nelle tenebre, è sotto il dominio di Satana, e quando vedono uno che è differente, che non si conferma alle loro regole, eccolo che lo deridono, lo escludono e lo perseguitano. Se un giovane va nelle bettole, si ubriaca, si abbandona al sesso, si dice: beh, è gioventù e deve avere i suoi sfoghi, e nessuno si preoccupa troppo di lui. Ma se questo giovane va a una chiesa evangelica, si sottomette sotto la signoria di Cristo, si ravvede, è salvato, si dà la preghiera, lo studio della Bibbia e si dà a testimoniare della nuova vita che è in lui, allora tutta la famiglia gli è contro, allora è un traditore della religione, è un traditore della patria, dei padri, allora viene minacciato, e come è successo a tanti di voi e a tutti quelli che hanno ricevuto Cristo, viene persecuzione. Ma questo non ci deve sgomentare, anzi ci deve dar coraggio. È il segno che noi siamo arrivati nel regno. Gloria a Dio. Siamo ora considerati non dalla Chiesa o dai paesani, ma da Dio stesso come suoi figlioli, come eredi con Cristo delle indescrivibili ricchezze del regno. Cari amici, spero che voi che mi ascoltate siate arrivati a questo livello, e se non lo siete, datevi a rileggere queste beatitudini e cercate di conseguire gradino dopo gradino i suoi requisiti. Sì, lo so, da voi non ne avete la forza né la capacità, e Dio pure lo sa, e non richiede queste cose da voi. Voi dovete metterci solo il desiderio, solo la volontà. Voi dovete solo metterci la fede e credere che questa è la parola di Dio. Ed io vi dico che Lui farà il resto. Non solo vi darà la forza e la capacità, ma il suo spirito vi aprirà gli occhi, mente e cuore e vi sosterrà, mentre con tutti i credenti ascenderete livello per livello alla sublime altezza dove si trovano i figli di Dio, gli eredi del regno dei cieli. E così l'ultima beatitudine legge: beati voi. Notate, o amici, fino a qui Gesù ha detto beati quelli, qui dice beati voi. Ecco, la beatitudine ha ora un soggetto: voi. Non è più una caratteristica vaga, desiderabile, ma impersonale. Non più beati quelli, ma beati voi, tu. Io, caro amico, sì, la maggior parte dei commentari considerano otto beatitudini unendo quest'ultima con l'ottava che la precede. A me sembra chiaro e importante che questa non può essere inclusa nella precedente, ma è una di per sé, è la migliore, è la suprema, quella che ci porta alla vetta, al traguardo della vita cristiana. Sì, amici, quando vi oltraggeranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagion mia, rallegratevi, dice Gesù, giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Cari amici, se voi vi chiamate cristiani e la vostra cristianità consiste nell'andare una volta alla settimana in chiesa, se consiste nel fare le vostre così chiamate obbligazioni e basta, allora voi davvero dovete riesaminarvi davanti a questi dodicesimi versetti del quinto capitolo di Matteo. Voi siete ancora in

La valle delle tradizioni, sarete senza dubbio buoni, bravi, pii, religiosi, ma non siete salvati. Non avete ancora sperimentato la nuova nascita, non siete figli di Dio, ma siete ancora nel mondo. Ma se avete accettato la Signoria di Cristo, se trovate opposizione nella vostra famiglia, fra i vostri cari e conoscenti, allora reagite perché avete raggiunto la cima e siete con Cristo, e come perseguitarono Lui stanno ora perseguitando anche voi, perché vi vedono e riconoscono che non siete più cittadini del mondo, ma siete membri della Chiesa dei primogeniti, dei figli di Dio. Spero che questo commento sulle beatitudini vi sia stato di edificazione. Qui Eros Bacoccina che vi saluta implorando le benedizioni di Dio su voi e sulla vostra famiglia.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme. A dir la verità non è passato tanto tempo dall'ultimo nostro incontro, però, insomma, è sempre bello ritrovarsi anche dopo un periodo di separazione più o meno lungo. A me fa tantissimo piacere che tu abbia scelto ancora una volta di sintonizzarti su questa frequenza, su questa emittente, per essere in compagnia della grande famiglia di questo programma. E dato che ci sono anch'io, sono contento che tu abbia scelto anche la compagnia del sottoscritto. Naturalmente il centro dell'attenzione non è dedicato a me, ma è dedicato al libro più letto. Ti ricordo che siamo alle prese con il libro dell'Esodo. Siamo arrivati al 38esimo capitolo. Siamo proprio sulla dirittura d'arrivo. Altri due capitoli e poi finish.

Quando ho detto finish in quel modo non volevo suonare così esultante, perché non sono affatto contento che il libro stia per finire. Vero è che naturalmente dopo questo libro ce ne saranno altri, quindi i nostri incontri, i nostri appuntamenti non si fermano certo qui. Capitolo 38. Nel capitolo 38 si riprende il discorso, che non è mai stato interrotto a dir la verità, sul tabernacolo, la necessità e i vari elementi che vanno a formare appunto il tabernacolo e le ragioni per cui Dio dà tutte queste regole. Siamo arrivati al punto in cui, dopo aver costruito l'arca, la tavola dei pani, il candelabro, l'altare per l'incenso, Bezalel, un capomastro, una persona, un artigiano dei più fini, dei più preparati, dei più brillanti, costruisce l'altare di legno per i sacrifici. Anche l'altare è costruito in legno d'acacia, era un altare quadrato, e anche qui i suoi quattro angoli erano rialzati a forma di corno e formavano un tutt'uno con l'altare. Tutto l'altare lo rivestì di... scommetto che stai per dire d'oro. No, l'arca, cioè quella cassa di legno che andava in quel luogo, in quella stanzetta particolare chiamata luogo santissimo, era ricoperta d'oro. Il coperchio, chiamato anche propiziatorio, era fatto d'oro puro. Il candelabro era un masso unico, 35 kg d'oro. L'altare per l'incenso era il legno ricoperto d'oro. Ma l'altare per i sacrifici era sì legno d'acacia, ma ricoperto di rame. Costruì in rame anche tutti gli accessori dell'altare: i recipienti per raccogliere le ceneri, le palette, i vasi per l'aspersione, le forchette, i braceri e così via. Inoltre costruì anche una graticola, anch'essa di rame, lavorata a forma di rete, e la pose sotto la cornice dell'altare. Costruì in rame anche la vasca, il suo piedistallo. Per essi usò gli specchi di rame delle donne che prestavano servizio all'ingresso della tenda dell'incontro. Quindi abbiamo qui un cambiamento. C'è un po' un voltare pagina. In un certo ambiente del tabernacolo, di questa grossa tenda, c'è bisogno d'oro. Adesso ci muoviamo in un altro ambiente, verso l'esterno, dove troviamo il rame. Il cortile esterno, circondato di lino, era circa lungo 50 metri, largo 25. Non devi ricordare queste misure, te le do così tanto per darti un'idea delle dimensioni. 50 metri, largo 25. Ed è in questo cortile esterno che si trovavano l'altare di rame e la vasca o la conca. Era qui, in questo ambiente, che la questione del peccato veniva affrontata e risolta. Come ho detto in altri programmi, in altre trasmissioni, stiamo qui facendo un viaggio a ritroso. Siamo partiti dall'ambiente più interno, dal luogo santissimo, e pian piano ci stiamo spostando verso l'esterno. Dicevo, era qui, in questo ambiente esterno, che veniva affrontata e risolta la questione peccato. Il peccatore si avvicinava alla porta e stava lì, in attesa. Perché? Perché peccatore, perché sporco, perché impuro, perché non pulito. Come tale, non poteva fare ingresso nelle stanze più interne. Doveva accadere qualcosa prima che questa persona, uomo, donna, ragazzo o ragazza, venisse loro permesso di andare oltre. Cosa succedeva qui? Te lo dico dopo che ci saremo goduti una breve pausa musicale, perché non vorrei, siccome sono cose abbastanza interessanti, che però bisogna prestare ben attenzione. Allora, un po' una pausa musicale, così anche la mia voce, fra l'altro, si riposa, che oggi non va per niente bene. E poi riprenderemo il discorso.

ricordo che se l'ascolto con... se l'ascolto di... Hai letto il libro più letto? Con Maurizio. Contento e felice come sempre che tu abbia scelto di trascorrere questi 30 minuti in nostra compagnia.

Torniamo al testo del 38° capitolo del libro dell'Esodo. Stiamo cercando di capire cosa accadeva quando una persona si apprestava a questo tabernacolo, a questa tenda. Abbiamo detto che c'erano vari spazi, vari elementi. In ogni spazio erano contenuti un tavolo, un altare, un candelabro, un'arca dell'alleanza così chiamata, una conca, una vasca e così via. E stiamo cercando di capire il perché di tutte queste cose, il perché delle varie separazioni fra un ambiente e l'altro, fra uno spazio e l'altro. Bene, la persona arrivava, la persona che ovviamente era desiderosa di essere purificata, desiderosa di confessare il proprio peccato, arrivava lì e si avvicinava alla porta e qui si fermava. Il sacerdote poi lo portava nel cortile esterno. Qui cosa accadeva? Quando parlo di cortile esterno non è che lo riportava di nuovo fuori, no, cortile esterno inteso nel senso di un altro ambiente, un altro elemento all'interno del tabernacolo stesso. Il sacerdote lo portava nel cortile esterno e qui il peccatore metteva la mano destra sulla testa dell'animale che aveva portato, un agnello, un capro, un bue. Poi l'animale veniva ucciso e il sacerdote lo offriva sull'altare. Questo per quanto riguarda il singolo individuo. Da questo momento in poi l'individuo non doveva fare altro. Qui subentrava il sacerdote che agiva a nome della persona. Il sacerdote si fermava presso la conca d'acqua e si lavava in modo da poter entrare nel luogo santo. Questo rito naturalmente doveva essere seguito in modo scrupoloso. Qui c'erano tre oggetti, nel luogo santo c'erano tre oggetti: il candelabro d'oro, quel candelabro d'oro massiccio di 35 kg, la tavola per i pani della presentazione e l'altare dei profumi. Ora, tutte queste cose rappresentano, raffigurano il concetto dell'adorazione. Dopo di ciò si arrivava al velo, cioè ad una tenda che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Ora, abbiamo detto altre volte, ma lo ripeto, neanche il sacerdote osava andare oltre il luogo santo, non andava mai nel luogo santissimo dove c'erano l'arca del patto, il suo coperchio d'oro con due statue di angeli. Non c'entrava mai, tranne una volta l'anno. E una volta l'anno poteva entrare solo il sommo sacerdote, non un sacerdote qualsiasi. Questo avveniva quando il sommo sacerdote doveva intercedere non per una persona, ma per tutto il popolo. Allora, per ricapitolare, quando il singolo individuo, il sottoscritto per esempio, io sentivo il bisogno di rimettere le mie cose a posto con Dio, andavo al tabernacolo, ma mi fermavo alla porta esterna, qui mi veniva incontro un sacerdote che mi portava fino nel primo recinto. Nel primo recinto cosa succedeva? Io lì mi fermavo, mettevo la mia mano destra sul capo dell'animale che avevo portato, una capra, un agnello, un bue, quello che è. Così facendo è come se l'animale si identificasse con la mia situazione. Non era un rito magico, non era nulla di strano o di trascendentale, era solo un gesto così che raffigurava qualcosa di più profondo, ma non avveniva nulla di magico, come ripeto. Non è che l'animale diventasse me o nulla di tutte queste cose strane. Era solo che io ero disposto che qualcun altro pagasse, qualcun altro soffrisse al mio posto. Nella fattispecie, l'animale che avevo portato. Il sacerdote poi entrava oltre, nel luogo santo, e qui
offriva questo animale al posto mio. Offriva un sacrificio. Attraverso questo sacrificio io avevo chiesto perdono e l'avevo ottenuto. Questo per quanto riguarda il sacrificio per il singolo. Una volta l'anno il sommo sacerdote, quindi non un sacerdote qualsiasi, non solo entrava nel cortile esterno, nel luogo santo, ma andava perfino nel luogo santissimo, dove offriva un sacrificio particolare a nome di tutto il popolo, ma, ripeto, soltanto una volta l'anno. Era su quell'altare di rame, del quale abbiamo letto all'inizio, che veniva offerta la vittima, ed il peccato su quell'altare veniva giudicato e veniva condannato. Una volta costruito quest'altare, era proibito farsene altri simili. In altre parole, io non potevo poi andare a casa e dire: quell'altare di rame mi è veramente piaciuto, la prossima volta, piuttosto che fare tutta sta strada, mi costruisco io un altarino e faccio tutto a casa mia. No, non era permesso. Era collocato inoltre in un luogo ben in vista, perché era lì che si doveva risolvere la questione del peccato, cioè tutti dovevano avere libero accesso a questo tipo di cerimonia. Non si poteva rendere le cose astruse o difficili. Tutti avevano il diritto, in un certo senso il diritto dovere, di andare davanti a Dio con un atteggiamento di pentimento, di ravvedimento, un riconoscere di essere peccatori, di essere bisognosi di aiuto, e lì si poteva ricevere perdono. Quindi tutto questo doveva essere reso non facile, nel senso che veniva fatto alla leggera, ma semplice. Era aperto a tutti e c'erano sempre sacerdoti disposti ad accogliere i peccatori che volevano essere perdonati e purificati.

Naturalmente non ho nessuna intenzione di così costruire una dottrina o tutta una serie una nuova religione su quello che sto per dire. È solo una cosa interessante che così colgo dal testo. Qual è questa cosa interessante? Bezalel, questo fine artigiano, costruì la vasca in rame e anche il suo piedistallo. Ma interessante che per costruire questa vasca di rame del piedistallo usò cosa? Rame qualsiasi? No. Usò gli specchi di rame delle donne che prestavano servizio all'ingresso della tenda dell'incontro. Ora, le donne sono sempre state donne, quindi avevano a disposizione degli specchi, non specchi di cristallo come abbiamo noi, ma erano specchi fatti di un metallo molto molto pulito, levigato. Nella fattispecie il metallo era il rame. Ora dice, ma cos'è dove vedi qui tutte le cose strane? La cosa interessante è questa: come mai proprio la vasca di rame, proprio questa vasca era fatta di rame così lucido? Se ricordi, questa vasca veniva usata dal sacerdote per lavarsi prima di iniziare tutto il cerimoniale. Quindi, come dicevo prima, immaginiamo di essere noi ad andare lì al tabernacolo. Arrivavamo all'ingresso di questa tenda, un sacerdote ci veniva incontro, ci portava nel cortile esterno, prendeva l'animale sul quale noi avevamo posto la mano destra. Dopo questo gesto simbolico, lui prendeva l'animale e prima di andare ad offrirlo si lavava nella vasca. Doveva rendersi puro lui stesso, non poteva andare oltre senza lavarsi. Ora, naturalmente era una persona già pulita, quindi questo lavaggio era un cerimoniale spirituale, non fisico. Ma è interessante che questa vasca sia così lucida. Questo mi fa pensare in un modo molto reale alla Bibbia, al libro più letto che stiamo esaminando. La Bibbia in fondo è come uno specchio. È lo specchio che Dio ci mette davanti, così che noi possiamo vederci come veramente siamo. Se c'è un rischio, un pericolo in un programma come il nostro, è quello di considerare la Bibbia come un oggetto da esaminare sotto il microscopio. E noi, a turno, uno alla volta, andiamo lì e mettiamo l'occhio nell'oculare del microscopio ed esaminiamo da vicino quello che c'è dentro. È invece l'opposto. È la Bibbia che, come uno specchio, ripeto, come un faro, illumina la nostra vita. La Bibbia non deve provare se stessa. Siamo noi che dobbiamo provare noi stessi. Siamo noi che dobbiamo essere esaminati dalla luce, dalla brillantezza di questo specchio. Quindi, nel corso di questi nostri incontri, lungi dall'avere l'atteggiamento che siamo noi a osservare e fare poi i critici, dovremmo piuttosto invece avere l'atteggiamento di specchiarci in essa. Dovremmo avere il coraggio di ammettere ciò che vediamo, l'immagine riflessa. Dobbiamo altresì avere il coraggio di ammettere che l'immagine che vediamo non è quella che avremmo voluto vedere o che pensavamo di vedere. Dobbiamo poi avere il coraggio di chiedere a Dio, attraverso suo figlio Gesù Cristo, cosa fare per migliorare quest'immagine che vedo riflessa. Purtroppo è arrivato il momento di lasciarci. Ti rinnovo l'invito di metterti in contatto con la redazione e ti rinnovo chiaramente l'invito a tornare, fedele e puntuale come sempre, per un'altra passeggiata
attraverso il libro dell'Esodo. Ci stiamo avviando, come dicevo, verso la fine, ma ci sono ancora cose interessanti da scoprire e poi, chiaramente, proseguiremo con una nuova serie. Per adesso un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Ciao.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, un caloroso benvenuto o bentornato, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo programma, da parte mia, cioè di Gianfranco, e un sincero augurio di buon ascolto a ognuno di voi. Con la puntata della settimana scorsa abbiamo iniziato una serie di trasmissioni dedicate all'esame del buddismo, con lo scopo dichiarato di metterlo a confronto con la fede cristiana biblica. E anche di ragionare sulle sue caratteristiche e sulle sue pecche, chiamiamole così. La volta scorsa, quindi, il dottor Labanchi ha introdotto molto bene le sue riflessioni e considerazioni su questo movimento originariamente più filosofico che religioso, e ci ha messi al corrente dei suoi presupposti, leggendo e commentando appropriatamente alcuni principi esposti dallo stesso Buddha, l'illuminato Siddhartha Gautama. Infatti Buddha significa appunto illuminato. Principi volti a trovare in qualche modo la liberazione dal dolore, dalla sofferenza dell'esistenza e la liberazione dalla morte. Ora, l'elemento che secondo Buddha bisogna eliminare per godere uno stato di vera liberazione interiore è il desiderio. Il desiderio del piacere in generale, insomma del senso di attaccamento e quindi della passione. L'idea proposta è quindi quella di sbarazzarsi di qualsiasi tipo di desiderio, buono o cattivo che sia, lecito o illecito. L'importante o l'essenziale, via via che si procede nel ciclo della reincarnazione, è diventare capaci di controllare perfettamente i propri pensieri, le proprie sensazioni, le proprie azioni. Solo così, sostiene il Buddha, si può raggiungere e gustare il nirvana. Ma la domanda è questa, dottor Labanchi, in che cosa consiste? Che cos'è questo nirvana?
2: Come abbiamo avuto occasione di mettere in rilievo, secondo l'induismo classico e anche secondo il neo-induismo, l'anima è immortale e fa parte del Brahman. Secondo l'insegnamento di Buddha, invece, non esiste un'anima o principio spirituale sostanziale che rimane essenzialmente sempre uguale a se stesso, pur nelle varie trasmigrazioni da un corpo all'altro. Ciò che esistono sono, secondo il buddismo originario, solo vari processi fisici e mentali, come un fiume fatto sempre di acqua diversa che passa tra le sue sponde. Eppure noi diciamo che quello è sempre lo stesso fiume e gli diamo un nome, mentre in realtà non lo è. Esistono flussi diversi di stati fisici e mentali, ma non esiste alcun soggetto permanente a cui attribuire tali stati. In altre parole, secondo il Buddha, io non sono stato, non sono e non sarò sempre lo stesso individuo. Il flusso dell'essere sarà lo stesso, ma prenderà sempre forme diverse. La meta finale, dunque, di ogni individuo, secondo il buddismo originario, è l'estinzione totale, cioè la fine del ciclo di nascite e rinascite.
1: Ecco, ora, dottor Labanchi, per cambiare un attimo il discorso, vorrei farle un'osservazione. Abbiamo appurato che originariamente il buddismo era un movimento filosofico più che religioso. Eppure l'Estremo Oriente è pieno di templi buddisti. È evidente allora che a un certo punto il buddismo abbia assunto una coloratura sempre più marcatamente religiosa.
2: Oltre però a questa coloratura religiosa che a poco prese il buddismo, ciò che deve interessarci di più è la sua divisione in due tronconi principali, che tradizionalmente vengono designati come Theravada, o dottrina degli anziani, o anche Hinayana, piccolo veicolo, così indicato dagli avversari, o buddismo conservatore, che sembra riflettere meglio il pensiero del fondatore. L'altro troncone è il Mahayana, o grande veicolo, che si è allontanato non poco da quelle che sembrano le concezioni autentiche del Buddha. Ad esso appartiene anche il buddismo tibetano. Il grande veicolo è un buddismo senz'altro più religioso e teologico, che introdusse elementi dedotti probabilmente dall'induismo ed in generale scaturiti dal desiderio tutto umano di avere qualche salvatore, qualche protettore che ti aiuti in questa vita e nell'altra, comunque questa sia intesa.
1: Beh, penso che ci sarà modo di approfondire ulteriormente questi discorsi fra poco. Ora infatti vorrei proporre a tutti di fare una breve pausa, ma amici ed amiche, nello stesso tempo vorrei invitarvi ad approfittarne ora per procurarvi carta e penna, così sarete pronti ad annotare più tardi il nostro indirizzo per farci così tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vorrete intorno a ciò che avrete ascoltato oggi sul buddismo. Quindi gustiamoci uno stacco musicale adesso, dopodiché la parola passerà nuovamente al dottor Labanchi.

La volta scorsa terminai parlando del concetto buddista di nirvana o assenza dei desideri e quindi estinzione dell'energia karmica. La via più rapida e sicura per raggiungere il nirvana è diventare monaco o monaca, cioè entrare nell'ordine monastico fondato dallo stesso Buddha. Lì si possono trovare tutti gli aiuti e le circostanze favorevoli per un'ascesi perfetta. Secondo il buddismo, in teoria uno può raggiungere il nirvana anche senza farsi monaco, ma è molto difficile. Chi segue una via meno drastica può sperare di rinascere in circostanze di vita migliori in base alla sua energia karmica, oppure con le debite disposizioni a diventare monaco. Oppure si può rinascere in piani superiori di esistenza tra gli dèi, ma terminato l'effetto benefico dell'energia karmica accumulata, si rinascerà ancora sotto nuove forme di esistenza. Solo l'applicazione rigida dei principi dell'ascesi buddista può estinguere per sempre il ciclo di nascita e rinascita e portare al nirvana. E qui ci troviamo dinanzi a due concetti buddisti difficili da comprendere. Il concetto di anatta e appunto quello di nirvana. Ci domandiamo infatti, chi è che rinasce? Oppure chi entra nel nirvana? E che cosa è questo nirvana? Come abbiamo avuto occasione di mettere in rilievo, secondo l'induismo classico e anche secondo il neo-induismo, l'anima è immortale e fa parte del Brahman. Secondo l'insegnamento di Buddha, invece, non esiste un'anima o principio spirituale sostanziale che rimane essenzialmente sempre uguale a se stesso, pur nelle varie trasmigrazioni da un corpo all'altro. Ciò che esistono sono, secondo il buddismo originario, solo vari processi fisici e mentali, come un fiume fatto sempre di acqua diversa che passa tra le sue sponde. Eppure noi diciamo che quello è sempre lo stesso fiume e gli diamo un nome, mentre in realtà non lo è. Esistono flussi diversi di stati fisici e mentali, ma non esiste alcun soggetto permanente a cui attribuire tali stati. A tal proposito, può essere interessante una parte del dialogo tra un candidato all'ordine monastico e Buddha stesso, riguardante appunto la dottrina dell'anatta, cioè non anima. E se così ti interrogassero? Se da te nel passato fu assunta una personalità, è vero che quella esiste? Falso che esiste la futura? Falso che esiste la presente? E se da te nel futuro sarà assunta una personalità, è vero che quella esiste? Falso che esiste la passata? Falso che esiste la presente? E se da te nel presente è assunta una personalità, è vero che quella esiste? Falso che esiste la passata? Falso che esiste la futura? Il discepolo così rispose con l'approvazione del maestro. Se da me nel passato fu assunta una personalità, è vero che quella esisteva in quel tempo. Falso che in quel tempo esistesse la futura, falso che in quel tempo esistesse la presente. E se da me nel futuro sarà assunta una personalità, è vero che quella esisterà in quel tempo. Falso che in quel tempo esisterà la passata, falso che in quel tempo esisterà la presente. E se da me nel presente è assunta una personalità, è vero che quella esiste. Falso che esiste la passata, falso che esiste la futura. Questo passo è tratto anch'esso dal Pattapada Sutta.
In altre parole, secondo il Buddha, io non sono stato, non sono e non sarò sempre lo stesso individuo. Il flusso dell'essere sarà lo stesso, ma prenderà sempre forme diverse. Difatti, un po' più avanti nel discorso, Buddha porta l'esempio dello stesso latte che può diventare burro, ricotta, mozzarella, formaggio, eccetera. Insomma, personalità diverse derivante dallo stesso latte. Ma quando il latte diventa burro, non può essere contemporaneamente ricotta, e quando è ricotta non può essere contemporaneamente mozzarella. A questo punto ci si può chiedere a quale scopo un individuo o personalità debba sforzarsi per raggiungere il nirvana, se in realtà non sarà lui a rinascere in condizioni migliori o a raggiungere il nirvana. Fatto è che quando si parla con buddisti, anche con monaci, come mi è capitato personalmente più volte, parlano di se stessi e di altri come se fossero delle vere e proprie persone con un passato ed un futuro in cui hanno conservato e conserveranno le loro identità. Nell'opera di Narada Thera, Buddismo in sintesi, che ho già avuto occasione di citare, troviamo al riguardo un'affermazione sconcertante. Se non c'è un'anima, che cosa rinasce? Ci si potrebbe chiedere. Ebbene, non c'è niente che debba rinascere. Quando la vita cessa, l'energia karmica si rimaterializza in un'altra forma. La stessa insuperabile difficoltà la si trova quando si parla di nirvana nella concezione buddista. Questo termine nirvana significa non desiderio o non attaccamento, cioè lo stato in cui ci si è definitivamente liberati da ogni desiderio. Come accennavo, secondo il buddismo, questo è uno stato che si può ottenere già in questa vita e che è definitivo dopo la morte. Ma ci si può chiedere, chi gode del nirvana dal momento che non esiste un individuo, una persona che rimanga essenzialmente la stessa? A tal proposito, può essere interessante un passo del Maha Paranirvana Sutta, o grande discorso o dialogo della totale estinzione, che riguarda proprio gli ultimi giorni di vita di Buddha e la sua estinzione. Estintosi il sublime, alla sua estinzione l'onorevole Anuruddha recitò questi versi. Non in lui, fermo nella mente, fu inspirare né espirare. Libero da desideri, presente la calma. Il tempo compì il saggio. Con mente vigile, la sensazione completamente quietata, quale l'estinguersi di una lampada, tale fu il liberarsi della sua mente. In parole semplici, ciò significa che Buddha cessò di essere del tutto. La meta finale, dunque, di ogni individuo, secondo il buddismo originario, è l'estinzione totale, cioè la fine del ciclo di nascite e rinascite. Si tratta in fondo di una filosofia sostanzialmente pessimistica, che non ha mai potuto venire incontro alle più intime esigenze degli esseri umani. Fatto è che il buddismo non si è diffuso molto in India, ma soprattutto nello Sri Lanka, in Thailandia, in tutta l'Indocina, e poi in Cina, Tibet, Giappone, anche se sotto altre forme. Inoltre, come ho potuto constatare di persona nei miei viaggi, specialmente nello Sri Lanka, in realtà anche il buddismo che possiamo considerare originario ha preso le caratteristiche proprie delle religioni di questo mondo.

0: Poco fa il dottor Labanchi ci ha detto d'aver potuto constatare di persona, nei suoi viaggi in Estremo Oriente, la realtà del fatto che il buddismo originario, se così possiamo definirlo, abbia perso le sue caratteristiche di movimento principalmente filosofico e agnostico, o ateo, per prendere invece delle caratteristiche tipiche delle religioni umane, insomma per diventare una vera e propria religione. Al dottor Labanchi ora il compito di illustrarcene le varie tappe.
1: Abbiamo così templi buddisti, considerati luoghi sacri, in cui domina la statua di Buddha, oggetto di venerazione da parte dei fedeli. Abbiamo la recitazione dei discorsi di Buddha da parte dei monaci nelle case dei fedeli, che così pensano di guadagnare meriti migliorando la loro situazione quanto a energia karmica. Gli stessi monaci costituiscono una specie di casta sacerdotale ben distinta dai laici. Oltre però a questa coloratura religiosa che a poco prese il buddismo, ciò che deve interessarci di più è la sua divisione in due tronconi principali che tradizionalmente vengono designati come Theravada o dottrina degli anziani o anche Hinayana, piccolo veicolo, così indicato dagli avversari, o buddismo conservatore, che sembra riflettere meglio il pensiero del fondatore. L'altro troncone è il Mahayana, o grande veicolo, che si è allontanato non poco da quelle che sembrano le concezioni autentiche del Buddha. Ad esso appartiene anche il buddismo tibetano. Il grande veicolo è un buddismo senz'altro più religioso e teologico, che introdusse elementi dedotti probabilmente dall'induismo ed in generale scaturiti dal desiderio tutto umano di avere qualche salvatore, qualche protettore che ti aiuti in questa vita e nell'altra, comunque questa sia intesa. Si può vedere in questa ricerca di un salvatore anche il dio ignoto onorato ad Atene, che costituì lo spunto per il famoso discorso dell'apostolo Paolo nell'Areopago dinanzi ai filosofi stoici ed epicurei, come leggiamo

Nel grande veicolo compare la figura del Bodhisattva, o essere destinato all'illuminazione. Questi è un essere umano che, in base ai suoi meriti personali, già potrebbe entrare nel Nirvana, ma pospone questo evento per aiutare altri esseri umani a raggiungere l'illuminazione e il Nirvana, appunto. Si pensa anche che un Bodhisattva possa trasferire alcuni suoi meriti a coloro che si affidano con fede alla sua protezione. È un po' il concetto del santo protettore proprio del cattolicesimo romano. Così questo filone del buddismo ha introdotto il concetto di bhakti o devozione proprio dell'induismo. Ed ecco una parte dell'espressione di consacrazione di un pio buddista ai protettori. Io sono senza merito, estremamente povero, né ho altro da offrir loro per onorarli. Si degnino essi, i protettori, unicamente dediti al bene degli altri, si degnino di accettare questo per il mio bene, grazie al loro potere. Orsù, io do me stesso, tutto intero e senza riserve, ai vincitori e ai loro figli. Accettatemi, o creature sublimi, io mi faccio con devozione vostro schiavo. Questo testo si trova nel secondo capitolo del Bodhicaryavatara, un testo proprio di questo tipo di buddismo. L'edizione italiana si trova in Testi buddisti in sanscrito, edizione UTET Torino 1983. Lo stesso Buddha nel grande veicolo è considerato diversamente che nel piccolo veicolo. In quest'ultimo, infatti, Buddha è visto solo come un essere umano, per quanto eroico e virtuoso possa essere stato, un maestro che ha indicato la via, ma che non ha potuto fare altro per i seguaci della sua dottrina. Nel grande veicolo, invece, Buddha è diventato un essere eterno, manifestazione della verità eterna assoluta. Anzi, sembra che i protettori vengano considerati come manifestazioni del Buddha universale. Se si leggono le lodi rivolte al Buddha nella letteratura sanscrita del grande veicolo, si ha la netta impressione che ci si rivolge a lui come all'ente supremo. Leggiamo infatti nel Sata Pancha Satka, un altro testo del grande veicolo, queste parole: salute a te, nato di per te stesso, a te le cui azioni sono molte e meravigliose, e le virtù così numerose e possenti da non potersi accertare. Scrollandoti di dosso il pensiero, può essere fatto o no, tu ti sei volontariamente assunto il carico di proteggere questo povero mondo senza aiuto. Tu buono senza sollecitazioni, tu amorevole senza causa, tu amico degli estranei, tu congiunto di chi non ti è congiunto, tu hai fatto dono delle tue stesse carni, e che dire delle altre cose, perfino della tua stessa vita, o buono, tu hai onorato i tuoi supplici. Per centinaia di volte tu hai comprato con i tuoi corpi e con le tue vite i corpi e le vite degli esseri viventi, mentre che erano già nelle mani di chi li voleva uccidere. Tutto questo mondo, senza distinzione alcuna, era vinto dalle passioni, e tu, per liberare il mondo dalle passioni, sei stato a lungo avvinto dalla pietà. Chi debbo dunque salutare per prima, te o la tua gran compassione? La tua gran compassione, la cui mercè tu, pur ben sapendone i mali, hai voluto così a lungo trattenerti nel giro delle esistenze. Il Buddha, di cui abbiamo parlato

Le trasmissioni precedenti non sarebbe altro che una delle manifestazioni del Buddha eterno. Nel grande veicolo, quindi, non vige più la ferrea legge del karma o dell'effetto delle proprie azioni che producono risultati immutabili, proprio come una legge della fisica. Nel grande veicolo è possibile interferire nella catena dei meriti e dei demeriti, ricorrendo all'intercessione dei protettori che possono farti entrare nel nirvana prima del tempo. Alcuni di questi protettori sono divenuti famosi, come Amitabha, il signore della luce infinita, e Avalokiteshvara, il signore che guarda con compassione. Il ben noto Dalai Lama del Tibet, ora in esilio in India, è considerato l'emanazione e la presenza terrena di Avalokiteshvara, che in tibetano è Chen Re Zi. Ma del buddismo tibetano parleremo la prossima volta.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti quindi da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati. Stiamo parlando del libro più letto, un libro veramente eccezionale, è la Bibbia. La differenza è che è spiegata, per cui non devi fare altro che ascoltare. In questo caso stiamo affrontando l'Evangelo di Matteo, siamo agli inizi, alla seconda puntata di questo libro fantastico. Dal libro di Matteo, la genealogia.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Ed eccomi qua, ancora una volta insieme a voi. Mi auguro insieme tutti quanti pronti per ascoltare quanto ha da dirci ancora una volta la parola di Dio. E se ieri ci avete seguito, avrete notato che abbiamo iniziato a leggere un nuovo libro, il Vangelo di Matteo. Anzi, più che iniziato a leggere, abbiamo iniziato a vedere, a parlare un po' di degli argomenti che tratta. Il tema del capitolo 1 è la genealogia di Gesù Cristo e la sua nascita da una vergine. La genealogia che apre il Vangelo di Matteo e il Nuovo Testamento è sotto molti aspetti il documento più importante delle scritture. L'intera Bibbia riposa sulla sua accuratezza. Potrete notare che essa è divisa in tre parti. La prima parte, la genealogia da Abramo a Davide, i primi sei versetti. Poi c'è la genealogia da Davide alla cattività babilonese, versetti dal 7 all'11. E infine, fino al versetto 17, la genealogia che va dalla cattività babilonese a Giuseppe, il falegname. Nel nostro studio della Genesi abbiamo visto tempo fa che è un libro che parla di famiglie. Le genealogie che troviamo in essa sono molto importanti e le ritroviamo nuovamente qui, all'inizio del Nuovo Testamento. Ora, devo convenire che in un primo momento questo può sembrare piuttosto noioso. Dando a qualcuno un Nuovo Testamento, questo comincerà a leggere il Vangelo di Matteo e troverà subito una genealogia. Forse non ci perderà molto tempo a esaminarla, arrivando alla conclusione che quel libro non fa per lui. Non li possiamo biasimare. Io credo che si dovrebbe iniziare a leggere il Nuovo Testamento da un altro Vangelo, Marco ad esempio, piuttosto che da Matteo. Ma questo non sminuisce l'importanza di questa genealogia. Essa stabilisce che il Signore Gesù è un discendente di Abramo e di Davide, entrambi personaggi molto importanti. La linea di Abramo lo colloca nella nazione, quella di Davide sul trono.

Le genealogie erano molto importanti per il popolo di Israele e attraverso di esse si poteva stabilire se una persona apparteneva veramente a una certa famiglia, come diceva. Per esempio, quando Israele tornò dalla cattività, lo troviamo in Esdra 2:62, dicevo, quando Israele tornò dalla cattività, fu possibile controllare il registro della tribù di Levi ed escludere quanti non ne facevano parte. Evidentemente queste genealogie erano tenute dal governo ed erano accessibili al pubblico. Erano conservate nel Tempio perché Israele era una teocrazia. Stato e Chiesa erano una sola cosa. Questa genealogia doveva quindi essere esposta e potrebbe essere stata copiata dai registri pubblici prima che il Tempio fosse distrutto nel 70 d.C. I nemici di Gesù avrebbero potuto consultarla e forse lo fecero. Questo è molto interessante, perché essi ebbero da dire su ogni cosa che Gesù fece, ma non contestarono mai la sua genealogia, forse perché la controllarono e videro la sua accuratezza. Questo è molto importante, perché pone Gesù in una posizione unica. Ricordate che egli disse che in verità, vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. Giovanni 10, versetti 1 e 2. Quell'ovile è la nazione di Israele. Gesù non vi entrò da un'entrata secondaria e nemmeno da un vialetto sul retro. È entrato dalla porta principale, nascendo nella famiglia di Davide e di Abramo. E questo è ciò che Matteo sta dicendo per prima cosa. Gesù è l'adempimento di ciò che è stato detto nell'Antico Testamento. I suoi nemici non potevano attaccarlo sulle sue origini terrene, ma dovevano trovare qualcos'altro. E lo fecero.

So che molti, nel leggere la Bibbia, saltano le genealogie, ma dato che lo Spirito Santo ha usato tanto inchiostro per darci anche le genealogie, esse dovevano essere in qualche modo importanti per noi. Per questo voglio parlarvi di questa genealogia del Signore Gesù, secondo la linea di Giuseppe. Ce n'è un'altra in Luca, e quella è secondo la linea di Maria. Matteo capitolo 1, versetto 1, dice: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. In altre traduzioni è detto libro della genealogia di Gesù, una frase unica che si trova solo nel Vangelo di Matteo. Non si trova da nessun'altra parte del Nuovo Testamento e dell'Antico Testamento, tranne che nella Genesi, dove troviamo libro della generazione di Adamo, Genesi 5:1. Ci sono due libri, uno della generazione di Adamo e uno di quella di Gesù. Come si entra nella famiglia di Adamo? Con la nascita. Infatti non abbiamo fatto niente per entrarci. Nascere è il modo per farlo. Ma in Adamo tutti siamo morti, dice l'Apostolo Paolo in Romani 5:12. Il libro di Adamo è un libro di morte. Poi c'è l'altro libro, quello della generazione di Gesù. Come entrare nella sua generazione? Con la nascita, la nuova nascita. Il Signore Gesù dice che dobbiamo essere nati di nuovo se vogliamo vedere il regno dei cieli. Giovanni 3, versetto 3. Questo ci colloca nel libro della vita e vi si può giungere tramite la fede in Cristo. Tutti noi siamo nel primo libro, quello di Adamo. Spero che tu, amico, sia anche nel libro della vita. Matteo dice che Gesù è il figlio di Davide, figlio di Abramo. Egli sta presentando il Signore Gesù come il Messia, colui che è il re che dovrà stabilire il regno dei cieli sulla terra. Deve essere figlio di Davide per compiere le profezie che Dio fece a Davide. Gesù è figlio di Davide. È anche figlio di Abramo, e questo è molto importante perché Dio disse ad Abramo che dal suo seme tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette. Genesi 22:18. E Paolo spiega ai Galati che quel seme è Gesù Cristo. Galati 3:16. Quindi Gesù è figlio di Abramo.

Leggiamo ora i versetti dal 2 al 9. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram. Aram generò Amminadab, Amminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon. Salmon generò Boaz da Rab, Boaz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse, e Jesse generò Davide, il re. Davide generò Salomone, da quella che era stata moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa. Asa generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Uzia, Uzia generò Jotam, Jotam generò Acaz, Acaz generò Ezechia.

quattro nomi sono presenti come se fossero scritti con caratteri al neon. È strano che compaiono nella genealogia di Cristo. Primo, perché sono nomi di donne. Secondo, perché sono nomi di gentili. Di solito i nomi delle donne non compaiono nelle genealogie, e lo stesso accade oggi per il semplice motivo che la donna, sposandosi, prende il nome del marito, ed è quindi la genealogia dell'uomo che viene riportata, in quanto quella della donna scompare in quella dell'uomo. Ai tempi di Gesù era inusuale trovare nomi di donne nelle genealogie, invece qui ce ne sono ben quattro. E non sono solo quattro nomi di donne, ma sono quattro nomi di donne gentili. La legge diceva di non accoppiarsi con i pagani. Anche Abramo ricevette istruzioni a riguardo per scegliere una moglie per suo figlio Isacco. Isacco seguì le stesse direttive per suo figlio Giacobbe. Di queste quattro donne pagane, due sono cananee, una moabita, una ittita. Ora ti chiederai, come ci sono entrate? Tamar è la prima, versetto 3, e la sua storia è scritta in Genesi 38. Quel capitolo è uno tra i più oscuri della Bibbia. Tamar è nella genealogia perché era una peccatrice. Rahab è la seconda, versetto 5. Non è una persona che vorremmo nella nostra genealogia. Se leggiamo la sua storia in Giosuè 2, vediamo che è chiamata Rahab, la prostituta. Ma diventò una splendida persona dopo aver conosciuto l'Iddio vivente. Ebrei 11, versetto 31. È nella genealogia di Cristo per il semplice fatto che credette, ebbe fede. Notate la progressione. Si inizia dal peccato e si passa alla fede.

Ruth è la terza donna, versetto 5. È una persona adorabile e non troverete niente di negativo in lei, ma ai suoi tempi c'era una legge che diceva di tenerla lontana perché né i Moabiti né gli Ammoniti potevano entrare a far parte del popolo del Signore. Deuteronomio 23, versetto 3. Sebbene la legge la volesse lontana dal popolo, un uomo di nome Boaz l'accolse nel suo campo. Fu amore a prima vista. Boaz amò Ruth a prima vista e fu buono con lei, coprendola col suo mantello e rendendola parte di Israele. E Ruth gli chiede: «Perché ho trovato grazia agli occhi tuoi?» Lo leggiamo in Ruth capitolo 2, versetto 10. Possiamo fare la stessa domanda a Dio riguardo alla sua grazia verso di noi. Ancora una volta, notate la progressione. Veniamo come dei peccatori, afferriamo la mano della fede e Dio, per la sua grazia, ci salva. Bathsheba non è menzionata per nome, ma è chiamata la moglie di Uria, versetto 6. In questo caso, il peccato fu di Davide e ne pagò le conseguenze. La troviamo nella genealogia di Cristo perché Dio non rigetta mai uno dei suoi figli che pecca. Una pecora può uscire dall'ovile e diventare una pecora sperduta, ma abbiamo un pastore che esce per cercare la pecora smarrita e riportarla nell'ovile. Dio riportò indietro Davide. In questa genealogia c'è tutta la storia della salvezza.

Ci sono altre tre cose interessanti. Se paragoniamo questa genealogia con quella di Prima Cronache, capitolo 3, vedrete che nel versetto 8 di Matteo non sono riportati i nomi di Acazia, Joas e Amazia. Questo dimostra che le genealogie sono fatte per darci una certa visuale di una discendenza, fatte per un certo scopo, e non è sempre necessario scrivere i nomi di tutte le persone. Proseguiamo la lettura fino al versetto 17. Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amon, Amon generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabel, Zorobabel generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazaro, Eleazaro generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, 14 generazioni. E dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo, 14 generazioni.

Nel versetto 11 vediamo che Matteo salta Gioachim, ma include Jeconia. Egli merita la nostra attenzione speciale perché Dio disse che nessuno della sua famiglia sarebbe stato sul trono. Lo leggiamo in Geremia 22, versetti che vanno dal 24 al 30. E nessuno sarebbe stato sul suo trono a causa del peccato di quest'uomo. Nessuno dei suoi discendenti avrebbe mai potuto salire al trono. Vedete, Giuseppe fa parte dei suoi discendenti, ma Giuseppe non è il padre naturale di Gesù. Questo è molto importante. Giuseppe diede a Gesù il titolo legale al trono di Davide, perché Giuseppe era il marito di Maria, che fu colei che lo portò in grembo. Cristo non è il seme di Giuseppe e quindi non lo è neanche di Jeconia, ma entrambi, Giuseppe e Maria, dovevano essere discendenti di Davide e entrambi lo erano, sebbene da diverse famiglie. Maria viene dal figlio di Davide, Nathan, Giuseppe da Salomone. Così entrambi dovettero andare a Betlemme per il censimento. Vedete quanto sia importante questa genealogia e quanto meriti il nostro studio. Al versetto 16 si interrompe lo schema che troviamo sin dall'inizio della genealogia, dove leggiamo che Abramo generò Isacco. Dal versetto 2 fin qui è tutto un generare, anche il versetto 16 dice che Giacobbe generò Giuseppe. Ci si aspetta ora che il tutto continui con Giuseppe generò Gesù, ma non è così. Invece è detto Giuseppe, il marito di Maria. Ovviamente Matteo sta cercando di rendere chiaro che Giuseppe non fu il padre di Gesù, anche se è il marito di Maria, non è il padre di Gesù. Qual è la spiegazione? Matteo ce la darà nel resto del capitolo e mostrerà come questo avvenimento adempie le profezie dell'Antico Testamento.

0: Matteo raggruppa le genealogie in modo da dare una visione generale della storia dell'Antico Testamento. Un'era va da Abramo a Davide, un'altra era da Davide alla cattività babilonese e la terza dalla cattività alla nascita di Gesù. Ovviamente ha tralasciato alcuni nomi in modo da lasciarne 14 in ogni gruppo. La domanda è perché? Apparentemente perché il numero 14, 2 volte 7, offriva una prova dell'accuratezza della genealogia. Ora che Matteo ha mostrato che Giuseppe non è il padre di Gesù, ce ne dà la spiegazione. Già dall'Antico Testamento Dio aveva predetto una nascita soprannaturale. Ebbene, amico, questa non è certo una nascita naturale. La nascita di Gesù è una nuova cosa che Dio ha fatto. La Vergine che partorirà un figlio. E domani leggeremo il passo che parla di questo evento così importante per l'intera umanità. A risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
4: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Oggi parliamo di lavoro. Un soggetto che non è sempre molto popolare, però noi abbiamo cercato di far capire ai nostri figli la gioia e l'importanza di lavorare. Ci siamo riusciti? Non lo so, non sempre in ogni modo, però ci abbiamo provato. Quando erano piccoli, veramente molto piccoli, avevamo in camera due scatoloni di cartone. Durante il giorno servivano da automobile, altre volte servivano da canile, insomma erano multiuso. La sera però ci dovevano mettere dentro i loro giocattoli. Naturalmente noi genitori volevamo insegnare loro a riporre le cose che avevano usate e lo facevamo sembrare un gioco. Infatti l'ultimo gioco della giornata lo chiamavamo dentro dentro. Infatti funzionava così, dicevamo in coro dentro dentro mentre bambolotti, animali di pezza, palloni e palloncini andavano a riposare per la notte. I bambini lo godevano, a 2 o 3 anni non si capisce la differenza fra il gioco e il lavoro, e chiedevano addirittura: è l'ora di fare dentro dentro? Poi più tardi hanno imparato a piegare il loro tovagliolo, a farsi il letto, a lavare i piatti, e un giorno uno dei figli, mi ricordo, che ha ripulito a fondo, ma proprio a fondo, tutta la cucina. Mi ha lavato le piastrelle, ha spostato la lavastoviglie, ha riordinato gli armadietti, una cosa da paura. Quando ha finito ha osservato la sua opera con tono molto soddisfatto e ha detto: certo che a me il lavoro non farà mai paura. Infatti è proprio un tipo molto molto operoso, lavora bene, goda nel vedere le cose ordinate e pulite anche oggi, e possibilmente anche se le cose sono allineate è proprio contento. Una delle disgrazie di oggi è l'incapacità di godere il lavoro. Il concetto generale, dagli adulti fino ai più piccoli, è che il lavoro è una disgrazia e che l'unico scopo dell'uomo dovrebbe essere quello di evitare la fatica e fare soldi lo stesso. Ricordo che anni fa, quando c'è stata un'inondazione a Genova, c'era proprio un macello per le strade, macerie, sporcizia e ogni cosa. E gli studenti sono andati ad aiutare la protezione civile. E una signora mi ha detto, tutta fiera, che una sua nipotina, che era una figlia di papà impegnatissima politicamente ma di solito estremamente scontenta, era andata a aiutare a sgombrare detriti e macerie e per giorni l'ha fatto e la sera tornava a casa felice. Questa nonna mi ha detto, bello, vero? Dopotutto si vede proprio che il cuore ce l'ha buono. Onestamente io non le ho saputo cosa rispondere perché di bello ci vedevo proprio poco. A me dispiace e quasi mi fa un pochino rabbia che si debbano aspettare le catastrofi nazionali tipo terremoti e inondazioni perché le persone si tirino sulle maniche e si mettano a lavorare. Sarei molto meglio disposta se tanti impegnati nei momenti delle catastrofi sapessero anche portare su per le scale il carrello della spesa alla mamma e si votassero a aiutare una vecchia che sale faticosamente su un autobus affollato. Ma quello no, quello non lo fanno perché non va di moda. La Bibbia insegna a lavorare con amore e serietà, ma se i ragazzi oggi non lo capiscono è forse perché hanno visto i loro genitori sbuffare davanti alla fatica e lamentarsi perché dovevano andare all'ufficio. O è forse perché questi genitori non si sono presi neppure la briga di insegnarli a fare dentro dentro e perché troppe mamme hanno rifatto sistematicamente il letto, lucidato le scarpe e ripulito la vasca da bagno ai figli senza neppure insinuare che l'avrebbero potuto fare da soli.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Libro di Giobbe, capitolo 37, versetti 14 e 16. Fermati e considera le meraviglie di Dio. Conosci tu l'equilibrio delle nuvole, le meraviglie di colui la cui scienza è perfetta? Oggi troviamo vari pensieri sulla natura. Il primo è un pensiero del fisico Ampère. Quanto è grande Dio e quanto il nostro sapere è un nulla. Poi le parole dell'astronomo Herschel. Più aumenta la conoscenza scientifica, più si moltiplicano le prove indiscutibili dell'esistenza di una onnipotente saggezza creatrice. E ora il biologo Conklin. Cercare di spiegare le origini della vita con il caso è come ammettere che un dizionario si sia potuto formare da solo. Il chimico von Liebig. Solo chi si sforza di leggere i pensieri di Dio nel libro della natura può conoscere la sua grandezza e la sua saggezza infinite. Il paleontologo von Hühne. L'attività divina prevede tutto, forma tutto, dirige tutto. E infine un pensiero del fisico Hathaway. La fisica moderna mi insegna che la natura non è in grado di ordinarsi da sola.

0: invitiamo all'ascolto del programma attraverso la parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Atti al capitolo 10. Nel primo capitolo del libro degli Atti, Gesù dice ai suoi discepoli: «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea e Samaria, e fino alle estremità della terra». Gesù aveva comandato ai suoi discepoli: «Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, e chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato». E quindi il Vangelo di Gesù Cristo è per tutti gli uomini, senza distinzione di nazionalità, di provenienza etnica. E vediamo questo movimento nel libro degli Atti. Prima iniziano da Gerusalemme, dove portano la testimonianza della resurrezione di Gesù Cristo, e molti si aggiungono alla Chiesa ogni giorno. Poi vediamo dopo la persecuzione della Chiesa, dopo il martirio di Stefano, che i credenti sono sparsi per tutta la Giudea e in Samaria, e questa è la seconda parte della profezia di Gesù, l'Evangelo in Giudea e in Samaria. Ed ora con la persecuzione che continua e con questo grande numero di credenti che viaggiano per tutto il mondo, vediamo che l'Evangelo inizia a spandersi per tutto il mondo. È interessante che l'Apostolo Paolo, 30 anni dopo la nascita della Chiesa, ha potuto scrivere alla Chiesa di Colosse, dicendo dell'Evangelo che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo, Colossesi 1:6. Quindi l'adempimento della profezia di Gesù, perché in 30 anni hanno potuto portare l'Evangelo in tutto il mondo. Ma vediamo che questo movimento è stato graduale. Hanno iniziato in Gerusalemme, poi in tutta la Giudea e quindi in Samaria. Ed ora, a partire dal capitolo 10, abbiamo un ulteriore passo dell'Evangelo proclamato ai gentili, ai pagani. E l'Evangelo è giunto ai gentili in un modo molto interessante. Or vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte, detta Italica. Una legione romana era formata da più o meno 6.000 uomini, e poi c'erano delle compagnie di circa 600 uomini, e quindi 10 compagnie in una legione. E queste compagnie a loro volta erano divise in gruppi di 100 uomini, e a capo di ogni gruppo di 100 uomini c'era un centurione, appunto un capo di 100 uomini. E secondo alcuni documenti ritrovati, questo centurione doveva avere determinati requisiti per assumere questa carica, e uno di questi era che doveva essere un uomo dal grande coraggio, un impavido, e nella battaglia doveva resistere con i suoi uomini fino anche a morire. In nessun modo doveva arrendersi o ritirarsi. Doveva avere questo tipo di coraggio. Non doveva essere uno che andava a cercare guai, problemi, ma nel momento in cui si trovava ad affrontare dei problemi, doveva affrontarli con grande coraggio, senza mai tirarsi indietro. È molto interessante che nella Bibbia ci vengono presentati altri centurioni, e in tutti i casi in cui ci vengono presentati sono uomini mostrati in modo molto positivo, vengono sempre apprezzati, vengono sempre lodati. Vi ricordate di quel centurione che venne a Gesù per chiedergli di guarire il suo servo malato che stava per morire? E Gesù disse: «Vengo a casa tua». E lui rispose: «Oh no, Signore, non sono degno che tu venga a casa mia, ma capisco molto bene il concetto di autorità, perché io sono sottoposto all'autorità di altri e ho anche degli uomini sottoposti alla mia, e posso dire ad uno dei miei uomini: va, ed egli va, e a un altro uomo vieni ed egli viene. Io capisco il concetto di autorità e so che tutto quello che tu devi fare è dire una parola e il mio servo sarà guarito. E Gesù si è meravigliato della sua fede e ha detto: io non ho trovato così tanta fede in tutta Israele. Si è meravigliato della fede di questo centurione. Ed ora ci viene presentato un altro centurione, Cornelio, capo della corte detta italica, lì a Cesarea, che era la capitale dell'impero romano in quell'area. E secondo quello che ci viene detto qui, versetto 2, egli era un uomo pio e timorato di Dio. Ora molti romani erano stanchi di tutti questi dei, dei adorati dai romani o dai greci. Vi ricordate quando l'apostolo Paolo va ad Atene e dice: io vedo che siete un popolo molto religioso, perché camminando per le vostre strade ho visto altari dedicati a così tanti dei. Ed è vero che i greci avevano tantissimi dei, avevano anche un dio per ogni emozione, il dio dell'amore, il dio dell'odio, il dio della gelosia, il dio dell'ira, e il dio della pace, il dio della guerra, un dio per ogni cosa. E alcuni hanno pensato: forse ne abbiamo dimenticato uno, e sicuramente non vogliamo che questo che abbiamo dimenticato si arrabbi con noi. E così hanno costruito un altare e l'hanno dedicato al Dio sconosciuto. Chiunque tu sia e dovunque tu sia, non ti sentire escluso. Vogliamo dare il giusto riconoscimento anche a te. E così Paolo dice: ho visto quest'altare all'Iddio sconosciuto, e questo è l'Iddio che vorrei farvi conoscere. Perché lui è colui che ha creato il cielo e la terra e tutto ciò che è in essi, e così ha predicato loro il Dio vivente e vero. Ma molti greci e molti romani non credevano in questa grande varietà di dei. Molti di loro, dopo aver fatto un'esperienza in Israele, si convinsero che c'era solo un Dio, un unico vero Dio, e Cornelio era uno di questi. Egli era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa, faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio del continuo. Qui c'è un uomo che cammina all'unica luce che ha, ed è molto importante che camminiamo alla luce che abbiamo. A chi più ha più sarà ridomandato, e a chi meno ha meno sarà ridomandato. Nell'Evangelo di Luca, al capitolo 12, è detto che un uomo sarà giudicato in base alla conoscenza e alla luce che ha ricevuto. Ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà, riceverà molte battiture. Ma colui che non l'ha conosciuta, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. A chiunque è stato dato molto sarà domandato molto, e a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Ognuno di noi deve camminare in base alla luce che ha ricevuto, e se camminiamo sempre alla luce che abbiamo, allora Dio ci darà sempre maggiore luce e comprensione. E così è importante che camminiamo nella luce che abbiamo. E non sappiamo quanta luce avesse Cornelio, ma in qualche modo egli conosceva Dio. Egli era un uomo timorato di Dio e pregava Dio del continuo. Faceva elemosine, faceva molte elemosine al popolo. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno. Evidentemente Cornelio stava osservando la preghiera delle tre del pomeriggio, la preghiera dei giudei. Egli vide un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso e tutto spaventato, disse: che c'è, Signore? Allora l'angelo gli disse: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza. Dio conosce le tue preghiere, Dio sa quello che fai, le tue offerte, il tuo dare, esse salgono davanti a Dio. Ora manda degli uomini a Ioppe. Ioppe era uno degli antichi porti sul Mediterraneo, un po' come Cesarea, Solo che Cesarea non era un porto naturale. È stato Erode il Grande che vi ha fatto costruire un'enorme diga. E anche oggi è una bellissima città di mare, un posto perfetto per fare immersioni, perché è molto facile trovare antiche monete romane in questo fondale sabbioso dell'antico porto di Cesarea. Ma Ioppe si trovava a sud di Cesarea, a circa 30 chilometri, cioè un viaggio di 2 giorni per quei tempi, perché il viaggio di un giorno era il viaggio di circa 15 chilometri. Or dunque manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova presso un certo Simone, conciatore di pelli, che ha la casa vicino al mare. Egli ti dirà ciò che devi fare. I muri stanno per crollare. I giudei avevano costruito molti muri. Muri relativi alla nazionalità, nazionalistici. I giudei non avevano dei contatti stretti con i gentili, non mangiavano con i gentili, non permettevano ai gentili di entrare nelle loro case, né loro andavano nelle case dei gentili, perché i gentili erano considerati impuri, e diventavi impuro se toccavi un gentile, e se toccavi un gentile dovevi poi fare tutto il rituale della purificazione se volevi entrare di nuovo nel tempio. E i farisei erano così rigidi rispetto a questo che quando camminavano per strada stringevano forte la loro veste in modo che non si allargasse e non ci fosse quindi rischio che sfiorasse la veste di un gentile, perché se fosse successo avrebbero dovuto fare questo rituale della purificazione prima di poter tornare ad adorare Dio. E così vedevi questi farisei con le vesti tutte strette intorno a sé che camminavano a piccoli passi, molto attenti che la loro veste non si muovesse e che non toccasse inavvertitamente un gentile. Ora, un altro da cui tenersi bene alla larga era il conciatore di pelli, perché secondo la legge di Mosè, chiunque avesse toccato il corpo morto di un animale o di un essere umano, anch'egli era impuro. E così un conciatore di pelli era considerato un uomo costantemente impuro, e dovevi guardarti bene dal toccarlo, perché avrebbe contaminato anche te. E così il fatto che Pietro si trovasse nella casa di questo Simone, questo conciatore di pelli, indica che questi muri già stavano venendo giù nel cuore di Pietro. Come Paolo dice in Efesini al capitolo 2, che Gesù Cristo ha demolito il muro di separazione che c'era tra giudei e gentili. E in Colossesi dice: qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Egli ha demolito questo muro di separazione, queste barriere razziali tra gli uomini. E così Pietro era a casa di Simone, questo conciatore di pelli. Ora, appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò 2 dei suoi domestici e un soldato fidato, di quelli addetti al suo personale servizio. Raccontò loro ogni cosa e li mandò a Ioppe. E così ha chiamato questi domestici e questo soldato. E vi ricordate il centurione che parlava dell'autorità? Se dico a uno di questi miei uomini va, egli va, e se gli dico vieni, egli viene. E così Cornelio sta esercitando la sua autorità e comanda a questi uomini di scendere a Ioppe e di andare a prendere quest'uomo, Pietro. Ora Dio opera sempre da entrambe le parti, ricordatelo. Mio figlio Chuck Jr., che era fino a qualche anno fa qui nello staff da noi, e che lo dico raramente ma è davvero un bel ragazzo, aveva molte difficoltà quando era single nel ministero. Perché tante bellissime ragazze hanno sentito di essere chiamate ad essere sua moglie e dicevano che Dio gliel'aveva comunicato per mezzo di sogni o di angeli o di apparizioni, che Dio aveva scelto proprio loro. Ma Dio opera da entrambe le parti e capitava spesso che una ragazza entrava e raccontava come il Signore le aveva parlato e le aveva detto che lui era l'uomo che avrebbe sposato. E mio figlio rispondeva: beh, a me ancora non l'ha detto. Ma Dio opera da entrambe le parti. Se Dio ti guida ad un particolare progetto e di andare a cercare l'aiuto di qualcun altro, puoi essere certo che Dio già sta lavorando nel cuore di quella persona. Gli sta già parlando di andare, di partecipare a questo progetto. Dio opera sempre da entrambe le parti. E io non prenderei nessuna iniziativa, non mi avventurerei mai in un'opera di Dio se Dio prima non parla a me. Se qualcuno viene da me e mi dice: Dio mi ha rivelato che devi lasciare Calvary Chapel e trasferirti a Cucamonga e iniziare un'opera lì, o comprare una grande vigna, potrei solo rispondere: preferisco aspettare che il Signore parli a me circa questa questione. Non posso andare perché Dio ha parlato a qualcun altro. Non mi posso muovere per questo, ma devo aspettare che Dio parli a me. E vi incoraggio a fare lo stesso. Se qualcuno viene da voi e dice di avere una grandiosa rivelazione, hanno visto luci colorate nel cielo, sono andati in trance e un angelo del Signore è apparso loro e ha detto loro di venire da te per dirti: vendi tutto ciò che hai e trasferisciti alle Hawaii. Anche se questo sembra molto attraente, faresti meglio ad aspettare il Signore, ad aspettare che sia Lui a parlare al tuo cuore su questo aspetto. O il tuo trasferimento alle Hawaii potrebbe essere un disastro e magari ritrovarti come Giona, intercettato da qualche parte. E così Dio parlava a Cornelio, e mentre parlava a Cornelio, allo stesso tempo stava anche parlando a Pietro, lì a Ioppe. Ed ora vediamo quello che succede dall'altra parte, Dio che opera nel cuore di Pietro, ed è successo il giorno dopo, c'è un giorno di differenza. Il giorno seguente, mentre essi erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare. Quindi anche Pietro segue lo stesso modello, il modello degli orari seguiti dai giudei. Loro pregavano all'ora terza, le 9 del mattino, all'ora sesta, mezzogiorno, e all'ora nona, le 3 del pomeriggio. Questi erano gli orari della preghiera per i giudei. E così a quest'ora, all'ora di pranzo, Pietro sale sul terrazzo per pregare. Ora, se andate a Gerusalemme, potete vedere queste case con il tetto piatto, e questo tetto piatto viene usato come terrazzo. Spesso ci sono delle piante, un patio, è uno spazio che fa parte della casa. Non hanno cortili o giardini, c'è poco spazio e quindi spesso il tetto è l'unico ambiente aperto, un po' come il giardino della casa. E così quando chiami i bambini dici: forza, scendi dal tetto, è pronta la cena. E i bambini saltano giù dal tetto e vengono a cena. Ma questo è parte della loro vita, è qualcosa di normale. E così quando Pietro sale sul terrazzo della casa, in realtà sta salendo sul tetto. Or gli venne fame e desiderava prendere cibo. E mentre quelli di casa glielo preparavano, fu rapito in estasi. Ora non so molto di questo stato di estasi. Non sono mai stato rapito in estasi. Ma non sono contrario, e non voglio dire di essere contrario a questo. Anzi, sarebbe un'esperienza davvero interessante, quella di essere rapito in estasi. E se un giorno Dio mi vorrà rapire in estasi per comunicarmi qualcosa, sono aperto. Non ho nessun problema, sono disponibile a qualunque metodo che il Signore usa per dirmi la sua volontà. Ma immagino che quello dell'estasi possa essere uno stato simile a quello che viviamo mentre sogniamo. E forse mi è capitato qualcosa di simile, non so, quando magari devo stare a sentire qualcuno che parla e magari, non so, la notte prima non ho dormito tanto. E così mi ritrovo in uno stato di dormiveglia, un po' qui e un po' lì. È così che immagino lo stato dell'estasi. Ad ogni modo, egli vide il cielo aperto e scendere verso di lui un oggetto simile a un gran lenzuolo

Upedi, di fiere, di rettili terrestri e di uccelli del cielo. E una voce gli disse: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: niente affatto, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. Vorrei che soffermassimo l'attenzione sulla incongruenza della risposta di Pietro. È una risposta che contiene una contraddizione, un controsenso, in cui spesso anche noi cadiamo. Dire niente affatto, Signore, è assolutamente incoerente, è una contraddizione, un controsenso. Come fai a dire niente affatto, Signore? Se il Signore ti chiede di fare qualcosa, l'unica risposta possibile è sì, Signore. Se davvero è il tuo Signore, come fai a dire niente affatto, Signore? E Pietro avrebbe potuto dire niente affatto, fratello, niente affatto, amico, ma non puoi dire niente affatto, Signore. È totalmente incoerente. Signore, liberaci da questa incoerenza nelle nostre parole, nei nostri discorsi, perché troppo spesso ci ritroviamo a discutere con il Signore. E il Signore ci sfida a fare una determinata cosa e noi rispondiamo: oh no, Signore, non posso farlo, non ci riesco. No, Signore, non voglio farlo io. Quando faccio così sono io che mi metto nella posizione del Signore. E così vediamo l'incongruenza, l'incoerenza delle parole di Pietro. Niente affatto, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. Ora, agli occhi dei giudei, i gentili, i pagani, erano impuri e contaminati. E la voce gli disse per la seconda volta: le cose che Dio ha purificate, tu non farle impure. Or questo avvenne per 3 volte. Poi l'oggetto fu di nuovo ritirato in cielo. Così questo viene fatto per 3 volte. E credo che Pietro sia stato così incoerente per tutte e 3 le volte. E poi l'oggetto fu ritirato in cielo. Ma Dio stava preparando il cuore di Pietro. E come Pietro si chiedeva perplesso cosa potesse significare la visione che aveva avuto. Cosa possono significare quei maiali lassù? Ammazza e mangia. E che significa? Ecco che gli uomini mandati da Cornelio, informatisi della casa di Simone, si presentarono alla porta. Ora non potevano andare oltre. In base ai costumi dei giudei, dovevano fermarsi alla porta, non potevano entrare, perché questo avrebbe reso la casa di Simone ancora più impura di quello che già era, perché dato che Simone era un conciatore di pelli, era impuro, e anche la sua casa era impura, e sarebbe stata doppiamente impura a quel punto. Così si fermarono alla porta. E chiamato qualcuno domandarono se Simone, soprannominato Pietro, si trovasse lì. Rimasero fuori, non potevano entrare. E da fuori gridarono: «C'è qualcuno di nome Simone, soprannominato Pietro, da quelle parti?» E mentre Pietro stava riflettendo sulla visione, lo Spirito gli disse: «Ecco, 3 uomini ti cercano. Alzati dunque, scendi e va con loro senza alcuna esitazione, perché sono io che li ho mandati». Allora Pietro scese dagli uomini che gli erano stati mandati da Cornelio e disse loro: «Ecco, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui?» Ed essi dissero: «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, di cui rende buona testimonianza tutta la nazione dei giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di venirti a chiamare in casa sua e di ascoltare ciò che avrai da dirgli». Allora Pietro li invitò ad entrare. Ecco i muri che crollano. Pietro invita dei gentili ad entrare. Li invitò ad entrare e li ospitò. Poi il giorno seguente andò con loro e alcuni dei fratelli di Ioppe lo accompagnarono. Il giorno dopo entrarono in Cesarea, quindi un viaggio di 2 giorni. Or Cornelio li stava aspettando,
e aveva radunato i suoi parenti.

0: e ai suoi intimi amici. Come Pietro entrava, Cornelio gli andò incontro, gli si gettò ai piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, sono anch'io un uomo. Pietro rifiuta l'adorazione di quest'uomo, non gli permette di baciargli il piede, ma gli dice: alzati, sono anch'io un uomo. È interessante vedere come spesso la gente cerca di innalzare i servi di Dio, innalzarli quasi ad una posizione di oggetto dell'adorazione. Questo è qualcosa da cui gli apostoli hanno dovuto guardarsi bene. L'apostolo Paolo, quando si trovava a Listra insieme a Barnaba, ad un certo punto si ritrova il sacerdote di Giove che porta dei tori per offrirli in sacrificio a loro insieme a tutta la folla, perché erano rimasti meravigliati per la guarigione del paralitico. E Paolo e Barnaba si stracciano le vesti e dicono: ehi, siamo uomini come voi, siamo esseri umani, smettetela, adorate Dio. E così Pietro si rifiuta di ricevere l'adorazione da quest'uomo, di ricevere onore, gloria. Tutto l'onore e tutta la gloria spettano a Gesù Cristo. E noi facciamo un errore quando innalziamo gli uomini. E la Bibbia ci ammonisce e ci dice di non avere riguardo alla qualità delle persone. Se qualcuno viene in chiesa e ha un bello orologio, un Rolex, e ha dei diamanti, dei bei vestiti, noi ci impressioniamo e gli diamo subito importanza. Vieni qui, accomodati qui. Stai comodo? Vedi bene? È tutto a posto? E se qualcuno entra con i jeans, magari anche un po' sporchi, ehi tu, vatti a sedere là in fondo, all'angolo, e stai attento a non sporcare il tappeto. E Giacomo dice: guardate, voi avete riguardi personali, voi avete favoritismi, semplicemente per come uno si veste. Questo non è buono, non dovete fare così, non dobbiamo avere riguardi personali, fare distinzione tra le persone. Dobbiamo dare gloria ed onore a Dio e rispettare Lui. E così Pietro si rifiuta di ricevere l'adorazione di Cornelio, ma gli dice: alzati, sono anch'io un uomo. E conversando con lui entrò. Ecco che i muri ancora stanno crollando. Pietro ora entra nella casa di un gentile. Prima aveva fatto entrare dei gentili, ed ora è lui che entra nella casa di un gentile. Entrò e trovò molte persone radunate. C'erano molte persone affamate a Cesarea. Qui c'è una cosa molto interessante, e io non ho una risposta per questo, ma lo dico e pongo la questione: come opera Dio? C'era Filippo che viveva in quella città all'epoca. Perché Dio non ha mandato Filippo? Cesarea non era così grande, e sicuramente Filippo non abitava lontano da Cornelio. Perché Dio fa mandare a chiamare Pietro, che se ne sta laggiù a Ioppe? Probabilmente perché Filippo non era un responsabile nella chiesa delle origini, ma semplicemente un diacono. E se Dio avesse mandato Filippo nella casa di Cornelio, probabilmente l'avrebbero cacciato immediatamente dalla chiesa, senza neanche fargli aprire bocca. Invece con Pietro, per la posizione che aveva nella Chiesa, almeno avrebbe avuto la possibilità di parlare, di dare spiegazioni, e sarebbero stati a sentirlo. E così è stato in effetti. Quando hanno sentito che Pietro era entrato nella casa di un gentile, sono rimasti scioccati e si sono arrabbiati giù a Gerusalemme. E subito l'hanno fatto venire per discutere la questione, perché desse loro delle spiegazioni. Che cosa stai facendo? Predicare l'Evangelo a dei gentili. Questo è terribile. E così senza dubbio Dio ha scelto Pietro per la posizione che aveva nella Chiesa, una posizione di responsabilità e di autorità. Almeno lui è stato in grado di dare spiegazioni, e lo sono stati a sentire. Ed egli disse loro: voi sapete come non è lecito ad un giudeo associarsi ad uno straniero o entrare in casa sua. Voi sapete che quello che sto facendo è illegale per la legge dei giudei. Ma Dio mi ha mostrato di non chiamare nessun uomo impuro o contaminato. Perciò appena sono stato invitato a venire, sono venuto senza obiettare. Ora vi domando, per quale motivo mi avete mandato a chiamare? E Cornelio rispose, 4 giorni fa avevo digiunato fino a quest'ora. E allora nonna pregavo in casa mia, quando ecco un uomo si presentò davanti a me, in veste risplendente, e disse, Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita, e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Manda dunque qualcuno a Joppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova in casa di Simone, conciatore di pelli, presso il mare. È venuto che sarà, egli ti parlerà. Così mandai subito a chiamarti, e tu hai fatto bene a venire. Ora, noi siamo tutti qui alla presenza di Dio, per udire tutte le cose che Dio ti ha comandato. Allora Pietro, aperta la bocca, disse, «In verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità. L'uomo lo fa, ma Dio no. Ma in qualunque nazione, chi lo teme e opera giustamente, gli è gradito. Dio non fa distinzione tra nazionalità. Questa è stata una scoperta incredibile per Pietro. Ha finalmente aperto gli occhi alla realtà». Ma quanto è stato difficile per il resto della Chiesa accettare questa verità, che uno può essere salvato senza dover diventare giudeo prima. Loro erano convinti che uno dovesse diventare giudeo prima di essere salvato. E quando molti gentili si convertirono ad Antiochia e questa notizia è arrivata a Gerusalemme, alcuni sono andati da Gerusalemme ad Antiochia e hanno detto loro, guardate, voi non potete essere salvati se prima non siete circoncisi e non osservate la legge di Mosè. E hanno creato tanta confusione lì ad Antiochia con questo insegnamento. Ma qui Pietro dice, in verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità, ma in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Secondo la parola che egli ha dato ai figli di Israele, annunziando la pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Ora, fino a questo momento probabilmente il centurione sapeva solo qualcosa di Dio e attraverso il giudaismo, ma ora gli viene presentata una rivelazione più completa, più piena, che Dio ha mantenuto la sua promessa di mandare il Messia, annunziando la pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo che Giovanni predicò. Voi avete sentito di Gesù, voi tutti avete sentito parlare di Lui. Se vi ricordate quando Paolo si trova davanti ad Agrippa, Paolo gli dice, tu sei ben informato su queste cose, sono convinto che nessuna di queste cose ti sia sconosciuta, perché tutto questo non è stato fatto in segreto. Voi tutti sapete di Gesù Cristo. Queste cose non sono state fatte in segreto. Tutti sanno di Gesù Cristo. E così Pietro dice, voi sapete di Gesù Cristo, le opere che ha fatto, a cominciare dalla Galilea. Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatto nel paese dei Giudei e in Gerusalemme, e come essi lo uccisero, appendendolo ad un legno. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che si manifestasse, ecco di nuovo la testimonianza della resurrezione, e si è manifestato non già a tutto il popolo, ma ai testimoni preordinati da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui, dopo che è risuscitato dai morti. Vi ricordate quando Gesù ha preparato il pesce sulla spiaggia e ha detto venite a mangiare, e ha mangiato e ha bevuto con loro. Dopo la resurrezione Gesù ha mangiato e ha bevuto con loro. Ora Egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che Egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. E così Cristo ha ricevuto da Dio l'autorità. È stato costituito da Dio come giudice degli uomini. Ma è interessante che Gesù è stato giudicato dagli uomini quando è stato portato davanti a Ponzio Pilato ed è stato giudicato da Pilato. Ma siamo di fronte a un paradosso, perché Pilato ha detto: che cosa ne farò dunque di Gesù detto il Cristo? E la folla ha gridato: crocifiggilo! E lui disse: perché? Non trovo nessuna colpa in lui. Ma loro hanno gridato ancora più forte: crocifiggilo! Volete davvero che crocifigga il re dei Giudei? Oh, noi non abbiamo altro re che Cesare! E così Pilato lo ha consegnato nelle loro mani, perché gli facessero tutto quello che volevano. E lui disse a Gesù: non sai che io ho il potere di liberarti o di mandarti sulla croce? E Gesù rispose: tu non avresti alcun potere se non ti fosse stato dato dal Padre mio. Ma non ti preoccupare, vai pure avanti. Loro hanno più colpa di te. Pilato, che cercava di liberarlo, si è spaventato per quelle parole. Ma in realtà Pilato stava giudicando se stesso, non Gesù. E ogni uomo prima o poi dovrà affrontare questa domanda: che cosa ne devo fare di Gesù detto il Cristo? Tu puoi scegliere, fare questo giudizio: che cosa ne farò di lui? Ma in realtà l'unico ad essere giudicato sei tu, giudicato dal tuo stesso giudizio, dalla tua stessa scelta. Perché vedi, se tu rifiuti Gesù, tu stai giudicando te stesso, stai decretando che sarai rifiutato da Dio. E se rinneghi Gesù, tu stai giudicando te stesso, perché stai decretando che Dio rinnegherà te. E così ognuno di noi deve esprimere un giudizio su Gesù. Ma in realtà questo giudizio ha effetti solo per noi stessi. Il risultato della nostra scelta incide solo su di noi. Quindi ognuno di noi determina il suo destino eterno attraverso questa scelta, da come giudichiamo Gesù Cristo. Egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. E possiamo leggere di questo giudizio in Seconda Corinzi al capitolo 5 e in Apocalisse al capitolo 20. A lui rendono testimonianza tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Pietro sta dichiarando loro che questo è qualcosa di cui tutti i profeti hanno parlato, che Dio avrebbe garantito il perdono dei peccati a chiunque avrebbe creduto in Gesù Cristo. E possiamo andare all'Antico Testamento e trovare queste centinaia di profezie riguardo a Gesù Cristo. E il messaggio centrale dei profeti è che Dio avrebbe mandato suo figlio, poiché un bambino c'è nato, un figlio c'è stato dato. E che suo figlio sarebbe stato rigettato e rifiutato dagli uomini, ma tutti i nostri peccati sarebbero stati posti su di lui, ma chiunque avrà creduto sarà salvato. E così Pietro fa riferimento alle profezie dell'Antico Testamento. E mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, mentre stava predicando, lo Spirito Santo l'ha interrotto. Lo Spirito Santo scese su tutti coloro che udivano la parola. Ora Pietro non li aveva spinti a parlare in altre lingue, non li aveva spinti a dire ba ba ba ba ba, ma è qualcosa che è successo a tutti insieme e spontaneamente, per mezzo dell'opera sovrana dello Spirito Santo. Sono un po' diffidente di quegli incontri dove alla gente viene insegnato come parlare in altre lingue e vengono spinti a farlo. Io credo invece nell'opera sovrana dello Spirito Santo. Certo, c'è bisogno di alcune istruzioni, sono necessarie, ma l'opera deve essere compiuta dallo Spirito Santo. Ora, se vi ricordate, con Pietro erano venuti anche degli altri uomini da Ioppe. C'erano altri 6 uomini, e con Pietro in tutto erano 7. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili. Com'è possibile che Dio sparga il suo Spirito Santo su un impuro, su un gentile? e rimasero meravigliati dell'opera sovrana di Dio, che dei gentili avevano ricevuto il dono dello Spirito Santo. E come se ne sono accorti? Perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Questo è esattamente quello che era successo nel secondo capitolo degli Atti, quando lo Spirito Santo è sceso per la prima volta sulla Chiesa e hanno iniziato a parlare in altre lingue, magnificando Dio ed esaltando le sue opere. E lo stesso è successo qui. Queste persone hanno iniziato a parlare in altre lingue e a magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire: può alcuno vietare l'acqua perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio come noi? Evidentemente non avevano mai battezzato alcun gentile nella Chiesa. Ma Pietro dice: che possiamo fare? Hanno ricevuto lo Spirito Santo. Così egli comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù. Essi poi lo pregarono di rimanere con loro alcuni giorni. Or gli apostoli e i fratelli che erano in Giudea vennero a sapere che anche i gentili avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, quelli che erano circoncisi o quelli che erano della circoncisione contendevano con lui, dicendo: tu sei entrato in casa di uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Ma Pietro, cominciando dall'inizio, spiegò loro per ordine come si erano svolti i fatti, dicendo: io stavo pregando nella città di Ioppe quando fui rapito in estasi ed ebbi una visione, un oggetto simile a un gran lenzuolo tenuto per i quattro capi. Scendeva come se fosse calato giù dal cielo e giunse fino a me. E così Pietro ripete la visione che aveva avuto. Ed è interessante questa ripetizione, se si considera il fatto che Luca, l'autore del libro degli Atti, sia limitato nello spazio. All'epoca infatti non c'erano i libri, ma tutto veniva scritto su dei rotoli, e c'era un limite a quello che potevi scrivere su di un rotolo. E i rotoli più grandi erano lunghi circa una decina di metri, e scrivevano le lettere, le epistole, su questi rotoli. E piano piano scrivevano e arrotolavano, scrivevano e arrotolavano. Ora, il libro degli Atti, che è un libro abbastanza grande, doveva essere scritto in uno di questi rotoli più grandi. Il manoscritto originale degli Atti era probabilmente uno di questi rotoli di 10 metri. E così dovevi stare attento e contenerti il più possibile nel raccontare i fatti. Ma per un qualche motivo lo Spirito Santo ha voluto che questo racconto dell'Evangelo predicato ai gentili fosse riportato 2 volte in questo spazio limitato. E questo senza dubbio per sottolineare ai giudei e a tutti gli uomini che l'Evangelo di Gesù Cristo è il dono gratuito di Dio per ogni uomo, senza distinzione di nazionalità o colore della pelle. L'Evangelo è per tutti, e Dio ha voluto che questo fatto fosse riportato 2 volte, nonostante ci fosse poco spazio a disposizione nel rotolo di 10 metri. E così Pietro racconta di nuovo della visione di questo lenzuolo tenuto per i 4 capi. Guardandovi attentamente dentro, scorsi e vidi quadrupedi, fiere, rettili della terra e uccelli del cielo. E udii una voce che mi diceva: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma io dissi: niente affatto, Signore, poiché non mi è mai entrato in bocca nulla di impuro o di contaminato. Ma la voce mi rispose per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificato, non farle tu impure. E ciò accadde per 3 volte. Poi ogni cosa fu di nuovo ritirata in cielo. In quello stesso momento 3 uomini, mandati a me da Cesarea, si presentarono alla casa dove mi trovavo, e lo Spirito mi disse di andare con loro. Quindi Pietro non dice che è stato lui a voler andare là. Rifiuta ogni responsabilità per quello che è successo. Non è colpa mia. Lo Spirito mi ha detto di andare. Sono stato guidato dallo Spirito di Dio. senza avere alcuna esitazione. Or con me vennero anche questi sei fratelli. E così entrammo nella casa di quest'uomo. Probabilmente Pietro voleva che ci fossero dei testimoni. Non sapeva quello che sarebbe successo. E voleva che ci fossero dei testimoni per confermare quello che era successo una volta tornati a Gerusalemme, in modo che potessero dire che era vero. Non era qualcosa che lui stava facendo di sua iniziativa, ma era opera di Dio, e lui non era responsabile. E così non l'avrebbero cacciato dalla chiesa. Egli ci raccontò come aveva visto presentarsi un angelo in casa sua e dirgli: manda degli uomini a Joppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli ti dirà parole per mezzo delle quali sarai salvato tu e tutta la tua casa. E così lo Spirito mi disse di andare e di portare loro l'Evangelo, parole di salvezza. Dio ha stabilito di salvare i gentili. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro come era sceso al principio su di noi. Io non li ho toccati, io non ho fatto proprio niente. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato loro, vedete, è qualcosa che ha fatto Dio. Io non ho fatto nulla. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che abbiamo ricevuto noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Bella domanda, vero? Chi sono io da potermi opporre a Dio? È meglio che non provi ad oppormi a Dio. Purtroppo molti si sono ritrovati ad opporsi all'opera di Dio. Dio inizia ad operare e loro cercano di opporsi a quell'opera. Iniziano a resistere, o a criticare, o a cercare le colpe. Beh, non è successo secondo i nostri standard tradizionali. Recentemente mi è stata data una lettera che un pastore della Chiesa di Cristo ha spedito ad una signora che si è trasferita in California e ora ha iniziato a venire qui da noi. E questo pastore in questa lettera la rimproverava perché stava venendo nella nostra Chiesa, perché la nostra Chiesa non è una buona Chiesa. Andremo tutti all'inferno. E sapete perché? Perché non abbiamo il giusto nome. Se non ci chiamiamo Chiesa di Cristo, se sull'insegna non c'è scritto Chiesa di Cristo, allora non stiamo adorando veramente il Signore. Siamo nell'errore. Siamo tutti nell'errore perché non abbiamo il giusto nome. Poveretto. Il suo cielo sarà un posto davvero desolato. È un po' come quel tale che va in cielo e si trova davanti Pietro e vede tutti questi gruppi di persone che adorano il Signore e sono benedette. E ci sono battisti, presbiteriani, metodisti, pentecostali, e tutti sono benedetti in modo glorioso. E scendendo per la strada, ad un certo punto vede un muro molto alto e dall'altra parte si sentono delle persone che cantano. E allora chiede: chi sono questi? E perché non stanno col resto del gruppo? E Pietro risponde: shh, loro sono della Chiesa di Cristo e credono di essere gli unici ad essere andati in cielo. Adesso però fatemi dire una cosa. Questa era solo una battuta. Non vorrei essere frainteso. Questo pastore non rappresenta tutti quelli della Chiesa di Cristo. È un singolo individuo e alle sue proprie convinzioni, con le quali io non sono d'accordo perché mi sembrano troppo ristrette. E sono sicuro che il Signore mi darà grazia di accettare questo fratello quando saremo in cielo, ma mi trovo in difficoltà con persone con una visione così ristretta. Questo pastore però non rappresenta il pensiero di tutti quelli della Chiesa di Cristo. Io infatti ho buonissimi rapporti con molti pastori della Chiesa di Cristo e rispetto l'opera che stanno facendo per il Signore. E quest'uomo non è rappresentativo di tutta la Chiesa di Cristo, ma rappresenta solo un piccolissimo gruppo di membri di questa Chiesa, e sono grato che non sia rappresentativo di tutti loro. Ma ci sono Chiese di Cristo in quest'area che amo e rispetto profondamente, e ringrazio il Signore per il loro ministero, per l'influenza che queste chiese hanno nel loro ambiente. E così non voglio che usciate e che pensiate o diciate male della Chiesa di Cristo. Non era mia intenzione screditare alcuno, ma era solo una battuta per un uomo dalle vedute ristrette intorno alla grazia di Dio e all'opera di Dio. E purtroppo ci sono persone con vedute così ristrette, ma preghiamo che il Signore allarghi i loro orizzonti, perché deve essere terribile vivere con queste convinzioni che ti divorano e ti creano tanta confusione, perché come fai a dire di qualcosa che viene da Dio che è opera di Satana? Preghiamo per queste persone. Io ho un carissimo amico, Tom, che è pastore della Chiesa di Cristo, e abbiamo avuto sempre una bellissima comunione fraterna insieme, e sono grato a Dio per fratelli come lui. Ora però cercate di non fargli avere questa registrazione. Tom sa che lo amo nel Signore. E così Pietro spiega chi ero io da potermi opporre a Dio. E udite queste cose, essi si calmarono e glorificavano Dio, dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita. E così hanno accettato l'opera di Dio fra i gentili, ma ancora non erano veramente pronti ad entrare in comunione con i gentili. Andando avanti nel libro degli Atti vedremo che ad un certo punto Pietro va ad Antiochia e lì ha comunione con i gentili, mangia con loro, finché però non vengono dei fratelli da Gerusalemme. Allora Pietro si separa, non vuole essere visto con loro, perché c'era ancora questa separazione, e Paolo lo rimprovera per questo, lo troviamo scritto nel libro dei Galati. E così i muri crollano, ma non del tutto, non completamente. E tra un po' arriveremo al capitolo 15 degli Atti, dove emerge una questione rispetto a queste cose. Or coloro che erano stati dispersi a motivo della persecuzione iniziata con Stefano arrivarono fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia. Ora Antiochia era la terza più grande città romana, dopo Roma e Alessandria, una grande metropoli dove il fiume Oronte sfocia nel Mediterraneo. La divinità più importante ad Antiochia era Dafne, e c'era un enorme tempio dedicato a Dafne in un bosco a circa 7-8 chilometri da Antiochia. E secondo la mitologia Apollo si innamorò di Dafne e iniziò ad inseguirla, e lei per sfuggire si tramutò in un albero. E così hanno costruito questo tempio per Dafne proprio là, in quel bosco. E le sacerdotesse del tempio di Dafne erano delle prostitute, e là in quel bosco riproducevano la seduzione fatta da Apollo su Dafne. E così il culto era molto lascivo e sensuale, e la città di Antiochia divenne sinonimo di quelli che vivevano una vita lasciva e depravata. Il gioco d'azzardo era molto comune, così come tutti i peggiori vizi, a tal punto che uno che viveva in modo dissoluto, pieno di vizi e di lussuria, era definito uno di Antiochia. È interessante che in questa città così pagana l'Evangelo di Cristo ha trovato un grande appoggio. La chiesa di Antiochia infatti divenne il centro per le missioni verso i gentili, ed è da questa chiesa ad Antiochia che l'Evangelo si è diffuso veramente nel mondo pagano. E i missionari andavano e venivano dalla chiesa di Antiochia, che divenne uno dei centri della chiesa delle origini, specialmente per la componente gentile della chiesa. Arrivarono ad Antiochia annunziando la parola a nessun altro se non ai soli giudei. Ora alcuni di loro, originari di Cipro e di Cirene, arrivati ad Antiochia, iniziarono a parlare ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e un gran numero credette e si convertì al Signore. La notizia di questo pervenne agli orecchi della Chiesa, che era in Gerusalemme, ed essi inviarono Barnaba perché andasse fino ad Antiochia. Quando egli giunse, vista la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore. Ora Barnaba era davvero l'uomo giusto da mandare per questo suo ministero di riconciliare all'interno del corpo di Cristo. Lui è stato quello che ha accolto Paolo, dopo che la Chiesa di Gerusalemme non voleva avere niente a che fare con lui, dopo la sua conversione. È lui che ha portato Paolo dai fratelli e ha detto loro: guardate, è un fratello ora, ricevetelo come fratello. È stato lui quello che ha messo Paolo in contatto con i fratelli della Chiesa di Gerusalemme. Figlio di consolazione è quello che significa questo nome, Barnaba, uno che riconcilia due parti contrarie. E hanno scelto di mandare lui quando c'è stato questo risveglio ad Antiochia. Un uomo che ha avuto una grande grazia e una grande comprensione e che è stato in grado di riconoscere subito l'opera di Dio là ad Antiochia, ed ora li esorta a rimanere fedeli al Signore o a dimorare nel Signore. Prosmeno può essere tradotto in entrambi i modi. E li esortava a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore, cioè dedicarsi completamente, totalmente al Signore, a impegnarsi sul serio, non solo una decisione della mente. Troppe decisioni vengono prese solo nella mente. Il cuore è la sede della volontà di un uomo. Quando prendi una risoluzione nel tuo cuore, tu stabilisci il corso della tua vita, perché ti impegni totalmente, con tutto te stesso. Quella è una decisione seria per Gesù Cristo. E Barnaba sapeva che avrebbero dovuto affrontare la persecuzione e molti problemi da parte del mondo gentile, pagano, assolutamente contrario a Gesù. Un mondo pagano, specialmente là ad Antiochia, completamente immerso nei vizi e nell'impurità sessuale. E se non prendi un impegno totale per Gesù, verrai meno per la strada, tornerai indietro, risucchiato dal tuo vecchio modo di vivere. E così li esortava a fare fermi proponimenti di cuore per il Signore, a impegnarsi totalmente per il Signore. Fermi proponimenti di cuore. È così che deve essere. Così come hanno fatto Daniele, Anania, Azzaria e Misael. Loro presero in cuore la risoluzione di non contaminarsi quando sono stati deportati in Babilonia, perché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede, e un gran numero di persone fu aggiunto al Signore. Poi Barnaba partì per andare a Tarso, in cerca di Saulo. Ora Barnaba si rende conto che qui c'è un'opera dello Spirito Santo in una città dalla cultura greca, e si rende conto che il ministero qui ha bisogno di una persona speciale, uno che è stato liberato dallo Spirito Santo, uno che conosceva la cultura greca e uno che era anche ferrato nella parola di Dio. Ora, l'apostolo Paolo, che ancora era chiamato Saulo, quando se n'era andato da Gerusalemme era tornato nella sua città natale, a Tarso, e ora sono passati circa 8 anni. Sono sicuro che Paolo abbia trascorso quegli anni a Tarso a fabbricare tende, ma anche a condividere la sua fede, e Dio lo stava ancora preparando per l'opera che aveva in mente per lui. Spesso facciamo l'errore di voler saltare subito nel ministero, non appena riceviamo il Signore Gesù come nostro Salvatore. Ma è importante che le nostre vite vengano preparate dallo Spirito. E questa preparazione non è la preparazione di una notte. È importante che siamo radicati e fondati sulla parola di Dio e nell'opera di Dio. E per me è interessante che questo è avvenuto circa 11 anni dopo la conversione di Paolo. E lui ha speso i primi 3 anni in Arabia, là ad imparare, 8 anni di silenzio a Tarso, prima che Barnaba, vedendo l'opera d'Antiochia, si rese conto che Paolo era la persona giusta per questo ministero ed è andato a cercarlo a Tarso. E trovatolo, lo condusse ad Antiochia e per un anno intero essi si radunarono con la chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente. E per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. La parola cristiani significa popolo di Cristo. Ora, diversi anni fa gli hippie che accettavano Gesù venivano chiamati Jesus People, cioè popolo di Gesù. E questo è un po' quello che è successo ad Antiochia. E la gente un po' deridendo i credenti li chiamava il popolo di Cristo. Loro sono il popolo di Gesù. E non era proprio un titolo di ammirazione, ma più una sorta di presa in giro quando hanno iniziato a chiamarli cristiani. Ed è successo là, ad Antiochia. Ora, notate che al versetto 19 non predicavano ad altri che ai giudei. E al versetto 20 è detto che vennero ad Antiochia e iniziarono a parlare ai greci. Si trattava in entrambi i casi di predicazione. E quando è arrivato Barnaba, al versetto 23, lui li esortava. Ma quando è arrivato Paolo, è detto che essi li ammaestravano. E c'è un'importante differenza tra predicare, esortare e insegnare o ammaestrare. Io credo che nella Chiesa oggi c'è troppa predicazione e credo che abbiamo bisogno di più esortazione, ma soprattutto di più insegnamento. Vedete, la maggior parte del tempo è stata spesa nell'ammaestramento. Per un anno intero si radunarono ed ammaestrarono la gente. La predicazione è più per gli inconvertiti, è proclamare loro la buona notizia di Dio, che Lui ha provveduto la salvezza mediante la morte di suo Figlio, il quale è risuscitato per la potenza dello Spirito Santo il terzo giorno. E credendo in Lui, tu puoi avere la remissione dei peccati e ricevere il dono della vita eterna. Questa è la predicazione, proclamare la buona notizia di Dio all'uomo. Ora però, quando uno crede a questo messaggio, allora ha bisogno dell'esortazione, e Barnaba li esortava. Rimanete fedeli al Signore, con fermo proponimento di cuore. Ma quando venne Paolo, spese un anno intero ammaestrando queste persone, insegnando come rimanere fedeli al Signore, insegnando loro come pregare, insegnando loro come camminare. E l'insegnamento è qualcosa di vitale nella Chiesa. La Chiesa oggi, da tante parti, è molto debole, anemica e inefficace, perché i credenti non sono ammaestrati nella parola di Dio. E noi abbiamo dedicato il nostro ministero qui a Calvary Chapel all'insegnamento della parola di Dio. E poi abbiamo Romain, il mio assistente pastore, come quello che esorta. Io vi dico quello che dovreste fare, e lui è quello che fa in modo che lo facciate. Esortazione in quello che dovremmo fare per il Signore. E anche questo è un ministero vitale. E cerchiamo di mantenere il giusto equilibrio. Il sabato sera c'è la predicazione per tutti questi giovani radunati. E così c'è uno spazio per la predicazione, uno spazio per l'esortazione e uno spazio importante per l'insegnamento nella Chiesa. E la Chiesa che vuole crescere ed essere efficace è una Chiesa che deve essere ammaestrata. E per un anno intero essi si radunarono con la Chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente. E per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. E uno di loro, di nome Agabo, si alzò e per lo Spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia in tutto il mondo. E questa avvenne poi sotto Claudio Cesare. Ora, questi profeti andavano di chiesa in chiesa all'epoca, erano sempre in giro, e quando venivano si presentavano: io sono un profeta di Dio. ma erano loro che si davano questo titolo. Io sono un profeta di Dio. E così c'era questo problema nella Chiesa delle origini, quello di stabilire se uno fosse veramente un profeta di Dio o no. E in uno degli scritti della Chiesa, chiamato Didache, una specie di libro di regole della Chiesa delle origini, che ha iniziato a circolare intorno all'anno 100 d.C., e in questa Didache c'erano diversi metodi per scoprire se uno era davvero un profeta o se era un falso profeta. E se uno veniva e si dichiarava profeta di Dio, lo dovevi stare a sentire per un giorno, e se rimaneva anche un secondo giorno senza lavorare, era un falso profeta. Se un uomo veniva e dichiarava di essere un profeta e diceva: questo dice il Signore, preparate una grande cena, se lui mangiava quella cena, era un falso profeta. E queste erano alcune delle regole, alcuni dei metodi per discernere i falsi profeti, scritti nella Didache, un piccolo libro interessante, un piccolo manuale per la Chiesa delle origini, prima che la Chiesa iniziasse ad avere anziani, pastori, eccetera. Prima che la Chiesa iniziasse ad avere anziani, pastori, eccetera. E uno di loro, di nome Agabo, incontreremo ancora questo profeta Agabo anni dopo, e lo troveremo a Cesarea quando Paolo va verso Gerusalemme. E Agabo si alzò e per lo spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia in tutto il mondo, e questa avvenne poi sotto Claudio Cesare. Quindi era un vero profeta, quello che aveva predetto si è poi realizzato veramente. Allora i discepoli, ciascuno secondo le proprie possibilità, decisero di mandare una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea. Ora la chiesa di Gerusalemme aveva attraversato una pesante persecuzione e tutti erano stati dispersi. Avevano anche provato quell'esperimento di mettere tutto in comune, e si era rivelato un disastro finanziariamente. E così, quando Agabo venne e predisse questa carestia, questi uomini decisero di raccogliere un'offerta e di mandarla ai fratelli che abitavano in Giudea, a Gerusalemme, per aiutarli. E così, amore cristiano che oltrepassa le barriere nazionali, i confini degli stati e delle diverse chiese, per raggiungere gli altri credenti, per aiutare gli altri, condividendo quell'abbondanza che Dio aveva riversato loro. E qui a Calvary Chapel abbiamo avuto questo grande privilegio di poter raggiungere gli altri, perché Dio ci ha dato in modo abbondante, in modo sovrabbondante, e abbiamo questo incredibile privilegio di dare agli altri, di condividere questa abbondanza con chiese in altre aree, altri credenti, altri figli di Dio, sia negli Stati Uniti che in tutto il mondo. Ed è qui che inizia questa pratica, nella chiesa di Antiochia, che diventa un centro. Possa Dio continuare a fare di questa chiesa un centro, dove tanti possono essere mandati a fondare nuove chiese. Sapete, già più di 200 chiese sono state fondate da fratelli usciti da questa chiesa, e Dio ci ha fatti una specie di centro da cui la parola di Dio è sparsa, ed è una benedizione essere in questa posizione, di poter estendersi e raggiungere e aiutare fratelli da altre parti. C'è più benedizione nel dare che nel ricevere. E noi vogliamo essere dal lato di chi dà. E questo essi fecero, inviandola agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. E Saulo ora torna a Gerusalemme, questa volta con Barnaba, portando quest'offerta da parte dei fratelli della chiesa di Antiochia. E i muri delle differenze ora sono crollati. Questa bellissima generosità espressa dai credenti gentili verso i credenti giudei di Gerusalemme.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Miei cari amici, benvenuti anche questa volta al nostro consueto e veramente prezioso appuntamento dedicato allo studio della parola di Dio. Per me è sempre un piacere stare qui in vostra compagnia e studiare con voi la Bibbia. Spero sinceramente che questo piacere sia anche il vostro. Con la precedente trasmissione abbiamo concluso lo studio del capitolo 11 di Matteo, così ora inizieremo lo studio del capitolo 12. Questo capitolo è soprattutto caratterizzato dal conflitto fra Gesù e i capi religiosi del suo tempo. Come abbiamo detto in passato, Matteo nel suo Vangelo non ha la pretesa di fornire una biografia della vita di Gesù e tantomeno riporta gli eventi in ordine cronologico. Nel suo Vangelo Gesù viene presentato come re. Abbiamo visto che, secondo la genealogia fornita da Matteo, Gesù nasce come re. Abbiamo visto che ha dato il suo sermone sul monte, che comprende i suoi altissimi principi. Susseguentemente Gesù ha dimostrato di avere la capacità e l'autorità di proporre la sua etica, compiendo miracoli straordinari. Poi ha mandato i suoi apostoli in missione. Però, ciò nonostante, la reazione delle varie città di Israele è stata di rifiuto totale del Cristo. Perciò Dio ha pronunciato la sua condanna su quelle città. E ora, più che mai si manifesta il conflitto fra il Signore Gesù e i capi religiosi del suo tempo, in particolare i farisei. All'inizio, apparentemente, questi rappresentanti dell'establishment di quel periodo si erano mostrati amichevoli, ma ecco che ora la situazione si capovolge. Leggiamo insieme l'antefatto nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetto 1. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato per i seminati, e i suoi discepoli ebbero fame, e così presero a svellere delle spighe e si misero a mangiare. Per comprendere pienamente il motivo del conflitto, dobbiamo ricordare quanto erano restrittivi i capi religiosi di quel tempo per quanto riguardava l'applicazione della legge. E vedremo di nuovo come il Signore Gesù si batte contro questa concezione legalista che conserva la forma, ma in realtà trascura pienamente la sostanza. Vorrei che osservassimo la questione anche da un altro punto di vista. Guardiamo per un attimo il motivo per cui i discepoli di Gesù raccoglievano il grano e lo mangiavano. Perché lo facevano? Perché erano affamati. Come mai erano affamati? Perché seguivano il Signore Gesù. Forse ricorderete ciò che abbiamo letto in uno studio precedente, e cioè le parole che Gesù disse al giovane che voleva seguirlo, quando Gesù gli disse: «Le volpi hanno delle tane, gli uccelli hanno i loro nidi in cui riposare, ma il figliol dell'uomo, cioè Cristo Gesù, non ha un posto in cui posare il capo». In quel frangente, dunque, i discepoli di Gesù erano affamati, e questo piccolo episodio ci riporta in mente di nuovo la povertà che il Signore Gesù dovette sopportare. Ma ora leggiamo dal Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetti 2 e 3. I farisei, visto questo, dissero a Gesù: «Guarda, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito di fare in giorno di sabato». Ma Gesù disse loro: «Non avete voi letto quello che fece Davide quando ebbe fame, quello che fece lui e coloro che stavano con lui?» Praticamente, i farisei si rivolgono a Gesù meravigliati che egli permetta ai propri discepoli di lavorare in giorno di sabato. E Gesù controbatte ricordando loro ciò che sta scritto in Prima Samuele capitolo 21 versetti 1 a 6. Si tratta del periodo in cui Davide veniva perseguitato da Saul e permise che i propri uomini si sfamassero coi pani della presentazione, infrangendo in questa maniera la legge mosaica. Ebbene, anche il Signore Gesù era stato rifiutato come re e il suo messaggio messianico non era stato ricevuto. Anche Gesù era perseguitato come Davide, e come Davide vediamo che Gesù si prende cura dei suoi uomini, nonostante la restrizione della legge che voleva che di sabato nessuno svolgesse alcuna attività manuale. Perciò Gesù continua ricordando ai farisei l'episodio di Davide, nel caso non l'avessero bene in mente. E Gesù dice: «Non ricordate come Davide entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazioni, i quali non era lecito di mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma soltanto ai sacerdoti? Ovvero, continua Gesù, non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli?» Queste parole di Gesù sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetti 4 e 5. Vorrei precisare, per inciso, che i sacerdoti lavoravano anche di sabato. Ma continuiamo con la nostra lettura biblica. «Ora io vi dico, dice Gesù, che vi è qui qualcosa di più grande del tempio. E se voi sapeste che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, voi non avreste condannato gli innocenti, perché il Figlio dell'uomo, cioè Cristo Gesù, è Signore del sabato». Questo è scritto in Matteo capitolo 12, versetti 4 a 7. Come vedete, il Signore Gesù qui dichiara esplicitamente e chiaramente la propria superiorità anche sopra quanto c'era di più santo a quei tempi, e cioè il Tempio. Per quanto riguarda la mentalità dei farisei, queste parole di Gesù suonavano alle loro orecchie come una bestemmia. Quindi a questo punto non solo Gesù aveva infranto la legge del sabato, ma, secondo il loro punto di vista, Gesù aveva addirittura bestemmiato. Il Signore, fra l'altro, ha ricordato loro una frase che era scritta nel libro di Osea al capitolo 6, versetto 6, e cioè: «Voglio misericordia e non sacrificio». E questo è quanto Dio stesso aveva detto tramite il profeta, e cioè che desiderava dal suo popolo un cuore tenero, pieno di amore, e non un'arida osservanza della legge. Inoltre Gesù, asserendo di essere padrone del sabato, aveva praticamente oltrepassato ogni limite. Con quelle parole Gesù aveva affermato di essere Dio, di avere la stessa natura di Dio, e questa sarà parsa la peggiore delle bestemmie per i farisei, suscitando così il loro odio. Ora, amici, lasciamo i campi in cui avvenne questo fatto ed entriamo nella sinagoga, ma anche la affronteremo ugualmente alla stessa questione del sabato. Infatti leggiamo in Matteo capitolo 12, versetti 9 a 11: «E partitisi di là, Gesù venne nella loro sinagoga, ed ecco un uomo che aveva una mano secca. Ed essi, i farisei, con lo scopo di poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: è lecito fare delle guarigioni in giorno di sabato? E Gesù disse loro: chi è colui fra voi che, avendo una pecora, se cade in giorno di sabato in una fossa, non la prende e non la tira fuori? A questo punto, notando che i farisei avevano teso una trappola a Gesù, facendogli trovare quell'uomo dalla mano paralizzata, non posso fare a meno di dedurre due cose. La prima è che essi, i farisei, ammettevano che Gesù aveva la potenza di guarire i malati. Come abbiamo visto, i nemici di Gesù non misero mai in dubbio la capacità di Gesù di compiere miracoli. I farisei dunque ammettevano che Gesù avesse la potenza di compiere dei miracoli, ed è per questo che gli fecero trovare nella sinagoga quell'uomo dalla mano paralizzata. La seconda osservazione che faccio è la seguente: i farisei ben sapevano che quando qualche poveretto senza aiuto si trovava sul cammino di Gesù, Gesù veniva mosso a compassione e lo guariva. Gesù veniva mosso da una compassione, da un amore così profondo da essere pronto anche a infrangere la legge mosaica del

di sabato, nel caso che una pecora dovesse essere salvata. E qui Gesù, in un certo senso, li incastra con le seguenti parole. Ora, dice Gesù, quant'è un uomo da più di una pecora? È dunque lecito, dice Gesù, di fare del bene in giorno di sabato. Queste parole bellissime di Gesù sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetto 12. E qui ci troviamo, in un certo senso, al punto cruciale della questione. Era giusto che Gesù compisse del bene in giorno di sabato? Non era forse più importante la salute di quell'uomo al confronto di quella di una pecora? La risposta mi sembra scontata. Ma ora, nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetto 13, leggiamo che Gesù disse a quell'uomo dalla mano paralizzata: «Stendi la tua mano». E lui la stese e la mano tornò sana, come l'altra. A questo punto, i farisei cominciano a tramare, a architettare cosa fare per uccidere Gesù, per eliminarlo. Ciò che è accaduto e che abbiamo letto nei versetti che abbiamo letto adesso, infatti questi episodi hanno creato una frattura insanabile fra i capi religiosi e Gesù. E comincia a farsi strada nei farisei la decisione di liberarsi definitivamente di Gesù. Perché? Perché il loro cuore era pieno di malvagità, era pieno di odio verso di lui, odio ingiustificato. Ma qui, amici miei, il tempo stringe, mi rimane soltanto qualche secondo per salutarvi, quindi vuol dire che dobbiamo rimandare il seguito di questo studio alla prossima trasmissione. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Mentre Davide si spostava da un luogo all'altro, badando bene a tenersi lontano da Saul, il profeta Samuele morì. Tutto Israele lo pianse e molta gente giunse a Rama da ogni parte del paese per la sua sepoltura. Il vecchio sacerdote si spense senza aver visto realizzarsi le promesse del Signore riguardo a Davide, perché all'epoca della sua morte Saul continuava a regnare, mentre il giovane di Betlehem era ancora alla macchia con i suoi uomini. Davide si aggirava ora nel deserto di Paran, a sud di Giuda. Nella città di Carmel, sempre a sud di Giuda, abitava un uomo molto ricco di nome Nabal. La città di Carmel, di cui stiamo parlando, non aveva nulla a che vedere col monte Carmel, che si trova invece a nord del paese. Nabal era un uomo duro e malvagio, mentre sua moglie Abigail era una donna, oltre che bella, gentile ed assennata. Un giorno Davide venne a sapere che Nabal stava facendo tosare le migliaia di pecore di sua proprietà. Scelse perciò 10 uomini e li mandò da lui. «Davide, il nostro Signore ti manda a salutare», dissero gli uomini alla presenza di Nabal. «Noi abbiamo protetto i tuoi pastori mentre si trovavano in mezzo a noi con le pecore, e non li abbiamo mai derubati di nulla. Ti preghiamo perciò di darci del cibo per noi e per gli altri che ci stanno aspettando, affinché possiamo sfamarci». E Nabal reagì in malo modo. «E chi è Davide?» «Sono molti oggi i servi che scappano dai loro padroni. Perché dovrei prendere una parte del pane e della carne che ho preparato per i miei tosatori e darla a gente che non so da dove venga?» In quei tempi un rifiuto di ospitalità era considerato un atto molto offensivo, particolarmente in occasione del raccolto o della tosatura, quando non mancava l'abbondanza. Davide perciò ne fu gravemente adirato e ordinò ai suoi uomini di prepararsi per una spedizione punitiva contro Nabal. Un servo di Nabal lo venne a sapere e si affrettò ad avvisare Abigail, la moglie. «Davide ha mandato dei messaggeri dal nostro padrone, ma egli li ha offesi. Gli uomini di Davide sono sempre stati buoni con noi mentre pascolavamo le pecore e ci hanno protetti da ogni pericolo mentre ci trovavamo tra di loro. Ma ora Davide vuol vendicarsi del rifiuto di Nabal di dar del cibo ai suoi uomini e sta salendo verso di noi per punirci. Ora vedi tu quel che si può fare, altrimenti egli verrà quassù e non avrà pietà per nessuno. Nabal è un uomo così malvagio che non gli si può parlare». Abigail seppe agire con saggezza. Preparò in fretta 200 pani, vino, montoni già arrostiti, grano, uva secca e fichi. Caricò il tutto sopra degli asini che affidò a dei servi, ordinando che li conducessero da Davide. Poi Abigail stessa salì sopra un asino e seguì la colonna di provviste, senza dir nulla però all'avaro e malvagio marito Nabal. Quando più tardi incontrò Davide e la sua gente, andò a gettarglisi ai piedi, supplicandolo di perdonare il comportamento del marito. «Ascolta, ti prego, le parole della tua serva», disse. «Non badare alle stolte parole di Nabal e rinuncia a vendicarti di lui. Io so che tu diventerai re di Israele e allora ti rallegrerai di non aver sparso del sangue senza motivo per volerti far giustizia da solo». Davide apprezzò il gesto e le parole della donna, la ringraziò dei doni e decise di rimandarla indietro in pace. «Sia benedetto l'Eterno che oggi ti ha mandata incontro a me», le disse, «e sia benedetto il tuo buon senso che ha impedito che io spargesse del sangue per farmi giustizia da me». Quando fece ritorno a casa, Abigail trovò il marito che stava banchettando già ubriaco. Decise perciò di aspettarli indomani per raccontargli ciò che aveva fatto. Il mattino seguente Nabal era di nuovo normale e Abigail gli riferì il rischio che aveva corso e come lei era riuscita a dissuadere Davide dal salire ad ucciderlo. A quelle parole Nabal si spaventò e il suo cuore smise quasi di battere. Circa 10 giorni dopo il Signore colpì il malvagio Nabal in modo da farlo morire. Non appena Davide ebbe saputo della morte di Nabal, mandò a prendere Abigail perché desiderava prenderla in moglie. Abigail ne fu contenta e così sposò Davide.

Davide ebbe cura di non far mai sapere a Saul dove si trovava. Benché a Enghedi il re gli avesse promesso che non avrebbe più perseguitato, Davide sapeva di non potersi fidare delle sue parole. Un giorno gli zifei si recarono di nuovo da Saul per rivelargli il nascondiglio di Davide. Il re, allora, come aveva fatto la volta precedente, prese con sé 3.000 valorosi soldati e riprese a dar la caccia a Davide. Quando Davide lo venne a sapere, mandò in giro delle spie per conoscere i movimenti di Saul. Fu così informato che il re si era accampato a poca distanza dal suo rifugio. Allora prese una decisione temeraria. «C'è qualcuno tra voi disposto ad accompagnarmi nell'accampamento di Saul?» chiese ad alcuni dei suoi uomini più prodi. «Verrò io con te», gli rispose Abisai. Calata la notte, i due uomini si avventurarono nel campo di Saul, dove trovarono tutti addormentati, compresi Saul e Abner, il capo dell'esercito. Nel vedere il re, Abishai disse: «Oggi il Signore t'ha messo nelle mani il tuo nemico, lascia che lo colpisca con la lancia». «No», rispose Davide, «chi mai potrebbe mettere le mani addosso all'unto dell'Eterno senza macchiarsi d'una colpa? Come è vero che l'Eterno vive, solo l'Eterno ha diritto di vita o di morte su di lui». E Davide non volle vendicarsi. Lui ed Abishai presero soltanto la lancia e la brocca d'acqua che stavano accanto alla testa di Saul, poi se ne andarono senza che nessuno li udisse o li svegliasse, perché il Signore aveva fatto cadere in un sonno profondo tutto l'accampamento. Più tardi Davide, portatosi ad una ragionevole distanza, salì sopra un monte e cominciò a gridare rivolto al capo dell'esercito di Saul: «Abner! Rispondi, Abner!» «Chi sei?» rispose Abner. «Chi sei tu che gridi al re?» E Davide: «Tu dovresti essere un buon condottiero, il più valoroso tra i soldati. Com'è successo allora che un uomo ha potuto avvicinarsi al re tanto da ucciderlo se avesse voluto? Tu dormivi! Dovresti essere messo a morte per questo, perché non hai vegliato sul tuo sovrano, l'unto del Signore. Guarda, ho qui la lancia del re e la brocca d'acqua che erano accanto al suo capo». Nell'udire quelle parole, Saul domandò: «È questa la tua voce, o figlio mio Davide?» «Sì, o re mio signore», rispose Davide. «Perché il re perseguita il suo servo? Quale delitto ho commesso? Davvero non val la pena che tu mi dia la caccia». Come già era avvenuto a Enghedi, Saul si commosse e disse: «Ho peccato. Torna, Davide, figlio mio. Io non ti farò più alcun male, giacché oggi la mia vita è stata preziosa agli occhi tuoi. Riconosco di aver agito da stolto e di aver commesso un grave errore». «Ecco qui la lancia del re», replicò Davide. «Manda uno dei tuoi uomini a prenderla. L'Eterno retribuirà ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà. Come la tua vita è stata oggi preziosa ai miei occhi, così la mia vita sarà preziosa agli occhi di Dio, ed egli mi toglierà da ogni difficoltà». «Che tu sia benedetto, Davide, figlio mio», gli disse Saul. «Certamente tu ti comporterai come un uomo forte e riuscirai vittorioso». Dopo questo ognuno se l'andò per la sua strada. Davide riprese le sue peregrinazioni di fuggiasco, ma era piuttosto scoraggiato e stanco di fuggirsene continuamente da un luogo all'altro. «Andrà a finire che prima o poi Saul riuscirà a farmi uccidere», diceva tra sé. «Sarà meglio che vada a cercare rifugio nelle terre dei Filistei, dove il re non potrà darmi la caccia». Davide prese quindi i suoi 600 uomini e si recò da Achis, re di Gat. Quando Saul ne fu informato, smise di cercarlo. Davide era ormai un uomo di una certa fama e aveva con sé un esercito. Andò perciò a chiedere ad Achis una città dove potersi stabilire con la sua gente. Gli fu data la città di Ziklag, dove Davide rimase per un anno e 4 mesi, l'ultimo periodo della sua vita di fuggiasco. Mentre si trovava a Ziklag, all'insaputa del re Achis compì diverse scorrerie contro i vecchi nemici del suo popolo. In seguito i Filistei dichiararono guerra agli Israeliti ed Achis chiese a Davide di combattere al suo fianco.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Io assicurerò dopo di te la tua discendenza e renderò stabile il suo regno. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio.
1: Mentre regnava a Ebron nel territorio di Giuda, Davide fu eletto re da tutte e 12 le tribù di Israele. Allora decise di conquistare Gerusalemme, roccaforte dei Gebusei, un popolo cananeo che dominava quella città.
2: Il re Davide vuole che vi teniate pronti a partire al tramonto.
3: Sono ebrei.
4: Hai ragione.
2: Presto, corriamo ad avvertire il re!

0: aprite le porte!
1: Sventi, i soldati stanno per chiudere le porte della città!
2: Aspettate!
1: Lasciateci entrare!
3: Gerusalemme è una fortezza inattaccabile.
4: Come riuscirà il re Davide a conquistare questa città?
5: Il Signore Dio ha detto: ti ho preso dai pascoli mentre badavi al gregge di tuo padre e ho annientato tutti i tuoi nemici. Ora pascerai il popolo di Israele e ne sarai il re. Edificherò la tua casa sulla roccia di Sion, che è di fronte a te.
6: Allora, ditemi, che notizie avete?
7: Signore, abbiamo individuato degli ebrei, un gruppo che si dirigeva da occidente verso oriente.
8: Anche noi abbiamo visto degli ebrei.
9: Anch'io, ed era anche un gruppo molto numeroso.
6: Avete visto anche delle donne tra loro? Quanti erano?
7: No, signore, erano tutti uomini ed erano anche armati. Dovevano essere almeno 100 uomini.
8: Anche noi ne abbiamo visti un centinaio.
9: Sì, è vero, più di 100.
6: Quindi ognuno di voi ha avvistato un gruppo di più di 100 uomini, che sommati tra loro fanno 2.000. Anzi no, a conti fatti più di 3.000. Ma comunque, anche se fossero il triplo, non riusciranno mai a entrare. Saranno sufficienti i nostri ciechi e i nostri zoppi a respingerli.
5: Gerusalemme è dominata dal re dei Gebusei, un popolo idolatra e ostile. Questa città è una spina nel fianco per la sicurezza del nostro popolo. Al nord ci sono le tribù di Zebulon, Neftali e Dan, e qui a sud c'è la tribù di Giuda. E Gerusalemme si trova esattamente lungo la strada che congiunge il nord con il sud del paese. Questa città nemica è un costante pericolo per noi. Per conquistare la totale indipendenza, dobbiamo assolutamente impadronirci della città di Gerusalemme.
7: Re Davide, come faremo ad espugnare una città difesa da mura altissime e ben sorvegliata?
5: Non temere, lo scoprirai molto presto.

0: tattica studiata dal re Davide per condurre i suoi uomini all'interno della città si basava sulla sua conoscenza di un tunnel scavato nella roccia attraverso cui entravano in città le acque della fonte di Gicon, che era situata all'interno del lato orientale della città. Attraversando quel canale, Davide e i suoi uomini potettero sferrare un attacco a sorpresa.
1: Non temete, sono solo pipistrelli!
0: Davide promise grosse ricompense a chi fosse riuscito ad entrare nella città per primo.

0: Ecco il segnale. Ci sono riusciti. Un incendio.
1: Al fuoco! Al fuoco!

0: tua baldanza finisce qui, ebreo. Non avresti mai dovuto offendere gli dèi del mio popolo.
1: Il Signore ha detto: renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Ti farò salire sul monte Sion. Questa notte il Signore ha benedetto Gerusalemme e la darà in mio possesso. Sia gloria al Signore! Mosè ordinò di custodire nell'arca dell'alleanza le tavole della legge nelle quali Dio aveva scritto: io sono il Signore tuo Dio, che ti ha riscattato dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Non avrai altro Dio al di fuori di me. Non ti farai idolo né immagine alcuna, né di ciò che è lassù in cielo, né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non li servirai e non ti prostrerai davanti a loro. Così ha detto il Signore mio Dio. Il Signore ha affidato questa città nelle nostre mani, e grazie a Lui adesso le 12 tribù di Israele sono un unico regno. Benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre. Questa città che il Signore ci ha dato in possesso, d'ora in avanti sarà conosciuta come la città di Davide, e sarà la capitale politica e religiosa, la città del Dio di Israele, la città santa di Davide. Invierò degli ambasciatori in ogni città della Mesopotamia e dell'Egitto. Assumerò i migliori architetti e falegnami per riedificare ciò che abbiamo distrutto, affinché la casa del tuo servo Davide sia sempre stabile davanti a te, Signore. E quando sarà ultimata, convocherò un'assemblea con tutti gli uomini migliori di Israele, e io andrò insieme a loro nella città di Baalà di Giuda per trasportare di là l'arca dell'alleanza che contiene le tavole della legge che Dio dettò a Mosè.

0: Coraggio, bevi e riposati.
1: Grazie.
0: Che notizie ci porti del nostro re?
2: Ormai avevo perso la speranza di vederti ancora vivo. Com'è andata la guerra? Racconta.
3: Il re Davide ha sconfitto i Gebusei. E l'esercito israelita è entrato vittorioso nella città di Gerusalemme. Adesso il re Davide ha convocato nella sua città i rappresentanti di tutte e 12 le tribù di Israele per mandarli a Baalà di Giuda.
2: L'arca dell'alleanza tornerà davvero presso di noi. Dio mi ha ascoltato. Prima che io muoia, mi concederà di vedere i figli di Abramo, di Isacco e Giacobbe, che sono riuniti in un unico regno. La gloria del Signore sia sempre su di noi, e eterna è la sua misericordia.
4: Così Davide portò l'arca a Gerusalemme con tripudi e suoni di tromba, e la collocò sotto una tenda.
2: Popolo d'Israele, fate festa davanti al Signore!

0: Balla con me, Micole, figlia di Saul.
1: Dovresti vergognarti. Non è un bell'onore per il nuovo re di Israele ballare mezzo nudo davanti agli occhi delle serve. Che vuoi fare? Vuoi perdere la stima che ti sei conquistato? Vuoi che il popolo ti rifiuti?
0: Sto facendo festa davanti al Signore, anzi, mi abbasserò anche di più e mi renderò vile ai tuoi occhi. Ma proprio i tuoi servi mi onoreranno, perché il Signore mi ha scelto e mi ha consacrato re di Israele. Ha mandato Samuele per ungermi e per confermarmi capo del suo popolo.

0: La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a Dio. E il tuo trono non vacillerà mai.
1: Nel nome del Signore ho conquistato questa città. E sono stato riconosciuto come re da ogni tribù del suo popolo. Ma chi sono io per meritare di vivere in una casa di legno di cedro, mentre l'arca dell'alleanza, dove il Signore siede tra i cherubini e i serafini, sta sotto una tenda?
0: Hai ragione.
1: Domani mattina radunerò operai, scalpellini, artigiani della pietra e del legno per iniziare la costruzione di un tempio per il mio Signore.
0: Fai quello che desidera il tuo cuore, perché il Signore è con te.

0: Aprimi la porta.
1: Dove vuoi andare a quest'ora?
0: Non lo immagini? Da Davide, subito.
1: Non potrà riceverti oggi. È in riunione con gli architetti che costruiranno la casa che accoglierà il Signore.
0: Sì, lo so, per questo devo vederlo. Devo bloccare questo progetto.
1: Ma che cosa ti viene in mente? Fino a ieri sera eri pienamente d'accordo con l'idea di Davide.
0: Mi sono sbagliato, Abba, ho fatto un errore. Svelto, portami da lui.
2: Questo è il disegno per la casa del Dio di Israele.
0: Davide, ascoltami! È accaduto stanotte. Il Signore mi ha rivolto la sua parola e ha voluto che te la riferissi. Tu non devi costruirmi una casa per la mia dimora. Sono stato con te in tutte le tue imprese e ho distrutto tutti i nemici davanti a te. Hai versato troppo sangue, ma ti nascerà un figlio che ristabilirà la pace. Si chiamerà Salomone. Nei suoi giorni io concederò pace e tranquillità su tutto Israele, e sarà lui a costruire un tempio in mio onore. E quando il tuo tempo sarà compiuto, riposerai con i tuoi padri. Ma io renderò stabile per sempre la tua discendenza. Io gli sarò padre e lui mi sarà figlio.
3: Oh Signore, le tue parole sono verità. Chi sono io per avermi benedetto per sempre?
0: Amalo con tutto il cuore e con tutta l'anima.
3: Farò quello che mi è stato ordinato. Mi asterrò dal costruire un tempio al mio Signore. Difenderò il mio popolo dai nemici. Mi rifugerò in Dio e canterò in suo onore fino al mio ultimo giorno di vita.
0: Davide, il Signore è con te.
3: Oh Signore,

Tu sei la mia roccia, la mia fortezza, il mio scudo, la mia rupe. Tu sei il mio liberatore. Canto il tuo nome tra tutte le nazioni, perché mi hai dato la vittoria, perché concederai ai tuoi discendenti un'eterna vittoria. Come la luce allo spuntare dell'alba, come un mattino senza nubi che fa spuntare l'erba sui prati,

0: Il regno di Davide viene collocato dagli studiosi tra il 1000 e il 980 a.C. e rappresenta, assieme a quello del figlio Salomone, il momento storico di maggiore splendore per Israele.
1: Alcuni pensano che David non fosse stato un nome vero e proprio, ma un titolo onorifico che significava comandante supremo. Infatti, secondo la Bibbia, il nome personale era Elkanan, discendente dalla famiglia di Gesse, di Betlemme, probabilmente non di origine israelitica, adottato dalla tribù di Giuda. David fu eletto re per volontà divina. Era biondo e bello e possedeva in sé riunite diverse virtù. Musicista e poeta, a lui si attribuisce la composizione della maggior parte dei salmi. Eroe invincibile e coraggioso, aveva affrontato a mani nude orsi e leoni quando era un giovane pastore ed aveva atterrato il terribile gigante Golia con una semplice fionda.
0: Ebbe una vita avventurosa e fortunata. Sposò Micol, la figlia del re Saul, e fu il grande amico del figlio di Saul, Jonathan, legittimo erede del trono. Nonostante che il racconto biblico sia decisamente favorevole a Davide, risulta però che nei primi tempi condusse una vita da bandito, predatore e mercenario a servizio dei Filistei, con un piccolo ma agguerrito esercito personale a lui fedelissimo.
1: Fu eletto re dopo che ebbe eliminato tutti gli avversari e consolidò la monarchia sconfiggendo definitivamente i Filistei e conquistando ai Gebusei la città di Gerusalemme, che divenne la capitale del regno e dove pose la sua residenza reale.
0: Si trattò di una mossa politica molto abile e decisiva. La città era posta infatti in una posizione naturalmente privilegiata, su di uno sperone roccioso a circa 800 metri di altezza, in territorio neutrale. Non era una città israelita e non apparteneva alle tribù di Giuda.
1: Qui Davide fece trasportare l'arca santa dell'alleanza che gli ebrei avevano costruito nel deserto per contenere le tavole della legge. Da allora Gerusalemme divenne il centro religioso e politico di Israele e il tempio che Salomone vi fece costruire divenne il più importante santuario di Giuda e più tardi di tutto Israele.
0: Fu tale il successo di Davide che gli ebrei videro in lui l'esempio del re ideale, mai più superato dagli altri. A Davide, il profeta Natan profetizzò una discendenza eterna. Da Davide sarebbe disceso un grande re, il più grande di tutti, il Messia, colui che avrebbe compiuto l'ultima e definitiva liberazione di Israele e di tutta l'umanità.
1: Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, nel primo e secondo libro di Samuele e nei primi due capitoli del primo libro dei re.

0: Tu dici che Salomone è veramente un grande re.
1: È vero che Salomone è il più giusto e saggio dei re.
2: Dunque, Assalon e Salomone erano i figli preferiti del re Davide. Ma Assalon aveva più volte disobbedito suo padre. Ogni volta era stato perdonato. Assalon non divenne mai un uomo saggio. Fino a quando il re Davide non poté più giustificare le colpe di Assalon e mandò i suoi soldati per catturarlo. Sentendosi braccato, allora fuggì a cavallo e si rifugiò in un bosco. In questo modo riuscì a non farsi catturare. Ma i lunghi capelli di Assalon rimasero impigliati nei folti rami di un albero. E così andò a finire che Assalon morì appeso ad un albero come se fosse stato giustiziato per tutti i misfatti che aveva commesso. Al contrario, Salomone, l'altro figlio del re Davide, era sinceramente devoto al Signore e a suo padre il re. Apparve logico dunque che fosse lui il suo degno successore. Con la sua sapienza, Salomone ha dimostrato di essere un grande re.
3: Il tempio sarà di forma rettangolare, cioè così, e l'ingresso sarà posto a est. L'intera struttura sarà suddivisa in tre parti. La prima, l'ulam, cioè l'atrio, sarà l'entrata, è la stanza più piccola. Poi da questa prima parte si accede all'ekal. L'ekal, cioè il santo, sarà la parte centrale del tempio, un luogo sacro. Avrà forma rettangolare. Qui vi sarà l'altare dove bruciare l'incenso, l'altare su cui saranno poste tutte le offerte dei fedeli. Accanto vi saranno 10 candelabri, 5 su ogni lato. Da questo ambiente si accede a quello più interno, il luogo più sacro, il Debir, il santo dei santi.
4: È proprio lì che intendo porre l'arca dell'alleanza del Signore. E qui voglio che siano poste due grandi e preziose statue di angeli in preghiera, i cherubini. Tra i cherubini sarà collocata l'arca santa del Signore. Soltanto ai sacerdoti sarà permesso di entrare in questo luogo sacro.
3: Questo è il progetto di come il tempio dovrà essere esternamente una volta completato. All'ingresso del tempio ci saranno due colonne in bronzo decorate alla sommità con due capitelli a forma di giglio. Inoltre, il mare di bronzo, una vasca da cui i sacerdoti attingeranno acqua per le purificazioni, che sarà sorretta da 12 buoi in bronzo.
4: Sì, trovo che sia un'ottima idea. E dove costruirai l'altare per le offerte sacrificali?
3: L'altare per le offerte sacrificali? Eccolo! Esattamente qui, proprio di fronte allo spazio destinato ai fedeli. L'altare sacrificale sorgerà su una grande base a gradini, come puoi vedere.
4: Ma è magnifico, va bene. Chiunque si avvicinerà a questo splendido tempio resterà abbagliato dalla sua bellezza e dalla sua imponenza. Per costruire questo luogo sacro recluteremo i migliori operai che ci siano in questo regno.
5: Erano trascorsi esattamente 480 anni da quando i figli di Israele avevano lasciato la terra d'Egitto. Fu allora che Salomone, figlio di Davide, cominciò a costruire la casa del Signore. Salomone mobilitò 70.000 operai, 80.000 tagliapietre e li mandò a lavorare nelle cave sulle montagne. Il re di Tiro mandò al re Salomone cedri del Libano e legno di abete da impiegare per la costruzione. L'oro giunse dalle miniere di Parvaim e le pietre preziose furono prelevate fra i tesori appartenuti al re Davide. Gli scultori di re Salomone intagliarono due cherubini nel legno di olivo, che furono poi collocati nel luogo più sacro, proprio nella parte più interna del tempio, e rivestiti d'oro. Ogni ala di ciascun cherubino era lunga 2,5 metri, per un totale di 10 metri. Ci vollero 2550 giorni, cioè 7 anni, per completare il tempio.

Signore misericordioso e il suo amore eterno. Il Signore è misericordioso e il suo amore è eterno. Il Signore è misericordioso e il suo amore è eterno. Il Signore è misericordioso e il suo amore è eterno. Il Signore è misericordioso e il suo amore è eterno.

0: Il fuoco!
1: Il fuoco! Il fuoco!
2: Come sul Monte Sinai!
0: È il Signore che viene a prendere possesso della sua casa!
1: Sì, è nostro Signore!
3: Il Signore!
4: Ecco finalmente il Tempio per il Dio di Israele! È il Signore che ha scelto di abitare questo edificio per avere la sua dimora tra noi! Nessun uomo potrà entrare in questa casa perché questo Tempio è consacrato a Dio! E durerà per sempre, in generazione, finché il popolo rispetterà l'alleanza e obbedirà ai suoi comandamenti.

0: La notizia della potenza del re Salomone si sparse in tutto il mondo e giunse nei regni più lontani.
1: Il padrone di questa casa deve sicuramente essere molto ricco e potente.

0: Da molti anni, tutti i mercanti che vengono a farmi visita da ogni parte del mondo non fanno che parlarmi della grandezza e della sapienza del famoso re Salomone, della sua potenza e della sua ricchezza, e anche di suo padre, l'invincibile guerriero re Davide. Ditemi la verità, il re Salomone è veramente quel grande re che tutti voi esaltate?
1: Oh, mia regina, io ho paura che se tu non lo conoscerai personalmente, non potrai mai crederci. Salomone, il figlio del re Davide, regna su tutte le tribù e i popoli che vivono tra il fiume Eufrate, i confini dell'Egitto e il paese dei Filistei. E amministra la giustizia nel suo regno con la sapienza con cui il Signore Onnipotente lo ha benedetto.
0: Re Salomone, questa donna e io vivevamo nella stessa casa, dove pochi giorni fa io ho dato alla luce un bambino. Esattamente dopo 3 giorni anche questa donna ha partorito un bambino.
2: E ditemi, non c'è nessun'altra persona che vive nella vostra stessa casa?
0: No, signore, non c'è nessun'altra persona che vive con noi. Una sera, mentre stavamo dormendo, questa donna nel sonno si è coricata sopra suo figlio e lo ha soffocato. Quando si è resa conto di quel che aveva fatto, ha preso il mio bambino mentre dormivo e mi ha messo tra le braccia il suo che era morto. Questa è una menzogna! Quella che ha ucciso il bambino mentre dormiva non sono io, ma è stata questa donna! Il bambino che vedi in quella culla è mio figlio! Sei una bugiarda! Non stai dicendo la verità!
2: Bene, è evidente che una di queste due donne sta mentendo. Tu, dammi subito una spada!
3: Eccola, signore.
2: E ora prendi il bambino. Tagliate in 2 parti uguali il bambino e datene una metà ad una donna e una metà all'altra.
0: Re Salomone, ti prego, dai il bambino a questa donna. Ti supplico, non lo uccidere, non lo uccidere.
2: Ora sono in grado di dare il mio giudizio. La vera madre del bambino è quella donna, quella che mi ha appena supplicato di lasciar vivere il bambino.
0: Eh? Oh, il mio bambino!
1: Il Signore gli domandò: Salomone, che cosa posso darti? Chiedi tutto quello che desideri. E Salomone rispose: concedimi la capacità di giudicare con intelligenza e sapienza perché possa guidare il mio popolo. Al Signore piacque che Salomone avesse domandato la saggezza nel governare e gli accordò sapienza e intelligenza. Tutto Israele parlava dei suoi saggi giudizi e il re ispirava timore a tutti quanti, perché tutti sapevano che lui amministrava la giustizia guidato dalla grande sapienza di Dio e dal suo giudizio.
0: Sono molto incuriosita. Desidero conoscerlo. Sì, desidero conoscere il famoso re Salomone.
4: I mercanti portarono a Gerusalemme la notizia che presto la regina di Saba sarebbe giunta per vedere Salomone. E il re mise a guardia dei passi delle sentinelle perché gli inviassero in tempo la notizia.

0: Bellissimo. Tutto qui è davvero bellissimo. Vi porto in dono questo prezioso incenso e gli aromi della mia terra, per l'altare del Signore e Dio, il Dio di Re Salomone.
1: Re Salomone desidera mostrarti i beni che ha ereditato da suo padre Re Davide. Quello che stai per vedere, o regina, non si può trovare in nessun'altra parte del mondo.
0: Incredibile.
1: C'è molta umidità all'interno di questa grotta, che la rende il luogo più adatto in cui conservare il legno e le corde per fabbricare strumenti musicali.
2: Ti stavo aspettando, oh mia regina. L'arpa che hai in mano quest'ancella è stata costruita apposta per te. Ti prego, ascolta.

0: Sono giunta al termine del mio viaggio a Gerusalemme. Mi hai portata sopra questa torre per mostrarmi la tua città e ho potuto verificare che tutto quello che raccontano su di te è vero. La tua città è meravigliosa e tu sei un grande re. Le tue donne sono fortunate e anche i tuoi sudditi possono considerarsi molto fortunati. Benedetto sia il tuo Dio.
1: Mia regina, se c'è qualcosa che vorresti domandarmi, ti prego, non esitare a farlo.
0: Vedo che sei ancora un uomo molto giovane. Mi chiedo se riuscirai a conservare la tua grande sapienza per il resto della tua vita, senza mai abbandonarla. Perché non è mai accaduto che un re ricco e potente non si sia lasciato corrompere dalla sua stessa ricchezza e dalla sua potenza.
1: Io non posso sapere cosa potrà accadere di me nel futuro. Ma se io resterò per sempre fedele al mio Dio, il tuo augurio si compirà.
0: Ho capito che il tuo è un Dio potente e sa premiare colui che gli rimane fedele.

0: Passarono molti anni da quando Salomone aveva ricevuto la regina di Saba, ma col passare del tempo Salomone smise di amare il Signore, si lasciò corrompere dai desideri terreni, malgrado la sua ricchezza e la sua sapienza. Poi divenne vecchio e invece che al Signore dedicò il suo amore a donne straniere idolatre, moabite, ammonite, idumee, etee, fenice e a molte altre donne.
1: Lo sai, per te sono pronto a tutto, mia cara.
2: Signore, mi hai comprata a Sidone e mi hai condotta qui a Gerusalemme.
1: E non ti è mancato nulla?
2: Sì, allieto la tua vita da più di 10 anni, mio re. Eppure, ancora non mi hai concesso di costruire un tempio alla dea Astarte.
1: Tu sei la luce dei miei occhi. Ma io non posso.

0: sempre, per tutto il resto della mia vita.
1: Se è questo il tuo desiderio, costruisci pure un altare alla tua dea all'esterno della città.
0: Io ti sarò per sempre riconoscente, mio signore. Dimmi, mi sarà permesso di farlo in qualunque luogo al di fuori di Gerusalemme?
1: Certo, ti è concesso di scegliere qualunque posto tu preferisca.
0: Ti ringrazio, Salomone. Sarò per sempre la tua schiava.
2: Ma perché? Perché mai gli hai permesso una cosa simile, padre?
1: Lea, io capisco bene il tuo disappunto. Ma hai sentito che cosa le ho detto? Le ho detto che dovrà farlo fuori. Adorerà la sua dea fuori dalla città di Gerusalemme. In fondo, che importanza avrà mai se lo farà all'esterno?
3: Astarte! Astarte! O dea dei Fenici! Astarte! Astarte! O dea dei Fenici! Ascolta!
4: È una vergogna! Ti ha permesso questo sacrilegio qui alle porte di Gerusalemme. Sembra che siamo finiti nella terra di un popolo pagano.
5: Io sono sicuro che la legge di Mosè vieta di costruire immagini in pietra di qualunque genere.
3: Ascolta! Astarte! O dea dei Fenici! Ascolta
2: le nostre preghiere! A voi, figli di Gerusalemme! Allontanate lo sguardo dalla vergogna! Non dovete cadere nel peccato del vostro re, che ha voltato le spalle a voi e alla legge di Mosè, cedendo a quelle donne! Il re Salomone ha fatto quello che voleva suo padre, come era sua volontà, ha costruito il grande tempio, ha rivestito d'oro la casa del nostro Signore, ha sconfitto tutti i nostri nemici e ha bruciato incenso e olio profumato dentro il grande tempio, ma il re Salomone si è lasciato corrompere dal peccato. Popolo di Israele, chiedi perdono per i peccati commessi dal tuo re, chiedi perdono perché l'ira del Signore Dio è grande!
5: Ha detto delle cose terribili.
4: No. Non capisci che quell'uomo ha avuto una rivelazione dal nostro Signore Dio? Lui ha conoscenza delle parole di Dio. Dobbiamo temere la sua collera. I nostri antenati hanno conosciuto le conseguenze della sua ira quando tradirono l'alleanza stabilita con il Signore. E così anche i nostri discendenti conosceranno le conseguenze dell'ira del Signore e pagheranno per i nostri peccati. È possibile che questa città, la città di Davide, prima di quanto possiamo immaginare, finisca in rovina.
0: Mi chiedo se riuscirai a conservare la tua grande sapienza per il resto della tua vita senza mai abbandonarla. Perché non è mai accaduto che un re ricco e potente non si sia lasciato corrompere dalla sua stessa ricchezza e dalla sua potenza.
2: Gerusalemme, in apparenza bella, come una fanciulla che sboccia la vita nel fiore degli anni, sotto la pelle, dietro l'aspetto esteriore, è marcia e corrotta. Ascoltate questo suono che preannuncia la distruzione a causa dei vostri peccati. Conoscerete la collera del Signore!

0: sotto il re Salomone, tra il 961 e il 922 a.C., le tribù di Israele vissero un periodo di pace e di splendore. Non è infatti una combinazione se questo re, il cui vero nome era Yedidia, fu chiamato Salomone. Il nome potrebbe derivare dalla parola ebraica Shalom, che significa pace, prosperità. Salomone nacque a Gerusalemme da Bezzabea, la moglie favorita da Davide, ed ereditò il regno, pur essendo più giovane di altri fratelli, grazie all'appoggio della madre, alle insistenze del profeta Natan e alla protezione del potente comandante militare Benaiah.
1: Un regno prospero e tranquillo, che favorì il commercio con l'estero ed un grandioso programma edilizio. Oltre alla costruzione della reggia e del tempio a Gerusalemme, Salomone fortificò diverse città di importanza strategica, tra cui Megiddo, dove gli archeologi hanno ritrovato un complesso sistema difensivo ed i resti di spettacolari stalle in grado di ospitare 450 cavalli e carri da guerra. Salomone aprì nuove strade di comunicazione attraverso la Palestina e fondò importanti città, tra cui Ezion Geber, sul Mar Rosso, porto essenziale per il commercio dei preziosi prodotti provenienti dall'Oriente.
0: Questi progetti grandiosi sarebbero stati irrealizzabili senza una forte disponibilità economica. Per questo motivo, Salomone impose ai suoi sudditi tasse molto pesanti, dividendo il territorio in 12 distretti, ai quali una volta al mese toccavano i lavori di mantenimento della corte. Per la Bibbia, la grandezza di Salomone risiedeva nella sua sapienza, che egli aveva chiesto a Dio per poter governare il popolo con giustizia. Per questo motivo, se la Bibbia aveva attribuito a Davide, cantore e poeta, la composizione dei Salmi, a Salomone attribuisce la realizzazione dei libri sapienziali.
1: Ma l'impresa per cui Salomone è soprattutto celebre è la costruzione del Tempio a Gerusalemme, che fu inaugurato solennemente nel 950 a.C., cioè quasi 200 anni prima della fondazione di Roma, quando in Italia e nel resto d'Europa gli uomini abitavano ancora in modeste capanne di legno. Fu costruito in blocchi di candida pietra con l'aiuto di operai specializzati fenici. Misurava 54 metri di lunghezza, 27 di larghezza e 15 di altezza, grosso modo come una normale chiesa dei nostri tempi. Il tempio era diviso in tre ambienti: un atrio, una sala per i sacrifici detta santo ed infine la cella, il santo dei santi.
0: Il Tempio di Salomone fu distrutto dai babilonesi quando conquistarono Gerusalemme e non ne rimase più alcuna traccia. I soldati del generale Nabuzardan penetrarono all'interno del Tempio Sacro, profanando il Santo dei Santi, dove tra due giganteschi cherubini rivestiti di oro era custodita l'Arca Santa dell'Alleanza. All'interno vi erano i due esemplari preziosissimi delle tavole della legge che Dio aveva dato a Mosè sul monte Sinai. Forse fu nelle drammatiche circostanze del saccheggio che le tavole furono distrutte ed irrimediabilmente perdute. Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, primo libro dei Re, dal capitolo 1 al capitolo 11.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento adesso con il programma, la rubrica Controluce, in compagnia del sottoscritto Mario Pieri assieme a Nino Ceniello.
3: Ciao a tutti, ciao Mario, bentornati a questo nuovo programma.
2: Ecco, quale sarà il soggetto che vorrai affrontare per noi oggi?
3: Ma questo tema ci vedrà, spero, insieme due volte, ecco, e parte, diciamo, come spunto da una lettera di un signore che, incuriosito da una recente iniziativa del Vaticano, ecco, ha voluto scriverci, dirci alcune cose.
2: Va bene, allora lascio a te la parola, io poi mi rifarò vivo al termine.
3: Senz'altro, parto subito. Bene, come dicevo poco fa, ecco, desidero portare la vostra attenzione sul tema suscitato da questa lettera. Questo signore, che evidentemente avrà saputo dell'iniziativa del Vaticano, che considerato il notevole aumento di persone che si rivolge ai preti esorcisti, il Vaticano appunto ha organizzato dei corsi per addestrare i sacerdoti a praticare l'esorcismo. Nella sua lettera questo signore si chiede: ma tutto ciò non è morboso e pericoloso? Penso, forse ingenuamente, che questa pratica specialistica non abbia senso, o mi sbaglio? Ora, a parte il motivo specifico che ha motivato questa lettera, credo che la persona e l'operato, l'azione di Satana, ancora oggi creano dei problemi. Forse si è creduto ingenuamente che l'uomo e la donna del XXI secolo fossero così moderni da relegare il diavolo al lontano medioevo, o fossero così emancipati, diciamo, da considerarlo come un ferro vecchio legato a periodi oscuri dominati dalla superstizione. E invece la realtà del diavolo turba ancora e molto, e mette a disagio sia persone che si dichiarano credenti, sia quelle che dicono di non avere nessun credo. Oggi, se per esempio una persona affermasse di credere nel diavolo come una persona reale che agisce e fa del male, corre facilmente il rischio di essere considerato, non so, un bigotto che vive fuori dal suo tempo. Così anche chi crede nell'esistenza di Satana, davanti a certi fenomeni, nutre un certo scetticismo, preferisce più parlare con il condizionale, cioè possibile, pare che, potrebbe essere un'azione di Satana. Ecco, c'è una certa reticenza, diciamo. Quindi, nonostante l'alto livello tecnologico, scientifico nel quale viviamo oggi, stranamente, ma non è così strano, il problema di Satana e del male in generale, come nel passato, rimane ancora irrisolto. Ora, alla luce di questo clima, diciamo, culturale e mentale, in primo luogo, ecco, nella nostra riflessione va detto, ribadito, che la Bibbia presenta i demoni, il loro principe Satana e il loro impero, potenza, come una realtà vera e concreta, ecco, non in termini astratti, in termini, diciamo, più figurativi, ma come una realtà reale che domina il mondo in vari modi e condiziona fortemente ogni essere umano, che difficilmente poi resista alle sue suggestioni. In altre parole, il diavolo non è quella strana e innocua figura, a mio avviso frutto della fantasia umana, con le corna e le zampe di capra, che va in giro con un forcone in mano, fa paura alle persone. Ecco, non è nemmeno, come tanti pensano in termini più sofisticati, forse una delle tante strutture sociali o organizzazioni che per interessi economici e politici sono causa di ingiustizie sociali o dello sfruttamento devastante di popoli e di risorse territoriali. D'altra parte, però, se con i nostri cinque sensi o con la sola razionalità non riusciamo a percepire la presenza e l'azione di Satana, ciò non significa che egli non esiste e che il male che l'umanità affronta a tanti livelli sia solo e sempre la causa di strutture sociali ingiuste. C.S. Lewis, un noto apologeta cristiano inglese dello scorso secolo, riguardo al demonio affermò giustamente che, cito una sua frase, la più raffinata astuzia del diavolo di far credere che non c'è. In altre parole, chi crede che il demonio non sia una persona reale, ma il frutto di superstizione, in fin dei conti si espone ancora di più alla sua nefasta influenza. Come dicevo, invece la Bibbia presenta Satana come un essere reale, dal potere sovrumano e in balia del quale si trova tutta l'umanità senza rendersi veramente conto. Infatti, cito solo un testo biblico, l'Apostolo Giovanni dice che tutto il mondo giace nel maligno e non lo sa. Per quale motivo? Perché, come dice l'Apostolo Paolo, Satana sa, questa è la sua frase, travestirsi da angelo di luce. Cioè non ha il viso del male, non si presenta per quello che effettivamente è. È una realtà, un essere accattivante, promette la pace, il progresso, crede in Dio ed è interessato a temi religiosi, è un eccellente simulatore, in altre parole. Ecco, la bella notizia è questa, che Gesù lo ha smascherato e gli ha affermato che Satana, dice l'Apostolo Giovanni, è stato omicida fin dal principio, non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui, è bugiardo e padre della menzogna. Ecco, questo è il vero volto di Satana che Gesù ci presenta. D'altra parte, non potrebbe essere diversamente. Se Dio è verità, il diavolo è il padre della menzogna. È logico e conseguenziale che fra Satana e Dio ci sia un insanabile e radicale contrasto. Infatti, mentre l'indole di Satana è negare, cioè mentire, ingannare, distruggere, abbiamo letto, è padre della menzogna, d'altra parte, per contrasto, Dio presentato come Dio di luce e in lui non ci sono tenebre, dice Giovanni nella prima epistola. Ecco perché, secondo la Bibbia, accettare il Vangelo significa aprire gli occhi, convertirsi dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio. Ma questo testo ci porta un po' più vicini alla domanda da cui siamo partiti. È morboso e pericoloso interessarsi di Satana? Ha senso la pratica specialistica dell'esorcismo? Siamo partiti da queste domande. Ora, credo che sia possibile rispondere a queste domande solo però a partire da una sana comprensione della portata e dell'implicazione della vittoria che Gesù riportò alla croce. Intendo dire che se con Adamo il peccato è entrato nel mondo con tutto il suo potere distruttivo, alla croce Gesù non ha solo provveduto l'unico mezzo per la nostra salvezza, ma ha anche sconfitto il potere distruttivo del peccato. Ecco perché Gesù poteva dire e dichiarare: io ho vinto il mondo. Poi inoltre, secondo l'autore della lettera agli Ebrei, mediante la sua morte il Signore Gesù ha distrutto Satana, cioè colui che aveva l'impero della morte, ha segnato la sua sconfitta finale. Infatti, se prendiamo l'esempio dei due indemoniati che si avvicinavano a Gesù nel paese dei Gadareni, appena lo videro, questi due indemoniati gridarono: sei venuto qua prima del tempo a tormentarci? Un episodio riportato nel Vangelo di Luca, capitolo 8. Questa frase ci sottolinea il fatto che la consapevolezza di Satana e dei demoni era il fatto che la loro libertà era a termine, il loro movimento era stato circuito, limitato. Quindi quello che Gesù ha compiuto sulla croce ha una portata cosmica e non può essere limitata solo, diciamo, al cuore del credente o al suo ambito morale personale. Nella Bibbia è chiaro il fatto che la vittoria riportata da Gesù sulla croce diventa il fondamento di tutte le altre vittorie nella vita del cristiano. Quindi non ci può essere più alcun dubbio sulla sconfitta finale di Satana. Di conseguenza, questa vittoria produce un radicale cambiamento fin da ora, non solo nella relazione tra Dio e l'uomo, ma anche in quella tra l'uomo e la realtà, con inevitabili ricadute. Faccio un esempio: l'Apostolo Paolo, se da un lato afferma che nulla potrà separare il credente dall'amore di Dio, quindi nemmeno i principati o le forze occulte, d'altro lato lo invita a utilizzare tutti i mezzi che Dio mette a sua disposizione, perché il superamento degli attacchi di Satana è legato alla vittoria di Cristo, cioè è certo, perché è stata certa, sicura, reale la vittoria del Signore Gesù. Il credente sa infatti che il suo impegno si radica nella certezza che, come dice l'Apostolo Paolo, il Dio della pace triterà presto Satana sotto i vostri piedi. E anche perché, dice l'Apocalisse, i credenti l'hanno vinto a causa del sangue dell'agnello. In definitiva, il male in tutte le sue forme può essere combattuto e vinto non con i riti più o meno magici, con oggetti sacri, acque sante, crocifissi, immagini o con persone specializzate, ma fondamentalmente a partire da questa appropriazione personale, mediante la fede, della vittoria del Signore Gesù riportata alla croce. La vera domanda quindi non è tanto quella di sapere se è pericoloso o meno interessarsi del demonio, ma piuttosto se tu conosci e usufruisci dei benefici della vittoria di Gesù, pure se sei dalla parte di Satana o hai scelto di essere dalla parte di Dio. A questa domanda nessuno può sottrarsi. Bene, non penso di aver terminato, concluso tutto, e Dio volendo ritornerò su questo soggetto la prossima volta.
2: Allora Nino, grazie per il tuo intervento. Ecco, le tue considerazioni di quest'oggi sono partite da una lettera. Ecco, noi avremo piacere di ricevere casomai altre lettere o telefonate per sentire i pareri anche dei nostri ascoltatori.
3: Certamente.
2: Bene, allora grazie per averci seguito. Come ha detto Nino, appuntamento al prossimo numero.
3: Anche da parte mia un grosso ciao e alla prossima.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Lasciatemi leggere una lettera di un'ascoltatrice che può oggi parlare anche del vostro problema. Il nostro matrimonio si sta sgretolando, ci dice. Ho pregato mio marito di andare dal pastore o da qualche altro consulente per farsi aiutare, ma rifiuta. Ho fatto tutto quello che posso, ora non so cosa altro posso fare. Ambedue siamo credenti e sappiamo che il nostro matrimonio non dovrebbe essere così. Cosa posso fare? Tragicamente, ogni consulente cristiano ha scoperto negli ultimi 5-10 anni i problemi del matrimonio nel seno della Chiesa stanno aumentando. Parlando con consulenti qua e là, da ogni parte ci dicono la stessa cosa. Non c'è diminuzione nei problemi coniugali, ma un crescente aumento di essi fra coloro che veramente credono nella parola di Dio, fra coloro che sono venuti in fede a Cristo Gesù come loro Salvatore. Ora, può darsi che in precedenza la gente avesse così tanti problemi, ma non ne parlasse. Qualsiasi sia il caso, l'aumento, almeno nella conoscenza di questi problemi, è apparente, e non solo la conoscenza, ma pure ciò che sta succedendo ai matrimoni. Più e più credenti stanno oggi rompendo i loro rapporti matrimoniali, e questo è tragico, non dovrebbe avvenire, ed è ora che qualche cosa succeda che capovolga questa tendenza e cominci a solidificare la famiglia cristiana, facendo cambiare drasticamente tanti di questi matrimoni. Rivolgiamoci ora alla domanda di questa signora. Ci dice che le cose sono male davvero. Ci dice che il nostro matrimonio si sta sgretolando. Ho chiesto a mio marito di andare dal pastore o da qualche consulente cristiano, ma si rifiuta. E lei aggiunge: io ho fatto tutto ciò che potevo per questo problema, eccomi qui arenata, non c'è altro che posso fare. Poi domanda: cosa posso fare io? Ditemelo, aiutatemi. Bene, voi potete essere nella stessa esatta posizione, ma mentre cominciamo a discutere questa domanda, permettetemi di dirvi questo: se lo siete, prima guardate a voi stessi. Sapete, spesso noi siamo pronti ad accusare gli altri, noi siamo pronti a dire: oh, se mio marito cambiasse le cose andrebbero assai meglio, allora ce la farei, e così via. Ma sapete, non possiamo cominciare così, dobbiamo guardare invece alla nostra vita, a noi stessi. Può darsi che tuo marito ti stia osservando e dica dentro di sé: questa donna non cambia mai, e a che scopo andare da un consulente? Forse non sente altro che lagnanze, forse non sentirà altro che un sacco di problemi che gli metterà davanti giorno dopo giorno. Così il punto di partenza non è col marito, ma con voi stesse. Assicuratevi che nella vostra vita voi non fate niente che lo scoraggi e che gli dia ragione di pensare che ogni cosa sia vana. Ma assumiamo che la vostra vita sia quello che dovrebbe essere, non perfetta, naturalmente, nessuno è perfetto, ma almeno diretta nel senso giusto, e voi state trattando problemi uno dopo l'altro, e che siete davvero in una situazione in cui non sapete come agire. Avete davvero onestamente provato di fare qualsiasi cosa per risolvere questo problema che vi confronta? Bene. Attualmente, da quel che si legge in questa lettera, questa signora non ha fatto tutto quello che poteva. Le scritture le danno tante cose da fare. Lei pensa che ha fatto tutto parlando al marito e cercando di mandarlo dal pastore. Ma amici, ascoltate ciò che il Vangelo di Matteo nel 18° capitolo, versetti 15-17, ci dice. Ed è Gesù che parla. Se tuo fratello ha peccato, riprendilo in privato. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Orbene, lei ha provato questo. Presumibilmente è andata dal marito e gli ha detto: le cose non vanno come dovrebbero nel nostro matrimonio, cerchiamo di raddrizzarle. E lui presumibilmente ha rifiutato. Ora, cosa lei può fare? Lei a questo punto. E ricordiamoci che il versetto continua e dice: se non ti ascolta, prendi teco ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni.
Se questo matrimonio è davvero in rovina, come lei dice, se il matrimonio ha preso una brutta piega ed è al punto del divorzio e niente è stato fatto, la donna vuole fare qualche cosa e suo marito, che è membro della Chiesa, rifiuta, allora lei deve seguire la direzione che questo passaggio le dà. Quel che deve fare è di dire al marito che lei seguirà queste direzioni, e se lui continua ancora a rifiutarsi, allora lei andrà dal pastore, il quale con uno dei diaconi o anziani della chiesa verranno, e loro tre assieme al marito cominceranno a parlare su questo soggetto. Quel marito, se rifiuta, e naturalmente qui noi andiamo avanti semplicemente su presunzioni e sulla parola della donna, non possiamo fare altro perché non sappiamo proprio tutti i fatti del caso, ma in generale per questo tipo di problema, se quel marito viene sottoposto sotto la cura e la disciplina della Chiesa, ecco che allora, mentre il pastore e gli anziani eserciteranno tale disciplina e cercheranno di persuaderlo, ecco che tale bisogno di raddrizzare le cose della sua famiglia gli verrà fatto chiaro. In una situazione come questa non c'è opzione per il divorzio, non c'è opzione per continuare in quella via. Questo non onora Dio, come il divorzio non lo onora, nell'avere un matrimonio come questo. Così, questo è un caso dove la Chiesa di Gesù Cristo deve essere abile di intromettersi e fare qualche cosa per sistemare questo problema. Naturalmente c'è ancora un altro versetto in questo passaggio. Nel versetto 17 troviamo scritto: «E se rifiuta ad ascoltarti, dillo alla Chiesa». Vedete, c'è un altro passo che si può fare. Se egli rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, allora il passaggio ci dice: «Siati come il pagano e il pubblicano», cioè fuori della Chiesa, scomunicato. Così c'è l'intero processo disciplinario della Chiesa, e realizzare che tale processo fu dato da Gesù in amore, fu dato per portare i peccatori sviati di nuovo nella fede, fu dato di modo che le famiglie possano essere riunite, fu dato per riportare riconciliazione fra fratelli e sorelle che erano in guai l'uno con l'altro, e noi avevamo tralasciato questa grande risorsa. No, lei non è senza risorse, e neppure voi, cari amici, lo siete. Non avrà saputo cosa fare prima, ma qui in amore Gesù ci ha detto cosa fare, e la Chiesa di Gesù Cristo ha un'opera nell'aiutare la gente che ha problemi fra loro e risolverli come dovrebbero essere solti. Ed ora, mentre voi continuate a pensare a questo problema, domandatevi direttamente: ho io una situazione difficoltosa che non riesco a risolvere? Dovrei io forse andare dal pastore e parlargli? Pregate con queste cose. Signore, aiutaci a comprendere cosa dobbiamo fare in questi casi e a usare le risorse che tu ci offri nel sapere affrontare questi problemi. Noi ti chiediamo questo nel nome di Cristo. Amen.

Stefano è sempre con noi e l'argomento di cui vi parlerà oggi riguarda ad un'affermazione che spesso si sente dire: non posso venire adesso, più tardi. Ascoltiamolo quindi dopo questo brano musicale.

Il Signore Gesù, in uno dei suoi grandi discorsi che Giovanni riporta nel suo Vangelo, dice questo: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Gesù, in un mondo dove regna la morte, offre all'uomo peccatore, perduto e morente, non solo vita, vita eterna, ma una vita abbondante, esuberante. Pochi godono di questa vita, perché? La risposta è semplice: i più preferiscono la vita che vivono, accettando qualche cosa di meno, una vita di rango inferiore, perché non vogliono quell'incontro con Cristo che deve precedere quella vita abbondante che solo Lui può donare. Quella vita risiede in Lui ed è indivisibile dalla luce della verità che brilla in Lui. Nella nostra vita d'ogni giorno siamo abituati a molti compromessi. Vorremmo una Mercedes, ma ci accontentiamo di una Fiat 127. Vorremmo una villa sulla riviera, ci dobbiamo accontentare di un modesto appartamento in città, e così via. Ma questi compromessi sono dovuti a necessità. Sono seconde scelte che dobbiamo inevitabilmente fare perché le nostre circostanze ci forzano a farle. Sono, in altre parole, alternative meno vistose che non possiamo evitare. Ma non è così nel campo etico e morale. Qui nessuno ci forza ad accettare valori di secondo ordine. Siamo noi che siamo responsabili per la scelta che facciamo. La colpa è nostra se scegliamo qualche cosa di meno di quello che Dio ci offre. Gesù racconta una storia nel Vangelo di Matteo che illustra con limpida chiarezza la facilità con cui si può scegliere qualche cosa di inferiore nella nostra vita invece di quello che Dio intende per noi, una vita piena, integrata, abbondante. Ecco la parabola di Gesù, la parabola del buon convito. Un uomo fece una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servitore a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. E tutti, ad una voce, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego, abbimi per iscusato. E un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Per tutte queste persone le loro scuse sembravano valide, le loro scelte sembravano migliori, ma in verità non lo erano. C'erano altre cose che erano di maggiore importanza e assai più preferibili. Come di solito nelle sue parabole, Gesù parlava del Padre. Dio invita tutti a partecipare al banchetto della sua grazia, mediante la fede nella persona e nell'opera di redenzione del Signore Gesù sulla croce. Come reagiamo noi all'invito? Sto studiando, non ho tempo. Devo prima far carriera, poi ci penserò. Mi sono sposato da poco, devo occuparmi della mia famiglia. Ora sono completamente impegnato, forse più tardi. In altre parole, diciamo che le cose che occupano la nostra vita in questo momento sono più importanti di quello che Dio ci offre in Cristo e ci scusiamo. Grazie dell'invito, ma in questo momento non posso venire. Se qualche grande personaggio ci invitasse ad incontrarlo un certo giorno, ad una certa ora, in un certo luogo, penso che manterremmo l'appuntamento, anche a costo di annullare altri impegni, di organizzare la nostra giornata diversamente, magari al costo di qualche sacrificio, ma non mancheremmo l'appuntamento. L'importanza di un invito dipende in larga misura dalla persona che l'ha fatto. Se è un tuo amico intimo, andrai lo stesso, anche se sei stanco o se non ti senti. In molti altri casi non esiteresti a rifiutare l'invito. Ma se l'importanza di un invito dipende in buona parte dalla persona che ci invita, cosa possiamo dire quando è Dio che ci invita? È proprio qui il significato della parabola di Gesù. Come reagisce la persona media all'invito di Dio? Si scusa. Vorrei venire, ma ho qualcosa di più importante da fare in questo momento. C'è un proverbio che dice che la via all'inferno è selciata di buone intenzioni.
Forse dovremmo modificare il proverbio e dire che è selciato di scuse. Non sempre ostilità o malvagità, ma cose innocenti, d'ogni giorno, che rappresentano la nostra seconda scelta. Non possiamo negare che le cose che ci impegnano possono essere importanti, ma sono sempre di importanza secondaria quando le confrontiamo con i nostri bisogni spirituali. Per ritornare al nostro proverbio, potremmo dire che la via dell'inferno è selciata di gite al mare la domenica, di riviste domenicali che leggiamo a letto, di quelle ore extra di sonno, in altre parole, di tutte le piccole cose legittime e illegittime che si infiltrano fra noi e Dio. Dio si intromette spesso nella nostra vita al momento meno opportuno. Si intromette quando ci invita. Non ci dice vieni quando hai tempo. Ci dice vieni ora. Abbandona tutto e vieni. È inutile dire a Dio non ho tempo. Non possiamo ingannarlo. Comprende benissimo quello che intendiamo dire quando diciamo più tardi, quando non sono così impegnato, quando i miei bambini sono cresciuti, quando i miei affari vanno meglio, più tardi, quando non devo consumare così tanto tempo godendomela con gli amici. Ma rimandare è pericoloso. Il nostro più tardi può trasformarsi tragicamente in un troppo tardi. Gesù Cristo fu crocifisso perché l'uomo ha rifiutato l'invito di Dio a partecipare al banchetto della sua grazia. Fu crocifisso perché la nostra scelta preferì il nostro peccato alla volontà di Dio. Cristo morì perché Dio ci ama e desidera per noi non una seconda scelta, ma la sua scelta, vita eterna ed abbondante. Caro amico in ascolto, ho solo pochi minuti per invitarti a considerare l'invito di Dio. Non vorrei finire con un concetto negativo, non posso venire. Non rifiutare leggermente l'invito di Dio. Può darsi che non possa essere ripetuto. È Dio stesso che ti invita. Non voltargli le spalle. Perché rifiutare l'offerta di Dio? Perché accettare una seconda scelta quando Dio ti offre il suo meglio, perdono e una vita abbondante in Cristo? Caro ascoltatore, sta a te scegliere. Hai libertà di scelta. Vuoi continuare con la tua vita monotona e peccaminosa o vuoi scegliere la vita abbondante che Dio ti offre? Se vuoi quest'ultima, non hai che da rivolgerti a Dio, confessandogli i tuoi peccati, ponendo la tua fede nel Signore Gesù risorto, ricevendolo nel tuo cuore come Signore e Salvatore, e tua sarà la benedizione eterna di coloro che non fanno scuse, ma afferrano l'opportunità della grazia di Dio mentre è a loro portata.

amici ascoltatori, salutandovi e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi ricordiamo che se avete domande a riguardo, noi siamo a vostra disposizione per aiutarvi a conoscere il Signore Gesù.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Radio Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Il testo di Ebrei 6, versetti 4 a 8, toglie ogni speranza a chi rigetta il Vangelo dopo un tempo in cui è stato nella comunità cristiana? Per rispondere, inseriamo quel testo all'interno del messaggio globale della lettera agli Ebrei. Nella lettera, fin dal principio, è evidente la preoccupazione pastorale dell'autore per la comunità a cui scrive. Egli scrive per ricordare soprattutto ai più vacillanti l'importanza del Vangelo, l'importanza di una fede genuina in Gesù e nella sua opera come unico mezzo per la salvezza in vista della vita eterna. Dai contenuti della lettera, in particolare dal brano di Ebrei 10, comprendiamo che alcune persone, dopo un tempo passato nella comunità, si erano allontanate rigettando il messaggio del Vangelo. Quindi l'autore vuole rafforzare la fede di coloro che erano già fermi e allo stesso tempo essere persuasivo nei confronti dei vacillanti, degli indecisi, che potevano essere tentati di andare dietro a coloro che si erano allontanati. Già nel capitolo 2, in Ebrei 2, versetti 3 e 4, troviamo la prima esortazione importante a non trascurare la rivelazione ottenuta con la venuta di Gesù. Leggiamo: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Beh, l'autore si rivolgeva in modo particolare agli indecisi. Il fatto di essere rimasti nella comunità per un certo tempo aveva certamente permesso a queste persone di vedere segni, miracoli, opere potenti, insomma di sperimentare lo Spirito Santo in azione in mezzo a loro. Tuttavia, l'autore temeva che alcuni tra loro non fossero ancora pienamente convinti, fossero tentati di trascurare, ovvero di disprezzare l'opera di Gesù. Proseguendo tra il capitolo 3 e il capitolo 4, l'autore vede un'analogia tra quanto stava succedendo nella comunità e ciò che era accaduto al popolo di Israele dopo l'uscita dall'Egitto. L'autore teme che alcuni abbiano manifestato un'iniziale fiducia in Dio, ma di fatto non abbiano radici profonde e l'incredulità potrebbe prendere il sopravvento. Teme insomma un indurimento del loro cuore che li allontanerebbe da Dio. L'autore sapeva infatti che la fede è qualcosa che si mantiene e si vede nel tempo nella vita di una persona, non è un'emozione di un momento. Molti israeliti, pur avendo visto miracoli, pur avendo visto la liberazione attraverso Mosè, pur avendo visto Dio in azione, furono ribelli. Essi erano all'interno della comunità, all'interno del popolo eletto, avevano visto grandi cose, ma a livello personale non avevano manifestato una reale fiducia in Dio e indurirono il loro cuore. Furono quindi increduli nonostante avessero tutti gli elementi a disposizione per non esserlo. L'autore quindi avverte i vacillanti nella comunità a non commettere lo stesso errore. C'è un'offerta di salvezza valida e nessuno deve pensare di esserne escluso, ma era necessario non commettere lo stesso errore di quegli israeliti nel deserto. Occorreva avere piena fiducia in Dio. Nel capitolo 4 e nel capitolo 5 l'autore comincia a introdurre insegnamenti piuttosto profondi sull'opera di Gesù. Ma allo stesso tempo, al capitolo 5, versetto 11, dichiara ai suoi lettori la sua difficoltà nel proseguire, perché teme che tra loro ci siano persone che devono ancora digerire l'ABC, il latte della fede cristiana, e quindi non sono pronti per cibo più solido. Allora, al principio del capitolo 6, abbiamo la chiave di lettura del brano che vogliamo esaminare. Infatti, l'autore dichiara di voler andare comunque avanti nel suo insegnamento più profondo, a vantaggio dei membri più maturi nella fede. Perché egli è convinto che sia piuttosto inutile ribadire sempre le stesse cose a persone che comunque sembrano rimanere allo stesso punto, all'ABC appunto. Quindi egli cita tra le cose elementari, l'ABC della fede, il ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, ovvero il fondamento della fede cristiana. La fede cristiana non si basa infatti su ciò che noi possiamo fare per Dio, cioè opere morte, ma su ciò che Egli opera per noi, in noi e attraverso di noi. Ma se qualcuno dubita ancora dei principi basilari, l'autore si chiede cosa si può fare per lui. Ed è proprio a questo punto che l'autore inserisce il brano che è oggetto della nostra indagine. Allora andiamolo a leggere adesso. Ebrei capitolo 6 versetti 4 a 8. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e rovi è riprovata e prossima a essere maledetta e la sua fine sarà di essere bruciata. Ora, il collegamento credo sia chiaro. L'Apostolo scrive queste parole dure per giustificare l'inutilità di ritornare sempre all'ABC della fede cristiana. Egli ritiene che chi è stato reso partecipe per lungo tempo all'interno della comunità, dell'azione dello Spirito Santo, della parola di Dio, di ogni promessa in vista del mondo a venire, ha già tutti gli elementi per non essere vacillante, ma per perseverare nella fede. Coloro che nonostante tutto questo si erano già allontanati, rigettando l'insegnamento ricevuto, non potevano essere ricondotti al ravvedimento, perché non si può porre un fondamento che è già stato posto. Insomma, se rifiutavano l'ABC della fede cristiana, non ci sarebbe stato un altro messaggio che in qualche modo li avrebbe portati al ravvedimento. L'autore usa un linguaggio duro per far comprendere la gravità della situazione. Quando dice «perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia», sta ovviamente affermando qualcosa di letteralmente impossibile, perché Gesù è morto ed è risorto una volta sola, lo sappiamo. Ma intende dire che una persona che sa già tutto dell'opera di Gesù e nonostante questo si volta indietro, è come se si schierasse contro Gesù unendosi idealmente a coloro che avevano condannato a morte Gesù, i quali lo avevano disprezzato e rifiutato. Però attenzione, il testo non dice che queste persone non potranno mai tornare indietro. Ovviamente per farlo avrebbero dovuto accettare il medesimo messaggio che stavano rigettando. In sostanza, la palla era già nel loro campo, era impossibile fare altro per loro. Infatti l'autore paragona chi è stato per lungo tempo sottoposto ad un corretto insegnamento e poi lo rifiuta ad una terra ormai imbevuta d'acqua che però non porta alcun frutto. Sarebbe quindi inutile annaffiarla ancora. L'autore però non vuole essere frainteso, egli non vuole che le sue parole suonino minacciose per tutti i credenti. Infatti prosegue così in Ebrei capitolo 6 versetti 9 a 12. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori, attinenti alla salvezza. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora i santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Insomma, l'autore non ha dubbi sul fatto che nella comunità ci siano anche persone che non vacillano e che continueranno a perseverare nella fede come avevano fatto fino a quel momento. Ma allo stesso tempo vuole che ciascuno di loro, cioè tutti coloro che sono nella comunità, perseverino nella fede. Le sue parole dure servono proprio a stimolare quelli che potrebbero diventare indolenti, apatici, lenti a comprendere per usare il termine che leggiamo anche in Ebrei capitolo 5 versetti 11. Insomma, duri di comprendonio, diremmo noi oggi. In sostanza, egli era preoccupato per quelli che continuavano ad ascoltare, partecipavano alle attività della comunità, ma allo stesso tempo rischiavano di non avere piena fiducia in Dio. Allora, in conclusione, la preoccupazione dell'autore in questo brano non è tanto quella che alcuni possano commettere un peccato imperdonabile di per sé. Ora, il vero problema è che queste persone, conoscendo già la buona notizia, conoscendo già tutto ciò che serve per la loro salvezza, non potevano più essere evangelizzati, ricondotti al ravvedimento. Potevano solo attingere a ciò che avevano ricevuto e ritornare sui loro passi. Ma l'autore sapeva che si trattava di una cosa difficile, quasi impossibile, perché non è mai facile per un essere umano riconsiderare come valido ciò che ha già rifiutato una volta, e l'esperienza ce lo conferma. Non si tratta quindi del fatto che Dio abbia chiuso la porta a quelle persone, cosa che il testo non dice mai, ma del fatto che difficilmente queste persone torneranno a bussare a quella porta. Se sei in queste condizioni, conosci già ciò che occorre per la tua salvezza e quindi non è nemmeno necessario che sia io adesso a ripeterlo. La palla è già nel tuo campo. Non indurire il tuo cuore, non essere incredulo, ma riponi la tua fiducia in Dio.

0: senza note o commenti.
1: Ed ora cominciamo il capitolo quinto dal Vangelo di San Matteo. E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, e postosi a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui, ed egli, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Beati quelli che s'adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Beati perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando v'oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mettendo diranno contro a voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così han perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra. Ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio. Anzi, la si mette sul candeliere, ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compiere. Poiché io vi dico in verità che finché non sono passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti ed avrà insegnato così agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica ed insegnati, esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete punto nel regno dei cieli. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro al suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto al suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi avrà detto pazzo sarà condannato alla geenna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, e quivi ti ricordi il tuo fratello, che ha qualche cosa contro di te, lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello, e poi vieni ad offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia in mano del giudice e il giudice in mano delle guardie e tu sii cacciato in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, se l'occhio tuo destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non sia gettato nell'intero tuo corpo nella geenna. E se la tua man destra ti fa cadere in peccato, mozzala e gettala via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non vada all'intero

0: tuo corpo nella Geenna. Fu detto: chiunque ripudia sua moglie le dia atto di divorzio. Ma io vi dico, chiunque manda via la moglie, salvo che per cagion di fornicazione, la fa essere adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio. Voi avete udito pure che fu detto agli antichi, non ispergiurare, ma attienti al Signore coi tuoi giuramenti. Ma io vi dico, del tutto non giurate, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurar neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi fare un solo capello bianco o nero, ma sia il vostro parlare sì, sì, no, no, poiché di più vien dal maligno. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico non contrastate al malvagio, anzi se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra, e da chi vuol litigare teco e toglierti la tunica, lasciali anche il mantello, e se uno ti vuol costringere a far seco un miglio, fanne con lui due, da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come perfetto è il Padre vostro celeste.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Si chiama Carrie, è la figlia di 13 anni di una delle sorelle in fede che lavorano con me in ufficio. Di tanto in tanto Carrie si offre di aiutarci dopo la scuola, riempiendo buste, facendo fotocopie e smistando opuscoli. È una ragazzina timida che passa molto tempo da sola a leggere, disegnare e fare puzzle. C'è un motivo per il quale Carrie è così timida e introversa. La vita a scuola non è stata facile per lei. Carrie è quel genere di ragazzina che viene lasciata in disparte durante la ricreazione, è quella che cammina da sola per i corridoi, è il bersaglio degli scherzi dei suoi compagni. La guardo sconcertata, non riesco proprio a capire. Carrie è una ragazzina gentile, sensibile, con le lentiggini sulle guance che salgono quando sorride. Non reagisce ai suoi tormentatori, non fa resistenza, non controbatte con rabbia. Non ho ancora capito perché i ragazzi della scuola la trattino così. Ciò che rende tutto così crudele è l'angoscia che Carrie prova. Profondo dolore e perplessità, soffocati e repressi, traspaiono dai suoi occhi. Il Signore si identifica con questo genere di sofferenza? Sappiamo tutti che Cristo soffrì. Ci figuriamo immediatamente la corona di spine che i soldati calcarono sulla sua testa, o i chiodi che penetrarono nelle sue mani e nei piedi. La croce è comprensibilmente sinonimo delle sofferenze di Cristo. Ma a volte è difficile identificarsi con questo genere di dolore. Sì, egli soffrì insopportabilmente durante quelle ore buie, ma non è il tipo di sofferenza che la maggior parte di noi deve subire. Come la mia amichetta Carrie, le nostre sofferenze sono spesso interiori, nascoste alla vista degli altri, senza sangue, in silenzio. Spesso proviamo un intenso dolore a causa di relazioni difficili con gli altri. Le ferite, gli affronti, i rifiuti e le umiliazioni infertici sono davvero dolorose. Non si tratta di battiture o lacerazioni. Non ci sono chiodi o spine veri e propri, ma fa male lo stesso e a volte in modo insopportabile. Possiamo essere certi che il Signore si identifica con questo genere di dolore non spettacolare e quotidiano? Isaia 53 fa fugare ogni dubbio a proposito. Verso dopo verso, il profeta dipinge un ritratto profondamente personale del Messia. In queste righe, e a volte fra le righe, riusciamo ad avere un'idea del dolore quotidiano che Gesù Cristo sopportò sulla terra. All'inizio del capitolo ci viene detto che Gesù non era necessariamente l'uomo più attraente del mondo. È scritto: «Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire». Non c'era niente di particolare nel suo aspetto da attirare le persone, era semplicemente un ebreo, del tutto ordinario. Ci sono moltissimi Maria e Giovanni Rossi, gente comune che si può identificare con Isaia 53. Ci sono passata anch'io, quando ti guardi allo specchio e non ti trovi per niente attraente, anzi persino brutta. Ma la Bibbia ci dice che abbiamo un Salvatore che sa cosa significhi emarginazione e solitudine. Il verso 6 ci rivela qualcosa di più. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su Lui l'iniquità di noi tutti. Tutti si allontanarono da Lui, da solo Gesù portò il peso del nostro peccato e della nostra ribellione. Proprio come tu hai provato la fitta dello scherno degli altri o l'isolamento dagli amici, anche Gesù sopportò il dolore dell'umiliazione e della solitudine. E non si trattava di una cosa occasionale da parte di amici solo di nome. Egli provò la terribile consapevolezza del fatto che nessuno era al suo fianco, nessuno si preoccupava di ascoltare o intervenire. Il versetto 11 ci parla della sofferenza della sua anima. Deve essere il peggiore tipo di sofferenza possibile, quando piangi amaramente con quei profondi singhiozzi che provengono dal tuo animo, vera e propria angoscia che non riesci ad arginare. Sai cosa si provi e lo sa anche Gesù. Quindi, se oggi sei nel dolore per qualche grave incomprensione, combattendo con la sofferenza che ti attraversa, ricordati che il tuo sommo sacerdote è in grado di capirti perfettamente. Sì, le sue sofferenze furono molto superiori di quanto tu ed io potremo mai comprendere, lungo tutto il cammino fino alla croce. Ma egli capisce anche cosa si provi ad essere ignorati, scherniti e disprezzati. Se gli porti questo tuo dolore, egli non lo prenderà mai alla leggera.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller è la dimostrazione vivente della potenza e della grazia salvifica di Dio. Infatti, nulla lasciava prevedere che Müller, un giovane vizioso e corrotto, avrebbe potuto diventare un servo di Dio, pronto a rinnegare se stesso e le sue passioni umane per amore di Dio. Ma il miracolo è avvenuto e da quel momento, per il giovane Müller, è iniziato un cammino spirituale contrassegnato da una crescita continua. Non sempre riesce a fare ciò che vorrebbe, come per esempio andare a lavorare in una missione, ma il Signore lo sta preparando pian piano all'opera che poi porterà il suo nome.
0: Il 7 ottobre del 1830 Giorgio Müller sposò Mary Groves, sorella di un dentista che aveva rinunciato alla sua buona posizione per andare missionario. L'unione con Mary fu veramente benedetta da Dio. Mary fu una sposa ideale per Müller, il cui cuore poté ben confidare con sicurezza in quello di lei. Più tardi, Mary fu la madre amorosa della grande famiglia degli orfani. La vita coniugale ha spesso dei periodi di distacco temporaneo, anche se questi conducono poi ad un più profondo affetto, a misura che le parti si sentono più intimamente unite in una sempre più profonda conoscenza. Ma per i coniugi Müller mai ebbe luogo tale temporaneo distacco. Fin da principio il loro amore crebbe e con esso la mutua confidenza e fiducia. Uno dei primi legami che unì quei due esseri fu la comune rinuncia a se stessi. Ubbidendo letteralmente alla parola di Dio, essi vendettero quel poco che possedevano e lo dettero ai poveri. Da allora in poi non ebbero più tesori in terra. Accettarono per amore di Cristo quella volontaria povertà e non ne provarono mai rincrescimento, anzi una gioia sempre maggiore. 68 anni dopo, quando Giorgio Müller passò ad un'altra vita, era un uomo povero. Il suo testamento dimostrò la fedeltà ai suoi principi. Fatto l'inventario, si trovò che la sua personale proprietà era di 160 sterline. Quella rinuncia ad ogni ricchezza terrena condusse i coniugi Müller a rivolgersi per ogni cosa al Signore. Giorno per giorno, per più di 60 anni, essi ebbero la prova che Dio è fedele ed è il grande provveditore nei confronti di chi sottomette ogni richiesta a Lui. Pochi sono i credenti che hanno potuto constatare la cura di Dio anche nelle piccole cose. Ma questo perché? Perché pochi sanno abbandonarsi completamente a Lui. Giorgio Müller si abbandonava a colui che conta il numero dei nostri capelli e si prende cura anche di un solo passero. Durante gli anni seguenti, che comprendono due generazioni, egli non ebbe a lamentare nessun inconveniente. Le preziose promesse a cui si era appoggiato con fede e speranza nel 1830 furono tutte mantenute fino alla fine. E la divina fedeltà fu l'ancora sicura nelle più violente e prolungate tempeste, l'ancora della speranza che entra fin nel tessuto più tenue e fa presa nella mano di Dio. Quante e quante volte Giorgio Müller intravide con chiarezza il perché delle risposte del Signore e ne sentì la presenza invisibile ma avvolgente in un'atmosfera di vita e di forza. Il 9 agosto 1831 Mary Müller diede alla luce un bambino morto e rimase a lungo ammalata. Il marito si rimproverò di non avere valutato il pericolo di quell'evento e di non avere pregato più intensamente. Ma credette anche di vedere che la mancanza di figli poteva essere un bene per potersi dedicare più completamente a Dio. Questo scrisse nel suo diario, mettendo a nudo il suo cuore. Il Dio permise questa severa lezione perché Müller sentisse quanto egoismo e carnalità fossero stati in lui e quanto quella prova fosse stata necessaria per farlo riflettere sulla santità dell'unione fra i coniugi e sulla responsabilità verso i figli. Essi decisero di non contrarre mai debiti, sia a scopo personale, sia per l'opera del Signore. Preferirono all'occorrenza soffrire la fame, anziché acquistare qualsiasi cosa senza pagarla all'atto dell'acquisto. Un'altra legge di vita fu presto inserita nel decalogo personale di George Müller. Egli non aveva il diritto di usare il denaro che aveva a disposizione, ma già designato ad un uso speciale, per altri scopi, neppure temporaneamente. Così, pur trovandosi senza denaro per i suoi bisogni temporali, mai ricorreva a ciò che costituiva un fondo riservato ad altre spese. Eppure, mille volte si trovò in tali ristrettezze che usando anche solo una parte dei fondi avrebbe superato il momentaneo imbarazzo, ma per lui sarebbe stata un'appropriazione indebita, una mancanza di fiducia e di coscienza. Quanti sbagli sono stati commessi togliendo una somma da un fondo per colmare il passivo di un altro? Vana speranza a rimpiazzare più tardi ciò che è stato levato. Una vita di fede deve essere non meno una vita di coscienza, fede e fiducia in Dio, e verità e fedeltà verso gli uomini andavano di pari passo in quella vita a due.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: La Bibbia dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio perché chi crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. E con questa affermazione che apro il 61esimo numero di Punto Radio, che è anche il conclusivo per quanto concerne l'argomento sull'aldilà, cioè questo nostro far luce sull'aldilà, parleremo proprio in quest'ultima porzione di quelle che potremmo definire le glorie celesti che aspettano nell'aldilà chi ha creduto in Gesù, come diceva anche questo versetto della Bibbia. Buona giornata a tutti e soprattutto non muovetevi di lì.

dopo aver parlato a tutti nell'apertura, adesso torno come mio solito al singolare, perché mi sembra più diretto, mi sembra di entrare subito così in contatto con te che mi ascolti dall'altra parte. Poi lo so, in effetti siete in molti, ma ognuno di voi è un singolo individuo con una sua personalità ben precisa, è un amico che con solerzia e attenzione ascolta questa trasmissione ogni volta che va in onda, e per cui va trattato come tale. All'amico diamo del tu, e per cui nel rinnovarti il benvenuto ti invito a rimanere qui, perché adesso quello che sto per dire riguarda anche te.

Nello scorso numero, affrontando il tema dell'aldilà, abbiamo visto quello che è forse l'argomento più scottante al riguardo, cioè che cosa sappiamo noi dell'inferno. Lasciamo ora le anime impenitenti al loro destino e ritorniamo alle anime redente che hanno partecipato alla prima resurrezione, quella che accompagna il ritorno del Signore e l'assunzione della Chiesa. Osserviamo intanto che in tutto il corso di questo studio radiofonico non abbiamo potuto trovare alcuna traccia sensibile di qualcosa che rassomigliasse ad un luogo di tormenti, in cui l'anima tuttavia credente destinata alla vita eterna avrebbe ancora da trascorrere un certo tempo per spiare compiutamente le sue colpe e per purificarsi in modo completo. La parola di Dio infatti non insegna nessuna dottrina del genere. Gesù ha detto al ladrone penitente: tu sarai oggi con me in paradiso, e non già tu sarai salvato un giorno, ma per ora occorre che tu soggiorni anzitutto in un luogo dove soffrirai ancora grandemente, come molti pensano nell'invenzione, perché di questo si tratta, del purgatorio. Biblicamente parlando, un luogo del genere non esiste. E tuttavia, se consideriamo quel che poteva essere stata la vita di un tale uomo, cioè questo ladrone che accanto a Gesù stava morendo, al quale Gesù ha detto: tu sarai oggi con me in paradiso, dopo il pentimento e l'accettazione da parte di quest'uomo di Gesù come Signore, saremmo indotti a ritenere che un soggiorno in un così fatto luogo fosse più che necessario per lui come per altri. Ma le parole di Gesù sono precise, inequivocabili. In quello stesso giorno egli sarebbe stato con lui in paradiso. Abbiamo veduto nella prima delle quattro puntate legate al tema infinito, perché tale è dell'aldilà, abbiamo veduto in Luca al capitolo 16 che dopo sua morte Lazzaro è stato subito portato dagli angeli nel seno di Abramo, vale a dire in un soggiorno beatificato, senza alcun soggiorno intermedio in un altro luogo. Così pure in Matteo al capitolo 25, se sei pignolo da volerti annotare anche il versetto, il numero 46, leggiamo: questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Quando il Signore accenna alle pene eterne inflitte ai malvagi e alla vita eterna concessa ai giusti, è evidente che i giusti, ossia i giustificati, perciò i perdonati, non i perfetti, sono immediatamente destinati alla vita eterna, senza alcun ritardo. Tutta la Bibbia è concorde in questo insegnamento. L'espiazione dei peccati è stata pienamente compiuta dal Figlio di Dio, da Gesù, sulla croce del Golgota. Su questo pienamente il consenso degli scrittori è totale. E Gesù stesso, del resto, non ha lui stesso proclamato, al termine della sua agonia, tutto è compiuto? Si vorrebbe forse aggiungere ancora qualcosa a quel che il Signore ha proclamato, cioè a quel compiuto, cioè concluso, pienamente finito, perfetto? Dal momento in cui egli ha accolto il beneficio dell'espiazione totale compiuta per lui sul Calvario, l'uomo non ha più nulla da espiare.

Si obietta ancora al riguardo che le sofferenze dell'anima redenta non avrebbero un valore espiatorio, ma gioverebbero al compimento della sua santificazione. Ma la Bibbia dichiara con estrema chiarezza che noi siamo purificati e santificati nel sangue di Cristo. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, ed il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato.

Una sola goccia del sangue di Cristo ha maggiore efficacia in vista della nostra piena santificazione che una eternità di sofferenze. E certo non dimenticheremo neppure che lo Spirito Santo e la parola di Dio operano con potenza in vista dello stesso scopo. Ti ricordo che stai ascoltando Punto Radio, al microfono Mauro. Questo è il 61esimo numero, il quarto, riservato al tema dell'aldilà. Un mistero, oserei aggiungere. Un mistero che però almeno in parte Dio ci svela attraverso la sua parola. E ciò che non sappiamo sull'aldilà e perché non ci è dato di sapere, lo scopriremo un giorno, quando alle porte del paradiso potremo vederlo nella sua realtà. Ma attenzione, come dicevo già nella scorsa puntata, di contro c'è l'alternativa. Ed è un'alternativa di tormenti eterni. A te la scelta. Il pensiero erroneo che sarà necessario affrontare dei patimenti secolari prima di raggiungere il cielo impedisce a molti di rallegrarsi pienamente per la salvezza ricevuta. In quelle condizioni, come non si sentirebbe abbandonata ed affranta l'anima umana in punto di morte? Come la paura dell'imminente trapasso non sarebbe maggiore della gioia per il prossimo incontro con il Redentore? Al contrario, colui che crede con semplicità al puro insegnamento della parola di Dio sa di poter lasciare questa valle di lacrime nella pace del Signore. Egli sa con certezza incrollabile che i suoi peccati sono scomparsi, che essi sono stati come inghiottiti da Cristo. Tu sarai oggi con me in paradiso. La parola che Gesù ha rivolto al malfattore penitente è rivolta pure a lui ed egli la custodisce nel suo cuore, nell'ora della separazione dall'esistenza terrena. Non lasciamo dunque per nessun motivo che una tale sicurezza, fondata sull'incrollabile roccia di una promessa divina, ci venga strappata. Chiusa questa parentesi, torniamo alle anime credenti che hanno avuto parte alla prima resurrezione e che ora sono rivestite di un corpo glorioso. Che cosa accadrà a loro? Esse sono condotte davanti al tribunale di Cristo. Infatti, l'apostolo Paolo, scrivendo non già a degli inconvertiti ma a dei credenti, tutte le sue lettere hanno come destinatari dei membri battezzati di comunità cristiane, dichiara: dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva secondo il bene o secondo il male che avrà fatto quando era nel suo corpo. Qualcuno obietterà: ma qui l'apostolo si contraddice. Non ha egli detto nella lettera ai Romani che non vi è ora alcuna condanna per coloro i quali sono in Cristo Gesù? Infatti, i due testi sembrano contraddittori, ma come sempre accade nella Bibbia, la contraddizione è solo apparente. Quando Paolo afferma che non vi è alcuna condanna, egli accenna al giudizio che minaccia il peccatore e che un giorno lo condurrà davanti al trono immacolato per un castigo eterno. Davanti al tribunale di Cristo, invece, non sarà più trattato il problema del nostro peccato ormai superato e definitivamente regolato fin dal giorno in cui abbiamo accettato il sacrificio della croce, ma verranno presi in esame la nostra testimonianza, il nostro servizio cristiano, le nostre opere, insomma quello che avremo fatto dal momento in cui abbiamo cominciato a credere. Ma rimane innegabile che il primo passo è questo. Tutto il resto non ha molta importanza. Potresti anche essere stato un uomo molto buono, ma non avere mai afferrato la grandezza del significato del credere in Dio. E allora tutte le tue opere buone vanificherebbero in un nulla il giorno che morendo comparissi davanti al giudizio di Dio. È diverso invece per il credente, come accennavo prima, che dopo aver superato per l'appunto lo scoglio del credere o non credere, quindi della condanna eterna, si appressa al tribunale di Cristo nell'aldilà per avere la sua, diciamo così, ricompensa, il suo posto in base a quello che avrà dato o meno, fatto o meno
dal momento in cui cristiano è diventato. Non ci sarà il dilemma salvato o perduto, poiché evidentemente sarà impossibile che un'anima perduta abbia avuto parte alla prima resurrezione, ma si tratterà invece di una valutazione della nostra vita cristiana, operata dallo stesso Signore Gesù, e perciò del premio o del biasimo che noi riceveremo, e in seguito del nostro premio o del nostro servizio nella vita celeste. Il giudizio di Cristo sarà dunque applicato alle nostre opere, non solo alla loro apparenza, ma alla loro essenza. Lo sguardo del Signore è una fiamma penetrante che discerne le intenzioni e gli scopi occulti di ognuno. Abbiamo lavorato nella sua vigna, ma non abbiamo ancora lavorato per noi stessi, per il nostro interesse personale. Siamo stati dei testimoni, ma lo abbiamo fatto perché ci piaceva di parlare e di presentare al pubblico le nostre opinioni, senza che vi sia stato in noi un autentico amore per le anime? Stiamo molto bene attenti a quello che l'apostolo Paolo dice nella prima lettera ai Corinzi. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento supera la prova, egli ne riceverà la ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. Ma egli stesso sarà salvo, però come uno che è passato attraverso il fuoco. Le opere che noi avremo compiute dopo, dal giorno della nostra conversione in poi, dovranno subire le prove del fuoco. Pensiero solenne codesto che dovrebbe condurci ad un serio esame di noi stessi e del nostro modo di vivere. Quale non sarebbe infatti la nostra confusione se dovessimo un giorno apprendere dalla bocca del Signore che le nostre opere non hanno alcun valore nel suo cospetto? Quale gioia, al contrario, per l'anima che ne riceverà il premio? Taluni vorrebbero conoscere quale sarà la natura del premio promesso ai redenti. Nella Bibbia si parla spesso di corone, corone della vita, corone di giustizia, corone di gloria. Certo è che la corona è un simbolo di autorità e di dignità, ma non è il caso di cercare di comprendere in anticipo ciò che supera il nostro intendimento. Comunque, il Signore ha detto che il premio per un servizio più esteso dà una responsabilità maggiore. La nostra vita su questa terra appare quindi come una vera e propria scuola, come un tirocinio, i cui risultati indicheranno al Signore l'ampiezza e l'importanza di ciò che potrà esserci affidato nell'aldilà. In sostanza, siamo noi medesimi a determinare con la nostra condotta nel tempo presente il compito ed il posto che ci saranno assegnati nella vita eterna. Aggiungiamo che il premio maggiore consisterà evidentemente nel riconoscere lo sguardo di approvazione del Signore quando le nostre opere avranno resistito alla prova del fuoco. Se i nostri cuori ardono veramente di amore per Lui, nessun istante sarà più splendido per noi che quello nel quale ci sarà dato di vedere adempiuta ogni sua promessa a nostro riguardo. Successivamente a quel giudizio è senza dubbio da situarsi il grande evento che la parola di Dio chiama le nozze dell'agnello. Qui gli increduli sorridono di nuovo. Quale materialismo! Si può mai rappresentare il cielo di Dio come un banchetto nuziale? Ma è opportuno intendere il senso che va dato a quella espressione di sapore orientale che anzitutto vuole essere un'immagine della gioia. Le nozze dell'agnello significano l'allegria di tutto il cielo. Vi è gioia in cielo per celebrare l'adempimento definito e totale del piano divino della redenzione dell'universo. Certamente nessuno può darne qua giù una descrizione anche approssimativa, ma di un fatto si può essere fin d'ora persuasi, e cioè che l'allegria dominerà sovrana nelle dimore celesti, poiché tutte le conseguenze della ribellione satanica degli spiriti malvagi saranno state annientate. Dopo aver celebrato le sue nozze con lo sposo divino, la Chiesa comincerà la sua esistenza celestiale. Ancora una volta, gli sforzi della fantasia sono inadeguati ed inutili. Non possiamo raffigurarci in alcun modo quello che accadrà. Anche le più concrete descrizioni della Bibbia sono dei simboli, delle metafore.
E del resto, come potrebbero essere altrimenti? Nessuna lingua terrena ha i termini necessari per designare le realtà spirituali del regno di Dio. E tuttavia, se non possiamo in alcun modo descrivere la beatitudine del regno di Dio, la Bibbia afferma che un certo numero di cose saranno per sempre scomparse. Leggiamo nell'Apocalisse, ai primi versetti del capitolo 20, che non vi sarà più il mare. Il mare è il simbolo della perpetua agitazione, dell'inquietudine incessante in cui un'onda segue senza tregua ad un'altra. Affermare dunque che non vi sarà più il mare vuol dire che tutte le opere vane, senza risultato, figlie dell'affanno e dell'inquietudine, non saranno più. Non vi sarà più la notte, leggiamo ancora, ma una luce perpetua, ossia nessuna oscurità, nessuna tenebra recherà più angoscia nei cuori. Non vi saranno più contaminazioni, più lacrime, la morte non sarà più. Eppure affermato che non vi saranno più templi, ossia luoghi di culto. L'adorazione di Dio non sarà più un sentimento intermittente degli oranti in certe ore, in certi luoghi a ciò destinati, ma si svolgerà dappertutto, in ogni tempo, senza interruzioni. L'adorazione di Dio sarà come un fiume, dalle acque scorrenti incessantemente verso l'oceano. Tre grandi fonti di allegria celeste sono ancora indicate in Apocalisse al capitolo 22 versetti 3 e 4. Non ci sarà più nulla di maledetto, nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello, i suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Servire Dio. La felicità dei riscattati non consisterà dunque nell'ozio, nell'immobilità, nell'inazione. Il lavoro fa parte della vita celeste. Nella lettera agli Ebrei è detto che gli angeli sono degli spiriti al servizio di Dio. Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? La donna fedele di cui è parlato nell'ultimo capitolo del libro dei Proverbi e che è considerata come un'immagine della Chiesa è operosa. Essa non trascorre il suo tempo nell'ozio o nell'inettitudine. Negli infiniti mondi creati dalla volontà di Dio, molte multiforme opere aspettano i fedeli servitori del Signore. Ora, quella attività non costituirà, come avveniva quaggiù, una causa di stanchezza, quindi di sofferenza, ma sarà accompagnata da una grande, indicibile gioia. Non bisogna dimenticare che il lavoro ed ogni forma di attività sulla terra sono fatica, qualche volta purtroppo tormento, non già perché lo siano stati fin dall'inizio, ma perché la maledizione conseguente al peccato dei primi progenitori della razza umana li ha resi tormentosi. Una volta scomparso il peccato e svanite le sue conseguenze, il lavoro diventerà una fonte di felicità e di beatitudine. Ecco una seconda fonte di gioia: vedere Dio. Quel che non è stato concesso su questa terra neppure ai più fedeli servitori dell'Eterno diventerà in cielo il retaggio dei più umili figliuoli di Dio. Quaggiù non si poteva riconoscere il volto di Dio e vivere. Lassù nulla più nasconderà il volto del Padre di tutti e tutti lo contempleranno nella sua gloria. Abbiamo dunque visto due fonti di gioia: servire Dio, vedere Dio per l'eternità. Ce n'è ancora una terza. Il nome di Dio sarà scritto sulla fronte di ciascun beato. Questo vuol dire che non rimarrà più nulla in noi della nostra antica natura terrena e che per tal modo il Signore ci riconoscerà pienamente come suoi. È il suo sigillo incancellabile su ognuno di noi, suoi riscattati. Proclamerà per l'eternità che noi apparteniamo interamente al Signore dell'universo. A queste rivelazioni della parola di Dio, che cosa potremmo aggiungere ancora? Non conviene piuttosto tacere e adorare in tutta semplicità e gratitudine? Non dobbiamo tuttavia dimenticare che quelle rivelazioni non sono state concesse per soddisfare la nostra curiosità,
Esse hanno lo scopo di farci capire che due vie si aprono davanti a noi: la via che conduce alla perdizione eterna in compagnia dei dannati e la via che conduce in direzione opposta alla santa presenza di Dio e nella beatitudine dei riscattati da Gesù. Se fra gli ascoltatori qualcuno è ancora incerto, davanti al bivio, senza sapere in quale delle due vie si potrà inoltrare, io vorrei invitarlo ad accogliere, ecco, è quasi un bisticcio di parole, però tante, invitarlo ad accogliere questo invito, che è l'invito stesso del Redentore e che dice: venite a colui che perdona i nostri peccati e ci concede una vita rigenerata, a colui che è la vera porta del cielo, a Cristo, Gesù e Redentore.

E anche questa 61esima trasmissione di Punto Radio volge al termine. A me non rimane altro da fare che rinnovarti l'appuntamento per il prossimo numero, come al solito su questa stessa frequenza, su questa stessa stazione, alla stessa ora, anzi mezz'ora prima, cioè quando comincia il programma. Da Mauro è tutto, un fortissimo abbraccio radiofonico. Grazie per avermi seguito e ancora ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, bentrovato, ancora una volta grazie per essere tornato fedele e puntuale. Grazie che hai scelto, stai scegliendo di trascorrere questi momenti insieme a noi, insieme al libro più letto e naturalmente insieme al sottoscritto, felice di essere in tua compagnia, grato di questa tua scelta. Benvenuto all'ascolto.

Come sai, siamo alle prese con il libro dell'Esodo. Siamo arrivati praticamente alla fine. Chiedo scusa. Abbiamo ancora il capitolo 39 e il capitolo 40 da esaminare, dopodiché avremo concluso il libro dell'Esodo. Naturalmente è solo una serie che si conclude. Apriremo poi una nuova serie.

Il capitolo 39, a differenza dei precedenti, ha a che fare con i vestiti del sacerdote o dei sacerdoti, gli abiti che i sacerdoti avrebbero dovuto indossare ogni qualvolta entravano nel tabernacolo, in questa tenda dell'incontro. Come abbiamo visto anche nel caso della tenda stessa e di tutti i vari elementi presenti in essa, nulla era lasciato al caso o all'improvvisazione. Tutto era stato eseguito o doveva essere eseguito secondo un modello, un disegno, un piano molto particolareggiato che Dio stesso aveva dato a Mosè. Mosè a sua volta l'aveva trasmesso a degli operai, ma soprattutto a Belazel, un capomastro, un operaio, Bezalel, che sapeva bene il fatto suo, conosceva il suo mestiere. Non solo era un abile e brillante artigiano, era anche una persona ripiena dello spirito di Dio. In altre parole, Dio aveva messo la sua impronta particolare sulla vita di quest'uomo per compiere questi lavori. Quindi c'era questa bella armonia fra la creatività di Bezalel, la sua maestria, la sua preparazione professionale e un'ispirazione particolare, una particolare preparazione e abilità che Dio gli aveva messo a disposizione in questo periodo della sua vita per fare questi lavori. Dopo aver costruito la tenda, i vari elementi, l'arca, la tavola dei pani, il candelabro, l'altare per l'incenso e i profumi, l'altare per i sacrifici, la vasca di rame, i tendaggi e così via, si arriva al momento in cui bisogna dare tutta l'attenzione e il tempo, le energie, la creatività agli abiti dei sacerdoti. Come ci dice il testo, fecero gli abiti dei sacerdoti per il servizio nel luogo santo con stoffa di lino e di lana viola, rossa e scarlatta. Gli abiti sacri di Aronne erano come il Signore aveva ordinato a Mosè. Quindi qui, come vedi, viene appunto confermato quanto dicevo prima. Ogni cosa veniva fatta secondo un piano, un modello, un disegno che Dio stesso aveva dato. Fecero l'efod, tessuto d'oro, di lana viola, rossa e scarlatta e di lino ritorto. Fecero placche d'oro battuto e le tagliarono in strisce sottili per intrecciarle a regola d'arte con la lana viola, rossa, scarlatta e con il lino. Fecero all'efod due spalline che vennero attaccate alle due estremità e ne risultò un pezzo unico. La cintura, per fissarlo, fu fatta allo stesso modo ed era di un solo pezzo, tessuta d'oro, di lana viola, rossa e scarlatta e di lino ritorto, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Lavorarono due piccole pietre di onice, inserite in montature d'oro, e vi incisero i nomi degli israeliti, allo stesso modo con cui si incidono i sigilli. Fissarono le due pietre sulle spalline dell'efod come il ricordo della presenza degli israeliti, nel modo che il Signore aveva ordinato a Mosè. E nota che ad ogni fine paragrafo c'è questa frase: come il Signore o nel modo che il Signore aveva ordinato a Mosè. Quindi di nuovo si ripete questo principio che nulla veniva improvvisato, nulla veniva lasciato al caso o al capriccio degli operai. Neanche Mosè poteva in questo caso dire la sua. Ogni cosa doveva essere fatta così come Dio aveva stabilito. Però è bello vedere come Bezalel e i suoi aiutanti possono usare la loro creatività, la loro maestria, la loro preparazione. E questo mi parla in modo molto chiaro, molto palese, molto bello, di come Dio si possa servire di te e di me. Non fa violenza sulle nostre personalità, sui nostri caratteri, sulla nostra creatività, ma c'è un'altra immagine che mi piace usare, come la barca a vela. La barca spiega le proprie vele,
ma senza vento non può andare da nessuna parte. C'è quindi questo bellissimo gioco di forze. La vela spiegata è il vento che soffia. Con il vento e la vela la barca si muove. È così che Dio si serve di noi. Noi siamo come la vela ed egli è il vento che soffia. Bezalel si era messo a disposizione di Dio, aveva messo la propria creatività, la propria maestria a disposizione di Dio. E Dio riesce a fare delle, cioè riesce, Dio fa delle bellissime cose, delle bellissime opere d'arte attraverso una persona che si rende disponibile. E questo è un principio, una lezione che possiamo imparare tu ed io ancora oggi. Bezalel è vissuto tanti secoli fa, millenni fa, infatti. Tu ed io siamo qui oggi, alle prese con le nostre problematiche, alle prese con le nostre gioie, i nostri dolori, le nostre speranze, le nostre aspirazioni e frustrazioni. Bene, in qualunque situazione possiamo trovarci, possiamo essere come una vela spiegata al vento. Dio saprà trarre il bene anche dalle situazioni più difficili. Sicuramente non tutto sarà andato per il verso giusto. Qualcuno si sarà pestato il pollicione con il martello, magari. Ad altri saranno cadute dei pesi sui piedi. Forse qualche misura non sarà riuscita perfettamente la prima volta. Tutto questo non ci viene detto nel testo. Ma conoscendo la natura umana, probabilmente qualche errore sarà stato fatto. Errore che poi sarà stato naturalmente messo a posto. Eppure Dio sa trarre il bene anche dai nostri errori, così che il prodotto finale è qualcosa di bello, di unico, qualcosa che esprime la nostra creatività e la sua volontà, qualcosa che rispecchia la bellezza della persona come creatura di Dio, e quello stesso qualcosa che esprime la presenza di un Dio di amore. Perché nulla di tutto questo era così stato fatto a caso. Nulla di tutto questo era stato fatto così tanto per farlo. È vero, Dio aveva dato delle regole.

Un Dio pieno d'amore, sì. Un Dio pieno di pazienza, sì. Ma anche un Dio santo. Ecco, attraverso questi vari riti, attraverso questi modelli così accurati, questi progetti così precisi che dovevano essere eseguiti alla lettera, Dio vuole trasmetterci questo messaggio. Egli è sì un Dio d'amore, di pazienza, di grazia, ma anche un Dio giusto e un Dio santo, che non va preso alla leggera, con il quale non si può scherzare. Un Dio che desidera il meglio della nostra vita, ma un Dio che desidera il nostro impegno totale.

ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Stiamo facendo delle riflessioni sul perché Dio richiedeva degli modelli accurati, perché Dio voleva che tutto venisse eseguito alla lettera. Sembra quasi di un po' pignolo. Abbiamo visto che tutto ha a che fare con la personalità di Dio. Avvicinarsi a Dio non va preso alla leggera. L'avvicinarsi a Dio è una cosa seria. È vero, Dio è un padre, un papà, nel senso più intimo, più caldo, più personale del termine. Ma quando Dio si dimostra come papà, non cessa di essere l'Iddio tre volte santo, l'Eterno, il Creatore dei cieli e della terra. Quindi ci deve essere questo senso di rispettosa intimità.

Il sommo sacerdote indossava 8 capi di abbigliamento. Questi vestiti venivano chiamati sacri. Perché? Perché venivano usati per il culto, cioè per avvicinarsi a Dio durante le varie cerimonie. Di per sé non avevano nulla di magico o di speciale questi vestiti. Era la persona che li indossava e il compito che adempiva che rendeva questi vestiti sacri. Saranno stati senz'altro magnifici. Abbiamo all'inizio del nostro incontro descritto

sentito, letto la descrizione di come venivano intessuti, eccetera, eccetera, e preparati, confezionati, ma di per sé non avevano nulla di magico o particolare. Dicevo, il sommo sacerdote indossava 8 capi di abbigliamento. 4 di essi, 4 di questi 8, erano simili a quelli indossati da tutti i sacerdoti. Ora, chiaramente qui avrai capito che abbiamo a che fare con due gruppi di persone. C'erano i sacerdoti e c'era il sommo sacerdote, nella fattispecie Aronne, fratello di Mosè. Solo lui, solo il sommo sacerdote, poteva fare l'ingresso in quell'ambiente particolare chiamato il luogo santissimo, ma anche lui poteva andarci soltanto una volta l'anno. Dicevo, 4 facevano parte soltanto dell'abbigliamento del sommo sacerdote e lo distinguevano da tutti gli altri. Subito il nostro pensiero corre al sommo sacerdote per eccellenza, Gesù Cristo. Solo lui è il nostro sommo sacerdote, come viene chiaramente descritto nella lettera agli Ebrei che troviamo nel Nuovo Testamento. Nel giorno dell'espiazione, cioè quando Aronne come sommo sacerdote portava il sangue degli animali nel luogo santissimo, si toglieva questi splendidi vestiti e rimaneva soltanto con le vesti di lino indossate anche dagli altri sacerdoti. Quindi quando entrava in quell'ambiente unico, particolare, doveva farlo disadorno. Senza questi splendidi vestiti, eppure doveva avvicinarsi pulito, cioè puro. Il lino bianco è un'immagine molto chiara, molto vivida della purezza, nonché della giustizia. E questo è un altro principio che faremmo bene a tenere in mente. Quando ci avviciniamo a Dio, è vero, noi ci avviciniamo così come siamo. Egli ci accoglie così come siamo. Non dobbiamo diventare buoni prima che Dio apra le sue braccia nei nostri confronti. Ma devo farlo con un atteggiamento che dice: voglio essere da te purificato, voglio essere da te pulito, lavato. E questo Dio lo fa naturalmente attraverso suo figlio, Gesù Cristo. Non dobbiamo più offrire animali, non dobbiamo più scannare nessun agnello, perché l'agnello di Dio per eccellenza ha già offerto la sua vita, ha già sparso il suo sangue. Il momento in cui dico a Dio: vengo a te così come sono, voglio essere pulito, purificato, lavato, allora Dio mi vede attraverso il sangue di Cristo. Il sangue diventa in un certo senso un filtro. Nonostante la mia condizione, Dio mi accetta perché mi vede attraverso Cristo. In primo piano c'è la croce di Cristo, in primo piano c'è il Cristo che offre se stesso per me, in primo piano c'è il suo sangue che scorre sul crudo legno. E subito dopo ci sono io. E Dio mi vede attraverso quel sacrificio, Dio mi vede attraverso quel sangue, Dio mi vede attraverso quella vita data al posto della mia vita. Così posso presentarmi pulito e puro a Dio. Ma nota, l'israelita che si avvicinava al tabernacolo non poteva fare nulla di per sé. Il sacerdote prendeva l'animale, lo uccideva e spargeva il sangue sull'altare e offriva il sacrificio a Dio. Allo stesso modo io non posso fare nulla, non posso morire io sulla croce, non posso io spargere il mio sangue, cioè posso anche farlo, ma non servirebbe a nulla, perché qualcun altro l'ha già fatto. Quindi l'essere accettato da Dio,
Il fatto che Dio mi vede puro e pulito non dipende da ciò che io posso fare, non dipende dalle quantità di buone opere, non dipende da quante preghiere io possa dire, non dipende da quante riunioni io possa frequentare. Dipende soltanto da ciò che Gesù Cristo è, da ciò che Egli ha fatto, al mio posto, al tuo posto.

Può darsi che tu non abbia mai sentito parlare di Dio, di Gesù in questi termini. Magari è la prima volta che così ti sintonizzi su questa emittente a quest'ora. Hai sentito questo strano tipo dire cose un po' diverse. Se quanto abbiamo detto nel corso di questo nostro incontro ha suscitato il tuo interesse, se vuoi sapere di più di come intessere un dialogo e un rapporto vivo, reale, dinamico con Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo, perché non ci scrivi? In redazione ci sono persone pronte e preparate che non aspettano altro che un tuo scritto.

C'è un piccolo particolare che vorrei farti notare, ed è questo. L'abbiamo letto verso l'inizio del capitolo. Lavorarono due piccole pietre di onice, inserite in montature d'oro, e vi incisero i nomi degli israeliti, allo stesso modo con cui si incidono i sigilli. Dice, cosa di speciale questa storia, questa cosa? Beh, vedi, ovviamente l'efod era quella parte, quel vestito, quella parte del vestito del sommo sacerdote che egli doveva indossare ogni qualvolta andava ad offrire sacrifici. Queste due spalline erano parti integranti dell'efod. Altre traduzioni hanno che su queste due pietre d'onice erano scritti i nomi delle 12 tribù, non di tutti gli israeliti, ovviamente non sarebbero entrate in quelle due pietruzze, ma i nomi delle tribù. Questo significa che ogni volta che il sacerdote faceva il suo ingresso nel luogo santo, ogni volta che si apprestava a offrire un sacrificio, portava con sé, in modo simbolico, tutto il popolo. E Dio, vedendo quelle due pietre, vedeva in un certo senso tutto il popolo. Allo stesso modo, Gesù porta te e me alla presenza di Dio, perché, come la Bibbia ci dice, egli continuamente intercede presso il Padre per noi. Che bellissima realtà, sapere che Gesù, il Figlio di Dio, prega per te e per me continuamente, e continuamente ci porta all'attenzione di Dio Padre. Purtroppo il nostro tempo è terminato. Devo lasciarti. Non prima però di averti ringraziato, dato appuntamento alla prossima passeggiata, e come sempre averti mandato un forte e caloroso abbraccio. A risentirci. Scrivi, mi raccomando. Ciao, a presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Mi situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Direttore della felicità cerca sim. E questo l'annuncio sicuramente è un po' insolito, convengo, pubblicato qualche tempo fa da un'azienda del Nord Italia. E allora di felicità parleremo anche noi oggi a Contrappunti. Amici, benvenuti. E parlando di felicità, ecco, non si poteva non cominciare che con Happy Day, cioè giorno felice. Una felicità che scaturisce dalla consapevolezza che un giorno Gesù ha lavato, ha spazzato via i miei peccati. Dicono alcune parole di questa canzone: egli mi insegnò a essere vigilante, a pregare, a rallegrarmi in ogni giorno. È di Gesù che sto parlando. Fu lui che un giorno lavò e spazzò via i miei peccati. Oh, che giorno felice! Quello sì che fu un giorno felice. Ecco, l'ascoltiamo dagli Anno Domini, Happy Day. Buon ascolto.

0: Contrappunti.
1: Milano. Azienda cerca direttore della felicità. Qualità richieste, comunicativa, sensibilità e naturale predisposizione a comprendere le esigenze altrui. Sarà una nuova figura nell'organico di un'azienda telefonica di una zona appunto del milanese. Il suo compito per contratto è quello di farsi gli affari dei colleghi, prendendosi a cuore i loro problemi e cercando di risolverli. La felicità dei dipendenti, dice l'amministratore delegato, è un obiettivo dell'azienda. Chi è soddisfatto del proprio impiego lavora con più profitto, e questo certamente è vero. Ecco, però mi colpiva il fatto che fra le qualità o caratteristiche che deve avere l'aspirante direttore della felicità non venga messa come condizione essenziale, ecco, il possesso della felicità. Ecco, se io assumo un idraulico devo essere sicuro che veramente sia in possesso dei requisiti per fare l'idraulico. Ecco, poveretto, mi sono detto, come farà a rendere felici i dipendenti di questa azienda se non ha lui stesso questo requisito? Ecco, forse l'azienda allora dispenserà felicità tenendosi stretti i lavoratori, maggiorando gli stipendi o offrendo dei benefit, come ad esempio riportava l'articolo parcheggi, asili nido, lavanderia e così via. E anche questo può rendere felici. Ma dobbiamo chiederci, è questa la vera felicità? E se non è questa, allora qual è? Ecco, ce ne parla adesso Marco Paganelli. Sentiamo.
2: Qualcuno ha detto che la felicità non è una stazione d'arrivo, ma è il modo di viaggiare. E io sono d'accordo su questo. Gesù elencò nel famoso Sermone sul Monte una serie di stati di felicità o beatitudine. È proprio frutto di un particolare modo di viaggiare, cioè di vivere la vita. Vediamone alcuni. Dice: felici quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati. È un linguaggio un po' nuovo questo, e anche sembra a prima vista un po' strano. È felice colui che sa trovare consolazione quando soffre, forza quando è stanco, perdono quando è pentito. Sa chi gli asciugherà le lacrime per le perdite subite e non ignora la vera sorte di coloro che dormono nella polvere. Coloro che piangono la morte di una persona cara conoscono la consolazione di una risurrezione, e questo momentaneo distacco lo accettano come una logica conseguenza di uno stato di peccato comune a tutta l'umanità, in attesa della consolazione e della riunificazione finale con Cristo, grazie appunto a Lui. Quindi possono essere veramente beati, felici coloro che fanno cordoglio, perché sanno che saranno consolati, ovviamente non da questo mondo, ma da Dio stesso. E la consolazione di Dio è una consolazione unica nel suo genere, oltre che perfetta. Poi Gesù disse ancora: beati, cioè felici, i mansueti, perché erediteranno la terra. I mansueti, è bene specificarlo, non sono quelli senza spina dorsale, ma sono quelli che, quasi simili a cavalli selvaggi, si sono lasciati domare, mantenendo tutte le proprie caratteristiche di bellezza e di forza. Non sono quindi i violenti che erediteranno la terra e la conquisteranno, bensì coloro che non sono violenti, che sono mansueti, miti. I violenti, infatti, spariranno e resteranno solo i non violenti. Questo ragionamento non poteva essere capito al tempo di Gesù, in un'epoca di lotte politiche e sociali, e non può essere capito probabilmente nemmeno oggi. L'uomo era violento allora ed è violento ancora di più oggi. Ma comunque resta questa promessa di Gesù che i mansueti erediteranno la terra. E poi Gesù disse ancora: felici quelli che sono affamati e assetati della giustizia, perché saranno saziati. È un assurdo anche questo. Infatti comunemente si pensa che la fame e la sete di giustizia si realizzino con le armi, Non si dice forse che l'equilibrio delle forze militari, vero, è garanzia di pace e quindi di felicità? Ma la fame e la sete di giustizia di questa beatitudine si riferiscono alla giustizia esercitata e realizzata da Dio. E questo spiega il linguaggio rivoluzionario di Cristo. Poi Gesù disse ancora: beati, cioè felici, i misericordiosi, perché a loro sarà fatta misericordia. Oggi la misericordia è considerata una debolezza, è considerata una resa incondizionata. Ma Cristo, in giudizio, userà il metro scelto dallo stesso uomo. E misericordia quindi sarà fatta a coloro che avranno saputo o voluto usare misericordia verso il loro prossimo. Ma noi siamo proprio convinti di non avere bisogno della misericordia divina? Noi che commettiamo errori di ogni tipo? È bene che riflettiamo su questo e che ci disponiamo interiormente ad essere noi stessi per primi misericordiosi, perché poi ci sia fatta a noi stessi misericordia. Felici i puri di cuore, perché vedranno Dio, disse ancora Gesù. I puri di cuore sono coloro che si sono svuotati e si sono resi disponibili completamente nei confronti del Signore. Questa è una delle condizioni per vedere Dio. Ora, perché l'uomo si sente questo, vero? Dice che cerca Dio, ma non riesce a trovarlo. Perché non ha aperto veramente il proprio cuore alla verità, ma lo ha tenuto in qualche modo ingombro di peccati, di pregiudizi, di barriere di ogni tipo. Felici i perseguitati a causa di giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Naturalmente non si parla qui di perseguitati perché sono evasi da un carcere, oppure di perseguitati per motivi politici o altro, ma si parla di persone perseguitate per avere realizzato, diciamo così, la mentalità divina in questo mondo. Perché è scritto che come hanno perseguitato Gesù, così perseguiteranno anche i discepoli di Gesù, i loro seguaci, i suoi seguaci, cioè i credenti. Infatti, per la loro condotta e per le loro affermazioni, essi costituiscono un'accusa permanente nella società, una spina. Si è sempre creduto di poter sopprimere lo slancio della fede genuina mediante l'intolleranza religiosa, mediante la persecuzione di massa, mediante la propaganda atea, eccetera. Ma la storia ci insegna che non solo non si può far tacere la verità, ma soprattutto quella di Dio, ma che i perseguitati di Cristo di tutti i tempi hanno mostrato quanto si possa vivere felici, beati, anche se alla fine del sentiero li aspetta una morte violenta. In conclusione, la vera felicità è frutto della grazia di Dio, di Gesù, e della libertà che si può godere in Lui. I valori quindi sono capovolti. Ciò che è grande per il mondo è piccolo per Dio. Il primo diventa ultimo, perché Dio ha scelto coloro che gli uomini considerano ignoranti per coprire di vergogna i sapienti. Ha scelto quelli che gli uomini considerano deboli per distruggere quelli che si credono forti. Ha scelto quelli che nel mondo non hanno importanza e sono disprezzati o considerati come addirittura se non esistessero, per distruggere quelli che pensano di essere qualcosa, di valere qualcosa. Così nessuno potrà vantarsi di nulla davanti a Dio. Se uno vuol salire, scende. Chi cerca un posto di prim'ordine si ritrova inferiore ad altri. Sappiamo che è lo spirito dell'uomo che spinge a ricercare ogni realizzazione da sé per sé, ma la strada della felicità, quella autentica, è la strada di Dio e nessun'altra. E un'anima non rigenerata dallo Spirito Santo non può essere realmente felice. L'uomo forse sente di essere felice in certe occasioni, vero, con elementi umani, materiali, ma è un sentimento effimero e illusorio. Gesù invece propone, anche a te, amico o amica all'ascolto, una felicità completa, dinamica, eterna, una vera felicità. Pensi di restarvi indifferente?

E ringraziando Marco Paganelli, allora direi che il direttore della felicità non può che essere uno solo, e ci siamo capiti. Allora andiamo avanti adesso con la musica e ascoltiamo una versione appunto musicale delle Beatitudini da Maria.

Bene-aventurati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati.

Le beatitudini dalla voce di Maria Licausi, una canzone di qualche anno fa che ascolto sempre volentieri, era stata registrata qui negli studi di Voce della Bibbia. Maria Licausi però non è più con noi e adesso certamente sta realizzando appieno cosa vuol dire vera felicità alla presenza del suo Signore. Ecco, ci avviamo alla conclusione, ma parlando ancora un momento di felicità, David Wilkerson in un suo libro riporta questo aneddoto che voglio condividere con voi. Ecco, forse vi state imbattendo proprio in questo momento in una fiumana di prove. Sapete tutto dei vostri ripetuti fallimenti, avete atteso senza cedere una risposta alla preghiera. E invece vi è stata offerta una coppa di afflizione. Non c'è niente, non c'è nessuno che possa toccare quel bisogno estremo del vostro cuore. Ecco, una donna mi disse, dice appunto David Wilkerson, quando stamattina sono entrata in questa chiesa mi sentivo felice e libera da problemi, ma quando lei ha cominciato a parlare della coppa di dolore sono scoppiata in lacrime, mi sono resa conto che la mia era tutta una facciata. Sono stata abbandonata dal marito, la mia casa è in uno stato di confusione, ho dovuto nasconderlo per anni, ma ora lo so, sono travolta da un diluvio. Quella donna era stata spezzata davanti al Signore. Ho pregato con lei che Dio potesse fortificare la sua fede ed ella partì con la vera gioia del Signore nel cuore. Ecco, quando uomini o donne sono affamati di Dio, contro di loro si scaglieranno furiose le forze del nemico, ma il credente provato può alzarsi e dire: per quanto siano dure le prove e le afflizioni, per quanto siano feroci le forze scagliate contro di me, so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno, così come ci ricorda la scrittura. Ecco il momento di affermare la propria posizione. Non si deve essere in grado di ridere o di esultare, perché forse in quel momento non si proverà affatto felicità. In realtà, forse non si conserverà altro nell'animo che turbamento e agitazione. Ma possiamo sapere con certezza che Dio è ancora con noi. La scrittura dice: il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi il Signore siede re per sempre. Ben presto udremo la sua voce. E allora non ti eccitare, non darti al panico. Fissa solamente i tuoi occhi su di me. Affidami tutto, dice il Signore. E tu saprai di rimanere l'oggetto del suo incredibile amore. Lasciami.

0: Bene amici, non mi resta che ringraziarvi per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Chiudo lo spazio Contrappunti, vi do appuntamento ovviamente per quanto riguarda questo programma al prossimo numero. Buon proseguimento intanto e mi raccomando, restate con noi.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Benvenuti ancora una volta all'appuntamento con Controluce. Nino Ciniello è pronto di là dal vetro.
3: Eccomi qua.
2: Penso che continuerai con quelle considerazioni che avevi iniziato la volta scorsa che riguardano un po' l'esorcismo e i demoni, no?
3: Ah, certamente, ogni promessa è debito, come dicevo la volta scorsa, ritornerò su questo argomento perché è consapevole di aver detto solo qualcosa, ecco, di aver solo toccato la superficie e non aver esaurito il tema.
2: Ok, allora noi ti ascoltiamo, ti ascolto anch'io. Allora Nino, a te il microfono.
3: Grazie Mario. Allora, come chi mi segue con un po' di costanza si ricorderà che la volta scorsa abbiamo cercato di dire qualcosa almeno sulla persona, sull'azione, sull'operato di Satana, le sue caratteristiche. E siamo partiti appunto dalla lettera che un signore ha scritto e ci chiedeva se ha senso o no la pratica dell'esorcismo o se è morboso, sano o pericoloso interessarsi del demonio. Ora, come abbiamo detto la volta scorsa, forse ingenuamente abbiamo creduto che l'uomo e la donna del XXI secolo fossero così moderni, così emancipati da aver risolto il problema del diavolo, di averlo quindi relegato, ecco, circoscritto all'età del Medioevo, perché ci sentiamo emancipati, ecco, da considerarlo un ferro vecchio del passato. Invece ci abbiamo riconosciuto, e penso che la cronaca quotidiana ce ne dia prova di questo, che il problema di Satana, la realtà del diavolo, turba ancora e mette a disagio sia persone che si dichiarano credenti sia quelli che dicono di non avere nessun credo. Abbiamo detto inoltre che la Bibbia presenta i demoni come una realtà vera e concreta, cioè reale, non fittizia o inventata, non è frutto di superstizione, ecco. Una realtà che domina il mondo in vari modi, in modi subdoli, chiaramente non apparenti, non marcatamente chiari, ecco, non dal viso scuro, e condiziona fortemente ogni essere umano che difficilmente resiste alle suggestioni sataniche. Infine abbiamo detto che è possibile avere una sana comprensione di questa realtà solo a partire da una sana comprensione della portata e delle implicazioni della vittoria che Gesù riportò alla croce. Questa vittoria, abbiamo detto, è il fondamento di tutte le altre vittorie nella vita del cristiano. Quindi non ci può essere più alcun dubbio sulla sconfitta, sul risultato finale, ecco, di questa battaglia nei riguardi di Satana. Egli ormai è un essere sconfitto. In definitiva, quindi, il male in tutte le sue forme può essere combattuto e vinto non con riti più o meno magici, consacrati o con oggetti particolari o con persone specializzate, ma prima di tutto, abbiamo detto, con l'appropriarsi personalmente, mediante la fede, della vittoria che il Signore Gesù ha riportato alla croce. Quindi siamo partiti da questo fatto, abbiamo analizzato quindi il problema Satana e esorcismo da un punto di vista della cristologia, cioè di quello che Gesù ha compiuto. Tenterò ora di fare un passo avanti nella nostra riflessione perché, a mio avviso, le risposte che una persona si dà alle domande che ho poco fa citato rivela l'idea che ha di Dio e della realtà che lo circonda. Infatti, credo che non si possa avere un'adeguata comprensione di Satana e del suo operato se non si ha una giusta e reale comprensione di Dio. Cosa intendo dire? Dico che poiché Satana e i demoni sono creature di Dio, come tutte le creature devono essere comprese nella relazione che esse hanno con il loro creatore. Purtroppo però in genere oggi l'uomo è considerato come una sorta di scimmia un po' evoluta, il male e il peccato come il prodotto di frustrazioni sociali o di ingiustizie economiche o di condizionamenti ambientali, e Satana come un diversivo attraente per un fine settimana o per non saper cosa fare, oppure come il frutto di vecchie superstizioni. Di fronte a tale ignoranza di Dio, non c'è da stupirsi se anche la conoscenza dell'uomo e di Satana sono confuse ed errate, e questo purtroppo fotografa la realtà. A mio avviso, quindi, di fronte a questo tema l'attenzione non va essenzialmente rivolta agli esorcisti specializzati, ma all'insegnamento della Bibbia con lo scopo di acquisire una sana comprensione di Dio. Più questa comprensione diventa matura, più si potrà guardare tutta la realtà, compresa la presenza e l'operato di Satana, sotto una luce diversa.

0: Ora, in pratica, come si può comprendere l'attività diabolica in termini biblici? Ora, questo è un tema molto vasto, ma tento di farvi riflettere prendendo solo un aspetto. Ecco, pensiamo un po' alla realtà della onnipresenza di Dio. Con questo termine si intende che Dio conosce perfettamente, sostiene e tocca costantemente ogni singola cosa che egli ha creato. Non so, dal più piccolo gene o elettrone alla più grande massa stellare contenuta nell'universo, o fino alla più complessa interrelazione fra la mente e il corpo degli oltre 6 miliardi di persone esistenti oggi sulla Terra. Dio quindi è qui, è là e ovunque. La sua mente, le sue mani sono su tutto. Il Salmo 139 è molto bello a riguardo. Dice che nessun essere umano può mai sottrarsi alla vista di Dio, né sbarazzarsi di Dio. Ovunque egli vada, Dio è lì. In altre parole, le categorie di tempo e di spazio appartengono a noi esseri umani, a noi esseri creati, ma non a Dio. Egli esiste quindi in una dimensione diversa dalla nostra. Allora, questi pochi accenni all'onnipresenza di Dio, come possono aiutarci a considerare l'azione e il potere di Satana? Per esempio, se consideriamo la liberazione che Gesù operò in favore dell'uomo dominato da uno spirito muto, potremmo capire di più i limiti della dimensione spaziale dell'attività demoniaca, in contrasto invece con quanto dicevo prima, cioè dell'onnipresenza di Dio. L'Evangelista Luca ci dice che, nel suo Vangelo capitolo 11, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va intorno per luoghi aridi. Egli cioè non può agire dappertutto, la sua attività è circoscritta sul piano spaziale, cioè del luogo. Anche nel caso dell'indemoniato di Gadara, gli spiriti ebbero bisogno di un nuovo luogo dove andare, perché non vollero andare nell'abisso, l'episodio che troviamo in Luca capitolo 8. Come ogni essere creato, in definitiva, anche i demoni vivono nei confini del tempo e dello spazio. Satana e i suoi angeli si oppongono a Dio costantemente, in ogni momento, in ogni modo, ma questo avviene sempre nei limiti stabiliti da Dio. A tale riguardo è chiaro l'esempio di Giobbe, dove Dio delimita sia i confini sia l'intensità del male che Satana poteva fare. Questo libro, leggiamo capitolo 1, quando Dio si rivolse a Satana, disse: tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. Infine, anche l'affermazione dell'apostolo Giacomo sottolinea questo aspetto importante. Incoraggiando i credenti a essere fedeli, Giacomo dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Ciò significa che le forze del male non potranno sempre in ogni posto attaccare o fare del male. Ci saranno momenti in cui staranno lontane dai credenti. Questo testo ci dice anche, per un altro fatto molto importante, che prevenire è meglio che curare. Giacomo dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo. Ecco, contro le forze del male la prevenzione sta nel sottomettersi a Dio, sta cioè nel scegliere di impostare la propria vita secondo il Vangelo, sta nel volersi mettere al riparo della grazia di Dio che si riceve per la sola fede. E questa scelta di fondo che rende quindi inutile e superfluo ogni ricorso ad esorcisti, a riti religiosi, perché come abbiamo detto la volta scorsa, Dio per mezzo del Signore Gesù ha spogliato, dice Paolo ai Colossesi, ha spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. Ecco perché Satana odia la croce, non come oggetto, perché l'oggetto non ha nessun potere, ma come evento, perché lì è stata segnata la sua sconfitta definitiva. Ecco perché il Satana odia tutti i credenti, perché ogni credente può vincerlo grazie al sangue che il Signore Gesù ha versato per loro. Questo troviamo in Apocalisse 12. In definitiva, quindi, quando la Bibbia parla del potere e del forte condizionamento che Satana opera sul genere umano, non lo fa per sollecitare una malsana curiosità, né per nutrire una triste morbosità, ma per sviluppare il discernimento. È importante tener conto che nella Bibbia la figura di Satana non è mai sganciata dall'azione di Dio. Egli non agisce nel vuoto, non agisce in modo autonomo o in assenza di un progetto del Creatore. Quando la Bibbia parla della potenza di Satana, lo fa alla luce della potenza di Dio. In quest'ottica non è tanto la potenza di Satana ad essere sottolineata, ma la sua sottomissione, la sua debolezza rispetto a Dio.
1: Bene Nino, ti ringrazio.
0: Grazie a te Mario.
1: L'appuntamento come sempre è per il prossimo numero.
0: Ciao a tutti.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Siamo ancora qui, continuando a studiare Prima Pietro 3:8. E per quelli di voi che ci ascoltate per la prima volta, permettetemi di darvi un resoconto di quello che abbiamo detto. Stiamo studiando la famiglia cristiana sotto differenti prospettive e di volta in volta ne abbiamo considerato i diversi aspetti, ed è questo che anche oggi faremo. Abbiamo considerato la sottomissione, ciò che significa e le sue implicazioni e fino a che punto la sottomissione si estende. Abbiamo considerato il ruolo del marito e della comprensione che egli deve avere. In altre parole, abbiamo letto e commentato attentamente dalla prima epistola di Pietro 3 ed Efesini 5. Abbiamo considerato come trattare la moglie con attenzione e rispetto come un fragile vaso. E come nel versetto 8 si legge, abbiamo detto che il matrimonio necessita armonia e che la compagnia, che è l'elemento essenziale del matrimonio, crescerà dove c'è fra i due coniugi vera simpatia. Forse queste cose sono state ascoltate con molto interesse da certi di voi, ma forse l'elemento che fra tutti vi è sembrato un po' strano

la relazione coniugale che esiste fra marito e moglie, ma vogliamo qui ricordare che nella relazione fra due coniugi uniti da Cristo ci deve anche essere fratellanza, perché appunto sono cristiani. Vedete, certe volte noi includiamo nella nostra fratellanza cristiana, e naturalmente tale parola non è solo inclusiva di uomini ma anche di donne, tutti gli altri, ad esclusione dei nostri mariti o delle nostre mogli. Pensiamo che dobbiamo agire da fratelli e sorelle verso gli altri credenti, ma che non occorra agire così perché noi siamo sposati. Ora, niente potrebbe essere più lontano dalla verità, perché qui, in questo passaggio della prima epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 8, la Bibbia fa assai chiaro che nel matrimonio non solo ci vuole armonia, e cioè accordo, che cresce e si sviluppa essendo basato su un comune criterio, che è naturalmente la parola di Dio, non solo simpatia, che è l'immedesimarsi nelle sofferenze e nelle gioie del proprio compagno, ma che ci deve essere anche l'elemento della fratellanza. Considerate con me per un momento questo. Fratelli cristiani, ecco che noi siamo chiamati a trattarsi l'un con l'altro secondo maniere specifiche e concrete. I fratelli cristiani devono riconoscere che sono parte della stessa famiglia celeste, aventi lo stesso Padre celeste, e che loro sono i figlioli di quella famiglia. Ciò significa che hanno certi diritti e certi privilegi come fratelli e sorelle nella Chiesa di Gesù Cristo, qualifiche queste che devono essere riconosciute e sviluppate l'un verso l'altro. In altre parole, ogni fratello in Cristo, per esempio, ha dei doni da Dio, e un marito dovrebbe essere considerato anche a questo livello. Un marito o una moglie dovrebbero essere abili di riconoscere i propri reciprochi doni. Dovrebbero incoraggiarsi con essi, condividerli fra loro, e anche su un livello più ampio di quello della casa, della famiglia o del proprio egoismo, affinché tutti possano riceverne beneficio. Insomma, il riconoscere la propria moglie o il proprio marito come una sorella o un fratello in Cristo è riconoscere la responsabilità che uno deve avere nel matrimonio verso l'altro, e che è assai più vasta e impegnativa che la base contrattuale del matrimonio stesso. Una moglie quindi non può egoisticamente esigere che il marito usi il suo tempo esclusivamente con lei nel seno della famiglia, come un marito non può egoisticamente chiedere alla moglie di passare tutto il tempo nelle faccende di casa senza mai poter essere libera di fare qualche cosa per se stessa o nella Chiesa di Cristo, condividendo i suoi doni con altri fuori della famiglia. Al contrario, ci dovrebbe essere un riconoscimento di questa più ampia relazione e desiderio non solo di condividere, ma anche di incoraggiare il proprio coniuge a sviluppare i suoi doni ed a usarli in un più ampio contesto. E nel dire questo voglio enfatizzare una parola di ammonizione. In tutto questo incoraggiamento e in tutta questa comprensione dobbiamo però sempre tenere presenti le nostre priorità. Un marito deve riconoscere che la sua moglie è la sua prima priorità davanti a Dio, e una moglie deve riconoscere che lei è prima di tutto di suo marito, e che i bambini vengono dopo e il lavoro viene terzo. Questo vuol dire che anche persino il lavoro fatto per la Chiesa deve cedere a volte in favore della moglie o del marito. Questo è sottinteso in tutto ciò che sto dicendo. Ma ecco che la gente che è stata incoraggiata a far questo a volte ha fatto l'opposto e si sono dedicati completamente a se stessi, rinchiudendosi dietro la porta del loro salotto, eliminando così dal loro pensiero le attività della Chiesa, cercando di godere se stessi. E dico cercando perché facendo così loro non potranno mai essere contenti. Ora, questo è un tragico sbaglio. La vostra moglie o il vostro marito sono parte del corpo di Cristo. Essi devono condividere con la loro comunione fraterna, non solo voi, ma anche il resto della congregazione che forma il corpo di Cristo e alla quale appartengono. Il senso della loro fratellanza dovrebbe far loro riconoscere questo fatto, come pure il fatto che una moglie ed un marito devono riconoscere tale fratellanza
e applicarla.

in ogni relazione della loro vita. Loro non sono semplicemente marito e moglie, sono cristiani, sono figli di Dio, hanno un comune Signore e questo mai devono dimenticare. Essi non possono calare gli standard con cui loro sostengono gli altri cristiani quando entrano nella loro propria casa. La considerazione che danno agli altri deve pure essere estesa reciprocamente fra di loro. Così vi chiedo di fare quanto segue. Ritiratevi in disparte e considerate, o mariti e mogli, ciò che davvero significa per voi considerarvi fratello o sorella verso gli altri credenti. Cosa vuol dire? Cosa dice la parola di Dio sull'amore fraterno, sull'amore che deve esserci fra un fratello o sorella? E naturalmente, se voi avete considerato queste cose, è ora che le mettete in atto. Ad ogni modo, munitevi di carta e penna e cominciate a scrivere giù le cose che trovate scritte nelle sacre scritture che sono significative a questo tipo di relazione. Vorrete dare una scorsa alle epistole, per esempio, vorrete consultare la vostra concordanza e vedere il termine l'uno con l'altro, come è usato, in che relazione è usato, e vorrete imparare cosa è richiesto dalle scritture per poter essere fratello o sorella nel Signore. Poi domandatevi da per voi stessi: come posso io sviluppare questa relazione verso mio marito? O come posso io sviluppare questa relazione verso la mia moglie? Io penso allora che voi troverete questo studio non solo informativo, ma pure assai ricompensevole. Signore, aiuta ognuno di noi a vivere nel nostro matrimonio in accordo con gli insegnamenti della tua santa parola. Questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Cari amici ascoltatori e ascoltatrici, voglio che ricordate che questi consigli vanno bene per coloro che sono dei credenti, dei cristiani evangelici che credono alle sacre scritture. Se voi nella vostra religiosità non avete questi insegnamenti, se voi non potete praticare queste cose perché il vostro cristianesimo non è così profondo, rivolgetevi allora ad una chiesa cristiana evangelica che vi aiuterà a ritrovare in Cristo non solo la salvezza, ma anche una vita cristiana che vi porterà ad agire in questa maniera ed a godere la pienezza della vita che Cristo ci offre.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Ed ora leggiamo il sesto capitolo del Vangelo di San Matteo. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai limosina, non far suonar la tromba dinanzi a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai limosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua limosina si faccia in segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano di fare orazione stando in piè nelle sinagoghe e ai canti delle piazze per essere veduti dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, serrato nell'uscio, fa orazione al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate soverchie e dicerie come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. E quando digiunate, non siate mesti d'aspetto come gli ipocriti, poiché essi sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Non vi fate tesori sulla terra, ove la tignuola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, ove né tignuola né ruggine consumano, e dove i ladri non sconfiggano né rubano. Poiché dov'è il tuo tesoro, qui vi sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, e se tenebre, quanto grandi saranno? Niuno può servire due padroni, poiché o odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò vi dico, non siate quel che mangerete o di quel che berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate agli uccelli del cielo, non seminano, non mietano, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutrisce. Non siete voi assai di più di loro? E chi di voi può, con la sua sollecitudine, aggiungere alla sua statura pure un cubito? E intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli della campagna. essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che nemmeno Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Or, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà egli molto più voi, o gente di poca fede? Non siate dunque con ansietà solleciti dicendo che mangeremo, che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani che ricercano tutte quelle cose. Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siete dunque con ansietà solleciti del domani, poiché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Undicesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller, dopo una giovinezza dissoluta, incontra personalmente il Signore e si abbandona fiducioso nelle sue braccia. Sorge in lui il desiderio di cambiare vita e di servire Dio. Questo suo proposito deve spesso scontrarsi con le sue umane debolezze e con le avverse circostanze della vita. Ma il Signore si serve di ogni minima cosa per fortificarlo, per arricchirlo e per prepararlo degnamente ad una vita che avrebbe portato molto frutto. Un passo molto importante è il matrimonio con Mary Groves, che si dimostrerà veramente una buona moglie, sicché il cuore di Müller può ben confidare in quello di colei che più tardi sarà la madre amorosa di una grande famiglia di orfani.
0: Nel marzo del 1832 l'amico Enrico Craig lasciò Sheldon per 4 settimane di lavoro a Bristol. George Müller era convinto che il Signore ve lo avrebbe trattenuto più a lungo, ma non immaginava ancora di divenirne il collaboratore e che Bristol sarebbe diventata la sua futura sede di attività. Si veniva però formando in lui la convinzione che il suo ministero a Tegnmouth stesse per finire. Si sentiva spinto nuovamente ad andare di luogo in luogo per condurre i credenti ad una maggior fiducia in Dio, ad un più profondo sentimento della sua fedeltà e ad un più serio studio delle sacre scritture. Questa convinzione era avvalorata dal fatto che nei dintorni di Tegnmouth la sua predicazione dava più frutto e attirava un maggior numero di persone che in città. Il 13 aprile una lettera di Craig lo invitava ad unirsi a lui nella sua opera a Bristol. George Müller ne ricevette una gradita impressione e cominciò in preghiera a considerare se quello non fosse per lui un appello di Dio e non gli fosse aperto un campo di lavoro più adatto ai suoi doni e alle sue capacità. Il 20 aprile Müller si recò a Bristol. Il 22 aprile Müller prese posto per la prima volta sul pulpito della cappella di Gedeone a Bristol. Il fatto e la data sono da notarsi, essendo il punto di partenza di una carriera che diede frutti copiosi. Da quel giorno, per ben 66 anni, Bristol divenne inseparabile dal suo nome. Se egli, quella domenica, avesse potuto prevedere l'opera che per mezzo suo il Signore avrebbe compiuto in quella città, e come da essa una corrente intensa di fede sarebbe fluita fino ad altri continenti, e come anche dopo la morte le sue opere avrebbero parlato della sua testimonianza, il suo cuore si sarebbe riempito di santa gratitudine e di lode quasi da non poterla contenere. Egli invece, meravigliato e intimorito, quasi rifuggiva nella sua umiltà da un programma tanto vasto che gli si prospettava dinanzi, sebbene ancora in maniera confusa. Il sabato seguente, nella cappella Pithay, tenne il suo sermone, che fu particolarmente benedetto. Molti si convertirono e fra gli altri un giovane conosciuto da tutti come un incallito ubriacone. Müller si convinse che il Signore l'aveva condotto a Bristol con un proposito speciale e che quindi egli doveva svolgere lì il suo lavoro. Purtuttavia, tanto lui che il fratello Craig ritornarono ai rispettivi campi d'azione attendendo che Dio indicasse loro più chiaramente la via da seguire. E il richiamo non tardò. Un ricco fratello di Bristol assunse la responsabilità di affittare la cappella di Bethesda, dove sia Müller che Craig avrebbero potuto svolgere il loro lavoro insieme. Il locale era ampio e bello, e in 9 giorni i frutti della loro predicazione furono così copiosi che videro in ciò la volontà di Dio in quel campo d'azione. George Müller riconosceva che Enrico Craig aveva meriti maggiori di lui e accettò un posto inferiore, ma lo confortava il pensiero che 2 valgono più di uno solo e che si sarebbero completati a vicenda. La sua umiltà, la mancanza della più piccola invidia, lo accrebbero nella grazia. Il 23 maggio Craik e Müller si stabilirono definitivamente a Bristol, ponendo ai credenti della Cappella Gedeone le loro condizioni. Prima, abolizione del pagamento per i posti riservati. Seconda, offerte libere degli appartenenti alla Chiesa per supplire ai bisogni temporali dei due predicatori. Il 6 luglio anche la Cappella Bethesda, liberata da ogni debito, si aprì al culto e lo Spirito Santo pose il suo suggello sull'opera unita di questi due fratelli. 10 giorni dopo l'apertura, essendo la serata dedicata a uno scambio di idee e di informazioni, furono tante le persone intervenute che occorsero più di 4 ore per rispondere a tutti. Queste serate si ripeterono di tempo in tempo. Il 13 agosto 1832, una sera, nella Cappella Bethesda, Craig, insieme a Müller, un altro fratello e 4 sorelle, si trovarono uniti in comunione, senza regole stabilite, col solo desiderio di agire secondo che il Signore avrebbe dato loro luce per mezzo della sua parola. Quando Müller e Craig cominciarono la loro opera insieme, a Bristol, la vita di chiesa, quale essi la trovarono, non era stabilita su una base abbastanza conforme alla scrittura, ma richiedeva l'ammaestramento di compagni in fede, tali da cooperare con loro. Oltre a ciò, necessitava di quel legame di simpatia che prepara gli ascoltatori a udire la voce del predicatore e a seguirlo. Fin dall'inizio, i due fratelli esposero alcuni principi sui quali il loro ministero si sarebbe fondato. Semplicità apostolica nel culto, insegnamento puramente evangelico, opera di evangelizzazione, separazione dal mondo e un posto notevole riservato alla preghiera. Volevano che la semplice testimonianza predominasse, che si riconoscesse lo Spirito Santo come il dirigente e come la potenza che deve governare nelle riunioni di chiesa, così da assicurare la libertà per ogni credente dell'esercizio dei doni spirituali quali sono distribuiti dallo Spirito stesso ai membri del corpo di Cristo. Tutto questo ha un grande significato, poiché fa vedere come Craig e Müller si staccassero dai sistemi umani per edificare una semplice chiesa secondo il tipo apostolico, senza altro manuale per guida che il Nuovo Testamento. Questo ci introduce al terzo periodo della vita di Müller, quando entrò pienamente nell'opera che Dio gli aveva affidata. Il cammino fu rapido. Dio aveva preparato gli operai per l'opera e riunito il materiale. Così la costruzione proseguì senza intoppi fino al compimento dell'edificio. Il colera faceva strage in quel tempo a Bristol. Quel terribile flagello cominciò a manifestarsi alla metà di luglio e continuò a infierire per 3 mesi. Riunioni di preghiera furono tenute giornalmente, chiedendo a Dio di porre fine a quella calamità. La morte dominava sulla città. Le campane dei servizi funebri suonavano ad ogni ora. Sembrava che un drappo nero fosse steso sull'intera popolazione. Divennero necessarie le visite ai malati, ai morenti, agli afflitti, ma né Craig né Müller e neppure gli altri credenti che si associarono a loro nell'opera di soccorso furono colpiti dal terribile morbo. Il 17 settembre 1832, durante il terrore e l'afflizione dell'epidemia, nacque ai coniugi Müller una bambina. Le fu posto nome Lydia, in ricordo dell'altra Lydia che formò il primo nucleo della Chiesa cristiana in Europa.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Ora i farisei, che erano amanti del denaro, udivano tutte queste cose e si beffavano di lui. Ed egli disse a loro: voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché ciò che è grandemente stimato tra gli uomini è cosa abominevole davanti a Dio. La legge e i profeti arrivano fino a Giovanni, da allora in poi il regno di Dio è annunziato, ognuno si sforza di entrarvi. Ma è più facile che passino il cielo e la terra piuttosto che cade un solo apice della legge. Chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Or vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e bisso e ogni giorno se la godeva splendidamente. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro, che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe ulcerose e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Ora avviene che il mendicante morì e fu portato dai angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E essendo tra i tormenti dell'inferno, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora gridando disse: padre Abramo, abbia pietà di me e manda Lazzaro a tingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato e tu soffri. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare da là a noi. Ma quello disse: ti prego dunque, o padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, affinché li avverti severamente, e così non vengano anche essi in questo luogo di tormento. Abramo rispose: hanno Mosè i profeti, ascoltano quelli. Quello disse: no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Allora egli gli disse: se non ascoltano Mosè i profeti, non crederanno neppure se io non risuscitassi dai morti. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, ti ringraziamo che questa mattina non siamo nell'inferno, che non siamo neanche davanti a una porta a mendicare con le piaghe sul nostro corpo, ma siamo qui nella tua casa. Signore, hai dato a ciascuno di noi questo privilegio, Signore. Darci orecchie aperte di ascoltare la tua parola, far che la tua parola fa la sua opera in noi, Signore. Perché i nostri sentimenti, i nostri pensieri passeranno, Signore, ma la tua parola dura in eterno e la tua parola è la rocca su quale dobbiamo fondare la nostra vita. Benediscici, Signore, nell'ascoltare e nel sentire la tua parola, e chiediamo le cose nel nome di Gesù. Amen. In versetto 14 è una continuazione, è lo stesso momento quando Gesù ha raccontato ai suoi discepoli la storia di questo fattore infedele. Quindi tutto il capitolo 16 è lo stesso momento, lo stesso giorno. E questa storia del fattore infedele, in versetto 1, ora egli disse ancora ai suoi discepoli, quindi Gesù raccontava questa prima storia ai suoi discepoli, e in versetto 14 vediamo che i farisei erano lì a ascoltare anche. Volevano, i farisei sempre cercavano di cogliere Gesù in qualche errore, qualche sbaglio. Ah, vedi, no? Magari 99 perfetti, ma in quello ha sbagliato, quindi noi mettiamo un X sopra la sua vita, no? cercavano sempre i difetti in Gesù. E qui in versetto 14 dice: ora i farisei, che erano amanti del denaro, udivano queste cose e si beffavano di lui. Ha! No? Che Gesù raccontava questa storia, lo prendevano in giro. Ma qui in pochi versetti il Signore mette al scoperto anche i loro vari peccati.